0: Ora ce l'hai il contante?
1: Portami del whisky, rum, vino, gin, bourbon.
0: Cosa?
1: Scotch, grappa, tequila, sake, cognac e sherry.
0: Hai portato i soldi?
1: Non lasciarmi con questi soldi, devo ubriacarmi adesso.
0: Ma che gli ha preso? Non lo so.
1: Tieni, avanti, portami tutto, qualunque cosa. Della crema di menta, del detersivo per piatti.
0: D'accordo che... Grevis, chi ti prende?
1: Non chiedermelo.
0: Sembra che tu abbia visto un fantasma.
1: Oh, i fantasmi sono niente a confronto.
0: Perché non me lo dici? Forse posso aiutarti.
1: Aiutarmi? Impossibile.
0: Su, mangia qualcosa, così ti calmi un po'.
1: Lì, nel mio negozio. Audrey, tu non ci crederesti mai.
0: Credere a cosa? Su, parla.
1: Va bene, te lo dirò, ma domani, subito dopo che avrò parlato con la polizia.
2: Mashnik, invece, non andò alla polizia. Se l'avesse fatto, questa storia si sarebbe conclusa qui. Ma non fu così.

0: 85 dollari già in cassa e abbiamo appena aperto!
1: Cosa le dicevo? Le interesserebbe vendermi metà della licenza?
2: Permesso.
3: Oh, signor Mastic!
4: Li abbiamo convinti!
2: Acquisteremo i fiori qui da lei!
4: Il carro!
2: E non è tutto!
4: Faremo sfilare anche Audrey Junior!
2: In cima al carro!
4: Oh, non le pare magnifico?
5: Sì, è magnifico!
2: Oh, la gente se la mangerà con gli
5: mangiare la gente!
4: Lasceremo tutta la struttura aperta!
2: Così potrà sedersi
4: la regina!
2: Con la corona e lo scettro!
4: Sarà bellissima!
2: Se la mangeranno con gli occhi!
5: Mangiare la regina!
4: Oh, Seymour!
5: Oh, ma diretti, vi prego!
6: Tu! Vieni qua!
5: Oh, ma diretti, cosa mi fa male? Così mi fa... Oddio mio!
6: Allora, Seymour, facciamo due chiacchiere.
5: Oh, ma di denti, di cosa vuole parlare?
6: Di quella pianta, non è un bell'argomento per un discorso?
5: La pianta è cresciuta, è quattro volte più grossa di quanto era ieri.
6: Ho visto, e come mai è così grande adesso?
5: Non lo so. Ma guardi quanta gente è là fuori. Abbiamo appena aperto e avremo già fatto 70 dollari d'incasso.
6: 85, ora ascolta. Hai dato a questa pianta un nome di fantasia, Audrey Junior, ma adesso devi dirmi qual è il suo vero nome.
5: È un incrocio tra una pinguicola e una dionea muscipula.
6: Una dionea muscipula? E quali sono le abitudini di questa strana pianta?
5: Ecco, il libro dice che mangia insetti, li mangia tre volte in vita sua fino a crescita completa.
6: Perfetto! E la tua invece quante volte ha mangiato?
5: Una o due volte.
6: Non te lo ricordi, eh?
5: Ecco, questa è una specie di dionea molto insolita.
6: No, gran bella scusa questa.
5: Non mangerà più, non può diventare più grande di così.
6: Allora pensi che non avrà più bisogno di mangiare mosche?
5: Sì. Oh, questo dente mi sta uccidendo.
6: D'accordo, hai ragione. Va subito dal dentista. Mi occuperò io dei clienti.
5: Grazie, capo.
0: Grevis, dobbiamo ordinare ancora dei fiori? Tonnellate di fiori?
6: Sto facendo un mucchio di soldi.

0: Questo perché è ritardato sui pagamenti, fannullone! Scappa pure, Fifone, scappa pure! Ne sono felice, sei felice, felice!
1: Seymour, Seymour, ti fa male un dente, eh?
2: No, passavo di qui per caso.
0: Seymour, torna qui, brutto bastardo, entra, svelto! Allora, sei tu il disgraziato che ha rovinato i miei gladioli, eh? Avanti, siediti! Siediti!

0: Lo sa,
1: non mi fa più male in mente.
2: Sì, lo so. Vediamo. Apri bene la bocca. Faccio male? Bene, e questo è ancora niente.
3: E allora è giù in fondo.
2: Seymour, chi è il dentista qui, tu o io? Lo troverò da solo. Guarda che razza di stalattite. Non preoccuparti, sarà una cosa facile, Seymour. Non userò neanche la novocaina. Non parlare, stupido, pensa a sputarlo. Allora, fammi vedere, Seymour. Sì, dovrò togliere questo e quest'altro e poi questo e forse anche questo.
0: Non me ne fa male uno solo.
2: Te lo ripeto, chi è il dentista qui, tu o io? Pratichi la professione senza licenza? Va bene. Sì, ecco, Seymour. Seymour, non avere paura. Guarda qui, prova a dare un'occhiata a questo. Seymour, non sapevo che fossi un folletto. Bravo. Lo sai, non posso permettermi un assistente, quindi adopero questa pasta a presa rapida. Non dura a lungo, ma ha un buon sapore. Sei pronto, Seymour?
0: Stia alla larga da me!
2: Seymour!
0: Oh. Lei vuole uccidermi!
2: Un duello! Oh. In guardia!
4: È questo lo studio del dottor Farb?
0: Un momento!
4: Sì. Ne sono certo. Il mio nome è Wilberforce.
0: Wilberforce e poi?
4: Sono Wilberforce, il mio nome di battesimo è Wilber, il mio cognome è Force. Non ho altri nomi in mezzo.
0: Ha un appuntamento per caso?
4: No, ma lei mi è stato raccomandato caldamente da una delle sue pazienti, una certa signora Shiva. Ho molto a che fare con i suoi parenti ultimamente.
0: E come vede, ho ancora un cliente sulla poltrona e non ho un buco libero per tutto il giorno, quindi è meglio che torni domani.
4: Oh, non posso rimandare. Ho almeno 3 o 4 ascessi, un principio di piorrea, 9 o 10 carie, ho perso una capsula e soffro di gengivite.
0: Adesso ho molto da fare.
4: Oh, non si preoccupi. Aspetterò pazientemente di là. Il paziente arrivò da me con una grossa ferita all'addome, causata da un attizzatoio usato su di lui da sua moglie. Aveva perso parecchio sangue e c'era un principio di cancrena. Non pensavo avesse molte speranze. C'erano delle altre complicazioni. L'uomo soffriva di cancro, tubercolosi, lepra e un pizzico di influenza. Così decisi di operare.
0: Il paziente è andato via. Si accomodi pure.
4: Ah, bene. Non mi pare di averlo visto uscire.
0: Vabbè, è passato dalla porta sul retro.
4: Vede? Molta gente non ama andare dal dentista, ma io invece ci provo un mucchio di piacere, sa? E insomma, trovo che sia un reale senso di crescita, di progresso interiore, quando il trapano entra in funzione. Vede, io preferisco andare dal dentista che al cinema, mi capisce?
0: Sì.
4: Allora, niente anestesia, addormenta i sensi.
0: D'accordo, farà più male a lei che a me.
4: Oh, che bellezza, eccola che arriva. Oh mio Dio, no, non si fermi adesso!
0: Ho fatto un sacco di buchi, devo riempirli con questa roba argentata.
4: Non mi toglie qualche dente?
0: Ecco, io...
2: Oh, andiamo.
0: Beh, la bocca è sua.

0: Bene, dottor Farb, è stato un pomeriggio indimenticabile. Posso dire davvero di non essermi mai divertito tanto. La raccomanderò a tutti i miei amici.
1: Grazie, addio.
0: Arrivederci.
2: Ho fame!
3: Oh, chiudi il becco, Dracula. Cosa pensi che abbia qui la biancheria sporca?
2: Oh,
3: arrivo, arrivo, eccomi! Questo sarà più che sufficiente.
2: Ah, cibo, cibo.
3: Beh, addio, dottor Farb. Sarà stato anche un pessimo dentista, ma era un bravo uomo. Non avrei mai voluto uccidere nessuno in vita mia, e invece già ne ho ammazzati due. Ah, se il dentista non mi avesse aggredito con quel trapano. Buon viaggio, dottor Farb. Allora, hai gradito? Hai gradito. Ci vediamo domani.

0: Avanti.
1: Sono io, John.
0: Come va, Frank? Com'è stata tua moglie?
1: Non male, John.
0: Sono contento. E i bambini?
1: Ne ho perso uno ieri.
0: Ah, mi dispiace. Com'è successo?
1: Giocava coi fiammiferi.
0: Sono incidenti.
1: Sì, lo so.
0: Ho uno strano caso. È scomparsa una delle guardie ferroviarie ieri notte.
1: Ah, sì?
0: Allo scalo merci. Controllava i vagoni frigorifero.
1: Vagoni frigorifero?
0: Ladri di ghiaccio.
1: Giusto, la dinamica?
0: Non lo so. È sparito. C'era del sangue.
1: Indizi?
0: Nessuno.
1: Nient'altro?
0: Un dentista, Fab.
1: Sì?
0: Scomparso.
1: Tracce?
0: Sangue nello studio.
1: Dov'è?
0: In periferia.
1: Movente?
0: Nessuno.
1: Controlliamo?
0: Sì. Adesso siamo in ballo. L'agente Frank Stulli e io. Il mio nome è Fink. Sergente Joe Fink. E sono un ficcanaso.

0: 더 죄를 관택하라. 정말, 뭔가 더 죄를.
1: Buongiorno, signor Masnik.
2: Oh, caspita, guarda un po'.
3: Salve a tutti. Oh, santo cielo.
2: È gigantesca.
3: È super gigante.
2: Sì.
3: E pensare che è una tua creazione.
2: Accidenti, Audrey, non devi baciarmi.
3: Non ti va che ti dia un bacio?
2: Sì, ma forse a te non piace. Mm.
3: Perché no?
2: Non piace mai a nessuno.
3: Beh, a me sì, invece.
2: Davvero? Dici sul serio, ti piace baciarmi?
3: Certo che mi piace.
2: Potresti baciarmi di nuovo.
3: Ok.
2: La pianta. Oh, caspita, come baci bene, Audrey.
3: Oh, anche tu te la cavi benissimo.
2: Come hai fatto a... Vogliamo uscire insieme una sera di queste.
4: Senti.
3: Ma certamente, Seymour. Dimmi tu quando.
2: Stasera.
3: Va bene.
2: Oh, caspita.
4: Riguardo a quella pianta.
5: Abbiamo la lista
6: dei fiori
5: per il carro
6: del Rose Bowl.
4: Ora non posso parlare, ragazze. Ditelo a Audrey.
5: Ecco la lista
6: dei fiori.
5: D'accordo, diamole un'occhiata. Bene.
7: Salve, come va?
2: Guardi la mia pianta.
7: Per bacco, com'è grossa.
2: Già. Oh, signora Shiva, tutto bene?
8: Oh, una disgrazia terribile. Mio nipote Frank ha appena perso un figlioletto.
2: Oh, è tremendo. E com'è successo?
8: Giocava con dei fiammiferi.
2: Allora deve mandargli dei fiori?
8: Sì, ne comprerò 50 centesimi.
2: La servo subito. Guardi la mia pianta.
8: La guardo.
9: Lei è Gravis Masnik?
4: Sì, mi chiamo Masnik. Sì, è il mio nome.
10: Vogliamo farle alcune domande.
4: Domande? Di che genere?
9: Solo un paio di domande.
4: Io non ho fatto niente.
10: Fatto cosa?
4: Niente.
9: Ha visto quest'uomo?
4: Io ho visto quest'uomo.
9: Perché è nervoso?
10: Ha la coscienza sporca?
4: No, perché dovrei averla?
9: Conosce quest'altro?
4: Uomo, camice, fotografia. Ah, sì, questo è il dottor Farb.
9: Lo conosce?
4: È il mio dentista, sì. Perché ha fatto qualcosa?
9: È scomparso.
10: C'è sangue nello studio.
9: Anche per l'altro, sangue sulle rotaie.
10: E pezzi di cadavere.
4: Dottor Farb ha assassinato.
9: Davvero?
4: Chi lo sa, non certo io.
9: Che ne pensi?
10: Lui non sa niente.
9: D'accordo, Masnik. Se sa qualcosa su questi due, venga a trovarmi.
4: Ma certo, sono felice di collaborare con la polizia.
10: Ah, salve, zia.
8: Oh, non è terribile quello che è successo al piccolo.
10: Cose che succedono.
4: Oh. Allora, Seymour, adesso voglio sapere se quella maledetta pianta ha finito di crescere.
2: Sì, ha terminato la crescita.
4: Mentiresti a tuo padre?
2: Mio padre è tornato...
4: Mi riferivo a me, idiota! È un modo di dire! Ascolta, ne ho abbastanza di quella tua pianta. Se diventa più grossa, mi caccia di casa.
2: Oh, non crescerà più, glielo prometto.
4: E tu come fai a saperlo?
2: Ha già mangiato 3 volte.
4: Chi ha mangiato? Ebben, volevo dire, che cosa ha mangiato?
2: Circa 1 milione di scarabei giapponesi.
4: Oh, allora non mangerà più.
2: E sazia.
3: Gravis, c'è una signora di non so quale comitato che vuole parlarti. Penso sia importante.
4: Perfetto. A proposito, ho sentito che vuoi portare fuori Audrey stasera. E questo capita a fagiolo, perché io starò qui a controllare la tua mostruosa pianta.
3: Dove mi porti stasera, Seymour?
2: Ecco, mi sono ricordato che non ho un soldo.
3: Non fa niente. Possiamo passeggiare lungo la spiaggia o roba simile.
2: Ho un'idea magnifica, bene. Potremmo cenare a casa mia. Mia madre è un'ottima cuoca.
3: Fantastico.
2: Oh, bene, allora l'avverto subito.
3: D'accordo.
11: Oh, è veramente notevole.
12: Le piace?
11: Io non amo né detesto niente, brav'uomo. Vede, io rappresento la società degli studiosi dei fiori silenziosi della California.
12: Oh, chi l'avrebbe mai detto?
11: Mi dica, chi ha creato questo meraviglioso blu?
2: Sono stato io.
11: Ah, e qual è il suo nome, giovanotto?
2: Seymour Krelboin, con la K.
11: Krelboin?
2: Krelboin.
3: Sa, l'ha fatta crescere in un barattolo.
11: Questa? Senta, signor Krelboin, è stato solo un caso o può riprodurne altre?
12: Altre vittime?
2: Non penso ce ne saranno altre, signora...
11: Fishtwanger. Sono Hortensia Fishtwanger.
2: Credo che questa sarà l'unica, signora Fishtwanger.
11: Fishtwanger.
2: Fishtwanger?
7: Beh, sicuramente non è commestibile.
11: Comunque, io ho l'onore di comunicarle, signor Seymour Crabboyne, che lei è stato prescelto per ricevere il premio annuale della Società degli Studiosi dei Fiori Silenziosi della California.
0: Un premio? Io?
12: È una vera ingiustizia.
11: Senta, quando dovrebbero schiudersi quei grossi boccioli?
2: Beh, secondo quanto dice il libro di botanica che ho consultato, dovrebbero aprirsi dopodomani al tramonto.
11: Ah, molto bene. Allora torno dopodomani a consegnarle il premio. Arrivederci. Notevole.
2: Oh, caspita, ho appena vinto un premio.
6: Oh, sì, sono così fiera di te. Oh, un vero premio per Audrey Junior.
13: Lo metteremo sul carro.
6: Durante la sfilata.
2: Caspita.
6: Oh, non guardatemi. Ho un aspetto tremendo. Sembro una vecchia megera.
2: Dice sempre così.
6: Beh, è vero. Non sono stata bene ultimamente.
2: Audrey, questa è mia madre, Winifred Crabboyne. Ma lei è Audrey Fockwart, la mia ragazza.
6: Ciao, Audrey. Hai fame?
14: Da morire. Potrei mangiare un bue. Oh.
6: Sedetevi, ora vado a prendere l'aperitivo.
2: Accomodati.
14: Grazie.
2: Vuoi darmi la maglia?
14: Oh, sì.
6: Metti giù le zampe. Assaggiate questo.
14: Sembra sciroppo per la tosse.
6: Me lo prepara il farmacista all'angolo. Un brindisi.
14: A Audrey Junior.
2: No, a Audrey Senior.

0: Provatela.
1: Ha un odore strano.
0: Per forza.
1: C'è dell'olio che galleggia.
0: Olio di ricino, un toccasana per il colon.
2: E un pizzico di polvere di zolfo.

0: Si è spalancata.
1: Nutrimi!
0: Non ho sentito.
1: Nutrimi!
0: Ho sentito.
1: Voglio mangiare!
0: Abbiamo una pianta parlante.
1: Ma io ho fame!
0: E anche affamata. E questo è proprio un altro bel pasticcio. Allora, chi vuoi per cena stasera?
1: Tu sei abbastanza in carne.
0: Non sei solo una pianta parlante, sei anche una che fa delle battute di spirito. Beh, stammi bene a sentire, aberrazione botanica. Non avrai del cibo. Non da Grevy Smashlik.
1: Muoio di fame!
0: Perfetto! Così non andrai a impestare tutto il quartiere. Beh, non mi importa se tu hai fame. Non avrai niente stasera da Grevy Smashlik. Buonanotte.
1: Te ne pentirai.
2: È una specie di chow mein.
3: Se ha un sapore un po' amaro, è perché ci sono delle erbe cinesi e l'ho aromatizzata con del solfato di magnesio al posto del sale.
4: Non esiste una cuoca al mondo come mia madre.
3: Lo diceva sempre anche quel verme di tuo padre. Sai, se dovessi sposarti dovrei essere una brava cuoca.
2: Forse potrebbe insegnarmi.
3: Perché pensi di sposarti?
2: Ancora non me l'ha chiesto.
3: Ma chi?
2: Seymour.
3: Seymour è troppo giovane per sposarsi. Insomma, un uomo deve conoscere tante donne e divertirsi. Dammi retta, dacci sotto.
4: Mamma, io non voglio divertirmi, io voglio stare con Oro.
3: Oh, andiamo, Seymour.
2: Oh, tesoro.
3: Hai promesso di non sposarti finché non mi avrai comprato il polmone d'acciaio.
4: Ma respiri lo stesso, mamma.
3: Ma non è facile, sai. Non è facile, figliolo.

0: Meno male. Gatti neri, 13 rintocchi, venerdì 17. Solo stupide superstizioni. Ehi tu, esci fuori.
1: Non spari, la prego. Sono vecchio e malato, non farei del male a una mosca.
0: Vieni fuori, non riesco a vederti bene.
1: La prego, forza. Non lo faccia. La prego, sono soltanto un povero fioraio, non vorrà uccidermi. Che cosa ci guadagnerebbe?
0: Non temere, non voglio ucciderti. Se non cerchi di fare il furbo.
1: Fare il furbo? Non ho mai fatto il furbo in vita mia. Non comincerò proprio adesso. Vuole i miei soldi, se li prenda. Se vuole posso uscire a rubarne altri. Non c'è problema, lo faccio subito.
0: Oh, grazie mille. Sei un tipo davvero molto ospitale.
1: Purtroppo non è molto. Sono soltanto un povero fioraio, come le ho detto.
0: Ci sono solo 30 dollari. Allora, sì. Forza, dove hai messo il resto? Ero qui oggi pomeriggio. Ho visto entrare almeno 1000 persone. Avranno speso dei soldi. Dove sono?
1: Ma non ce ne sono, sono entrati soltanto per vedere la pianta. È una grossa attrazione, Audrey
0: Junior. Una pianta? Tutte quelle persone sarebbero entrate solo per guardare una pianta. Andiamo, tira fuori i soldi.
1: Non ho più un centesimo, glielo giuro, mi creda.
0: Va bene, proviamo così. Uno, due, tre, quattro.
1: No, non ho più un soldo, davvero.
0: D'accordo, allora proviamo così. Cinque, quattro, tre, due.
1: Va bene, ho detto va bene.
0: Allora, nonnetto, dove sono?
1: Nella pianta.
0: Quale?
1: Quella grande, Audrey Junior.
0: Dentro quella grossa foglia?
1: Esatto, lì dentro.
0: E come si fa ad aprirla?
1: Basta bussare.

0: Oh cielo, che cosa ho fatto? Non mi interessa che tu abbia un appuntamento con Audrey stasera. Non starò un minuto di più a fare la guardia a quell'orribile pianta.
1: Ma signor Mashnik, non deve stare alzato a sorvegliarla. Ha finito di crescere ormai.
0: Botanico dei miei stivali, e chi ti garantisce che non avrà più fame?
1: Beh, ma perché?
0: Stanotte tu rimarrai di guardia. Poi domani verranno a portarti il premio e quando se ne saranno andati, noi ci libereremo una volta per tutte di quella stramaledettissima pianta.
1: Liberarci di lei perché?
0: Non fare domande, perché? Perché è la sua fine. Via, nel cecchio della spazzatura, da svidaria. Ah, signora Shiva.
2: Oh, Seymour, la tua bella pianta.
1: Oh, tu non temere, Audrey. Farò crescere altre piante, ancora più strane.
2: Io so che lo farai. Hai deciso dove mi porterai stasera?
3: Sì, andiamo in un posto che tutti chiamano Damashnik.
2: Dobbiamo restare qui?
3: Sì.
2: Beh, non importa, faremo un picnic. Sarà come andare in gita in campagna.
4: Oh, sono caspita. Arrivate le 3.000 zalae rosa?
5: Per il carro?
4: E le sì. 9.000 mammole gialle?
5: Per i bordi?
4: Sì, certo.
5: Le rose per il davanti? E per il perimetro posteriore?
2: Non ti preoccupate, è arrivato tutto.
6: Mi stai dicendo che vai a un picnic notturno con quella Fawkward?
3: Non ti piace, Audrey, ma...
6: Vuole solo i tuoi soldi.
3: Ma io non ne ho di soldi.
6: Ah, quella è furba. Ti terrà al laccio finché non ne avrai guadagnati un po'. E poi addio, bello mio.
3: Audrey è una ragazza seria, ma...
6: Sì, ma non bisogna fidarsi di una donna troppo in salute.
3: Ha avuto un brutto raffreddore un paio di settimane fa.
6: Un raffreddore? Un misero raffreddore? Perché non ti trovi una vera donna, figlio mio? Con qualcosa di decente, come una mononucleosi o i calcoli biliari.
3: Beh, forse se le prenderà prima o poi.
6: L'unica cosa che si prenderà sei tu. Ve ne andrete via in qualche bel sanatorio di lusso e mi abbandonerete nelle mani di chiropratici e guarituri. So quando non sono desiderata.
3: Oh, caspita, ma...
6: Non essere triste per me. Cercherò un vicolo umido da qualche parte e mi accuccerò aspettando la mia fine.
3: Oh, ti prego, non morire finché non torno, va bene? Mi prenderò sempre io cura di te, te lo prometto.
6: Sì.
3: Ciao. Caspita, Audrey, non ho mai mangiato cose del genere.
2: È un sandwich con burro di noccioline.
3: Burro di noccioline? Che cosa cura?
2: Niente, è solo del cibo.
3: Beh, ma a che serve se non elimina i brufoli o non facilita la digestione?
2: Non dire stupidaggini, Seymour. Cosa vorresti fare nella vita?
3: Beh, coltivare le piante. Se avessi molti soldi andrei nei mari del sud dove ci sono le piante più belle del mondo.
2: È un'idea fantastica.
3: Sì.
2: Anch'io vorrei andarmene nei mari del sud.
3: Nessuno ci impedisce di provarci.
2: Mi porteresti con te, Seymour?
3: No, non ci andrei mai senza di te, Audrey.
2: Perché no?
3: Perché sono innamorato di te.
2: Oh, anch'io sono innamorata di te.
7: Ho fame!
2: Cosa hai detto?
3: Oh, stavo solo scherzando.
7: Ho fame!
2: Seymour!
3: Non volevo.
2: E perché l'hai detto?
7: Cibo! Cibo!
2: Non hai mosso le labbra?
3: Oh sì, le ho mosse.
2: No, non l'hai detto, ti stavo guardando.
3: Io sono un ventriloquo.
2: Un cosa?
3: Un ventriloquo.
7: Ho fame!
2: Seymour, ti senti bene?
3: Ecco, non lo so, non ne sono certo.
2: Beh, allora smetti di fare lo stupido e baciami.
7: Sto morendo di fame!
2: Va bene, se sei così affamato mangia qualcosa. Ma dimenticati di me.
3: Oh, mi dispiace, Audrey.
7: Dammi da mangiare!
2: Se non riesci a controllarti me ne vado subito a casa.
7: Ho bisogno di pappa! Ho lo stomaco vuoto!
3: Audrey, per favore, aspetta, ascoltami.
2: Ho ascoltato tutte le stupidaggini che potevo, Seymour. Sei un matto. Prima mi dici che mi ami e poi ti comporti come un perfetto idiota.
3: Ti prego, ascoltami, Audrey. Presto sarò in grado di spiegarti tutto.
2: Ma perché non puoi spiegarmelo adesso?
3: Perché ci sono delle cose più importanti. Io voglio sposarti, ma devo prendermi cura di mamma. Ecco, quella pianta lì dentro renderà tutto possibile. Domani mi daranno un premio e diventerò famoso.

0: diventerò un grande botanico. E poi ce ne andremo nei mari del sud come abbiamo sognato.
1: Ma questo non ha niente a che vedere con quello che è successo. Quando tornerai ad essere il ragazzo che conoscevo, potremo riprendere il discorso. Buonanotte, signore.
2: Sono veramente stanco di te.
3: Ho bisogno di nutrirmi.
2: Non mi interessa quello che vuoi. Guarda cosa hai combinato. Mi hai trasformato in un assassino. Hai fatto scappare la mia ragazza.
3: Zitto e portami il cibo.
2: Non dirmi di stare zitto. Tu stai zitta. Chi ti ha fatto diventare così grande? Chi ti ha dato i fertilizzanti e ti è rimasto accanto la notte quando eri malata? Nessuno l'avrebbe fatto per te. Pensi che qualcuno ti avrebbe portato degli uomini da divorare? Col cavolo che l'avrebbero fatto. Io ho aiutato te e tu hai aiutato me. Ora chiudi quella bocca e va a dormire, sono stanco.
3: Crelboy, girati. Chiudi gli occhi. Ora dormi. Apri gli occhi. Ora farai quello che ti dico. Hai capito?
2: Sì, padrone.
3: Andrai fuori e mi porterai del cibo.
2: Sì, padrone.
3: Ora va e non perdere tempo.

0: Mi chiamo Leonor Clyde. Che si dice dalle tue parti?
1: Il padrone ha fame.
0: Salve.

0: Devo trovare del cibo per il padrone. Del cibo devo trovare per il padrone. Per il padrone devo trovare del cibo.
1: Forse posso aiutarti.
0: Chi sei?
1: Mi chiamo Leonor Clyde e mi piaci.
0: Il padrone vuole del cibo.
1: Lascia che il vecchio aspetti. La notte è giovane e anche noi.
0: Il padrone non mangia da ieri.
1: Allora, che tipo di cibo gli piace mangiare? Oh. Ce n'è anche dell'altro. Baciami. Che cosa ti prende? Non ti piaccio?
0: Troppo magra.
1: Troppo magra? Non me l'aveva mai detto nessuno.
0: Il manzo è meglio del vitello.
1: Ah, sei un tale tonto. Come lo chiami questo filetto di bue?
0: Il padrone le vuole più grasse.
1: Ehi, amico, parla per te.
0: Mi chiamo Seymour.
2: Mi chiamo Seymour.
0: Anch'io mi chiamo così.
1: Oh, sei interessato? Sto solo sprecando il mio tempo.
0: Non pensavo che ci sarebbe stato un volontario. Ti offri volontaria?
1: Ma certamente.
0: D'accordo, se sei sicura di volerlo.
1: Perfetto, da me o da te?
0: Oh, non importa.
1: Beh, tira una moneta.
0: Io non ho monete.
1: Tira qualcosa, stupido.
0: Beh, c'è un sasso. Bagnato o asciutto?
1: Bagnato.

0: Il cerchio si stava stringendo. Sapevamo che presto avremmo preso l'assassino. Non che avessimo più indizi di prima, ma dovevamo dire qualcosa al capo. Avevo la sensazione che il mistero stava per raggiungere il suo apice e intendevo essere presente.
1: Va bene, fuori, fuori, fuori, nessuno entri! Questa è una giornata speciale per Seymour, che ha inventato una pianta gigante! Quindi, per favore, desidero che ve ne restiate
2: fuori! Vogliamo, Seymour! Fuori,
1: vogliamo, per favore,
2: vogliamo,
1: per favore,
2: Seymour!
1: Vi prego! Signore!
3: Fate largo, fateci passare!
4: Voglio vedere anch'io!
1: Secondo me questa situazione è come controllare il traffico davanti a una porta girevole. Sarò contento quando la giornata sarà finita.
5: È una celebrazione?
3: Daranno un premio a mio figlio!
5: Cosa farà? Lo esporrà a casa?
6: Ti prego, non guardarmi così, Audrey. Voglio parlarti.
4: Mi dispiace, Seymour. Io non riesco più a capirti.
6: Ti spiegherò tutto dopo la cerimonia.
1: Ah, la polizia! Ma cosa ci fate qui?
0: Ho sentito che c'è una premiazione.
7: Abbiamo pensato
1: Sentite,
7: di passare a dare
1: non abbiamo
7: un'occhiata.
1: Bisogno di nessuna protezione.
8: La società degli studiosi dei fiori silenziosi della California è arrivata ed è quasi il tramonto.
1: Benvenuta, cara signora. Siamo onorati della sua presenza.
0: E indaghiamo su quelle sparizioni.
7: Si tratta di omicidi.
9: Un attimo, giovanotto. Non è questo il modo di parlare. Fammi vedere la lingua. Sai cos'hai?
7: Va dal sodo.
9: Hai il fegato a pezzi. La tua lingua è tutta bianca.
0: Fatti vedere da un medico.
7: Come vuoi, Joe.
8: Signor Crelboin, il sole sta tramontando adesso e... Lei pensa che quei grandi boccioli si apriranno?
6: Spero di sì.
8: Perché se questo non accade, signor Crelboin, dovremmo consegnarle il nostro premio in un altro momento.
3: Oh, oh, inizia ad aprirsi!
8: Oh, guardate, il primo si è aperto!
7: Ma quello...
0: La guardia ferroviaria, guarda gli altri.

0: Cosa ne pensi, Frank?
1: Sono tutti lì.
0: Sì, hai ragione. Signor Krellboim, come ce lo spiega?
2: Io non volevo, non volevo!
3: È vero, agente, non avevo intenzione di ucciderli.
4: Oh, Seymour, sì, avevi promesso di spiegarmi!
5: Sembra che stia scappando, Joe.
0: Sì, hai ragione. Prendiamolo.
5: Va bene.
6: Oh, ora il nostro carro sarà perfetto.
4: Sì.

Qui non lo troverete, ci sono soltanto gabinetti. Torniamo indietro, signori.

0: pianta schifosa! Hai rovinato la mia esistenza!
1: Nutrimi!
0: Sì, lo farò! Ti nutrirò come non ho mai fatto prima!
2: È meglio smettere, signori. Non lo troverete stasera.
3: Guarda, la porta è aperta, Frank.
4: È un così bravo ragazzo. Oh, Seymour!
0: Non l'ho fatto apposta!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare.

0: questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti, e i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine, e lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi, con un computer da 300 euro, puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili, e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti. Quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain per esempio, super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è tipo, ad esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: la misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Ondemar Tenò che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sali di ottava con un po' più di delay. L'Ondemar Tenò era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari in un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.

0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave e suona autotune. È il 2003.
1: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto, lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
2: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
3: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io mi

0: scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, su uno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

Il fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
4: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
5: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
6: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
6: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
5: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
6: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
5: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi. Benché, confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati.

0: Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento, il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Oh, sei incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: che si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, aspetta.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
2: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
2: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
0: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: No? Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Com'è? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Hip?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è Tobin?
1: Là dentro.
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobin! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Coles, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori... È meglio che cerchiate di riposare un po'.

0: Adesso vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
1: Il principio del congegno del dottor Tovell comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
2: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.
3: È a posto!

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
0: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
4: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
4: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
4: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole.

0: lui. Non è d'accordo?
1: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
2: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
1: Grazie.
3: Può farne a meno ora, Lestrade.
4: Hofner, la fido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
5: Sono onorato, dottor Towell.
4: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
5: Ha consegnato le altre 3?
4: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
5: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
4: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
5: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
1: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio.

0: Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
0: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
0: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
0: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì,
2: puoi.
0: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, l'unico topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heal up. That leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Va bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tu da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
4: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
4: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere...

0: E dell'alfabeto?
1: Esattamente, cara Miss Netherly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
1: Quel caro dottor Tubbel, non voglio di scherzare, è una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-U. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tubbel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
0: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tubbel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
1: Wallace Crescent.
2: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tubbel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tubbel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
3: No!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
3: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
3: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
3: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
4: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
4: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
4: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
8: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
4: Che cosa?
8: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva.
2: Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
5: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
5: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
5: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
6: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
9: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
6: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
9: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
6: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
10: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
6: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
9: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
6: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci vedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ho sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.

Voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: Goccia goccia, Holmes. Goccia goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza Tom.
1: Andiamo.
3: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?

0: Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
1: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
2: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
3: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali

0: principali manovre salvavita?
1: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche, a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
1: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale

0: operativa 118 di Taranto su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. chiudo.

0: rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione, con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso. E invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se è possibile, attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa, le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina,
4: Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè

0: Scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza.

0: della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi, come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta volta acquistati vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti, per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118 mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono.

0: per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita, tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a, comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione.

0: con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di

0: Istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche.

0: di carattere legale non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire

0: al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento, a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo, ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola,

0: porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate oltre che per la Marina Militare italiana anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con 2 tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare 2 elicotteri, un sonar a profondità variabile e 2 tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e 2 torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri, il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro

0: Un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand La Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand La Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con Della Penne e Maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mare Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
2: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand La Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
3: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave Della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave Della Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare mare Arabico che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penn c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7. E mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
4: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
5: Ciao amore.
4: Un messaggio, dai, un messaggio.
5: Ti aspettiamo tutte e due.
1: Sono emozionati, Gianni.
4: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
4: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
5: Natalizio.
4: Sì, lo so, immagino.
5: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
4: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
4: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
4: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Ammiraglio, può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
6: Ah, qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
6: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
6: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
6: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice: ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
6: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
6: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi, tra l'altro, questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
6: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi, quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
4: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
4: Come facevano i commentatori degli anni 30. il 18 marzo alle 17.48, nave Etna in bocca, il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono su.

Attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata. Con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. È ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generalità.

0: Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di

0: scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata maestrale.
1: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
2: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
2: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
2: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
3: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
3: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
3: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
4: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
4: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
4: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
4: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
4: Grazie. Dietro!

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Mi ti muda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
1: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management della vita, una startup con diciamo, un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
0: Cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
1: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
0: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
1: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
0: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
1: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
0: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
1: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi e a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
0: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero, erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
0: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
1: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato vedendo una storia di dominio, cercavo di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana,

0: Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, dimmi uno e farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poter realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora, appunto, hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi a

0: appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua, la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: foto in

0: studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata. Ci
1: Grazie a voi.
0: vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi su 100 TV.

Un saluto dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Iniziati ufficialmente i Giochi del Mediterraneo 2026, nella serata di ieri la cerimonia inaugurale in uno stadio Erasmo Iacovone rinnovato, ma anche gremito e pieno di entusiasmo, e però anche alcune contestazioni proprio durante la cerimonia, in particolare verso la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: capisco il dissenso a Taranto per l'ex Ilva, stiamo facendo il possibile. E proprio a proposito dell'ex Ilva di Taranto, si amplia la cordata italiana interessata al sito siderurgico tarantino con l'arrivo di Eusider, uno dei grandi trasformatori di acciaio. Questa e altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robot.

0: logistica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Usando uno scivolo?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Iniziati ufficialmente i giochi del Mediterraneo 2026, nella serata di ieri la cerimonia inaugurale presso uno stadio Iacovone, gremito ed entusiasta. Contestazioni a Giorgia Meloni durante l'inaugurazione dei giochi, capisco il dissenso, la risposta della Premier, per l'ex Ilva faremo il possibile. Ex Ilva si amplia la cordata italiana interessata allo stabilimento siderurgico con i grandi trasformatori di acciaio, Eusider, strategico il rilancio.
11: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione del telegiornale, iniziata ufficialmente la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo ieri a Taranto con la cerimonia inaugurale all'interno di uno stadio Erasmo Iacovone completamente rinnovato ma anche gremito ed entusiasta. Vivere le emozioni di questa serata c'era per noi il direttore Dario Galitelli.
12: Aperto l'armadio e scelto il vestito, Buono Taranto ha smesso di attendere e ha cominciato a vivere i suoi giochi. Lo stadio Iacovone, completamente rinnovato, ha acceso le sue luci davanti a circa 20.000 spettatori, diventando il grande palcoscenico della cerimonia inaugurale della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una ola ha attraversato gli spalti gremiti, mentre colori, musica e coreografie hanno accompagnato l'inizio di una manifestazione che riunisce a Taranto atleti e delegazioni provenienti da ben 26 paesi. L'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto con un lungo applauso e dall'ovazione del pubblico. In tribuna autorità anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, rappresentanti del Governo, capi di Stato, capi di Governo e ambasciatori dei paesi del Mediterraneo. La cerimonia ha alternato i momenti istituzionali al racconto della storia e dell'identità della città. Il tricolore portato dalla campionessa olimpica Antonella Palmisano è stato issato da due corazzieri mentre

0: quindicenne Simone Grande ha interpretato l'inno di Mameli accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Al centro dello spettacolo il legame tra Taranto e le sue radici, il viaggio simbolico di un biker attraverso la città, il ritrovamento di un'anfora panatenaica e poi l'ingresso in scena del gigantesco atleta di Taranto ispirato all'antico campione della Magna Grecia, la cui tomba fu scoperta nel 1959. Suggestivo anche lo spettacolo dei droni nel cielo dello Iacovone, prima le immagini delle discipline praticate dall'antico atleta, poi la scritta Taranto 2026 e i tre cerchi che rappresentano Europa, Africa ed Asia, i continenti uniti dal Mediterraneo. È quindi cominciata la sfilata delle delegazioni, circa 2500 tra atlete e atleti hanno attraversato il campo portando nello stadio colori, bandiere e culture differenti. Ad aprire la parata la Grecia, come vuole la tradizione. Musica e coreografie hanno accompagnato la serata, impreziosita dalle esibizioni di Albano, Serena Brancale e Mietta. Dopo gli interventi istituzionali, l'alzabandiera dei giochi, il momento più atteso. Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con la formula pronunciata dal presidente Sergio Mattarella ha preso ufficialmente il via alla manifestazione. Taranto ha aperto le porte del suo stadio, raccontato la propria storia e mostrato al mondo il suo volto nuovo. Adesso la scena passa allo sport e alle gare in programma fino al 3 settembre.
1: E tra applausi, fischi e ovazioni la cerimonia inaugurale ci ha consegnato il primo medagliere simbolico di questa manifestazione, il servizio di Dario Galitelli.
0: Il primo podio dei Giochi del Mediterraneo arriva ancor prima dell'inizio delle gare. È un medagliere simbolico, costruito non sui risultati sportivi ma sulle immagini, sugli applausi e sulle reazioni che hanno segnato la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone. Sul gradino più alto c'è Taranto, che smarca l'appuntamento con la storia. La città vince la sua prima scommessa e scarta il regalo più atteso. Uno stadio completamente rinnovato, capace di accogliere 20.000 spettatori e di trasformare Taranto almeno per una notte nel centro del Mediterraneo. Un risultato che fino a pochi mesi fa appariva tutt'altro che scontato. Insieme alla città la medaglia d'oro va idealmente a Massimo Ferrarese. Il presidente del comitato organizzatore si presenta con la fascia da capitano e con un senso di appartenenza che il pubblico riconosce immediatamente. Gli applausi accompagnano il suo intervento e il suo nome attraversa lo stadio quasi fosse un coro da curva. E il riconoscimento per una lunga corsa contro il tempo conclusa proprio sul traguardo. Sul secondo gradino sale Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica non ha colori di parte e lo Iacovone lo accoglie con un lungo e caloroso applauso. Mattarella abbraccia Taranto con il tono rassicurante di chi sa unire e conciliare come un padre di famiglia nei momenti più delicati. E lui infine a pronunciare la formula che dichiara ufficialmente aperti i giochi. Sul terzo gradino c'è Giorgia Meloni, per la Presidente del Consiglio, accompagnata dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, la serata ha un sapore agrodolce. Il suo nome viene inizialmente accolto da una sonora ondata di fischi, poi qualche applauso, per qualche istante però lo sguardo si sposta dal campo alla più grande questione sociale della città. L'ex Ilva entra così nella cerimonia senza essere stata invitata, supera lo sport e le luci dello spettacolo riportando al centro una ferita ancora aperta. Una bomba d'orologeria vicina ad un passaggio decisivo da disinnescare attraverso risposte concrete sul lavoro, salute, ambiente e futuro industriale. Un'avvertenza che pesa inevitabilmente anche sul giudizio riservato alla Premier. Fuori classifica il sindaco Piero Bitetti, presente nel parterre istituzionale ma lontano dal centro della scena, resta in secondo piano e attraversa la serata da comprimario, non incide, non graffia, troppo poco per assegnargli un voto. Poi lo spazio passa finalmente allo sport, la sfilata delle delegazioni, i colori di 26 paesi, la musica e lo spettacolo. Il Mediterraneo si ritrova sotto lo stesso cielo a Taranto e mostra all'Italia e al mondo un volto diverso. Resta la fotografia di una serata da conservare nell'album di famiglia, quello delle occasioni importanti, ma non può essere soltanto un'immagine, deve diventare lo slancio verso una nuova idea e una nuova narrazione di Taranto. La città ha messo la freccia e ha cominciato il sorpasso. Adesso non deve più togliere il piede dall'acceleratore.
1: E proprio a proposito delle contestazioni ricevute dalla Premier durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026, vediamo come ha risposto Giorgia Meloni, il servizio di Dario Galitelli.
0: I fischi rivolti a Giorgia Meloni durante la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo riportano al centro la ferita ancora aperta dell'ex Ilva. La contestazione è partita dagli spalti dello stadio Iacovone quando il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha pronunciato il nome della presidente del consiglio durante i saluti istituzionali. Una reazione legata soprattutto alle preoccupazioni per il futuro dello stabilimento siderurgico, per l'occupazione e per le conseguenze ambientali e sanitarie che da decenni segnano Taranto.

0: Un dissenso manifestato in una serata pensata per mostrare il volto nuovo della città, ma celebrata a pochi chilometri dalle ciminiere, mentre restano ancora aperti interrogativi decisivi sul destino dell'acciaieria. Al termine della cerimonia, Meloni ha risposto direttamente alle contestazioni, riconoscendone le ragioni. Comprendo perfettamente le ragioni di chi qui a Taranto esprime il proprio dissenso, ha dichiarato la Premier, definendo l'ex Ilva una questione complessa che si trascina da decenni e assicurando che il governo continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere. La Presidente del Consiglio ha ricordato che il futuro dello stabilimento resta tra i principali dossier dell'esecutivo e ha annunciato una nuova riunione del tavolo nei prossimi giorni per esaminare le manifestazioni di interesse sull'assetto industriale dell'impianto. Meloni ha poi rilanciato la necessità di coniugare sviluppo, lavoro, tutela dell'ambiente e della salute e ha sottolineato che Taranto non è soltanto l'ex Ilva, ma una città dalle enormi potenzialità. I giochi raccontano oggi una Taranto capace di mostrarsi al mondo, i fischi dello Iacovone ricordano però che il suo riscatto passerà in maniera inevitabile da risposte concrete sul futuro della fabbrica e della città.
1: E ancora l'ex Ilva di Taranto e le contestazioni rivolte al governo al centro dell'intervista che la nostra Giovanna Calabresi ha fatto questa mattina al ministro per gli affari europei Tommaso Foti, raggiunto nel borgo di Taranto. Vediamo.
2: Ieri finalmente l'inaugurazione, la cerimonia all'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Qual è stata l'emozione?
3: Sicuramente è stato uno spettacolo molto bello, penso che la città l'abbia gradito veramente in modo sentito. Direi soprattutto che il vero grande risultato di questi giochi sono gli impianti che sono stati realizzati e che rimarranno a disposizione della comunità locale. Quindi oggi ovviamente ci sono le gare, fino al 3 settembre saranno occupati dalle gare, ma dal 4 settembre in poi bisogna cercare di renderli fruibili a tutta la città, a tutta la provincia, insomma al territorio pugliese.
2: Fischi che hanno ricevuto la Premier Giorgia Meloni.
3: Ma diciamo che indubbiamente vi è stata una parte organizzata e indubbiamente vi è la questione dell'ex Ilva che noi stiamo affrontando in modo veramente importante, con tenacia e con impegno. Certo è che vi sono anche delle situazioni che sono state rappresentate anche dall'autorità giudiziaria e che non consentono di poter andare nella direzione che avremmo auspicata, cioè una direzione molto più veloce per far ripartire l'Ilva. Però molto sinceramente penso che nei prossimi giorni vi sarà un incontro con le forze sindacali, con le forze ovviamente del mondo della produzione, per dare quelle rassicurazioni che la città di Taranto merita.
1: Continuiamo a parlare del siderurgico tarantino perché si amplia la cordata italiana interessata all'ex Ilva con l'ingresso dei grandi trasformatori dell'acciaio ed Eusider. Vediamo. Si allarga il fronte degli operatori italiani interessati al rilancio dell'ex Ilva dopo i primi 14 produttori siderurgici che hanno aderito alla manifestazione di interesse coordinata da Federacciai. Anche i grandi trasformatori di acciaio iniziano a muoversi, rafforzando l'ipotesi di una cordata nazionale per il futuro degli impianti. Tra le aziende che hanno formalizzato il proprio interesse c'è Eusider, tra i principali utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio. L'azienda ha scritto ai presidenti di Federacciai Antonio Gozzi e di Confindustria Emanuele Orsini per manifestare ufficialmente la propria disponibilità a partecipare al progetto. Nella lettera Eusider sottolinea la valenza strategica dell'operazione. Riteniamo che la salvaguardia e il rilancio degli impianti rappresentino una questione strategica non solo per il settore siderurgico, ma per l'intero sistema manifatturiero italiano. Eusider porta inoltre in dotazione una dimensione industriale significativa. Il gruppo, ricorda nella comunicazione, è oggi uno dei maggiori utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio e consuma complessivamente oltre 1 milione di tonnellate l'anno di coils e lamiere da treno. Il fatturato consolidato supera il miliardo di euro. L'ingresso dei trasformatori amplia così la platea degli operatori potenzialmente coinvolti nel progetto per l'ex Ilva, non più solo produttori siderurgici dunque, ma anche aziende che utilizzano direttamente l'acciaio nei propri processi industriali e che hanno un interesse concreto alla continuità e alla competitività della produzione nazionale. Voltiamo ora pagina con un intervento della Guardia Costiera di Taranto che nella giornata di ieri ha tratto in salvo due diportisti che si erano incagliati presso la Costa Rocciosa dell'isola.

0: di San Pietro. Vediamo.
1: Intervento della Guardia Costiera di Taranto nel pomeriggio di ieri 21 agosto nelle acque antistanti l'isola di San Pietro, dove due diportisti sono rimasti bloccati sulla costa rocciosa dopo l'incagliamento del gommone sul quale navigavano. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Capitaneria di Porto ha disposto l'immediato intervento del battello pneumatico. Raggiunta la zona sul versante esterno dell'isola, l'equipaggio ha individuato i due diportisti sulla costa e il natante incagliato sugli scogli e parzialmente affondato. I due sono stati recuperati e condotti in sicurezza presso il loro abituale punto di ormeggio nel porto di Taranto, dove sono stati effettuati gli accertamenti del caso. L'intervento si è concluso fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. L'episodio richiama però l'attenzione sull'importanza della prudenza nella navigazione da diporto, soprattutto in prossimità di coste rocciose e bassi fondali. La Guardia Costiera raccomanda di verificare preventivamente le caratteristiche del mare interessato, consultare ordinanze, avvisi ai naviganti e previsioni meteo marine, ma anche controllare l'efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo.
0: Nessuna polemica sterile, solo la voglia di migliorare eventuali criticità, e questo è il senso della lettera indirizzata al sindaco Piero Bitetti dal papà di un ragazzo con disabilità di 21 anni che non ha potuto assistere alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. I biglietti gratuiti riservati, infatti, sono andati esauriti in poche ore. Vediamo.
1: Una richiesta presentata con largo anticipo, tutta la documentazione necessaria inviata nei tempi indicati, ma alla fine nessun biglietto disponibile. È la vicenda raccontata dal padre di un ragazzo tarantino di 21 anni con disabilità che ha provato a ottenere un ingresso gratuito per il figlio alla cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, in programma il 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone. Il caso è stato messo nero su bianco in una lettera inviata lo scorso 2 luglio al sindaco di Taranto Piero Bitetti e agli assessori comunali. Una segnalazione rimasta ad oggi senza risposta, nonostante sia trascorso più di un mese e mezzo. Il padre precisa di essere consapevole che la gestione della biglietteria e l'organizzazione operativa non facciano capo direttamente all'amministrazione comunale, ma ha scelto di rivolgersi alle istituzioni cittadine, considerando la rilevanza dell'evento per la città e la sua immagine. Al centro della segnalazione è la procedura per ottenere i biglietti gratuiti destinati alle persone con disabilità. La possibilità di presentare la richiesta via email, infatti, era stata comunicata il 25 giugno. Il genitore racconta di aver inviato la propria domanda il giorno successivo, allegando la documentazione richiesta, compresa la certificazione attestante un'invalidità superiore al 74%. Dopo un successivo sollecito, però, la risposta è stata negativa. I posti riservati risultavano già esauriti. Una comunicazione arrivata il 2 luglio, quando anche i biglietti a pagamento erano ormai sold out, lasciando il ragazzo senza la possibilità di accedere alla cerimonia. Ed è proprio sulla gestione delle prenotazioni che il padre chiede maggiore chiarezza. Nella lettera domanda infatti di conoscere quanti fossero complessivamente i posti riservati alle persone con disabilità e quali fossero i criteri utilizzati per la loro assegnazione. Il genitore chiede inoltre di poter verificare, nel rispetto della privacy, l'ordine cronologico delle richieste pervenute. La proposta è quella di ricevere un elenco anonimo con i nominativi oscurati e le sole date e orari di arrivo dell'email, così da poter verificare se le richieste siano state effettivamente gestite secondo l'ordine di arrivo. Una precisazione nella lettera appare particolarmente significativa. Non si contesta il fatto che altri possano aver avuto la precedenza se la richiesta del ragazzo fosse effettivamente arrivata dopo quelle di altri aventi diritto, si spiega, non si avrebbe nulla da obiettare. Il punto della contestazione è piuttosto la mancanza di trasparenza sul numero di posti disponibili e sui criteri di assegnazione. La vicenda infatti pone una questione che va oltre il singolo caso. Se i posti destinati alle persone con disabilità sono terminati in meno di 24 ore dall'apertura delle richieste, ci si chiede quale fosse la capienza effettivamente prevista per l'accessibilità della cerimonia e se fosse adeguata rispetto alla platea dei potenziali richiedenti. Nessuna volontà, insomma, di alimentare polemiche sterili. Il genitore considera, come tanti tarantini, i Giochi del Mediterraneo una grandissima opportunità per la città, a patto di non scivolare nell'errore opposto, fingere che non ci sia alcuna problematica e rischiare che le inevitabili criticità restino irrisolte.
0: E questa mattina la nostra Giovanna Calabrese ha chiesto ai cittadini di Taranto dove hanno visto la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo e anche quali emozioni hanno provato nel vedere la propria città al centro della scena internazionale. Allora, andiamo avanti intanto con il nostro telegiornale, parliamo dell'imponente dispositivo interforze che è stato applicato dalla Questura di Taranto per garantire la sicurezza in occasione della cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Il piano definito dal Questore Michele Davide Sinigaglia sulla base delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Ernesto Liguori, ha tenuto conto della presenza delle massime cariche dello Stato e di numerose delegazioni internazionali. Sono state impiegate unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali, con oltre 60 punti di presidio lungo le principali arterie della provincia, per assicurare il controllo del territorio e la gestione della viabilità durante il passaggio dei cortei. Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione di possibili minacce, anche con l'ausilio dei nuclei artificieri, delle unità cinofile antiesplosivo, dei tiratori scelti ed avanzati sistemi antidrone dell'esercito. Previsto anche il supporto aereo di Polizia di Stato e Carabinieri. Il dispositivo ha interessato inoltre le aree marittime con i servizi della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Per tutta la durata dei giochi sarà inoltre rafforzato il controllo del territorio nel capoluogo con l'impiego di Digos, volanti e falchi della squadra mobile, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti. E allora adesso vi facciamo vedere il servizio della nostra Giovanna Calabrese che ha ascoltato i cittadini di Taranto chiedendo dove hanno seguito la cerimonia inaugurale dei giochi. Vediamo.
2: Ieri c'è stata l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, Mattarella ha dato la sua benedizione. Lei ha visto l'inaugurazione in diretta o da casa, cioè diretta fisicamente?
3: Diretta fisicamente no, non ho potuto, l'ho vista tutta da casa, è stata un'emozione molto importante, soprattutto le scenografie e le luci sono state meravigliose.
4: Ero a casa, che abito qui, mi sono messo sulla poltrona con un panino, una birra e me la sono goduta. Alla televisione, è stata una bella inaugurazione. I fischi lamentoni sono stati pochi, devo dire, però ci può stare anche che in questo contesto ci possa essere.
2: È stato vivere dal vivo l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, soprattutto allo stadio Erasmo Iacovone.
5: Un'emozione stupenda perché finalmente Taranto ha la capacità di farsi conoscere all'Europa, al mondo perché è internazionale. È bellissima l'evento di ieri sera con l'atleta di Taranto, fantastico, è davvero molto toccante, molto bello. Dentro, anche oggi, vedendo il ciclismo, dentro avverto quel brivido di bellezza che c'è nella città, che ci vuole, che ci vorrebbe tutti i giorni.
2: Ti è piaciuta la cerimonia?
6: Sì, è bellissima, sì. Siamo stati, noi abitiamo a Piazza della Vittoria, l'ho vista tutta quanta.
2: È stata una vostra scelta non andare o perché non avete più trovato biglietti?
7: No, non è stata una nostra scelta, anzi, volevamo andare perché non abbiamo trovato più i biglietti, ecco.
2: Qual è stata l'emozione più grande?
7: Ma guarda, da pelle d'oca, grandissima, una cosa del genere. Ce la dobbiamo ricordare.
8: È stato un crescendo di emozioni e poi c'è stato il momento dell'atleta che si è gonfiato, che ha, diciamo, emozionato un po' tutti perché ci ha raffigurato quella che è stata la Taranto del passato.
2: Com'è stata l'emozione?
9: Allora, è stata un'emozione forte perché comunque vedere una presentazione del genere in una città che quando ho lasciato 5 anni fa era in uno stato e adesso la ritrovo in un altro, comunque ovviamente è un'emozione fortissima perché non me l'aspettavo, ovviamente non avendo seguito appieno tutta l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, vedere una presentazione del genere mi ha emozionato molto.
2: Ti è piaciuta la cerimonia?
10: Sì, molto, un bel momento è stato.
2: Cosa ne pensi di quello che è successo al contorno, tipo i fischi alla Meloni?
10: Ah, quelle sono punti di vista, opinioni personali e è chiaro che in alcuni casi possono fuoriuscire, in altri casi forse è meglio tenerle per sé.
11: Bellissima, bellissima cerimonia, peccato insomma qualche problema di audio, non sono riuscita a sentire proprio tutte le esibizioni, non so se era un problema alla casa o altro.
2: E invece
11: Comunque,
2: Albano?
11: Albano, io ho apprezzato il remixone da Ibiza quando il sole tornerà.
0: E parliamo adesso di viabilità perché la giornata di oggi, 22 agosto, prevede una serie di chiusure ad alcune strade principali della città di Taranto per consentire lo svolgimento delle gare di ciclismo a cronometro. Vediamo.
1: Una nuova giornata di sport attraversa le strade di Taranto con la gara di ciclismo a cronometro in programma oggi 22 agosto nell'ambito dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Per consentire lo svolgimento della competizione e garantire la sicurezza di atleti, spettatori e cittadini, sono state previste importanti modifiche alla viabilità lungo il percorso di gara. Le principali chiusure hanno interessato dalle ore 7 alle ore 15 diverse arterie cittadine, in particolare il lungomare, Viale Virgilio, il ponte San Francesco di Paola, Piazza Fontana, Corso Vittorio Emanuele II, Via Medaglie d'Oro, Corso Italia, Via Lago Maggiore, Via

0: collegamenti, soprattutto nelle zone interessate direttamente dal tracciato. Per questo motivo cittadini e visitatori sono invitati a programmare con attenzione i propri spostamenti, evitando dove possibile le strade interessate dalla gara e prestando attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli agenti della polizia locale. La cronometro è un altro momento di sport e spettacolo per la città, ma anche una giornata nella quale sarà necessario prestare particolare attenzione alla mobilità. Le chiusure previste fino alle 15 interesseranno infatti alcuni dei principali collegamenti cittadini. Luci, luci lontane, il titolo della mostra, visitabile a Palazzo Pantaleo fino al 4 settembre, che mette in dialogo i marmi di Lorenzo Montinaro con le immagini dell'archivio. Ritrovata il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Due percorsi paralleli che si incontrano nella stessa installazione. Da una parte la ricerca artistica di Lorenzo Montinaro, dall'altra il lavoro di archivio Ritrovata, diretto da Giovanni Talamo, nato come progetto dedicato alla memoria audiovisiva di Taranto e oggi diventato un archivio regionale. A Palazzo Pantaleo, a Taranto, fino al 4 settembre, Luci Luci Lontane mette in dialogo materia e immagini, memoria privata e memoria collettiva. Montinaro interviene sui marmi eliminando nomi, date e riferimenti personali, lasciando emergere soltanto frammenti di parole. Su quelle stesse superfici vengono proiettati filmati e immagini provenienti dall'archivio, momenti di vita quotidiana appartenuti ad altre famiglie, ad altre storie.
2: Sicuramente restituire queste immagini che nascono in un contesto familiare è importante, poi renderle collettive, perché raccontano non soltanto un documento o una storia intima familiare che si può chiudere lì, ma mostrano comunque un'evoluzione attraverso i paesaggi, che le immagini, che i personaggi abitano, di come la città è cambiata nel tempo. Bisogna avere sempre una sorta di sensibilità e trovare il giusto modo per trattare queste immagini private, che non sempre sono facili da gestire, perché comunque noi come archivio utilizziamo e trattiamo delle immagini che ci sono state donate, quindi abbiamo una responsabilità di cura di queste immagini. Luci Lontane dà questa immagine della memoria, che pur essendo un qualcosa di lontano, distante da noi, comunque si ripresenta sempre, qualcosa da osservare comunque da una certa distanza.
1: È qui che l'opera costruisce la sua stratificazione. Una memoria si sovrappone a un'altra. La pietra, destinata a durare, incontra la fragilità della pellicola. I frammenti di identità lasciati sui marmi incontrano immagini di persone di cui non conosciamo il nome. Non una ricostruzione del passato, dunque, ma un incontro tra ciò che resta e ciò che scompare. Frammenti diversi che insieme raccontano una memoria più ampia, quella di una comunità e dei suoi luoghi.
3: Ci sembrava interessante creare un dialogo tra queste due dimensioni. Perché penso che sia interessante il fatto che in archivio Ritrovata ci sia questa dimensione del conservare in qualche modo la memoria, preservarla, e in qualche modo c'è anche questo principio nel mio, anche se può non sembrare al momento che cancello qualcosa, però penso che cancellando qualcosa, andando a rimuovere, ci sia in realtà una sorta di rivelazione. Luci, luci lontane, mi piaceva in realtà il fatto che delle luci provenienti ovviamente da lontano, da un punto di vista metaforico, no? Quindi potessero in qualche modo continuare a illuminare come luce di stelle morte.
0: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14, una buona serata.
4: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento sportivo. Cominciamo con questa maratona per i giochi del Mediterraneo. Si è aperta a Taranto la 20ª edizione dei giochi, appunto, nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone, tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dichiarato apertamente di essere ufficialmente contento di questo nuovo inizio. Allora, guardiamo tutto in questo servizio sportivo.
3: Taranto ha dato ufficialmente il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nel rinnovato stadio Erasmo Iacovone, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperta la manifestazione, accolto da un lungo applauso. Una cerimonia spettacolare firmata dal regista Angelo Bonello, che ha raccontato la storia e l'identità mediterranea della città, tra passato, presente e futuro. Sul palco anche alcuni dei grandi nomi della musica pugliese, Mietta Albano e Serena Brancale. L'inno di Mameli è stato affidato alla voce del giovane Simone Grande, accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Grande emozione per la sfilata delle delegazioni. 497 gli atleti italiani, guidati dai portabandiera Irma Testa e Filippo Tortu. A chiudere la serata l'atleta di Taranto, interpretato dal ballerino Cristian Pace, un simbolo di rinascita per una città che punta sullo sport per guardare al futuro, con circa 300 milioni di euro investiti nella riqualificazione di 41 impianti.
2: Passiamo adesso al calcio con il Martina, che ha ufficializzato 4 nuovi under per il nuovo corso. La squadra di Giuseppe Laterza si prepara al meglio in vista dell'esordio in Coppa Italia contro il Gravina.
3: Il Martina guarda al futuro e ufficializza 4 giovani che hanno già preso parte al ritiro precampionato. Si tratta del terzino sinistro Nicolò Berto, dei centrocampisti Samuele Esposito e Andrea Antinucci e dell'esterno Alberto Barlotti. Il profilo più esperto è quello di Antinucci, classe 2007, arrivato dal Real Aversa Normanna, per lui già 60 presenze in Serie D, 2 in Coppa Italia, con 3 gol e un assist. Classe 2008 Barlotti ha invece un passato nei settori giovanili di Cavese e Avellino e ha già trovato la via del gol in amichevole contro il Lico Stolve. Berto, anche lui 2008, vanta 18 presenze in Serie D con tutto cuoio e gela, con una rete all'attivo. Completa il poker Esposito, cresciuto tra Juve Stabia e Paganese, e reduce da una stagione in eccellenza campana con il Santa Maria della Carità. 4 innesti giovani e di prospettiva per il Martina, pronto a costruire il nuovo gruppo.
2: E adesso, con l'aiuto delle grafiche, delle foto naturalmente che abbiamo a nostra disposizione, vi diamo aggiornamenti sui risultati, perché naturalmente sono arrivate diverse novità interessanti, con Benedetta Pilato che ha ottenuto la finale nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo, appuntamento alle 18 allo stadio del Nuoto di Taranto, ne parleremo anche nel servizio. Nel crono maschile intanto in gara per l'Italia ci sono Mirko Maestri e Luca Giaini, che stanno facendo finora un buonissimo servizio fino a questo momento. Poi c'è il badminton che continua con gli italiani che sono in gioco ancora alle 13. C'è stato anche il calcio con l'Italia che giocherà alle ore 21 allo stadio Via del Mare di Lecce contro l'Albania e dunque farà il suo esordio. La Grecia intanto ha battuto 3-0 l'Algeria alle 11 con i punteggi di 25-16, 25-11, 25-11, una giornata dunque che prosegue in maniera spedita. C'è anche la box naturalmente che va avanti. Abbiamo trovato Nel frattempo già le prime medaglie con il ciclismo, appunto dal punto di vista femminile, Amandine Müller ha preso la prima medaglia d'oro di questi giochi del Mediterraneo. Siamo sempre in attesa del collega Cosimo Lenti in collegamento e allora torniamo in studio. Grazie per ovviamente grazie alla regia per queste immagini e raccontiamo appunto quello che è stato il successo fino a questo momento di Benedetta Pilato, che vola in finale nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo. Guardiamo il servizio.
3: Benedetta Pilato si prende la scena nelle qualificazioni dei 100 metri rana femminili ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. La tarantina, davanti al pubblico di casa, firma il miglior tempo delle batterie, 1 minuto 6 secondi e 64 centesimi, staccando nettamente la concorrenza e confermando i pronostici della vigilia. Alle sue spalle un'altra azzurra, Lisa Angiolini, seconda in 1 minuto 8 secondi e 21 centesimi, con un ritardo di 1 secondo e 57 centesimi. Terzo crono per la slovena Tina Celik, seguita dalla serba Martina Bukvic. Completano il quadro delle otto finaliste la croata Ana Blazevic, le greche Pavlopoulou e Tasaoku e la libanese Lin Elagi. Ora l'appuntamento è con la finale, oggi alle 18 allo Stadio del Nuoto di Taranto. Per Benedetta Pilato l'obiettivo è trasformare il miglior tempo delle qualificazioni in una medaglia davanti alla sua gente.
2: Abbiamo in collegamento nel frattempo il collega Cosimo Lenti per tutti gli aggiornamenti naturalmente di questi Giochi del Mediterraneo. Buon pomeriggio Cosimo, ben ritrovato, cosa ci racconti?
4: Ciao Peppe, ciao, sempre qui in collegamento dal lungomare di Taranto. Adesso ci stiamo spostando perché la crono individuale anche maschile è terminata. Abbiamo già raccontato di come la crono individuale femminile è stata vinta da una francese, Amandine Müller, e che abbiamo anche intervistato. Quindi la prima medaglia dei Giochi del Mediterraneo, quindi una medaglia storica, è andata alla Francia. L'Italia per il momento non ha avuto nessuna medaglia. Per quanto riguarda invece la crono maschile, se non ci dovessero essere capovolgimenti di fronte da qui a breve, ma guardando i tempi non crediamo, il primo posto andrà al Portogallo con Diego Antunes, quindi questo è l'atleta portoghese che dovrebbe timbrare la prima medaglia per la nazionale portoghese, appunto. Quindi adesso però ci spostiamo al Pala Ricciardi, poiché ci sono due italiani, anzi un italiano

0: Italiano, è una italiana ai quarti di finale di Schermo. Per il resto, però, l'appuntamento, come hai già ben raccontato tu nel tuo servizio, è alle ore 18 con Benedetta Pilato che gareggerà davanti alla sua gente e proverà a trasformare il miglior tempo nelle batterie in quella che sarebbe una medaglia d'oro storica per Taranto e per appunto la Tarantina azzurra anche.
1: Grazie, grazie Cosimo. In questo momento ti lasciamo andare, ma ovviamente rimani sempre con noi per tutti gli aggiornamenti. E proprio grazie al nostro Cosimo Lenti abbiamo recuperato le dichiarazioni del ministro Abodi. Sentiamole.
2: Io penso che siano le impressioni della gente comune, quelle che ho vissuto anche ieri sera, l'entusiasmo, la passione, lo stupore, la felicità. Adesso dobbiamo cercare di mantenere alto questo stato d'animo, arrivare fino in fondo, e fino in fondo per noi non è un punto d'arrivo ma un punto di ripartenza, perché la nostra preoccupazione è mantenere comunque questo entusiasmo e soprattutto mantenere viva, l'operosità degli impianti che abbiamo realizzato. Insomma, abbiamo investito come governo 275 milioni per 45 interventi che hanno lasciato il segno a Taranto in grandissima parte, ma anche in gran parte della Puglia. Questo credo che sia il patrimonio più importante che va preservato.
3: Ministro, oggi si sono assegnate le prime medaglie, purtroppo l'Italia è fuori dal podio, però Benedetta Pilato ha conquistato l'accesso alla finale.
2: La competizione è lunga, le opportunità sono tante, abbiamo tantissimi ragazzi e ragazze che andranno sul podio e poi può succedere che in qualche disciplina ci siano anche atleti migliori di noi, come è normale che sia. Noi non ci dobbiamo abituare a vincere perché tutti hanno lo stesso obiettivo. Abbiamo comunque una squadra, 497 atleti, che ci offrirà tante possibilità di successo, di medaglie e soprattutto di comportamenti esemplari.
0: Ministro, un commento sulla cerimonia di ieri, uno spettacolo bellissimo.
2: Meraviglioso lo spettacolo del luogo, perché chi ha visto in questo anno e mezzo, 2 anni, la trasformazione dello Iacovone, sicuramente avrà provato l'emozione che ho provato io. Io l'ho visto vuoto in tutti i sensi, non solo vuoto di persone, ma anche vuoto di cose, senza campo, senza il primo anello, senza copertura. E vedere comunque 15.000 persone, 16.000 persone, l'entusiasmo, la passione, i messaggi culturali, la storia della città e di questa terra rappresentati in maniera brillante, tutte le forme d'arte che hanno trovato una presenza e una rappresentazione, io credo che sia la consacrazione appunto di un impegno e soprattutto la certezza che nulla sarà come prima. E da questo punto di vista mi fa piacere che sia stato riconosciuto il lavoro straordinario del governo, del commissario di governo e del comitato organizzatore di questi giochi.
1: E dalle parole del ministro Abodi ci spostiamo alla serata di ieri sera, una gran serata di sport. Abbiamo recuperato naturalmente delle interviste da parte del nostro direttore Dario Gallitelli ai presenti decisamente importanti. Guardiamo.
4: Ci siamo incontrati qualche giorno fa nella inaugurazione del revamping del campo sportivo, nell'inaugurazione della nuova palestra di quartiere. Oggi facciamo le cose un po' più in grande perché siamo in quello che è il cuore pulsante dei Giochi del Mediterraneo. Non hai voluto mancare a questo appuntamento.
5: Assolutamente no, come si potrebbe mancare? Lo sport deve unire i popoli e tutte le popolazioni e Taranto, è pronta. Che veramente lo sport possa unire, basta guerre, viva la diplomazia, viva lo sport che può unire davvero tutte le nazioni del mondo. Ecco, questo è lo spirito giusto, lo sport deve unire. Poi la struttura è imponente, è davvero bella, complimenti a chi l'ha progettata, l'ha realizzata. Taranto merita rispetto, Taranto merita riscatto. Ecco, partiamo dai Giochi del Mediterraneo. Tutti quanti noi dovremo fare la nostra parte.
6: Una grande opportunità, siamo ben felici di questa grandissima kermesse che si fa a Taranto e soprattutto noi della Fondazione del Mediterraneo voluta da Massimo Ferrarese siamo orgogliosi del fatto che possiamo domani essere anche noi partecipi alla rinascita dello sport a Taranto, ma soprattutto per il rilancio della città in generale.
4: Mentre alle nostre spalle incominciamo ad ascoltare i primi boati, perché c'è già chi ha preso posto all'interno della struttura, io però devo farti una domanda, perché molto spesso lo sport si coniuga al sociale. È il vostro caso.
6: Assolutamente sì, perché per esempio lunedì porteremo i ragazzi affetti da sindrome X fragile.

0: Gira la malattia genetica con un pulmino d'epoca del 1960, li porteremo a vedere la partita della nazionale di pallavolo femminile. È un gesto di solidarietà che entra nel discorso dell'Automotoclub Storico Italiano, che celebra quest'anno il 60° anniversario, ma soprattutto dell'ASI Solidale, è una commissione che si occupa della solidarietà, per cui il mondo dei veicoli storici è legato soprattutto al sociale e soprattutto alla solidarietà verso i meno fortunati.
1: Sono emozionatissimo stare qua oggi perché è un po' il coronamento di tutto lo sforzo fatto per questa comunicazione che è stata fatta un po' su tutti i media con un risultato insomma ottimale, visto insomma l'impegno che c'è stato e tutto l'interesse che ha generato.
2: Assolutamente sì, l'accento di Paolo tradisce un'origine romana.
1: Sono tarantino,
2: un'origine romana.
1: Amo la Puglia, amo Taranto, quindi ancora per me è un valore ancora più grande, perché da quando sono piccolo che frequento la Puglia, quindi per me è una terra a cui tengo tantissimo. Ah no, che insomma dalla parte, quindi ancora di più.
2: Roma città abituata ad ospitare grandi eventi, Taranto un po' meno,
1: sì.
2: Taranto un po' meno, però
1: sì,
2: oggi risponde bene.
1: Ho visto, oggi ha risposto benissimo, ho visto che cioè, si respira proprio questa effervescenza, questa emozione nella città, e questo ci ha fatto ancora più piacere, perché vuol dire insomma che l'effetto anche di tutto l'allestimento che è stato creato nella città, devo dire che dà ancora più risalto a tutto l'impegno che c'è stato in questa operazione, che è veramente immensa. Ecco, oggi siamo stati dal comitato, abbiamo respirato, toccato con mano tutto lo sforzo e la partecipazione di tutti, dai volontari alle persone che hanno partecipato per questo evento che inizia oggi, insomma, e tutti siamo curiosi di assistere in tutto il suo sviluppo.
3: Siamo giunti dunque alla conclusione del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini.

Aperto l'armadio e scelto il vestito, Buono Taranto ha smesso di attendere e ha cominciato a vivere i suoi giochi. Lo stadio Iacovone, completamente rinnovato, ha acceso le sue luci davanti a circa 20.000 spettatori, diventando il grande palcoscenico della cerimonia inaugurale della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una ola ha attraversato gli spalti gremiti, mentre colori, musica e coreografie hanno accompagnato l'inizio di una manifestazione che riunisce a Taranto atleti e delegazioni provenienti da ben 26 paesi. L'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto con un lungo applauso e dall'ovazione del pubblico. In tribuna autorità anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, rappresentanti del governo, capi di Stato, capi di governo e ambasciatori dei paesi del Mediterraneo. La cerimonia ha alternato i momenti istituzionali al racconto della storia e dell'identità della città. Il tricolore portato dalla campionessa olimpica Antonella Palmisano è stato issato da due corazzieri, mentre il quindicenne Simone Grande ha interpretato l'inno di Mameli accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Al centro dello spettacolo il legame tra Taranto e le sue radici, il viaggio simbolico di un biker attraverso la città, il ritrovamento di un'anfora panatenaica e poi l'ingresso in scena del gigantesco atleta di Taranto ispirato all'antico campione della Magna Grecia, la cui tomba fu scoperta nel 1959. Suggestivo anche lo spettacolo dei droni nel cielo dello Iacovone, prima le immagini delle discipline praticate dall'antico atleta, poi la scritta Taranto 2026 e i tre cerchi che rappresentano Europa, Africa ed Asia, i continenti uniti dal Mediterraneo. È quindi cominciata la sfilata delle delegazioni, circa 2.500 tra atlete e atleti hanno attraversato il campo portando nello stadio colori, bandiere e culture differenti. Ad aprire la parata la Grecia, come vuole la tradizione. Musica e coreografie hanno accompagnato la serata, impreziosita dalle esibizioni di Albano, Serena Brancale e Mietta. Dopo gli interventi istituzionali, l'alzabandiera dei giochi, il momento più atteso. Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con la formula pronunciata dal presidente Sergio Mattarella ha preso ufficialmente il via alla manifestazione. Taranto ha aperto le porte del suo stadio, raccontato la propria storia e mostrato al mondo il suo volto nuovo. Adesso la scena passa allo sport e alle gare in programma fino al 3 settembre. Ci siamo incontrati qualche giorno fa nella inaugurazione del revamping del campo sportivo, nell'inaugurazione della nuova palestra di quartiere. Oggi

0: Facciamo le cose un po' più in grande perché siamo in quello che è il cuore pulsante dei Giochi del Mediterraneo. Non hai voluto mancare a questo appuntamento?
1: Assolutamente no, come si potrebbe mancare? Lo sport deve unire i popoli e tutte le popolazioni, e Taranto è pronta che veramente lo sport possa unire, basta guerre. Viva la diplomazia, viva lo sport che può unire davvero tutte le nazioni del mondo. Ecco, questo è lo spirito giusto, lo sport deve unire. Poi la struttura è imponente, è davvero bella, complimenti a chi l'ha progettata, l'ha realizzata. Taranto merita rispetto, Taranto merita riscatto. Ecco, partiamo dai Giochi del Mediterraneo, tutti quanti noi dovremo fare la nostra parte.
2: Una grande opportunità. Siamo ben felici di questa grandissima kermesse che si fa a Taranto e soprattutto noi della Fondazione del Mediterraneo, voluta da Massimo Ferrarese, siamo orgogliosi del fatto che possiamo domani essere anche noi partecipi alla rinascita dello sport a Taranto, ma soprattutto per il rilancio della città in generale.
0: Mentre alle nostre spalle incominciamo ad ascoltare i primi boati, perché c'è già chi ha preso posto all'interno della struttura, io però devo farti una domanda, perché molto spesso lo sport si coniuga al sociale. È il vostro caso?
2: Assolutamente sì, perché per esempio lunedì porteremo i ragazzi affetti da sindrome X fragile, una malattia genetica, con un pulmino d'epoca del 1960, li porteremo a vedere la partita della nazionale di pallavolo femminile. È un gesto di solidarietà che entra nel discorso dell'Automotoclub Storico Italiano, che celebra quest'anno il 60° anniversario, ma soprattutto dell'ASI Solidale, è una commissione che si occupa della solidarietà, per cui il mondo dei veicoli storici è legato soprattutto al sociale e soprattutto alla solidarietà verso i meno fortunati.
3: Sono emozionatissimo stare qua oggi perché è un po' il coronamento di tutto lo sforzo fatto per questa comunicazione che è stata fatta un po' su tutti i media con un risultato insomma ottimale, visto insomma l'impegno che c'è stato e tutto l'interesse che ha generato.
0: Assolutamente sì, l'accento di Paolo tradisce un'origine
3: si sente
0: romana.
3: Siamo tarantino,
0: un'origine romana.
3: Amo la Puglia, amo Taranto, quindi ancora per me è un valore ancora più grande, perché da quando sono piccolo che frequento la Puglia, quindi per me è una terra a cui tengo tantissimo. Che insomma dalla parte, quindi ancora di più.
0: Roma città abituata ad ospitare grandi eventi, Taranto un po' meno,
3: sì.
0: Taranto un po' meno, però
3: sì,
0: oggi risponde bene.
3: Ho visto, oggi ha risposto benissimo, ho visto che cioè, si respira proprio questa effervescenza, questa emozione nella città, e questo ci ha fatto ancora più piacere, perché vuol dire insomma che l'effetto anche di tutto l'allestimento che è stato creato nella città, devo dire che dà ancora più risalto a tutto l'impegno che c'è stato in questa operazione, che è veramente immensa. Ecco, oggi siamo stati dal comitato, proprio abbiamo respirato, toccato con mano tutto lo sforzo e la partecipazione di tutti, dai volontari alle persone che hanno partecipato per questo evento che inizia oggi, insomma, e tutti siamo curiosi di assistere in tutto il suo sviluppo.
0: Il primo podio dei Giochi del Mediterraneo arriva ancora prima dell'inizio delle gare. È un medagliere simbolico, costruito non sui risultati sportivi ma sulle immagini, sugli applausi e sulle reazioni che hanno segnato la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone. Sul gradino più alto c'è Taranto, che smarca l'appuntamento con la storia, la città vince la sua prima scommessa e scarta il regalo più atteso, uno stadio completamente rinnovato, capace di accogliere 20.000 spettatori e di trasformare Taranto almeno per una notte nel centro del Mediterraneo. Un risultato che fino a pochi mesi fa appariva tutt'altro che scontato. Insieme alla città la medaglia d'oro va idealmente a Massimo Ferrarese. Il presidente del comitato organizzatore si presenta con la fascia da capitano e con un senso di appartenenza che il pubblico riconosce immediatamente. Gli applausi accompagnano il suo intervento e il suo nome attraversa lo stadio quasi fosse un coro da curva. E il riconoscimento per una lunga corsa contro il tempo conclusa proprio sul traguardo. Sul secondo gradino sale Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica non ha colori di parte, lo Iacovone lo accoglie con un lungo e caloroso applauso. Mattarella abbraccia Taranto con il tono rassicurante di chi sa unire e conciliare come un padre di famiglia nei momenti più delicati. E lui infine a pronunciare la formula che dichiara ufficialmente aperti i giochi. Sul terzo gradino c'è Giorgia Meloni, per la Presidente del Consiglio, accompagnata dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, la serata ha un sapore agrodolce. Il suo nome viene inizialmente accolto da una sonora ondata di fischi, poi qualche applauso, per qualche istante però lo sguardo si sposta dal campo alla più grande questione sociale della città. L'ex Silva entra così nella cerimonia senza essere stata invitata.

0: supera lo sport e le luci dello spettacolo, riportando al centro una ferita ancora aperta. Una bomba d'orologeria vicina ad un passaggio decisivo da disinnescare attraverso risposte concrete sul lavoro, salute, ambiente e futuro industriale. Una vertenza che pesa inevitabilmente anche sul giudizio riservato alla Premier. Fuori classifica il sindaco Piero Bitetti, presente nel parterre istituzionale ma lontano dal centro della scena. Resta in secondo piano e attraversa la serata da comprimario. Non incide, non graffia, troppo poco per assegnargli un voto. Poi lo spazio passa finalmente allo sport, la sfilata delle delegazioni, i colori di 26 paesi, la musica e lo spettacolo. Il Mediterraneo si ritrova sotto lo stesso cielo a Taranto e mostra all'Italia e al mondo un volto diverso. Resta la fotografia di una serata da conservare nell'album di famiglia, quello delle occasioni importanti, ma non può essere soltanto un'immagine, deve diventare lo slancio verso una nuova idea e una nuova narrazione di Taranto. La città ha messo la freccia e ha cominciato il sorpasso. Adesso non deve più togliere il piede dall'acceleratore.
1: Una richiesta presentata con largo anticipo, tutta la documentazione necessaria inviata nei tempi indicati, ma alla fine nessun biglietto disponibile. È la vicenda raccontata dal padre di un ragazzo tarantino di 21 anni con disabilità che ha provato a ottenere un ingresso gratuito per il figlio alla cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma il 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone. Il caso è stato messo nero su bianco in una lettera inviata lo scorso 2 luglio al sindaco di Taranto Piero Bitetti e agli assessori comunali. Una segnalazione rimasta ad oggi senza risposta, nonostante sia trascorso più di un mese e mezzo. Il padre precisa di essere consapevole che la gestione della biglietteria e l'organizzazione operativa non facciano capo direttamente all'amministrazione comunale, ma ha scelto di rivolgersi alle istituzioni cittadine, considerando la rilevanza dell'evento per la città e la sua immagine. Al centro della segnalazione è la procedura per ottenere i biglietti gratuiti destinati alle persone con disabilità. La possibilità di presentare la richiesta via email, infatti, era stata comunicata il 25 giugno. Il genitore racconta di aver inviato la propria domanda il giorno successivo, allegando la documentazione richiesta, compresa la certificazione attestante un'invalidità superiore al 74%. Dopo un successivo sollecito, però, la risposta è stata negativa. I posti riservati risultavano già esauriti. Una comunicazione arrivata il 2 luglio, quando anche i biglietti a pagamento erano ormai sold out, lasciando il ragazzo senza la possibilità di accedere alla cerimonia. Ed è proprio sulla gestione delle prenotazioni che il padre chiede maggiore chiarezza. Nella lettera domanda infatti di conoscere quanti fossero complessivamente i posti riservati alle persone con disabilità e quali fossero i criteri utilizzati per la loro assegnazione. Il genitore chiede inoltre di poter verificare, nel rispetto della privacy, l'ordine cronologico delle richieste pervenute. La proposta è quella di ricevere un elenco anonimo con i nominativi oscurati e le sole date e orari di arrivo dell'email, così da poter verificare se le richieste siano state effettivamente gestite secondo l'ordine di arrivo. Una precisazione nella lettera appare particolarmente significativa. Non si contesta il fatto che altri possano aver avuto la precedenza se la richiesta del ragazzo fosse effettivamente arrivata dopo quelle di altri aventi diritto, si spiega, non si avrebbe nulla da obiettare. Il punto della contestazione è piuttosto la mancanza di trasparenza sul numero di posti disponibili e sui criteri di assegnazione. La vicenda infatti pone una questione che va oltre il singolo caso. Se i posti destinati alle persone con disabilità sono terminati in meno di 24 ore dall'apertura delle richieste, ci si chiede quale fosse la capienza effettivamente prevista per l'accessibilità della cerimonia e se fosse adeguata rispetto alla platea dei potenziali richiedenti. Nessuna volontà, insomma, di alimentare polemiche sterili. Il genitore considera, come tanti tarantini, i Giochi del Mediterraneo una grandissima opportunità per la città, a patto di non scivolare nell'errore opposto, fingere che non ci sia alcuna problematica e rischiare che le inevitabili criticità restino irrisolte. Una nuova giornata di sport attraversa le strade di Taranto con la gara di ciclismo a cronometro in programma oggi 22 agosto nell'ambito dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Per consentire lo svolgimento della competizione e garantire la sicurezza di atleti, spettatori e cittadini, sono state previste importanti modifiche alla viabilità lungo il percorso di gara. Le principali chiusure hanno interessato dalle ore 7 alle ore 15 diverse arterie cittadine, in particolare il Lungomare, Viale Virgilio, il Ponte San Francesco di Paola, Piazza Fontana, Corso Vittorio Emanuele II, Via Medaglie d'Oro, Corso Italia, Via Lago Maggiore, Via Lago di Levico e Via Alemannia Grecia. Le limitazioni alla circolazione accompagneranno lo svolgimento della competizione e potranno determinare disagi e rallentamenti negli spostamenti.

0: soprattutto nelle zone interessate direttamente dal tracciato. Per questo motivo cittadini e visitatori sono invitati a programmare con attenzione i propri spostamenti, evitando dove possibile le strade interessate dalla gara e prestando attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli agenti della polizia locale. La cronometro è un altro momento di sport e spettacolo per la città, ma anche una giornata nella quale sarà necessario prestare particolare attenzione alla mobilità. Le chiusure previste fino alle 15 interesseranno infatti alcuni dei principali collegamenti cittadini. Si allarga il fronte degli operatori italiani interessati al rilancio dell'ex Ilva dopo i primi 14 produttori siderurgici che hanno aderito alla manifestazione di interesse coordinata da Federacciai. Anche i grandi trasformatori di acciaio iniziano a muoversi, rafforzando l'ipotesi di una cordata nazionale per il futuro degli impianti. Tra le aziende che hanno formalizzato il proprio interesse c'è Usider, tra i principali utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio. L'azienda ha scritto ai presidenti di Federacciai Antonio Gozzi e di Confindustria Emanuele Orsini per manifestare ufficialmente la propria disponibilità a partecipare al progetto. Nella lettera Usider sottolinea la valenza strategica dell'operazione. Riteniamo che la salvaguardia e il rilancio degli impianti rappresentino una questione strategica non solo per il settore siderurgico ma per l'intero sistema manifatturiero italiano. Eusider porta inoltre in dotazione una dimensione industriale significativa. Il gruppo, ricorda nella comunicazione, è oggi uno dei maggiori utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio e consuma complessivamente oltre 1 milione di tonnellate l'anno di coils e lamiere da treno. Il fatturato consolidato supera 1 miliardo di euro. L'ingresso dei trasformatori amplia così la platea degli operatori potenzialmente coinvolti nel progetto per l'ex Ilva, non più solo produttori siderurgici dunque, ma anche aziende che utilizzano direttamente l'acciaio nei propri processi industriali e che hanno un interesse concreto alla continuità e alla competitività della produzione nazionale. Intervento della Guardia Costiera di Taranto nel pomeriggio di ieri 21 agosto nelle acque antistanti l'isola di San Pietro, dove due diportisti sono rimasti bloccati sulla costa rocciosa dopo l'incagliamento del gommone sul quale navigavano. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Capitaneria di Porto ha disposto l'immediato intervento del battello pneumatico. Raggiunta la zona sul versante esterno dell'isola, l'equipaggio ha individuato i due diportisti sulla costa e il natante incagliato sugli scogli e parzialmente affondato. I due sono stati recuperati e condotti in sicurezza presso il loro abituale punto di ormeggio nel porto di Taranto, dove sono stati effettuati gli accertamenti del caso. L'intervento si è concluso fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. L'episodio richiama però l'attenzione sull'importanza della prudenza nella navigazione da diporto, soprattutto in prossimità di coste rocciose e bassi fondali. La Guardia Costiera raccomanda di verificare preventivamente le caratteristiche del mare interessato, consultare ordinanze, avvisi ai naviganti e previsioni meteo marine, ma anche controllare l'efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo.
1: Ieri finalmente l'inaugurazione, la cerimonia, l'apertura dei Giochi del Mediterraneo, qual è stata l'emozione?
2: Beh, sicuramente è stato uno spettacolo molto bello, penso che la città l'abbia gradito veramente in modo sentito. Direi soprattutto che il vero grande risultato di questi giochi sono gli impianti che sono stati realizzati e che rimarranno a disposizione della comunità locale, quindi oggi ovviamente ci sono le gare, fino al 3 settembre saranno occupati dalle gare, ma da 4 settembre in poi bisogna cercare di renderli fruibili a tutta la città, a tutta la provincia, insomma al territorio pugliese.
1: I fischi che hanno ricevuto la Premier Giorgia Meloni?
2: Bah, diciamo che indubbiamente vi è stata una parte organizzata e indubbiamente vi è la questione dell'ex Ilva che noi stiamo affrontando in modo veramente importante, con tenacia e con impegno. Certo è che vi sono anche delle situazioni che sono state rappresentate anche dall'autorità giudiziaria e che non consentono di poter andare nella direzione che avremmo auspicata, cioè una direzione molto più veloce per far ripartire l'Ilva, però molto sinceramente penso che nei prossimi giorni vi sarà un incontro con le forze sindacali, con le forze ovviamente del mondo della produzione, per dare quelle rassicurazioni che la città di Taranto merita.
3: Due percorsi paralleli che si incontrano nella stessa installazione, da una parte la ricerca artistica di Lorenzo Montinaro, dall'altra il lavoro di archivio Ritrovata, diretto da Giovanni Talamo, nato come progetto dedicato alla memoria audiovisiva di Taranto e oggi diventato un archivio regionale. A Palazzo Pantaleo, a Taranto, fino al 4 settembre, Luci Luci Lontane mette in dialogo materia e immagini, memoria privata e memoria collettiva. Montinaro interviene sui marmi eliminando nomi, date e riferimenti personali, lasciando emergere soltanto frammenti di parole. Su quelle stesse superfici vengono proiettati filmati e immagini provenienti dall'archivio, momenti di vita quotidiana appartenuti ad altre famiglie, ad altre storie.
4: Sicuramente restituire queste immagini che nascono in un contesto familiare è importante, poi renderle collettive, perché raccontano non soltanto un documento o una storia intima familiare che si può chiudere lì, ma mostrano comunque un'evoluzione attraverso i paesaggi che le immagini, che i personaggi abitano, di come la città è cambiata nel tempo. Bisogna avere sempre una sorta di sensibilità e trovare il giusto modo per trattare queste immagini private, che non sempre sono facili da gestire, perché comunque noi come archivio utilizziamo e trattiamo delle immagini che ci sono state donate, quindi abbiamo una responsabilità di cura di queste immagini. Luci Lontane dà questa immagine della memoria, che pur essendo un qualcosa di lontano, distante da noi, comunque si ripresenta sempre, qualcosa da osservare comunque da una certa distanza.
3: È qui che l'opera costruisce la sua stratificazione. Una memoria si sovrappone a un'altra. La pietra, destinata a durare, incontra la fragilità della pellicola. I frammenti di identità lasciati sui marmi incontrano immagini di persone di cui non conosciamo il nome. Non una ricostruzione del passato, dunque, ma un incontro tra ciò che resta e ciò che scompare. Frammenti diversi che insieme raccontano una memoria più ampia, quella di una comunità e dei suoi luoghi.
5: Ci sembrava interessante creare un dialogo tra queste due dimensioni. Perché penso che sia interessante il fatto che in archivio Ritrovata ci sia questa dimensione del conservare in qualche modo la memoria, preservarla, e in qualche modo c'è anche questo principio nel mio, anche se può non sembrare al momento che cancello qualcosa, però penso che cancellando qualcosa, andando a rimuovere, ci sia in realtà una sorta di rivelazione. Luci Luci Lontane, mi piaceva in realtà il fatto che delle luci provenienti ovviamente da lontano, da un punto di vista metaforico, no? Quindi potessero in qualche modo continuare a illuminare, come luce di stelle morte.

0: Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Aperto l'armadio e scelto il vestito, Buono Taranto ha smesso di attendere e ha cominciato a vivere i suoi giochi. Lo stadio Iacovone è completamente rinnovato, ha acceso le sue luci davanti a circa 20.000 spettatori, diventando il grande palcoscenico della cerimonia inaugurale della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una ola ha attraversato gli spalti gremiti, mentre colori, musica e coreografie hanno accompagnato l'inizio di una manifestazione che riunisce a Taranto atleti e delegazioni provenienti da ben 26 paesi. L'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto con un lungo applauso e dall'ovazione del pubblico. In tribuna autorità anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, rappresentanti del Governo, capi di Stato, capi di Governo e ambasciatori dei paesi del Mediterraneo. La cerimonia ha alternato i momenti istituzionali al racconto della storia e dell'identità della città. Il tricolore portato dalla campionessa olimpica Antonella Palmisano è stato issato da due corazzieri, mentre il quindicenne Simone Grande ha interpretato l'inno di Mameli accompagnato dall'orchestra della Magna Grecia. Al centro dello spettacolo il legame tra Taranto e le sue radici, il viaggio simbolico di un biker attraverso la città, il ritrovamento di un'anfora panatenaica e poi l'ingresso in scena del gigantesco atleta di Taranto ispirato all'antico campione della Magna Grecia, la cui tomba fu scoperta nel 1959. Suggestivo anche lo spettacolo dei droni nel cielo dello Iacovone, prima le immagini delle discipline praticate dall'antico atleta, poi la scritta Taranto 2026 e i tre cerchi che rappresentano Europa, Africa ed Asia, i continenti uniti dal Mediterraneo. È quindi cominciata la sfilata delle delegazioni, circa 2500 tra atlete e atleti hanno attraversato il campo portando nello stadio colori, bandiere e culture differenti, ad aprire la parata la Grecia come vuole la tradizione. Musica e coreografie hanno accompagnato la serata, impreziosita dalle esibizioni di Albano, Serena Brancale e Mietta. Dopo gli interventi istituzionali, l'alzabandiera dei giochi, il momento più atteso, dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con la formula pronunciata dal presidente Sergio Mattarella ha preso ufficialmente il via alla manifestazione. Taranto ha aperto le porte del suo stadio, raccontato la propria storia e mostrato al mondo il suo volto nuovo. Adesso la scena passa allo sport e alle gare in programma fino al 3 settembre. Ci siamo incontrati qualche giorno fa nella inaugurazione del revamping del campo sportivo, nell'inaugurazione della nuova palestra di quartiere. Oggi facciamo le cose un po' più in grande perché siamo in quello che è il cuore pulsante dei Giochi del Mediterraneo. Non hai voluto mancare a questo appuntamento?
2: Assolutamente no, come si potrebbe mancare? Lo sport deve unire i popoli e tutte le popolazioni e Taranto è pronta. Che veramente lo sport possa unire, basta guerre, viva la diplomazia, viva lo sport che può unire davvero tutte le nazioni del mondo. Ecco, questo è lo spirito giusto, lo sport deve unire. Poi la struttura è imponente, è davvero bella, complimenti a chi l'ha progettata, l'ha realizzata. Taranto merita rispetto, Taranto merita riscatto. Ecco, partiamo dai Giochi del Mediterraneo. Tutti quanti noi dovremo fare la nostra parte.
3: Una grande opportunità, siamo ben felici di questa grandissima kermesse che si fa a Taranto e soprattutto noi della Fondazione del Mediterraneo voluta da Massimo Ferrarese siamo orgogliosi del fatto che possiamo domani essere anche noi partecipi alla rinascita dello sport a Taranto, ma soprattutto per il rilancio della città in generale.
1: Mentre alle nostre spalle incominciamo ad ascoltare i primi boati, perché c'è già chi ha preso posto all'interno della struttura, io però devo farti una domanda, perché molto spesso lo sport si coniuga al sociale. È il vostro caso?
3: Assolutamente sì, perché per esempio lunedì porteremo i ragazzi affetti da sindrome X fragile, una malattia genetica, con un pulmino d'epoca del 1960, li porteremo a vedere la partita della nazionale di pallavolo femminile. È un gesto di solidarietà che entra nel discorso dell'Automotoclub Storico Italiano, che celebra quest'anno il 60° anniversario, ma soprattutto dell'ASI Solidale, è una commissione che si occupa della solidarietà, per cui il mondo dei veicoli storici è legato soprattutto al sociale e soprattutto alla solidarietà verso i meno fortunati.
4: Sono emozionatissimo stare qua oggi perché è un po' il coronamento di tutto lo sforzo fatto per questa comunicazione che è stata fatta un po' su tutti i media con un risultato insomma ottimale, visto insomma l'impegno che c'è stato e tutto l'interesse che ha generato.
5: Assolutamente sì, l'accento di Paolo tradisce un'origine romana.
4: Siamo tarantino,
5: un'origine romana.
4: Amo la Puglia, amo Taranto, quindi ancora per me un valore ancora più grande, perché da quando sono piccolo che frequento la Puglia, quindi per me è una terra a cui tengo tantissimo. Ah no, che insomma dalla parte, quindi ancora di più.
5: Roma città abituata ad ospitare grandi eventi, Taranto un po' meno,
4: sì.
5: Taranto un po' meno, però
4: sì,
5: oggi risponde bene.
4: Ho visto, oggi ha risposto benissimo, ho visto che si respira proprio questa effervescenza, questa emozione nella città, e questo ci ha fatto ancora più piacere, perché vuol dire insomma che l'effetto anche di tutto l'allestimento che è stato creato nella città, devo dire che dà ancora più risalto a tutto l'impegno che c'è stato in questa operazione, che è veramente immensa. Ecco, oggi siamo stati dal comitato, proprio abbiamo respirato, toccato con mano tutto lo sforzo e la partecipazione di tutti, dai volontari alle persone che hanno partecipato per questo evento che inizia oggi, insomma, e tutti siamo curiosi di assistere in tutto il suo sviluppo.
1: Il primo podio dei Giochi del Mediterraneo arriva ancora prima dell'inizio delle gare. È un medagliere simbolico, costruito non sui risultati sportivi, ma sulle immagini, sugli applausi e sulle reazioni che hanno segnato la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone. Sul gradino più alto c'è Taranto, che smarca l'appuntamento con la storia. La città vince la sua prima scommessa e scarta il regalo più atteso. Uno stadio completamente rinnovato, capace di accogliere 20.000 spettatori e di trasformare Taranto almeno per una notte nel centro del Mediterraneo. Un risultato che fino a pochi mesi fa appariva tutt'altro che scontato. Insieme alla città la medaglia d'oro va idealmente a Massimo Ferrarese. Il presidente del comitato organizzatore si presenta con la fascia da capitano e con un senso di appartenenza che il pubblico riconosce immediatamente. Gli applausi accompagnano il suo intervento e il suo nome attraversa lo stadio quasi fosse un coro da curva. E il riconoscimento per una lunga corsa contro il tempo conclusa proprio sul traguardo. Sul secondo gradino sale Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica non ha colori di parte, lo Iacovone lo accoglie con un lungo e caloroso applauso. Mattarella abbraccia Taranto con il tono rassicurante di chi sa unire e conciliare come un padre di famiglia nei momenti più delicati. E lui infine a pronunciare la formula che dichiara ufficialmente aperti i giochi. Sul terzo gradino c'è Giorgia Meloni, per la presidente del Consiglio, accompagnata dal presidente del Senato Ignazio La Russa, la serata ha un sapore agrodolce. Il suo nome viene

0: accolto da una sonora ondata di fischi, poi qualche applauso, per qualche istante però lo sguardo si sposta dal campo alla più grande questione sociale della città. Lex Silva entra così nella cerimonia senza essere stata invitata, supera lo sport e le luci dello spettacolo riportando al centro una ferita ancora aperta, una bomba d'orologeria vicina ad un passaggio decisivo da disinnescare attraverso risposte concrete sul lavoro, salute, ambiente e futuro industriale, un'avvertenza che pesa inevitabilmente anche sul giudizio riservato alla Premier. Fuori classifica il sindaco Piero Bitetti, presente nel parterre istituzionale ma lontano dal centro della scena, resta in secondo piano e attraversa la serata da comprimario, non incide, non graffia, troppo poco per assegnargli un voto. Poi lo spazio passa finalmente allo sport, la sfilata delle delegazioni, i colori di 26 paesi, la musica e lo spettacolo. Il Mediterraneo si ritrova sotto lo stesso cielo a Taranto e mostra all'Italia e al mondo un volto diverso. Resta la fotografia di una serata da conservare nell'album di famiglia, quello delle occasioni importanti, ma non può essere soltanto un'immagine, deve diventare lo slancio verso una nuova idea e una nuova narrazione di Taranto. La città ha messo la freccia e ha cominciato il sorpasso. Adesso non deve più togliere il piede dall'acceleratore.
1: Una richiesta presentata con largo anticipo, tutta la documentazione necessaria inviata nei tempi indicati, ma alla fine nessun biglietto disponibile. È la vicenda raccontata dal padre di un ragazzo tarantino di 21 anni con disabilità che ha provato a ottenere un ingresso gratuito per il figlio alla cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma il 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone. Il caso è stato messo nero su bianco in una lettera inviata lo scorso 2 luglio al sindaco di Taranto Piero Bitetti e agli assessori comunali. Una segnalazione rimasta ad oggi senza risposta, nonostante sia trascorso più di un mese e mezzo. Il padre precisa di essere consapevole che la gestione della biglietteria e l'organizzazione operativa non facciano capo direttamente all'amministrazione comunale, ma ha scelto di rivolgersi alle istituzioni cittadine, considerando la rilevanza dell'evento per la città e la sua immagine. Al centro della segnalazione è la procedura per ottenere i biglietti gratuiti destinati alle persone con disabilità. La possibilità di presentare la richiesta via email, infatti, era stata comunicata il 25 giugno. Il genitore racconta di aver inviato la propria domanda il giorno successivo, allegando la documentazione richiesta, compresa la certificazione attestante un'invalidità superiore al 74%. Dopo un successivo sollecito, però, la risposta è stata negativa. I posti riservati risultavano già esauriti. Una comunicazione arrivata il 2 luglio, quando anche i biglietti a pagamento erano ormai sold out, lasciando il ragazzo senza la possibilità di accedere alla cerimonia. Ed è proprio sulla gestione delle prenotazioni che il padre chiede maggiore chiarezza. Nella lettera domanda infatti di conoscere quanti fossero complessivamente i posti riservati alle persone con disabilità e quali fossero i criteri utilizzati per la loro assegnazione. Il genitore chiede inoltre di poter verificare, nel rispetto della privacy, l'ordine cronologico delle richieste pervenute. La proposta è quella di ricevere un elenco anonimo con i nominativi oscurati e le sole date e orari di arrivo dell'email, così da poter verificare se le richieste siano state effettivamente gestite secondo l'ordine di arrivo. Una precisazione nella lettera appare particolarmente significativa. Non si contesta il fatto che altri possano aver avuto la precedenza se la richiesta del ragazzo fosse effettivamente arrivata dopo quelle di altri aventi diritto, si spiega, non si avrebbe nulla da obiettare. Il punto della contestazione è piuttosto la mancanza di trasparenza sul numero di posti disponibili e sui criteri di assegnazione. La vicenda infatti pone una questione che va oltre il singolo caso. Se i posti destinati alle persone con disabilità sono terminati in meno di 24 ore dall'apertura delle richieste, ci si chiede quale fosse la capienza effettivamente prevista per l'accessibilità della cerimonia e se fosse adeguata rispetto alla platea dei potenziali richiedenti. Nessuna volontà, insomma, di alimentare polemiche sterili. Il genitore considera, come tanti tarantini, i Giochi del Mediterraneo una grandissima opportunità per la città, a patto di non scivolare nell'errore opposto, fingere che non ci sia alcuna problematica e rischiare che le inevitabili criticità restino irrisolte. Una nuova giornata di sport attraversa le strade di Taranto con la gara di ciclismo a cronometro in programma oggi 22 agosto nell'ambito dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Per consentire lo svolgimento della competizione e garantire la sicurezza di atleti, spettatori e cittadini, sono state previste importanti modifiche alla viabilità lungo il percorso di gara. Le principali chiusure hanno interessato dalle ore 7 alle ore 15 diverse arterie cittadine, in particolare il Lungomare, Viale Virgilio, il Ponte San Francesco di Paola, Piazza Fontana, Corso

Vittorio Emanuele II, via Medaglie d'Oro, Corso Italia, via Lago Maggiore, via Lago di Levico e via Alemannia Grecia. Le limitazioni alla circolazione accompagneranno lo svolgimento della competizione e potranno determinare disagi e rallentamenti negli spostamenti, soprattutto nelle zone interessate direttamente dal tracciato. Per questo motivo, cittadini e visitatori sono invitati a programmare con attenzione i propri spostamenti, evitando dove possibile le strade interessate dalla gara e prestando attenzione alla segnaletica e all'indicazione.

0: La mobilità. Le chiusure previste fino alle 15 interesseranno infatti alcuni dei principali collegamenti cittadini. Si allarga il fronte degli operatori italiani interessati al rilancio dell'ex Ilva dopo i primi 14 produttori siderurgici che hanno aderito alla manifestazione di interesse coordinata da Federacciai. Anche i grandi trasformatori di acciaio iniziano a muoversi, rafforzando l'ipotesi di una cordata nazionale per il futuro degli impianti. Tra le aziende che hanno formalizzato il proprio interesse c'è Usider, tra i principali utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio. L'azienda ha scritto ai presidenti di Federacciai Antonio Gozzi e di Confindustria Emanuele Orsini per manifestare ufficialmente la propria disponibilità a partecipare al progetto. Nella lettera Usider sottolinea la valenza strategica dell'operazione. Riteniamo che la salvaguardia e il rilancio degli impianti rappresentino una questione strategica non solo per il settore siderurgico, ma per l'intero sistema manifatturiero italiano. Eusider porta inoltre in dotazione una dimensione industriale significativa. Il gruppo, ricorda nella comunicazione, è oggi uno dei maggiori utilizzatori italiani di prodotti piani in acciaio e consuma complessivamente oltre 1 milione di tonnellate l'anno di coils e lamiere da treno. Il fatturato consolidato supera il miliardo di euro. L'ingresso dei trasformatori amplia così la platea degli operatori potenzialmente coinvolti nel progetto per l'ex Ilva, non più solo produttori siderurgici dunque, ma anche aziende che utilizzano direttamente l'acciaio nei propri processi industriali e che hanno un interesse concreto alla continuità e alla competitività della produzione nazionale. Intervento della Guardia Costiera di Taranto nel pomeriggio di ieri 21 agosto nelle acque antistanti l'isola di San Pietro, dove due diportisti sono rimasti bloccati sulla costa rocciosa dopo l'incagliamento del gommone sul quale navigavano. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Capitaneria di Porto ha disposto l'immediato intervento del battello pneumatico. Raggiunta la zona sul versante esterno dell'isola, l'equipaggio ha individuato i due diportisti sulla costa e il natante incagliato sugli scogli e parzialmente affondato. I due sono stati recuperati e condotti in sicurezza presso il loro abituale punto di ormeggio nel porto di Taranto, dove sono stati effettuati gli accertamenti del caso. L'intervento si è concluso fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte. L'episodio richiama però l'attenzione sull'importanza della prudenza nella navigazione da diporto, soprattutto in prossimità di coste rocciose e bassi fondali. La Guardia Costiera raccomanda di verificare preventivamente le caratteristiche del mare interessato, consultare ordinanze, avvisi ai naviganti e previsioni meteo marine, ma anche controllare l'efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo.
1: Ieri finalmente l'inaugurazione, la cerimonia all'apertura dei Giochi del Mediterraneo, qual è stata l'emozione?
2: Beh, sicuramente è stato uno spettacolo molto bello, penso che la città l'abbia gradito veramente in modo sentito. Direi soprattutto che il vero grande risultato di questi giochi sono gli impianti che sono stati realizzati e che rimarranno a disposizione della comunità locale. Quindi, oggi ovviamente ci sono le gare, fino al 3 settembre saranno occupati dalle gare, ma dal 4 settembre in poi bisogna cercare di renderli fruibili a tutta la città, a tutta la provincia, insomma al territorio pugliese.
1: Fischi che hanno ricevuto la Premier Giorgia Meloni.
2: Bah, diciamo che indubbiamente vi è stata una parte organizzata e indubbiamente vi è la questione dell'ex Ilva che noi stiamo affrontando in modo veramente importante, con tenacia e con impegno. Certo è che vi sono anche delle situazioni che sono state rappresentate anche dall'autorità giudiziaria e che non consentono di poter andare nella direzione che avremmo auspicata, cioè una direzione molto più veloce per far ripartire l'Ilva. Molto sinceramente penso che nei prossimi giorni vi sarà un incontro con le forze sindacali, con le forze ovviamente del mondo della produzione, per dare quelle rassicurazioni che la città di Taranto merita.
1: due percorsi paralleli che si incontrano nella stessa installazione. Da una parte la ricerca artistica di Lorenzo Montinaro, dall'altra il lavoro di archivio.

0: Ritrovata, diretto da Giovanni Talamo, nato come progetto dedicato alla memoria audiovisiva di Taranto e oggi diventato un archivio regionale. A Palazzo Pantaleo, a Taranto, fino al 4 settembre, Luci Luci Lontane mette in dialogo materia e immagini, memoria privata e memoria collettiva. Montinaro interviene sui marmi eliminando nomi, date e riferimenti personali, lasciando emergere soltanto frammenti di parole. Su quelle stesse superfici vengono proiettati filmati e immagini provenienti dall'archivio, momenti di vita quotidiana appartenuti ad altre famiglie, ad altre storie.
1: Sicuramente restituire queste immagini che nascono in un contesto familiare è importante poi renderle collettive perché raccontano non soltanto un documento o una storia intima familiare che si può chiudere lì, ma mostrano comunque un'evoluzione attraverso i paesaggi che le immagini, che i personaggi abitano, di come la città è cambiata nel tempo. Bisogna avere sempre una sorta di sensibilità e trovare il giusto modo per trattare queste immagini private che non sempre sono facili da gestire, perché comunque noi come archivio utilizziamo e trattiamo delle immagini che ci sono state donate. Quindi abbiamo una responsabilità di cura di queste immagini. Luci Lontane dà questa immagine della memoria che, pur essendo un qualcosa di lontano, distante da noi, comunque si ripresenta sempre qualcosa da osservare comunque da una certa distanza.
0: È qui che l'opera costruisce la sua stratificazione, una memoria si sovrappone a un'altra, la pietra destinata a durare incontra la fragilità della pellicola, i frammenti di identità lasciati sui marmi incontrano immagini di persone di cui non conosciamo il nome. Non una ricostruzione del passato, dunque, ma un incontro tra ciò che resta e ciò che scompare, frammenti diversi che insieme raccontano una memoria più ampia, quella di una comunità e dei suoi luoghi.
2: Ci sembrava interessante creare un dialogo tra queste due dimensioni, perché penso che sia interessante il fatto che in archivio ritrovata ci sia questa dimensione del conservare in qualche modo la memoria, preservarla. E in qualche modo c'è anche questo principio nel mio, anche se può non sembrare al momento che cancello qualcosa, però penso che cancellando qualcosa, andando a rimuovere, ci sia in realtà una sorta di rivelazione. Luci, luci lontane, mi piaceva in realtà il fatto che delle luci provenienti ovviamente da lontano, da un punto di vista metaforico, no, no? Quindi potessero in qualche modo continuare a illuminare, come luce di stelle morte.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Buongiorno a tutti. Stamattina iniziamo passeggiando sul posto. Quindi staccheremo i piedi da terra, prima un piede, poi l'altro. Sempre il petto in avanti, le spalle rilassate, le braccia morbide e ascolteremo il nostro respiro. Mi raccomando, non andiamo veloci. Cerchiamo sempre di ascoltare il respiro. Perché il respiro sarà il nostro contagiri in tutte queste puntate. Se sentiamo che si sta accelerando, dobbiamo decelerare. O se sentiamo che sta salendo molto, ci dobbiamo fermare e recuperare. Dopo qualche minuto che abbiamo marciato sul posto, ci fermiamo proprio per testare il nostro respiro. Se sentiamo che la respirazione è leggermente accelerata, possiamo partire per un nuovo esercizio. Quindi il piede sinistro si stacca e il destro si alzerà un po'. Quindi passo e alzo, pongo le mani ai fianchi e per 10 volte lentamente vado su, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. 7, 8, 9. 10 e recupero. Come faccio a sapere che ho recuperato? Sentirò che si abbassa il calore nella gamba. Appena si è abbassato il calore nella gamba destra, con la gamba sinistra inspiro, espiro. In tutto questo l'addome è leggermente retratto, il petto in avanti, le spalle sono indietro, senza grandi sforzi. 5, 6, 7, 9, 10 e di nuovo recupero lentamente marciando sul posto. Sento il respiro, sempre come va. E poi mentre marcio, braccia fuori, espiro, inspiro, espiro. Inspiro. Questo esercizio posso farlo anche a casa con due bottigliette d'acqua o se ho un pesetto di 1 chilo o 2 chili, però sempre l'importante è rispettare la contrazione muscolare e sentire se ci sono dolori alle spalle. Per evitare dolori alle spalle conviene rimanere sempre un po' più bassi con le mani. Finiti i nostri 10 movimenti. Sempre marciando potremo alternare un braccio e giù, l'altro e giù, sempre per 10 volte, ascoltando la contrazione, la decontrazione. Se sento che si sta accelerando molto la respirazione, mi fermo e continuo. Sempre lento, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Finite le nostre 10 ripetizioni anche in avanti, sentiremo le sensazioni nelle spalle. Se la respirazione come sempre va bene, potremo lavorare andando indietro con la gamba, quindi sempre marciando la sinistra. Si flette, la destra va indietro, sinistra si flette, destra indietro. Serve una leggera contrazione del gluteo, non serve slanciare tanto la gamba indietro. Gli addominali, come sempre, tengono sotto controllo tutto, le spalle sono rilassate e sentiamo che muscolo stiamo stimolando e sentirò in questa zona che c'è una contrazione e una decontrazione. Finiti i 10 movimenti, con l'altra gamba fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Mi fermo un attimino.

Come sempre sento il respiro. Se la respirazione va bene, posso decidere di recuperare in maniera attiva. Sento il respiro. Mi fermo nuovamente, mettendo una gamba avanti e una gamba indietro. Un passo normale di marcia. L'importante è che i piedi sono larghi tra di loro e non sono sulla stessa linea. Creo un leggero spazio tra le gambe, metto le mani ai fianchi e inspirando sposto il peso in avanti ed espirando vado indietro. Vado avanti e vado indietro, tanto da poter sentire la contrazione e la decontrazione della gamba. Molto importante non andare col ginocchio oltre la perpendicolare dell'alluce, quindi mi fermerò qui, non andrò molto in avanti. E poi vado indietro. La schiena è sempre dritta, il mento è indietro. Stiamo stimolando il quadricipite. Finiti i 10 movimenti, torno indietro, mi ascolto un po' e appena ho recuperato con la gamba destra, porterò avanti la gamba sinistra, prendo il mio equilibrio con i piedi paralleli eppure qui, fuori l'aria. L'importante è che respiro, anche se inspiro e espiro, o al contrario inverto la respirazione. Quello che ci interessa in queste lezioni, vista l'intensità, quello che ci interessa è non bloccare la respirazione, ascoltarsi e come sempre, se c'è dolore, non lavorare sul dolore. Finiti i nostri 10 movimenti, possiamo ritornare a sentirci e marciare un po' sul posto. Abbiamo recuperato, allarghiamo bene le gambe. Le punte dei piedi sono leggermente in fuori e come i lottatori di sumo, inspirando ed espirando, andremo su e giù. E inspiro, espiro, inspiro, espiro. Cerco di distribuire equamente il mio peso. Quindi non mi sposto da un lato o dall'altro. Resto al centro per 10 volte. Se 10 sono tante perché sento bruciare i muscoli, perché mi sto affaticando, mi fermo a 6, ad 8, marcio un po' sul posto, recupero e magari la prossima volta ne farò 8 se ne ho fatti 6, perché è tutta una questione di adattamento. Di nuovo posso aprire come prima, metto le mani avanti e questa volta sposto il peso da una parte e dall'altra. Quindi la posizione di partenza era la stessa dell'esercizio precedente, ma ci stiamo spostando un po' da un lato e un po' dall'altro per sentire lavorare prima uno e poi l'altro muscolo. Ci sposteremo 5-6 volte per lato, anche questo sempre riferito alle nostre sensazioni. E poi ritorniamo su, da fermi ci ascoltiamo e impariamo a gestire i nostri recuperi. Possiamo fare anche un recupero attivo. Ci ascoltiamo. Una volta che abbiamo recuperato, andremo giù. E ci metteremo in quadrupedia. Nella posizione quadrupedia è importante stare con le mani perpendicolari alle spalle, le scapole lontane dalle orecchie e le anche perpendicolari alle ginocchia. Ci deve essere sempre un po' di spazio tra le ginocchia e da qui, inspirando, estenderemo la colonna ed espirando, la fletteremo. Inspiro, rilasso addominali. Pavimento pelvico, espiro, tiro sul pavimento pelvico e gli addominali. Inspiro, espiro.

per 10 volte mobilizzeremo la colonna e poi porremo le mani più avanti e andremo indietro stiracchiandoci come i gatti. Ah, ci fermiamo, siamo in questa posizione per 4-5 respirazioni. Poi ritorneremo in quadrupedia, distenderemo la gamba destra e stando attenti a non spostarci lateralmente, rimarremo al centro e con la gamba destra fuori l'aria, prendo l'aria. Per 10 ripetizioni cercherò di rimanere col busto immobile, ripeto, evitando spostamenti laterali, soprattutto del bacino. Fuori l'aria, prendo l'aria. Fuori l'aria, prendo l'aria. Dopo i 10 movimenti, fletto e recupero. Sento la differenza tra una gamba e l'altra. Appena ho recuperato, che si è abbassato il calore, si sono abbassate le tensioni, distendo la gamba sinistra, mi stabilizzo e via. Fuori l'aria. Prendo l'aria. Sento che parte del corpo si contrae e si decontrae. Sempre respiro lentamente. Se mi accorgo che sto bloccando la respirazione, recupero. Anche qui, finiti i 10, porrò le mani in avanti e mi stiracchierò. Vado giù, giù, giù, giù, allungo. Per il momento non mi siedo sui talloni, perché in questo modo riesco a tenere la colonna ben distesa. Una volta che ho recuperato, di nuovo mani perpendicolari, questa volta inspiro e quando espiro distendo la gamba destra e il braccio sinistro. Inspiro. E lento, mi allungo, inspiro, espiro. Molto importante l'allineamento della testa, cioè la testa non deve cadere in avanti, le spalle sempre lontane dalle orecchie. E quando scendo ci deve essere una leggerissima curva lombare, una lordosi, quindi no, quando scendo non mi devo trovare in cifosi, quindi una leggera lordosi. Così da poter coinvolgere tutti i muscoli del core. Finiti 5 per lato, che possono anche diventare 8 per lato, perché no, 10. Mi fermo, come sempre recupero. Su, mani perpendicolari, posizione quadrupedia, allineo bene la testa, creo sempre la leggera curva, distendo nuovamente la gamba destra e di qui inspirando spingo sulla mano destra e vado in torsione col braccio sinistro. Vado giù, cambio gamba, distendo la sinistra, mi allineo e su, inspiro, espiro. Cambio gamba, distendo, inspiro, espiro. Il piacere di sentirsi. Non c'è bisogno di velocità, c'è bisogno di elasticità, c'è bisogno di respirazione, inspiro, espiro. Molto importante su questo lavoro. E non forzare sulla cervicale, cioè prima giro e poi al massimo alla fine ruoto il tratto cervicale. Distendo, vado giù, ne facciamo un altro per lato, inspiro, espiro. Mi raccomando, la gamba che si distende deve essere ben stesa, non si deve flettere, la mano che rimane a terra deve spingere bene.
Finiti 5 per lato, 8 per lato, mi allungo e come sempre cerco di appiattire bene la colonna, allineare bene le braccia al busto e sento il respiro. Ritorno in quadrupedia. Questa volta metto le ginocchia unite, creo nuovamente la leggera curva lombare e di qui fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra. Prendo l'aria, fuori l'aria. In tutto questo sto sempre attento a non spostare lateralmente il bacino. Non serve elevare tanto il ginocchio. Finiti i 10 movimenti. Recupero come sempre un attimino, appena sento che si è abbassata la tensione nella gamba destra, inizierò con la sinistra. Fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. Curiamo sempre la zona lombare, curiamo sempre la posizione della testa, ma soprattutto il respiro. Benissimo, aspetto un attimino, lentamente scendo su un fianco, ruoto, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Come se stessi galleggiando, mi lascio andare sul tappetino, sento come va la respirazione. Una volta che ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra, piedi e ginocchia unite, mani a terra, scapole lontane dalle orecchie, testa ben allineata, inspirando porto sul bacino, espirando allargo le ginocchia, inspirando chiudo, espirando scendo e rilasso. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Lo faccio dalle 5 alle 10 volte. Anche qui sempre facciamo i conti con la nostra resistenza, con la nostra mobilità. L'importante è sempre respirare e lavorare senza dolore. Una volta che ho finito le 10 ripetizioni, rilasso agganciando prima un ginocchio e poi l'altro. E sono fermo per 10 respirazioni, mi ascolto. Finite le 10 respirazioni, scende una gamba, scende l'altra, metto le braccia leggermente fuori. E pongo la caviglia destra sul ginocchio sinistro, apro bene la gamba destra e da qui lentamente fuori l'aria ruoto sino a dove è piacevole per la zona lombare. Se ci sono dolori, questo esercizio è da evitare, se no altrimenti inspiro e poi espirando ruoto dall'altro lato. Se i movimenti sono eseguiti in maniera lenta, respirando, sarò sempre consapevole di tutto. Inspiro piano, espiro piano. Piacere di sentire i fianchi che si attivano, sentire le vertebre lombari che si mobilizzano. Minimo 5 per lato. Una volta che ho finito anche queste ripetizioni, distendo una gamba, l'altra e ascolto. C'è differenza tra il lato destro e il lato sinistro del corpo? Come va la respirazione? Lenta o accelerata? E da lì mi regolerò per ripartire con l'altro lato. Quindi gamba destra piegata,
gamba sinistra flessa, a cavallo la caviglia sinistra

sul ginocchio destro e via fuori l'aria, ruoto verso destra, prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Sempre lento, alla ricerca sempre del pavimento, quando vado a destra con il piede, quando vado a sinistra con il ginocchio. In, es, in, es. Finite le nostre ripetizioni, agganceremo nuovamente le ginocchia al petto per 10 respirazioni, poi scenderà una gamba per altre 10 respirazioni. Poi cambieremo, inspiro, sale una gamba e poi scende l'altra. Lascio andare giù entrambe le gambe, chiudo gli occhi e resto per qualche secondo a sentire il respiro ed ogni sensazione nel corpo. Finito il mio recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro come sempre su un fianco e lentamente, se non ho capogiri, mi siedo. È finito anche questo altro appuntamento. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana. Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida. E questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina. Storie da raccontare, istanti da vivere. Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100. Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi e della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
5: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
6: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
7: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il
1: Questo programma.

Il programma è offerto da Marraffa, We Rent, Safes Pro, Bio Ergotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.

0: Buongiorno, benvenuti. Terza giornata dei giochi del Mediterraneo. Taranto in fermento, la provincia in fermento. Studio 100 come ogni giorno con Med in Ta, il contenitore degli eventi sportivi, degli eventi di spettacolo e cultura e del racconto di ciò che per strada, fuori e dentro i palazzetti sta avvenendo. Oggi si occuperà di alcuni approfondimenti, degli aggiornamenti sportivi e daremo anche delle notizie di servizio perché domani Taranto e provincia saranno interessate da due gare ciclistiche, una del mattino e una del pomeriggio. Tra virgolette, sarà una giornata nera per la viabilità, ovvero sarà una giornata in cui dovremo prendere atto che dovremo far sposto tutti alle biciclette per il circuito cittadino e per il circuito dei paesi della provincia, una giornata di sacrifici, ma è anche una giornata per scendere in strada per chi può e applaudire la carovana dei ciclisti, come si dice in gergo. Medinta, come sappiamo, è qui dagli studi di Studio 100 di Via Polibio, il contenitore che però si irradia per i palasport, per i luoghi degli eventi e per le strade che collegano tutte le venue, cioè gli impianti sportivi di Taranto 2026. Ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Allora, cominciamo con lo sport. Intanto, Labriola, mandiamo il medagliere perché è un medagliere aggiornato a ieri sera che vede già un bel testa a testa. Eccolo, vediamolo insieme. C'è un bel testa a testa tra Turchia, Italia e Grecia e Portogallo, però mi piace dire che, come potete verificare già dalla pagina social di Studio 100, stamattina la giornata è cominciata con un oro. L'oro di Elena Voltan che ha conquistato il primo oro di giornata, quindi l'Italia passa a 4, pareggia i conti con la Turchia, notizie di pochi minuti fa. E l'oro arriva dalla canoa sprint, la prima medaglia quindi è vinta a Cimino Park, Mar Piccolo, si entra dalla SVAM, Aeronautica Militare di Taranto, sono gare meravigliose, il Mar Piccolo è luogo di gara, è suggestivo. Canoa singola, 200 metri femminili, quindi Elena Voltar, primo oro della giornata. E a proposito di aggiornamenti, di come è andata ieri e di cosa è previsto oggi in programma, io Labriola, col tuo permesso, darei la linea a Massafra, al nostro Peppe De Lisanti per Medinta in campo.
1: Sì, Angelo, buongiorno e ben ritrovati in una nuova giornata dei Giochi del Mediterraneo. Ieri abbiamo avuto un grande risultato dal punto di vista del nuoto perché proprio Benedetta Pilato ha conquistato il primo oro e sicuramente non è un caso che una tarantina ha ottenuto questo primo risultato storico ai Giochi del Mediterraneo 2026, ma non solo perché ci sono dei dati veramente impressionanti dal punto di vista delle medaglie, proprio 13 per gli azzurri e sono arrivate tutte praticamente dal nuoto. Assieme a Benedetta Pilato nei 100 rana, come vi stavo già accennando prima, c'è Gabriele Moncini, sempre nei 100 rana, nuovo record tra l'altro dei giochi. Anche per Noemi Cesarani nel 1500 stile libero con un risultato veramente interessante e poi ci sono diversi argenti come quello di Viola Scotto di Carlo nei 50 farfalla, Lorenzo Gargani sempre nei 50 farfalla, Bianca Nannucci nei 400 stile libero, Alessandro Ragaini 400 stile libero, Federica Toma nel 200 dorso, Matteo Venini nel 200 dorso, Lisa Angiolini nei 100 rana, Cristian Mantegazza nei 100 rana. I due bronzi fino a questo momento sono quelli di Azzurra Sbaragli nel 1500 stile libero e Antonietta Cesarano nel 400 stile libero. Nel nuoto quindi abbiamo questi ottimi risultati. Nel ciclismo invece è mancato il podio per poco perché Elena Cecchini è arrivata quarta nella cronometro femminile a soli 26 secondi praticamente dalla vincitrice, mentre Martina Fidanza è stata sesta. Loro è andata, come abbiamo già accennato ieri, alla francese Amandine Müller. Nello scherma invece Chiara Mormile quinta, Giulia Arpino sesta e Carlotta Fusetti decima nella sciabola femminile. Quindi niente medaglie, ma Mormile e Arpino sono arrivate fino ai quarti. Nel taekwondo invece una giornata difficile perché Lucrezia Maloberti e Anna Cuorvo sono state eliminate agli ottavi, mentre non sono riuscite ad andare oltre i quarti le azzurre e gli azzurri nelle altre categorie disputate. Proprio qui da Massafra si stanno disputando le gare di Taekwondo, alle nostre spalle, come vedete, il palazzetto dello sport riammodernato praticamente per l'evento. Abbiamo ascoltato Antonio Cervino e Francesco Cacciapaglia, assessori di Massafra. Un evento importante, quello dei Giochi del Mediterraneo, una soddisfazione per questa grande città.
2: Assolutamente sì, ma anche per tutto il territorio. Speriamo che tutto questo sia il preludio di una nuova stagione per questa terra troppo spesso umiliata, ma questa è una grande opportunità di rilancio e io penso che tutto il territorio debba vivere questo momento con positività e guardare soprattutto con positività al futuro. Abbiamo in dotazione delle strutture eccezionali, qui c'è l'assessore dei lavori pubblici che ha fatto un gran lavoro su Massavra, quindi ce l'avremo qui sul territorio del nostro comune ma anche in tutti i comuni limitrofi e dobbiamo tutti insieme provare ad immaginare un futuro migliore per questa terra.
1: Antonio, una grande soddisfazione come stavamo già dicendo prima per Massafra, ci hai detto una volta a telecamere spente che è stata una faticaccia per voi effettivamente mettere su questa struttura proprio per i giochi del Mediterraneo, quanto è stato difficile e quanta soddisfazione c'è per voi?
0: Sì, è stata molto difficile perché abbiamo riscontrato e abbiamo avuto dei problemi durante l'esecuzione dei lavori soprattutto del palazzetto dello sport, però devo riconoscere che gli uffici sono stati veramente straordinari, dal dirigente a tutti i tecnici. Insieme abbiamo fatto un lavoro di squadra perché siamo stati nei tempi che era importante, l'abbiamo fatto dando un palazzetto che devo dire è straordinario. Per chi già ha avuto modo di visitarlo, penso che è un gioiello per Massafra, un gioiello che sarà a disposizione delle tante associazioni e anche di eventi culturali. E oggi ad esempio allo stadio si sta allenando la squadra femminile dell'Italia ed è questo anche un bellissimo risultato. Da avantieri sono già venuti ad allenarsi parecchie squadre nel nostro stadio e io ritengo che siano due strutture importanti per il nostro territorio.
1: E dopo aver ascoltato gli assessori Antonio Cervino e Francesco Cacciapaglia, torniamo naturalmente a parlare degli eventi di ieri che hanno caratterizzato i giochi, quindi la pallavolo ma anche il calcio, con gli azzurri proprio che hanno steccato nell'esordio con l'Albania. Sono andati sotto ma poi hanno avuto la forza di rimettere in piedi la partita. Volley decisamente piacevole, 2-2 l'avvio degli azzurri appunto nel torneo dei giochi del Mediterraneo, tanti bei risultati con una situazione davvero interessante dal punto di vista del medagliere, perché gli azzurri sono al momento secondi dietro la Turchia, questo sicuramente è un risultato da sottolineare, tutto però in evoluzione perché ci sono grosse possibilità che possano arrivare decisi cambiamenti e quindi già dalla giornata di oggi possono arrivare ottimi risultati. Sottolineiamo però ovviamente il primo oro di giornata nella categoria canoa nella 200 metri singola, quindi questo è un altro risultato positivo e già da qui possiamo agganciarci a quello che stavamo già accennando prima. L'Italia ha possibilità concrete dunque di andare nella finale con Giorgia La Calamita nei 500 donne, quindi questa è un'opportunità davvero importante. Nel nuoto tutti i risultati naturalmente saranno disponibili dalle 18 perché le finali partiranno da quell'ora ed è importante perché proprio gli azzurri da lì hanno conquistato le medaglie più importanti al momento. Poi situazione interessante anche nella lotta alle 10.30 Palau Etila di Martina Franca, ci sono ripescaggi della greco-romana, qualificazione della lotta libera maschile. Attenzione a Nikolos Kalashvili perché ieri ha conquistato proprio la finale dei meno 97 kg greco-romana, la finale è stasera a partire dalle 18. Nella mattinata possono anche esserci i ripescaggi che possono riportare in corsa altri azzurri, potrebbe esserci di nuovo il ritorno di Luca Dariozzi e questo è una chance importante per gli azzurri. 9.12 invece tiro a volo, situazione da monitorare anche questa. Torricella si completa la qualificazione dello skit con altri 50 piattelli dalle 9 alle 12, occhio anche per le bocce a partire dalle 8 questa mattina, c'è Diego Rizzi in finale nella petanque tiro di precisione che però è in programma anche nella fase più avanzata di questo torneo. La scherma dalle 12.10 parte la spada,

0: Iniziano gli ottavi di finale della spada maschile, alle 13:10 quelli femminili, poi quarti, semifinale e finale nel pomeriggio. E c'è un nome interessante per l'Italia, c'è il nome di Valerio Cuomo, che è uno degli azzurri da seguire nella spada. Nel 2022 a Orano conquistò l'argento ai Giochi del Mediterraneo e arriva a Taranto dopo essere diventato campione italiano. E allora, questi sono al momento gli aggiornamenti sportivi, rimanete con noi come sempre sintonizzati perché c'è davvero tanto, tanto da raccontare per questi Giochi del Mediterraneo.
1: Grazie, avete visto Delisanti Ramassafra, anche lui ci ha aggiornato giustamente su quest'oro arrivato pochi minuti fa. Quindi l'Italia e la Turchia cominciano il testa a testa. Presumiamo che anche Grecia, Spagna, Francia, Tunisia, Marocco faranno sentire la loro voce. Ieri, vi devo dire la verità, emozioni anche personali, è stato bellissimo in piscina, un impianto veramente all'avanguardia, in piscina, Torre d'Aiala, Taranto. Per chi conosce Taranto, parliamo di Viale Virgilio, all'incrocio con Viale Magna Grecia. C'è una strada che porta in Viale Ionio verso il mare, è bello. C'erano circa 2.000 persone. Noi abbiamo avvicinato tanti che uscivano dopo la vittoria della Pilato. Lo vedremo nel terzo segmento che io stesso ieri, quasi per gioco, col mio cellulare, lì, per le strade dei giochi, appunto, ho improvvisato, ho incontrato un po' di persone, abbiamo chiacchierato a caldo, proprio dopo la vittoria della Pilato. Quindi io direi che, già che ci siamo, poi torniamo in studio a parlare della gara ciclistica ancora, perché domani sarà importante. Che dici, Labriola, in regia? Mandiamo cosa il nostro Cosimo Lenti ha registrato ieri, proprio poco dopo la vittoria di Benny Pilato in Mixed Zone, in piscina.
2: Sono divenuto realtà.
3: Esatto, è bellissimo, non posso dire nient'altro, è surreale per me gareggiare qui, tutto surreale, bellissimo.
2: E poi quanto affetto, quanta emozione.
3: Troppo, veramente, oltre da tutte le persone che ci sono oggi, che conosco, ma per il resto bellissimo.
2: La gara come sta?
3: Ma oltre le aspettative, sinceramente, perché in questi giorni che ero già a Taranto, ero un po' già in vacanza. È bello, bellissimo.
2: E adesso il meritato riposo.
3: Esatto. Ciao.
4: Benny, come una favola, il primo oro dei giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano da una tarantina. Forse c'è qualcuno che ha scritto questo bel destino.
3: Questa storia, non lo so, non lo so. Anni fa non c'avevamo neanche la piscina, io sono dovuta andare via e ora ci troviamo con questo impianto, con questo pubblico. Bellissimo.
1: Ecco, e questo è il senso di questi Giochi del Mediterraneo. Li sintetizza bene, secondo me, Benny Pilato in questa frase. La Pilato ha lasciato Taranto anni fa perché non c'era una piscina di 50 metri, una piscina olimpionica. Adesso la città ne avrà due. E questa è una grande scommessa che riguarda la gestione, il futuro. Sappiamo che per tutti gli altri impianti ci sono già in tutto nove proposte di manifestazione di interesse. Per la piscina si va con i piedi di piombo, speriamo vi siano strade percorribili, professionali, di grande competenza, applicabili, perché le piscine di Taranto saranno un fiore all'occhiello non solo per la città, ma per tutto il meridione. Benny Pilato oggi teoricamente potrebbe tornare a Taranto, lei ormai studia fuori, ha una sua vita fuori, legittimamente, ma teoricamente una fuoriclasse come lei potrebbe tranquillamente tornare a casa ed allenarsi. Significa che tante Benny Pilato, tanti ragazzi o ragazze che adesso si stanno avviando al nuoto, questa volta potranno scegliere di rimanere per cullare il proprio sogno agonistico, magari anche iscriversi all'università a Taranto e essere cittadini a tutto tondo, non dover rinunciare alla residenza a Taranto, non dover rinunciare a cullare il sogno della propria vita qui a due passi da casa. Ecco perché sono importanti questi Giochi del Mediterraneo, non soltanto per l'effetto turistico mediatico, ma anche per la vita di ognuno dei giovani che oggi sta investendo sul proprio futuro. Benny Pilato ieri ha chiuso un circuito virtuoso. Abbiamo in collegamento però Dario Galitelli, direttore del TG. A proposito, alle 14 andrà in onda un'edizione del TG che darà spazio non solo alla cronaca, ma anche e soprattutto agli eventi sportivi. Dario Galitelli, dove sei?
5: Angelo, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a chi ci sta guardando in questo momento. Alle mie spalle c'è lo skate park del quartiere Salinella, ma non siamo qui per le competizioni di skate, perché alle mie spalle è attualmente in corso di svolgimento anche la kermesse relativa al padel giunta al secondo giorno. C'è grande entusiasmo.

0: Come vedi alle mie spalle, non c'è soltanto sport, ma c'è tantissima gente che sta affluendo, qualcuno anche defluendo, anche per via del grandissimo caldo. Noi siamo già stati dentro, abbiamo dato un'occhiata, abbiamo guardato, abbiamo un attimino cincischiato su quelle che sono le azioni più belle da vedere relative appunto alla kermesse di padel. Tantissima gente per una struttura completamente nuova, a quelle spalle non c'era veramente nulla, c'era un rudere, c'è invece adesso un innovativo spazio dedicato al padel e non solo, perché oltre a diversi campi da padel e pinotto c'è una struttura che ospita anche una piastra per lo skateboard, che è quasi praticamente una novità per Taranto. Come dicevamo, è il secondo giorno relativo al padel, che è una disciplina che entra per la prima volta all'interno del circuito dei Giochi del Mediterraneo, ma che conta già diversi appassionati, diversi iscritti sul territorio nazionale a Federtennis e Federpadel, che in questo momento, Angelo, vivono un'età d'oro, un'epoca d'oro per via dei successi sia dei tennisti, Sinner, Cobolli, in testa a tutti, ma anche per via del diffondersi di una disciplina che consente a tutti di essere protagonisti come il padel. È una struttura che resterà in dote poi a Taranto, che consentirà, una volta aggiudicata attraverso la consueta manifestazione di interesse, di poter fruire liberamente anche in orari notturni attraverso l'utilizzo di una smart card che consentirà l'accesso del tutto autonomo alla struttura, agli spogliatoi, quindi avveniristica per ciò che riguarda la kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma sicuramente avveniristica per quello che è il futuro di Taranto. Se avete domande, io sono qua.
1: Sì, Dario, la domanda è, facci capire dove sei, perché non è di Taranto. Tu sei lì in via Ancona, sei alle tue spalle, se capisco bene, ce l'ho io Iacovone o ce l'hai di fronte?
0: Posso essere preciso addirittura
1: Vai.
0: con immagini, perché alle mie spalle c'è sì lo skate
1: Vai,
0: park,
1: facci
0: c'è
1: vedere.
0: lo Iacovone, però giusto per intenderci, alle mie spalle c'è il Paricciardi, lo vedete in tutto il suo splendore, struttura fantastica, forse una delle
1: Tu
0: più
1: sei alle
0: belle che
1: spalle
0: resterà.
1: dell'ingresso principale del Pala Ricciardi.
0: Esattamente,
1: Alle tue
0: esattamente,
1: spalle, ancora
0: esattamente.
1: più in là, c'è il campo scuola Stadio Violente.
0: Preciso Angelo, perfetto, sei stato bravissimo nel descrivere dove mi trovo in questo momento, quindi sì, nel cuore del quartiere Salinella che sempre più diventa il quartiere dello sport, proprio come previsto dal master plan, proprio come previsto dalle attività iniziali. Vuoi venire qui a raccontarmi? Aspetta Angelo che abbiamo
1: Vai,
0: un
1: vai, vai,
0: ospite, ce
1: Dario,
0: l'abbiamo
1: sei il
0: qua. Come
1: padrone,
0: si
1: come
0: chiama?
1: si dice in questi
0: Mirko.
1: casi.
0: Allora, Angelo,
1: Ciao.
0: abbiamo Mirko qua. Mirko, come vai qua per il padel?
2: È bello, un bello sport, poi è in crescendo, è stata una bella partita, una bella manifestazione.
0: Aspetta, aspetta un attimo che c'è la signora. Venga, si avvicini perché altrimenti.
1: Ciao.
0: Adesso siamo tutta la famiglia al completo ci abbiamo.
1: Ma sono giocatori o solo
3: Curiosità per vedere
1: appassionati?
3: l'impianto? È per il padel.
0: Mi chiedono da studio, lei è giocatrice o solo appassionata?
3: Gioco amatorialmente.
0: Benissimo. Gioca amatorialmente, lei invece?
2: Gioco ancora più amatorialmente di lei.
0: Vabbè, e che impressione avete avuto dalla struttura?
3: Bellissima, siamo orgogliosi di tutto quello che è stato fatto per la nostra città. C'è grande partecipazione, quindi siamo veramente contenti.
0: Avete visto solo questa struttura oppure anche altre?
3: No, abbiamo visto il Palamazzola, vabbè, ma già c'era, abbiamo assistito all'Italia, Tunisia ieri. Oggi siamo qui, speriamo di andare alla piscina, vediamo un attimino di girarcele tutte.
0: Insomma, un bel tour. Allo Iacovone ci deve starci?
2: No, erano già finiti i biglietti, si è mosso tardi.
0: Ti dimostro troppo
1: Ma
0: tardi.
1: c'è il calcio però, c'è il calcio.
2: Comunque facciamo.
0: Aspetta, aspetta, Angelo, perché qua andiamo di un altro segmento, perché qua mi
1: Vai.
0: dicevano, però abbiamo.
2: Però facciamo l'abbonamento. Io e il nanetto qui di fronte facciamo l'abbonamento in curva quest'anno.
0: Quindi comunque Angelo, lo sport in famiglia qua mi sembra
1: Oh,
0: essere
1: decliniamo
0: abbastanza diffuso.
1: Nanetto, è il figlio del Signore
0: No,
1: sicuramente, no?
0: il nanetto è il figlio del Signore che abbiamo
1: Vezzeggiativo,
0: qui, lo faccio vedere.
1: vezzeggiativo.
0: Eccolo qua, ecco,
1: Eccolo, ciao,
0: non
1: bel
0: è proprio un
1: sorriso.
0: nanetto, Angelo, considera quanti anni hai? 9 anni e alto 3/4 di me, quindi
1: Ma no,
0: insomma, proprio un nanetto non è.
1: sottolineiamo il vezzeggiativo affettuoso del papà. Certo.
0: Sì, no, assolutamente. Grazie, grazie
1: Allora,
0: mille. Grazie
1: però, Dario, però, abbonamento al Taranto ha detto, sai che
0: mille. Sì.
1: avantieri incontrando tante persone, vai, vai con l'ospite, poi ne parliamo, vai.
0: C'ho un ospite giovanissimo, ovviamente c'è il papà. Del papà. C'è l'autorizzazione del papà, inutile pure dirlo.
1: E
0: Come ti
1: chiama
0: chiami?
1: anche il papà, no?
4: Leon.
0: Aspetta un attimo, che si chiama?
4: Leon.
0: Leon, si chiama Leon, il papà sta qua, sta, guarda, fa da riferimento al papà.
1: Certo.
0: Leon, come mai padel?
4: Così, volevo solo vedere il parco che hanno costruito.
0: E che te ne pare?
4: È molto bello, Taranto è cambiata molto, mi piace un sacco. Da prima è molto cambiata comunque, vedo tanti cambiamenti.
0: Leon, vedo una sciarpa fantastica. Chi l'ha comprata? Papà?
4: Sandura, allo Iacovone.
1: Dario, si interrompe il collegamento purtroppo, ma da quanto abbiamo capito,
4: Sto
1: Leon ha
4: registrando
1: comprato
4: tutte.
1: la
4: A
1: sciarpa.
4: settembre devo fare 13.
0: A settembre fa 13 anni e c'è canale, Angelo. Hai capito come va l'informazione?
1: No,
0: Dai là, sbatterci.
1: riepilogaci per piacere gli ultimi 30 secondi perché ti sei interrotto. La sciarpa dove l'ha comprata?
0: Allora, la sciarpa l'ha presa ovviamente in uno dei negozi ufficiali del merchandising dei Giochi del Mediterraneo. Però la cosa bella è che Leon, alla veneranda età di 13 anni, ha già un canale YouTube, immagino. Canale YouTube nel quale fa informazione.
1: Grande, qual è
0: Aspetta che ci vuole.
1: l'indirizzo? Qual è l'indirizzo,
0: Aspetta,
1: Dario?
0: ci facciamo dire subito come si chiama.
1: Bravo.
4: Geo, geografia, secondo me, secondo Leon. Geo, secondo Leon.
1: Ma è
0: Allora, Geo
1: bellissimo.
0: secondo Leon, questa è pubblicità, però la possiamo fare in questo caso, perché comunque è
1: Scusa,
0: senza scopo di
1: Dario.
0: lucro il canale di Geo Leon, quindi mi raccomando, seguite. Dimmi. T'ascolto,
1: Ma geografia nel senso che gli piace la materia, cioè
0: Angelo, dimmi.
1: gli piace la materia
0: Sì,
1: geografia.
0: mi chiedono da studio, geografia perché sei appassionato della materia?
4: Sì, mi piace molto la geografia, so più lì, so tante lingue.
0: Che lingue conosci?
4: Russo? No, un po' il francese, l'inglese lo
1: Ecco,
4: sto imparando
1: Dario, stiamo
4: anche.
1: mandando il
4: Sì.
1: canale,
4: Però il russo
1: Dario.
4: è una lingua madre, diciamo, il
0: Stiamo
4: russo.
0: mandando, guarda Leon, stiamo mandando in diretta il tuo canale.
1: Complimenti,
0: Quindi questo
1: Leon.
0: poi noi parliamo col papà per la fattura direttamente, così ci mettiamo
1: Scusa, ci
0: d'accordo per
1: fai
0: tutto
1: parlare
0: quello che è
1: col
0: la
1: papà un
0: prenotazione.
1: attimo di Leon?
0: Ci faccio parlare col papà, smetta di fare il camera, venga qui un attimo, papà, venga al mio fianco, anzi si metta da questa parte, altrimenti copriamo un attimo Leon. Angelo, tu potrai capire che la questione
1: Ciao.
0: legata al forte caldo e al
1: Certo.
0: sole mi impedisce di avere visuale di ciò che vi sto
1: Ma
0: mandando
1: io
0: in
1: sto
0: onda, quindi io
1: godendo
0: spero
1: averti
0: che quello che vi sto
1: soffrire,
0: mandando in onda
1: Dalitelli.
0: sia comunque accettabile. Sì, ma io tornerò prima o poi, Angelo. Tu sai che io tornerò e quindi poi, vabbè,
1: No,
0: comunque.
1: ma non
0: Papà
1: mi
0: di
1: trovi,
0: Leon,
1: non mi trovi.
0: avrà un nome il papà di Leon. Giorgio.
1: Giorgio.
0: Giorgio, Giorgio, Angelo, Giorgio, il papà di Leon. Cosa volevi chiedere a Giorgio,
1: L'amore per la
0: Angelo?
1: geografia le ha trasferito il papà o no?
0: Ecco, la responsabilità per una materia così ricercata come la geografia è la sua oppure è una cosa.
5: Che ama proprio la geografia, da quando è piccolo conosce tutte le bandiere del mondo, parla le lingue, anche
1: Bello,
5: madrelingua
1: bello.
5: russa. Quindi è un bambino, un
1: Complimenti.
5: bambino ragazzino che è totalmente appassionato di tutto ciò che riguarda il mondo della geografia.
0: Le fanno i
1: Grazie,
0: complimenti
1: grazie al
0: da
1: papà di
0: studio, quindi
1: Leon.
0: io i complimenti li farei al papà, però più che al papà,
1: Certo.
0: sinceramente, vanno fatti a Leon
1: Ma
0: che
1: sì,
0: a
1: dai.
0: 13 anni c'ha il canale, fa il
1: Comunque da approfondire,
0: divulgatore
1: Dario.
0: geoscientifico.
1: Dario, da
0: Assolutamente
1: approfondire
0: sì.
1: sto canale.
0: Grazie, grazie a Leon e a suo papà.
1: Allora,
0: Assolutamente
1: Dalitelli,
0: sì,
1: ti sto
0: assolutamente sì.
1: vedendo abbronzatissimo.
0: Sì,
1: Io
0: quelle
1: direi
0: sono le
1: che
0: ferie, Angelo, che ho
1: dovresti
0: fatto.
1: tornare. Smettila di essere in ferie stamattina. Ti aspettano al TG perché io sento che la redazione sta lavorando.
0: Sì.
1: Vai, passa da una pasticceria, compra qualcosa, portala alle colleghe e ai colleghi. Ti aspettiamo qui
0: Senz'altro.
1: alle 14 il TG.
0: Alle 14 il TG, ovviamente, consentimi di spoilerare una cosa, ovviamente apriamo la nostra pagina del TG con l'oro di Taranto, con Benedetta Pilato, che come avete già detto, insomma, ieri ha reso orgogliosa nuovamente la sua terra ed ha avuto un sapore diverso perché vincere a Taranto, vincere una medaglia d'oro a Taranto, la prima dei Giochi del Mediterraneo, la prima nel nuovo stadio del nuoto di Taranto, insomma, ha avuto un sapore assolutamente particolare. Io nel frattempo entro un attimo dentro, vi faccio qualche foto, così vi testimonio anche come vanno le attività meramente sportive. Voi continuate con Made in Italia, è un gran prodotto, lo seguiamo con grandissimo piacere. Grazie Angelo, grazie a te
1: Grazie,
0: e
1: buon
0: grazie a tutta la
1: lavoro. Ci
0: redazione
1: vediamo al
0: giornalistica che oggi è al lavoro.
1: TG14.
0: Grazie.
1: Grazie, ciao. Allora, Alessandro Labriola, io direi che possiamo lanciare il secondo segmento di Made in Ta. Abbiamo chiuso Made in Ta in campo, è fuori dal campo, però come vedete le venue, i palazzetti, i luoghi della competizione sportiva sono tantissimi, li conosceremo di volta in volta, abbiamo 2 settimane, tempo ce n'è. Allora, Sabrina Morea invece adesso ci introdurrà nel mondo degli eventi collaterali, cos'è accaduto, cos'è previsto per la giornata di oggi e interviste particolari. Sabrina però è in collegamento con noi da uno dei luoghi più belli della città, vediamolo insieme, partiamo con Made in Taranto Eventi.

Per questa puntata di Made in Ta, speciale eventi su Studio 100 TV, abbiamo scelto un angolo di Taranto sicuramente il più rappresentativo.

0: del Mediterraneo ancora di più, perché è davvero un crocevia di persone, di turisti, di atleti che passano da quest'angolo in corso Due Mari per soffermarsi a vedere anche la nave ormeggiata davanti al Castello Aragonese e per ovviamente sorseggiare un caffè o un drink qui in quest'angolo bellissimo che rappresenta la nostra città. E allora noi siamo qui davanti a Baronè per parlare di quelli che saranno gli eventi che dal 24 di agosto animeranno ancora di più questo angolo della nostra città con uno degli eventi, anzi con gli eventi che si trovano all'interno del programma a sostegno dei Giochi del Mediterraneo. Ne parliamo in questo momento con due rappresentanti di quello che sarà e del progetto soprattutto grosso che vedrà protagonista il 28 di agosto questo angolo della nostra città, ma parliamo di quello che accadrà anche un po' più nello specifico con Fabrizia Basile. Ciao Fabrizia.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Fabrizia Basile insieme a Marco D'Andrea, che purtroppo qui non c'è, siamo i proprietari del Barone di Taranto. Inizio a parlare un secondo dei Giochi del Mediterraneo. Crediamo che i Giochi del Mediterraneo rappresentino per Taranto un'occasione realmente importante, non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto per quello che ci lascerà in eredità. E fortunatamente abbiamo l'occasione di far vedere che Taranto è un'altra città, una città di mare, di storia, di enogastronomia, e finalmente tramite i Giochi del Mediterraneo avremo l'occasione di far appunto vedere che dietro Taranto c'è tutt'altro e Taranto fortunatamente potrà prendersi in mano, potrà essere protagonista di questo evento bellissimo che sono i Giochi del Mediterraneo. Penso che tutti in questo evento possano fare la differenza, perché il turista che viene a Taranto conosce Taranto sicuramente tramite locali, le strade, i negozi, ma soprattutto tramite le persone che incontra. Ecco perché noi insieme all'associazione Notte Tempo, insieme ai Giochi del Mediterraneo, insieme al Comune di Taranto, ci è da subito piaciuta l'idea di creare delle iniziative, di fare delle serate che andranno dal 24 fino al 3 settembre. È importante perché l'obiettivo principale non è quello semplicemente di fare serata, ma l'obiettivo principale è quello di creare movimento, di fare aggregazione sociale, di portare più persone possibili a Taranto, perché finalmente, come dicevo prima, Taranto sarà protagonista finalmente nel Mediterraneo e deve brillare. Quindi noi vorremmo essere un punto di riferimento per i cittadini tarantini, ma soprattutto chi verrà da fuori. Quindi l'obiettivo principale è quello di far vivere Taranto e quella di creare più persone possibili.
0: Allora Fabrizia, voi già di solito lo siete punto di riferimento, ma ovviamente per le persone che solitamente gravitano, no, nella nostra città. Quindi la cosa interessante, così come sentiremo anche dalla voce di Giuseppe Cavallo, è quella che delle realtà così giovani abbiano questa visione di un'altra Taranto è possibile.
1: Esatto.
0: Cioè di quello che effettivamente dovrebbe essere il nostro, la nostra mission principale, cioè quella di una economia fondata sul turismo, fondata sulle bellezze della nostra città, sull'enogastronomia, come dicevi tu, e queste parole chiaramente sono, ci danno speranza, no? Noi più grandi soprattutto, perché cerchiamo di lasciare una città in mano a giovani capaci, e mi sembra che siamo sulla buona strada.
1: Posso aggiungere una cosa, appunto, ecco perché noi comunque ci teniamo molto a fare queste serate. Ripeto, non è semplicemente per organizzare e per dire quei ragazzi, Baronè, l'associazione Notte Tempo ha organizzato quella serata, ma è veramente, soprattutto in questo contesto dei Giochi del Mediterraneo, per tenere questa vetrina accesa, per cercare di tenere Taranto in primo piano. E come dicevo prima, il contributo da parte di tutti è fondamentale affinché comunque Taranto rimanga accesa anche dopo questa attenzione mediatica che sarà il Gioco del Mediterraneo. Quindi noi speriamo di essere una risorsa importante, un punto di riferimento non solo per tutti i tarantini, ma soprattutto appunto per le persone che verranno qui, che troveranno qualcosa da fare. Quindi la parola chiave penso che sia quello del divertirsi, dell'intrattenimento e di portare quante persone più possibili. E questo è il concetto che ci tenevo insomma a far passare, perché è importante. Quindi tutti insieme secondo me ce la si può fare tranquillamente, perché non ci manca nulla insomma.
0: Allora, adesso passiamo da questa parte.

0: dove c'è un operatore musicale che solitamente vedete impegnato su un palco. Questa volta sarà impegnato non solo su un palco, sarà impegnato con l'associazione Nottetempo Future nell'organizzazione di queste serate e poi chiaramente sarai anche nel backstage, diciamo. Quindi quante cose fa Giuseppe Cavallo?
1: Ciao a tutti. Allora, grazie innanzitutto per questa opportunità, questa grande visibilità che possiamo avere. Io sono Giuseppe Cavallo, faccio il musicista da un po' di anni a Taranto. Abbiamo fatto tante cose belle per questa città e ci crediamo ogni giorno portando avanti delle nostre idee. Le nostre idee sono quello di far uscire la nostra città sempre, diciamo, nei migliori dei modi, farla vedere su altri aspetti che non possono essere, che possono essere altri argomenti che magari ci sono e che sono un dato di fatto, però noi vogliamo fare musica, vogliamo farla vedere con degli occhi belli, quelli dei turisti che vengono, che accogliamo ogni anno, ogni giorno, e loro come Baronè sono un punto di riferimento per tutte queste persone che vengono da fuori e per la città in sé per sé. Questo è un sogno che è nato un po' di tempo fa, perché non è stata la prima esperienza che noi abbiamo organizzato.
0: Lo so.
1: È un sogno che è nato un po' di tempo fa davanti a un caffè con due amici che sono due imprenditori giovanissimi, che hanno uno staff giovanissimo e che con cui collaboriamo già da tanti anni. Quindi davanti a un caffè abbiamo cercato di organizzare per la città di Taranto degli eventi per quanto riguarda le vacanze natalizie negli anni passati, e di lì si è creata questa collaborazione. Quindi quando succede che magari ci sono delle... Marco e Fabrizio mi chiamano insieme ad Alex, che è il mio collaboratore per quanto riguarda l'associazione, cioè dobbiamo fare qualcosa. Così è nata questa collaborazione, e quindi è nato anche il fatto di, per quanto riguarda i giochi, dire facciamo qualcosa per la città. Abbiamo avuto la possibilità di collaborare con il marketing dei giochi, che ci ha dato la possibilità anche di fare questo evento. Loro che ci hanno creduto, noi che come associazione abbiamo creduto anche insieme a loro in questa cosa, e quindi è nato il Mediterraneo sono a Taranto praticamente.
0: Allora, passami un attimo il microfono. Vogliamo innanzitutto ricordare che le attività musicali qui davanti al Baronè partiranno già da lunedì 24, quando intorno alle 19.30, all'ora del tramonto, ci sarà questa, insomma, iniziativa, un live sax al tramonto, e quindi chiaramente sarà l'occasione insomma, per venire da queste parti. Una volta si veniva per sentire dalla marina e l'inno dell'alza bandiere. Adesso, dopo l'alza bandiere, ci sarà anche il sax al tramonto. Ma soprattutto voglio farlo vedere, perché è un progetto vero e proprio. Il Mediterraneo suona a Taranto è proprio un progetto speciale, che è stato studiato da questa combo tra Baronè e i ragazzi di Nottetempo Future, e che vedrà il 28 di agosto davvero grandi nomi di DJ internazionali proprio qui, insomma, qui a esibirsi qui insieme
1: nel
0: a tanti altri.
1: Dove ci rappresenta tantissimo, perché è nato tutto qui, cioè gli altri eventi noi abbiamo fatto, li abbiamo fatti qui, quindi abbiamo volutamente con il comune, con i giochi del Mediterraneo, abbiamo volutamente valorizzare questo posto, che praticamente è il simbolo di Taranto, ma anche non è stato scelto sempre dalle persone, perché io penso che se le persone partecipano a un evento del genere, come è successo diciamo negli altri anni, vuol dire che questo posto li rappresenta, trovano rappresentanza in questo posto.
0: Allora, siccome ci sono tanti nomi e noi ovviamente insomma è bello stare qui proprio, però il sole comincia a farsi sentire. Ci ritroveremo nei prossimi giorni, però intanto io volevo dire che questo Baronè International Sunset Experience, come dicevo, vedrà la presenza di tanti nomi che solitamente si vedono suonare in location internazionali. Chiaramente parliamo di DJ provenienti dalla Francia, piuttosto che dal Sudafrica, addirittura dalla Germania, dal Marocco, e anche i nostri DJ di casa,
1: che sono i Filia, che sono dei ragazzi giovanissimi che si stanno facendo, insomma, un'ottima nomea nel panorama della musica elettronica, e quindi abbiamo voluto dare questo spazio anche a questo. Ci tengo a dire una cosa: noi abbiamo cercato di

0: Fare in questi mesi una selezione di DJ per dare proprio importanza a quello che è il messaggio dei Giochi del Mediterraneo, quindi
1: certo.
0: Abbiamo chiamato
1: abbracciare tutti,
0: tutti i paesi, il Marocco, il Sudafrica, la Francia, proprio perché volevamo essere vicino alla filosofia e all'apertura culturale e mentale turistica di Taranto nei confronti dei Giochi del Mediterraneo. Abbiamo collaborato anche con un'associazione, con una, diciamo, un gruppo tarantino che si chiama People Calling, che ci ha aiutato,
1: certo,
0: anche perché io credo molto nelle contaminazioni che siano anche live, quindi musica elettronica, anche questa cosa, quindi abbiamo cercato di creare insieme a loro, che ci credono tantissimo, una sinergia, una contaminazione che va dal live, che può essere il 24 con il live al sax, il DJ set, un live cantato, una cena cantata, a quello che può essere un festival di musica elettronica del 28 al 29, che ci sarà un'altra sorpresa, magari poi diciamo
1: ne
0: dopo,
1: parleremo più avanti,
0: dopo, al 3, insomma, a questi eventi che vanno dalla musica live alla musica elettronica, che abbracciano tante organizzazioni, abbracciano insomma tante nazionalità, e quindi accontentare anche il turista che viene, accontentare anche chi viene da Taranto con dei prodotti che sono non strani, ti posso dire così?
1: Sì, assolutamente, anzi bisogna valorizzarli.
2: Vorrei chiudere con una frase che in pratica è tutto quello che ha detto Peppe, che non sono semplicemente delle serate, ma questo è veramente un progetto dove Taranto è realmente protagonista del Mediterraneo, un'occasione che Taranto meritava molto, e quindi questo è un progetto da condividere, da fotografare e da vivere insieme, un progetto, ecco, non è semplicemente una serata, e quindi sarà sicuramente bellissimo.
1: Allora, ricordiamo 24 di agosto, qui di lunedì 19:30, Live Sax al Tramonto, il 28 questo grande progetto che appunto guarda il Mediterraneo proprio come vicini di casa, dove all'interno ci siamo anche noi, e poi gli altri
0: abbiamo
1: eventi.
0: Uno special guest che è Vanco, se proprio lo posso annunciare, visto che stiamo dicendo del 28, che è l'uomo scelto da GQ, dalla nota
1: etichetta
0: del giornale internazionale, come uomo del 2025, con una hit che ha fatto quasi 5 milioni di streaming mensili, quindi abbiamo scelto come artista di punta, e lo avremo a Taranto, è un onore, perché lui è affezionato a Taranto, è venuto l'anno scorso anche, e quando ha abbracciato subito tramite i ragazzi del Baronè
1: il progetto. Insomma, qui si parla di inclusione, identità e dialogo tra i popoli, quindi questo è proprio il messaggio che ci rappresenta. E i ragazzi del Baronè poi tra l'altro avranno delle serate realizzate anche con altre realtà locali, insieme con
2: il Matilde Caffè e con il
1: Gata.
2: Esatto, sì.
1: E quindi proprio ritornando al discorso delle sinergie, credo che sia assolutamente perfetto quello che è stato pensato e progettato. Allora, grazie Giuseppe.
0: Spero di essere stato bravo, Sabri. Io sono
1: stato
0: magari
1: bravissimo.
0: Come cantante, come musicista.
1: Guarda, se avevi difficoltà potevi cantare, ti avrebbero beccato subito, ti avrebbero riconosciuto. Grazie a Fabrizia.
2: Speriamo
1: Basile.
2: Di essere stati esaustivi. Comunque vi aspettiamo.
1: E noi ci ritroveremo qui nei prossimi giorni per parlare degli altri progetti e per parlare anche con altri protagonisti di questi Giochi del Mediterraneo eventi.
3: Grazie Sabrina, ma non finisce qui, perché intanto saldiamo questo appuntamento, quindi il 28, bellissima serata lì di fronte al Baronè, in quell'angolo spettacolare di città, ma è uno dei tanti bellissimi eventi. Anzi, io pregherei a questo punto un aggiornamento su quello che ci aspetta nelle prossime ore, quindi Sabrina, dici tu che cosa stiamo per vedere per le strade della città, per cultura, sport, anzi cultura, musica, teatro. Sentiamo.
1: Per questa domenica 23 di agosto partiamo con lo Spartan Tour, un tour tra i vicoli della città vecchia di Taranto, un viaggio tra archeologia, storia, aneddoti e leggende per ripercorrere le vicende dell'antica Taras, inserito nel programma di Virata Vivi in Puglia, organizzato dall'associazione FACE, Apulia FACE APS, dall'associazione Fermenta APS, prevede due turni presso il Belvedere della Discesa Vasto, uno alle 19:30 e un secondo turno alle 21:30, quindi non perdete la

0: possibilità di partecipare a questo Spartan Tour. È sempre organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS, talk, dialoghi a tavola. La Puglia, punto di riferimento della dieta mediterranea e del buon cibo, alla ricerca di quello che è l'incanto della convivialità di una volta delle domeniche in famiglia. Come dicevo, sempre inserito nell'ambito del programma di Virata Vivi in Puglia. Due le attività, un incontro con l'autore Stefania Rolli, Errore di connessione, dove appunto si parlerà di questi dialoghi a tavola insieme a un laboratorio di pizzica. Pizzica alle ore 20, ingresso libero presso il Belvedere della Discesa Vasto. E poi dalle 21.30 con ingresso libero, festa della tavolata pugliese presso la piazza ex mercato. Ci spostiamo adesso a San Simone di Crispiano, piazza Martellotta, ore 20, dove il San Simini Fest presenta una serata all'insegna dello swing. Taranto Swing Festival sarà protagonista, con lezioni aperte di Lindy Hope e live degli Spaghetti Brothers, e a seguire il Vintage DJ Set. Tutto questo dalle ore 20, organizzato dall'associazione Posizioni Note SRL. E si continua presso il Cattedrale di San Cataldo, quindi torniamo a Taranto, alle 20.30 il Santo del Mediterraneo, la storia del Santo che approdò sulle sponde del Mare Nostrum, una visita guidata, un'esperienza immersiva nella Cattedrale di Taranto con videomapping e itinerario sotterraneo organizzato da Oratorio Diffuso a partire dalle 20.30 Cattedrale di San Cataldo. Sempre a Taranto dalle 21, Piazza Maria Immacolata, continua, anzi il secondo appuntamento di Pelagos World Music Festival, organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, il live degli Anonima Folk, una band tutta tarantina che per questa data prevede una reunion a partire dalle 21, insomma una data storica perché si parla di una band nata sulle rive dello Ionio e che ha approfondito la storia del folk della nostra città. L'ultimo appuntamento per questa domenica 23 di agosto, Mediterranean Game Music Village presso lo Spazio Porto alle 22, organizzato dall'associazione AFOSEI, Lil Valley Band, e qui parliamo anche ancora di rock and roll e rockabilly che animeranno lo Spazio Porto di Via Nicefaro Foca 28 a partire dalle 22. Questo è quanto per gli appuntamenti di domenica 23 di agosto, buon Made in Ta eventi a tutti.
1: Oh, mi sembra che non ci manchi nulla, abbiamo le informazioni, giorno per giorno aggiorneremo Made in Ta e anche eventi, e con Sabrina Morea saremo aggiornati perché c'è tanto da vedere e da fare, c'è il divertimento anche fuori dai campi sportivi, è una grande festa qui a Taranto, ce la stiamo godendo ed è bellissimo. Domani abbiamo detto qualche disagio in più per automobilisti, lavoratori e pendolari, domani è il clou. Ce lo dice anche il vice sindaco Mattia Giorno. Ecco, intanto vedete, grazie Alessandro, questa è una nota della prefettura di qualche giorno fa, già era annunciato, possiamo scorrere lentamente leggendo appunto, vedete, ecco qua, sì Alessandro, allora, prima gara ciclistica domani, donne, 80 km di circuito, inizio alle 9, quindi dopo qualche ora l'arrivo, ecco vedete, l'imbuto di Taranto Nuova, dal ponte girevole, come vedrete, al di là in orizzontale, molto al di là di Vremene Grecia, ritorno, c'è un pezzo di Circummar Piccolo, Auchan, San Giorgio, Montegliasi, Grottaglie, San Simone, Crispiano, Montemesola, si torna verso Paolo VI con arrivo, vedete, a ridosso del ponte girevole. E quindi tutta la mattinata lì sarà critica la situazione tradizionale della viabilità, prendiamone atto mattina. Pomeriggio, start alle 13, 140 km è il circuito, gara in linea, quindi come il Giro d'Italia. Immaginiamoci un bel gruppo di ciclisti, colori, bello, possiamo andare per strada a tifare per gli azzurri e non, per tutti.

dalle 13 in poi, ecco il circuito un po' più largo. Qui arriviamo a Massafra e Martina Franca, quindi circuito più ampio, disagi maggiori. È solo domani. Pazienza, è una festa di tutti. Chi può, non prenda l'auto. Chi deve, si organizzi. App del comune, sito del comune, organi di stampa, la stessa Studio 100, tutti in campo per informare al meglio. Ce lo accennava già ieri sera il vice sindaco Mattia Giorno, che per caso ho incontrato con altri amici ed amiche in piscina. Abbiamo guardato insieme le gare di nuoto, abbiamo esultato per la vittoria della nostra concittadina Beni Pilato, poi fuori dalla piscina vi ho fatto due chiacchiere. Con questo servizio io vi saluto, vi do appuntamento all'edizione delle ore 17 e all'edizione di domani mattina alle 11. Alle 17 ovviamente avremo naturalmente gli aggiornamenti sportivi e poi servizi dedicati a eventi e a Made in Ta giorno per le strade. Allora, ora ci guardiamo questi 7-8 minuti girati da me ieri, ho improvvisato. Perdonatemi la qualità, l'ho fatto con la mia telecamerina, però era succulenta l'occasione di ragionare un po' col pubblico che lasciava la piscina dopo la vittoria dei Beni Pilato. Noi ci vediamo alle 17 e poi domani alle 11. Guardiamo insieme, seguite ciò che dice il vice sindaco, perché ci dirà che domani sarà particolare per viabilità e entrate e uscite in città. Ciao, ci vediamo alle 17.

0: Allora, neanche a farlo apposta, primo oro dell'Italia e il primo oro nel nuoto ed è l'oro proprio della Tarantina Pilato. Vice sindaco, sembra un canovaccio già scritto, invece lo sport regala queste combinazioni.
1: È meraviglioso, siamo felicissimi dentro, era un tripudio di gioia, il primo oro per l'Italia e alla nostra Benny nella piscina di Taranto, dopo tanti anni d'attesa, finalmente ha potuto competere qui da noi e vince l'oro, portando tutta la città con lei su questo podio, siamo contentissimi, felicissimi, forza Benny, forza Taranto.
0: Sandro Esposito, qui responsabile del tavolo sport, tu sei anche vicepresidente del comitato, però qui li ho colti qua sugli spalti, ho detto vabbè, commentiamola subito. Tanta gente, lei anche mi è sembrato che ci abbia messo del suo, ci teneva, vero? Si è visto anche dagli spalti.
2: Io direi che sicuramente ex aequo con la medaglia d'oro che diamo alla città di Taranto, perché in questa settimana non ha mai visto tanta bellezza, tanto fascino, tanta allegria.
0: Ma siamo all'inizio, sei già ai bilanci?
2: No, però sicuramente un giorno che apre due settimane che saranno le più belle che Taranto potrà vivere di sport, di allegria, di pace e di armonia.
1: Ci ha fatto il regalo più bello che ci potesse fare.
0: Vice sindaco, c'è qualche emergenza che stiamo affrontando, la città?
1: Stiamo provando a seguire tutto, ieri la cerimonia è andata benissimo, la città ha risposto molto bene, oggi c'è stato il ciclismo era una gara complessa perché c'erano tante chiusure, nonostante questo siamo riusciti a tenere tutto sotto controllo, riaprire subito non appena è finita la gara, ora ci aspetta la gara di lunedì che è la giornata più complessa di tutte.
0: Perché? Spieghiamolo.
1: Perché c'è sempre ciclismo che andrà anche in provincia, quindi ci saranno una serie di passaggi in città, nonostante questo stiamo monitorando tutto, continueremo nelle prossime ore, arriveremo pronti e se riusciamo ad avere la collaborazione della città come c'è stata oggi sarà impeccabile anche la gara di lunedì.
0: Vabbè, allora ci aggiorniamo lunedì?
2: Assolutamente.
0: Ok, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a te.
0: Da Roma? Da Roma, siete qui per il nuoto ovviamente.
3: Siamo qua per il nuoto.
0: C'è qualche parente, figlio, amico?
3: Due
0: figli che nuotano?
3: Due nuotano.
0: Chi sono?
3: Detullio.
0: Ah, Detullio? Ma è di Bari Detullio?
3: Loro sì.
0: È vero?
3: Sì.
0: Voi siete romani a fare il tifo? Cioè siete...
3: Sì. Certo. No, noi siamo i genitori.
4: No, noi siamo i genitori.
0: Allora, riepiloghiamo.
3: Voi siete di Roma.
0: Ma siete di Bari. Beh, Taranto, che vi pare di questa festa?
3: Bella, bella struttura, bella, veramente bella, hanno fatto una bellissima cosa, siamo veramente contenti.
0: Ok, vostro figlio è oggi quinto?
3: Sì.
0: Però ha fatto anche un grande europeo.
3: Sì, sono atterrati direttamente da Parigi.
0: È una grande promessa, una grande promessa, sarà stanco.
4: Oramai, insomma, sono
3: stanco.
4: Sono parecchio tempo che stanno...
0: Bene, quindi voi siete a Roma, ma siete di Bari.
4: Sì.
0: Vabbè, allora in bocca al lupo per...

0: domani ci abbiamo gli altri. 200
1: domenica, 200. Domenica. Ok, quindi forza De Tullio, forza Bari, forza Roma, forza Taranto. Ciao, grazie a voi. Ciao. Lui è tifoso?
2: Sì.
1: Come si chiama?
2: Oliver.
1: Oliver, ciao Oliver. Oh, come va? Come è andata?
3: Usciamo
1: questo
3: adesso
1: sabato
3: da una
1: sera di nuoto con loro?
3: In realtà è un giorno della settimana qualunque per me, ma per tanti comunque è il giorno dell'Apilato. E veniamo dall'oro dell'Apilato, questi 100 run meravigliosi vinti in maniera splendida.
1: Senti, ma da Tarantino come la stai vivendo?
3: Da Tarantino, devo dire, con un entusiasmo e un batticuore incredibile, anche perché è da qualche mese, insomma, che ci sto dietro e devo dire che finalmente si iniziano a vedere gli atleti ed era l'ora giusta, diciamo, per iniziare a vedere gli atleti.
1: E allora buon lavoro.
3: Grazie.
1: Ciao.
3: Anche a te, grazie.
1: Ciao. Ciao. Delegazione di San Marino, nuoto com'è andato?
4: Bene,
1: bene, qualcuno me lo dica.
4: Finalisti.
1: Quindi buon bottino, buon bilancio?
4: Un buon risultato in virtù, io non so del loro nuoto, un buon risultato perché si sono migliorati i loro best personal.
1: Ok, voi vi occupate invece di bocce,
4: sì.
1: Siete impegnati nei prossimi giorni?
4: Anche oggi abbiamo
1: fatto. Anche come è andata? Bene.
4: Bene.
1: Taranto, bella esperienza, cominciata bene?
4: Come?
1: Cominciata bene qua l'esperienza a Taranto?
4: Sì, sì, sì.
1: Ok, bocca al lupo.
4: Grazie.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao, ciao,
4: eccoci.
1: Colleghi di San Marino?
4: Sì.
1: Ciao, come va ragazzi?
4: Bene, tra bene,
1: colleghi.
4: Assolutamente bene.
1: Che bilancio troviamo da questi primi due giorni?
4: Ma assolutamente positivo, troviamo un Taranto veramente in grandissima forma, abbiamo assistito ad una cerimonia inaugurale fantastica, veramente senza tempi morti, quindi complimenti a Taranto, i nostri giochi sono iniziati benissimo in quanto abbiamo ottenuto due finali.
1: Ce l'hanno appena detto, sono entusiasti.
4: Due finali nel nuoto.
1: Parlaci della vostra TV.
4: La nostra TV è sicuramente una grande emittente, un'emittente che si sta allargando, sta diventando grande e dunque San Marino RTV è sicuramente un'azienda di prima
1: volta a Taranto, livello. Collega.
4: Com'è?
1: Prima volta a Taranto?
4: Prima volta a Taranto,
1: bene.
4: Assolutamente.
1: Allora buon lavoro.
4: Grazie anche a te.
1: Ciao, grazie. Ciao ragazzi, Greece?
5: Greece.
1: Ok, tutto ok? Win? Three,
5: win.
1: One, two goals?
5: Three goals.
1: Three goals.
5: One bronze.
1: Very good.
5: Three goals, one bronze.
1: Ok, ciao.
5: Andiamo.
1: Ma guarda chi c'è, Peppe Leva e Angelo Ingenito. Che avete fotografato per caso loro della Pilato?
6: Ma giusto per caso ci trovavamo a passare da queste parti, l'abbiamo fotografato.
1: Praticamente,
4: è
1: ragazzi,
4: stato un caso stato soltanto.
1: Ragazzi, praticamente il primo oro italiano in due giorni.
6: Perfetto.
1: Proprio a Taranto della Tarantina. È un canovaccio scritto dal destino.
6: Sembra proprio di sì, il destino che ha voluto scrivere questo bel testo di questo pomeriggio, di questa sera.
4: Spero che si potrà essere anche negli anni successivi.
6: A parte dei giorni, speriamo che ci siano altri uomini.
1: Ragazzi, buon lavoro e buon divertimento.
4: Grazie.
1: E noi lavoriamo divertendoci.
4: Altrettanto.
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao.
7: Paolo.
1: Allora, Luigi Carrieri, Pilato, dicevamo prima con altri colleghi, primo oro italiano a Taranto, della Tarantina, col pubblico che non vedeva l'ora di festeggiarla. Un canovaccio scritto.

0: avere valore di festeggiare con il pubblico davanti. Come
1: si è visto,
0: Beh, la cosa migliore ci dovrebbe essere. No, è un giorno meraviglioso perché la piscina è spenta, la giornata sarà spenta, il timore, come ho detto tu, la pilata che probabilmente ha spremuto le ultime energie prima delle vacanze, perché non parteciperà a 50 anni, quindi tutto è dato alla perfezione.
1: Questi giochi, tecnicamente? Il livello non male del mondo, molti reduci dagli europei.
0: Il nuoto e l'atletica secondo me sono gli sport, le discipline secondo me che esprimono a livello individuale e di prestazione le migliori performance. Però c'è anche la curiosità di tutte le altre discipline. I giochi sono stati proprio per questo, perché ci si avvicina a tutte le discipline, anche quelle che si conoscono.
1: Tu sei esperto di sport, soprattutto di calcio, che Italia vedremo? Che under è?
0: Ma le under italiane sono le under migliori, l'ultimo decennio dice che l'Italia ha espresso a livello di risultati le squadre migliori a livello di under 17, under 19, quindi potremo vedere dei buoni talenti, magari come ci siamo detti qualche giorno fa, fra 5-6 anni scopriremo che un tale giocatore è diventato famoso.
1: Passando la tale. Basta che il sistema calcio lo valorizzi, perché tutti gli altri, gli ultimi under.
0: Quello è il passo più difficile.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, 5 Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola,

piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003, Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che «Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei». Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge.

Egeuisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia.
Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza

0: in un momento così drammatico il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il Maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e

0: e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno

0: quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono... pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15

0: 10.000 chilometri di distanza circa, e stanno continuando questa importante missione della Marina Italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
1: Buonasera comandante, mi sente?
2: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegati in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato, noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi Il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la, la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7, e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
3: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
4: Ciao amore.
3: Un messaggio, dai, un messaggio.
4: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
3: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
3: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
4: Natalizio.
3: Sì, lo so, immagino.
4: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
3: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
3: Non ce l'ho fatta intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
3: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
5: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
5: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
5: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
5: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
5: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
5: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
5: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
3: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

con l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave Maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto, ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Command.

0: in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata Maestrale.
1: Comandante, appena messo i piedi a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
2: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
2: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LIO di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni di con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
2: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
3: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
3: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
3: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
4: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
4: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
4: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
4: A casa, era ora.
1: Bentornate.
4: Grazie.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto,

Quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, anche in questa edizione un'ampia pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. Benedetta Pilato conquista il primo oro italiano. E poi ancora cambia la viabilità, parco Cimino off limits, strade chiuse e bus deviati. E poi i giochi del Mediterraneo vuol dire anche strade più popolate. Noi abbiamo chiesto ai commercianti come stanno vivendo questi giorni. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech.

0: ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo parla Tarantino, Benedetta Pilato trionfa nei Centorana, firma il nuovo record della competizione ed infiamma il pubblico di casa. Il vero oro di Taranto questa volta non è custodito nelle teche del Marta e sul gradino più alto del podio. Lunedì Taranto cambia nuovamente viabilità per la gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo. Dalle 7 strade chiuse, autobus deviati e parco Cimino off limits per tutta la giornata. Disagi previsti fino al termine delle esigenze organizzative. Il borgo di Taranto finalmente meno deserto nelle domeniche estive, ma come stanno vivendo i commercianti i Giochi del Mediterraneo 2026? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Il primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo parla Tarantino. Benedetta Pilato trionfa nei Centorana firmando il nuovo record della competizione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Il primo oro di Taranto non poteva che conquistarlo lei, Benedetta Pilato, la tarantina per eccellenza, il volto e il talento di una città che questa volta non deve cercare i suoi tesori nelle teche del museo archeologico, perché il vero oro di Taranto è nella vasca sul gradino più alto del podio. Taranto vince, Benedetta vince la finale dei Centorana davanti al pubblico di casa, fermando il cronometro su 1 minuto 5 secondi e 82 centesimi. Un successo impreziosito dal nuovo record dei Giochi del Mediterraneo e dalla doppietta azzurra completata da Lisa Angiolini, medaglia d'argento, bronzo alla slovena Tina Selic. È il primo oro conquistato dall'Italia a Taranto 2026, ma è soprattutto la medaglia che la città attendeva, quella della sua campionessa arrivata nel momento più importante, nella cornice più emozionante. Benedetta nuota e vince nella sua Taranto, davanti alla sua gente, trasformando ogni bracciata in una spinta verso la storia. A fare da cornice il calore dello stadio del nuoto, mentre la pressione è enorme e le aspettative altissime. L'attesa è tutta per Benny, la ragazza di casa. Lei risponde da campionessa, accelera, tocca la piastra, ferma il cronometro e griffa la vittoria. Poi esplode la festa, l'orgoglio, l'emozione e l'affetto di una città che si riconosce nella sua campionessa e sente quella medaglia come propria. Perché quella di Benedetta non è soltanto una vittoria sportiva, è stata la vittoria di Taranto celebrata nel cuore dei giochi che portano il suo nome. A consegnarle la medaglia è stato il ministro per lo sport Andrea Bodi. A incoronarla davvero però è stato l'abbraccio della sua gente, esploso quando la tarantina ha toccato per prima la piastra e proseguito durante la premiazione. Taranto è la città degli ori della Magna Grecia, tesori conosciuti in tutto il mondo e custoditi nel nostro museo. Da oggi accanto a quella storia millenaria c'è un nuovo oro da raccontare. Non è racchiuso in una teca, ma appartiene alla città intera. Il primo oro dell'Italia ai giochi è il suo. Il primo oro di Taranto è della sua Benedetta, perché oggi più che mai il vero oro della città si chiama Benedetta Pilato.
1: E noi vi facciamo ascoltare le parole di Benedetta Pilato ai nostri microfoni, raccolte da Cosimo Lenti. Ascoltiamo.
3: Come una favola, il primo oro dei giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano da una tarantina. Forse c'è qualcuno che ha scritto questo bel destino.
4: Questa storia, non lo so, anni fa non c'avevamo neanche la piscina, io sono dovuta andare via e ora ci troviamo con questo impianto, con questo pubblico, bellissimo.
1: Voltiamo pagina, adesso la cronaca. Incidente questa mattina a Taranto, più precisamente all'angolo tra via Plateia e via Orazio Flacco, c'è un ferito, ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Rocambolesco incidente questa mattina a Taranto all'incrocio tra via Plateia e via Orazio Flacco. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto che procedevano nella stessa direzione si sono scontrate. La seconda vettura ha tamponato violentemente la prima, che a causa della forza dell'impatto è finita sul marciapiede, andando poi a schiantarsi contro un muro in cemento. L'urto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore di entrambe le vetture. Ad avere la peggio il conducente della prima auto, che avrebbe riportato un trauma al collo. L'uomo è stato soccorso prontamente dal personale del 118 e successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due mezzi e gli agenti della polizia locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della viabilità. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.
1: E vi riportiamo notizia anche di un altro incidente avvenuto intorno a mezzogiorno all'incrocio della strada provinciale 38 che collega la Marina di Massafra al centro abitato e la provinciale in direzione Palagiano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto intervenuti i carabinieri e il personale del 118, restano ancora ad accertare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. E strade chiuse, autobus deviati e parco Cimino off limits. Lunedì la gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo modifica la viabilità cittadina. Attenzione agli spostamenti dalle 7. Vediamo. A Taranto lunedì lo sport entrerà nel cuore della città, ma per chi dovrà spostarsi sarà una giornata da programmare con attenzione. Il passaggio della gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo cambierà infatti la viabilità in diversi punti della città, con strade chiuse, autobus deviati ed un'intera area parco Cimino off limits per tutta la giornata. La competizione interesserà diverse arterie cittadine. Dalle 7 del mattino scatteranno i provvedimenti sulla viabilità, con chiusure che riguarderanno tra le altre il lungomare Vittorio Emanuele III, Viale Virgilio, Corso Umberto I, via Cesare Battisti, via Magnaghi e i collegamenti verso la statale Sette Terre e San Giorgio. Le strade interessate dalla gara resteranno interdette al traffico nel periodo necessario al passaggio della corsa. Indicativamente i provvedimenti potranno scattare già un'ora prima del transito degli atleti e protrarsi fino a circa mezz'ora dopo, secondo le disposizioni della polizia locale. Novità anche per Parco Cimino, che resterà completamente chiuso al pubblico per tutta la giornata di lunedì. Nessun accesso permanenza, quindi per chi non sarà autorizzato, la chiusura servirà a garantire lo svolgimento della gara e le operazioni legate all'allestimento e al successivo ripristino dell'area. A cambiare sarà anche il trasporto pubblico. Numerose linee urbane e suburbane seguiranno percorsi alternativi, con deviazioni previste dall'inizio del servizio e in linea generale fino alle 18 o comunque fino alla conclusione delle esigenze organizzative.

0: Tra le modifiche più rilevanti, diversi autobus faranno riferimento temporaneamente all'ex capolinea di Via Consiglio, proprio a causa dell'indisponibilità di quello di Parco Cimino. Sarà inoltre attivata una fermata provvisoria in Via Leonida tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini. La linea 6 sarà invece soppressa per il periodo interessato dai provvedimenti. Modifiche sono previste anche per diverse altre linee, comprese la 1, 2, la 3, la 5, la 8, la 14, la 16, la 20, la 21, la 23, 24, 25, 27, 28 e la 29, oltre alle navette dirette agli impianti sportivi. Previsti percorsi alternativi anche per i collegamenti park and ride, mentre il personale del servizio di trasporto pubblico sarà impegnato nei principali punti di deviazione nell'installazione della fermata temporanea. Per automobilisti e passeggeri, dunque, la raccomandazione è una sola: evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dalla gara e soprattutto verificare in anticipo il percorso da seguire. Per orari e chiusure faranno fede le ordinanze della polizia locale e gli aggiornamenti ufficiali sulle modifiche alla circolazione.
1: E parliamo ancora di viabilità con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Ascoltiamo.
2: Mai come in questa occasione unica e irripetibile per la città di Taranto. Duole riscontrare che si sta pagando lo scotto di anni e anni di carenze infrastrutturali stradali che hanno dato sicuramente problemi e continueranno a dare problemi in termini di ordinarietà del traffico, ma e soprattutto in questa circostanza si rischia davvero la paralisi della città di Taranto e soprattutto di tutta la rete infrastrutturale stradale, quindi tutte le intersezioni con le principali statali, la 7, la 172, la 106, proprio perché manca una rete infrastrutturale, diciamo così, accessoria, che poteva essere rappresentata benissimo oggi dalla tangenziale nord di Taranto, che non si è mai realizzata. Come anche le bretelle di collegamento che il comune di Taranto avrebbe dovuto portare a termine tra la riuscitissima tangenziale sud e le due vie principali che sono attorno allo stadio Iacovone a Pala Ricciardi, cioè via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. La viabilità sarà particolarmente critica nelle prossime settimane, proprio perché andranno ad incrociarsi eventi sportivi e ordinarietà del traffico cittadino. E adesso è giunto seriamente il bisogno di affrontarla sul serio, con persone che abbiano davvero a cuore lo sviluppo del territorio in termini di infrastrutture, superando beghe burocratiche che rischiano di impedirne lo sviluppo, perché ricordiamo che una rete infrastrutturale adeguata non solo salvaguarda vite umane, ma soprattutto tende a portare sviluppo economico e sociale di un intero territorio.
1: Il borgo di Taranto finalmente è meno deserto nelle domeniche estive, ma come stanno vivendo i commercianti i giochi del Mediterraneo? Lo scopriamo con Maria Laura Paletta.
3: Andando questi giochi del Mediterraneo?
4: Ah, bene, bene, in realtà sono venuti parecchi turisti, comunque anche tarantini, anche persone da tutta Italia, siamo anche contenti, sinceramente. Soprattutto è bello vedere finalmente Taranto viva, piena di gente.
3: Dimenticate il borgo deserto a cui eravamo abituati nelle mattinate delle domeniche estive, almeno durante i giochi del Mediterraneo. Nonostante le chiusure stradali e il divieto di parcheggio in tante zone, il salotto buono di Taranto sembra animarsi maggiormente anche nelle ore diurne. Caldo e voglia di andare a mare non frenano infatti cittadini e turisti, complice il periodo dei saldi o il desiderio di trovare refrigerio con un buon gelato. E le attività commerciali che hanno scelto di restare aperte sembrano apprezzare.
5: Sta andando abbastanza bene, la sera specialmente, la mattina un po' meno perché sono forse tutti impegnati, o noi tarantini non siamo neanche tanto abituati a prendere i mezzi e quindi c'è poca affluenza. Però per il resto ben vengano questi giochi.
6: Stiamo lavorando, c'è tanta gente, finalmente c'è qualcosa a Taranto, il centro è sempre pieno e stiamo lavorando benissimo.
3: State facendo degli orari diversi rispetto ai giorni precedenti?
6: No, sempre gli stessi orari, ovviamente abbiamo una chiusura più ritardata e c'è più gente, ovviamente molta più gente. un po' di strade bloccate, però comunque la gente viene sempre qui.
7: Certo, un po' di disagio ieri sera con la chiusura delle strade e dei parcheggi c'è stata. Però dobbiamo dire grazie a questo evento, perché vogliamo guardare più avanti e sicuramente questo sarà un bigliettino da visita molto molto importante per la città. Ci sono dei disagi per noi commercianti, ma ci sta, perché dobbiamo fare in modo che questo evento venga benissimo.
3: Man mano che da via d'Aquino ci si addentra verso via di Palma, però le saracinesche chiuse in orario mattutino aumentano e un commerciante a spiegarci che inizialmente c'era stata la volontà di trovare un accordo che però non è stato raggiunto.
7: Come abitudine apriamo tutte le domeniche. Ci siamo fermati un paio di domeniche adesso perché appunto l'estremo caldo, il fatto che comunque c'era questa voglia di andare più verso il mare, abbiamo messo un po' in pausa questa abitudine. L'abbiamo ripresa volentieri per i giochi, perché a mio parere una città come Taranto e un evento così importante non può far trovare i turisti con una città chiusa, quindi sicuramente non c'è quell'affluenza che ci aspettavamo, però penso che il benvenuto le attività commerciali lo devono dare, soprattutto quelle che insistono in pieno centro. In effetti non condivido chi questa cosa non la fa, però ognuno è libero di fare quello che vuole a casa sua. Abbiamo cercato di trovare un accordo, non c'è stato e ognuno va per la sua. Non è il massimo, però in prossimità di Piazza Maria Immacolata io penso che un'attività commerciale non può essere chiusa, a prescindere se si incassa zero o si incassa 1000. Dobbiamo stare aperti.
1: Dopo il taglio delle accise sul gasolio, deciso a fine luglio e poi prorogato, da domani termina lo sconto. I prezzi dei carburanti sono già sopra i 2 euro al litro e il controesodo rischia di pesare ancora di più sulle famiglie. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
8: Quanto costerà il rientro dalle vacanze? È la domanda con cui devono fare i conti gli automobilisti mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. Da domani, inoltre, termina il taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Secondo quanto riferisce l'ANSA, l'ultimo monitoraggio del MIMIT indica la benzina self-service a 2,08 euro al litro sulla rete stradale nazionale e il gasolio a 2,12 euro. In autostrada i prezzi arrivano rispettivamente a 2,08 euro e 2,20 euro. Lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Da domani entrerà in funzione il meccanismo delle accise mobili, che consente di ridurre temporaneamente la componente fiscale sui carburanti quando l'aumento del prezzo del petrolio genera maggiori entrate IVA. Il prezzo alla pompa continuerà comunque a dipendere anche dall'andamento del greggio e dalle quotazioni praticate dai distributori. E il conto del controesodo potrebbe essere pesante. Il Codacons stima che una famiglia possa arrivare a spendere circa 270 euro tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio, con una spesa che può sfiorare i 300 euro. Sul caro carburanti, intanto, associazioni dei consumatori e opposizione chiedono al governo nuovi interventi.
1: La Puglia perde giovani laureati tra il 2019 e il 2024. Il saldo tra partenze e arrivi dall'estero è negativo per 2.581 persone tra i 25 e i 34 anni. Il dato emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi della CGIA sui dati Istat ed è il terzo peggiore in Italia dopo Campania e Sicilia. Il servizio.
8: La Puglia perde giovani laureati e il saldo tra chi parte e chi arriva dall'estero resta negativo. Tra il 2019 e il 2024 sono 2.581 i laureati tra i 25 e i 34 anni. È il terzo dato peggiore in Italia, dopo Campania e Sicilia. A fotografare la situazione l'Ufficio Studi della CGIA sulla base degli ultimi dati Istat. Il quadro nazionale però racconta una realtà più articolata. Nello stesso periodo poco più di 78.000 giovani laureati italiani hanno lasciato il paese, mentre quasi 88.000 laureati stranieri hanno trasferito la loro residenza in Italia. Il saldo complessivo è quindi positivo, più 9.593 giovani laureati, un dato che secondo la CGIA mostra come per leggere il fenomeno della mobilità dei giovani non basti contare le partenze, ma occorra considerare anche gli arrivi. La situazione cambia però molto a seconda del territorio. Il nord-ovest registra il saldo migliore con più 12.817 laureati, seguito dal centro con più 5.849 e dal nord-est con più 2.346. Nel mezzogiorno invece il saldo resta negativo, meno 11.419. In Puglia il dato è di meno 2.581, la componente straniera riesce quindi ad attenuare, ma non a compensare, la perdita di giovani laureati italiani.

0: italiani. Nel solo 2024 intanto sono stati 20.711 giovani laureati italiani tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero al netto dei rientri. Una fotografia che conferma soprattutto il divario territoriale. La compensazione tra chi parte e chi arriva funziona soprattutto al centro-nord, mentre nel mezzogiorno il saldo dei giovani laureati resta negativo.
1: L'assenza della famiglia Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo ha acceso il confronto. Dopo le precisazioni del comitato organizzatore, però, è il momento di superare le polemiche. Taranto deve guardare al futuro senza dimenticare il suo simbolo più amato, il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Lo Iacovone senza Iacovone, o meglio senza chi ormai da anni incarna il collegamento terreno tra Taranto ed Erasmo, simbolo di una città, di uno spaccato storico, sportivo e sociale, di una Taranto che avrebbe potuto e invece non ha. L'assenza della famiglia di Erasmo Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo celebrata nello stadio che è e resta di Erasmo ha acceso una polemica che forse proprio in questo momento stride con il clima di festa tangibile che si tocca in città. A sollevare il caso è stata Paola Raisi, moglie di Iacovone. In un post sui social ha criticato le modalità con cui la famiglia sarebbe stata coinvolta, sottolineando che non basta chiamare uno stadio Erasmo Iacovone per onorare Erasmo Iacovone. Parole che richiamano il rispetto, l'attenzione e la riconoscenza dovuti alla memoria del calciatore scomparso maledettamente. Dal comitato però arriva una ricostruzione diversa, secondo quanto riportato dal Corriere di Taranto. Dopo una svista iniziale dell'ufficio del cerimoniale, il presidente Massimo Ferrarese avrebbe contattato personalmente la signora Raisi già il 3 agosto, scusandosi per l'accaduto e invitando la famiglia alla cerimonia. Tutto risolto? Nemmeno a dirlo, si scontrano due versioni che forse raccontano sensibilità differenti, lecite entrambe, ma la domanda è una, è davvero questo il momento della polemica? Erasmo Iacovone sta a Taranto come Maradona sta a Napoli, intoccabile, inarrivabile, persino irraccontabile a dovere a chi deve accontentarsi di sapere da nonni e zii attempati chi fosse e come segnasse. A quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa continua ad essere amato da una città composta in larga parte da persone che non lo hanno mai conosciuto e non lo hanno mai neppure visto giocare. Eppure lo sentono vicino, lo considerano un simbolo, ne custodiscono la memoria come qualcosa che appartiene a tutti. Erasmo Iacovone è Taranto, senza se e senza ma. È proprio questo amore sopravvissuto al tempo tramandato tra le generazioni il riconoscimento più grande, la base dalla quale far partire ogni solida considerazione. Ma a 50 anni di distanza Taranto ha anche la necessità di guardare oltre, senza rinnegare le proprie radici, le origini e il senso di appartenenza. Altrimenti il rischio è quello di restare intrappolata in una dimensione chiusa, ripiegata sul passato e incapace di costruire il proprio futuro. Alla luce delle precisazioni del comitato, questa vicenda avrebbe probabilmente meritato maggiore misura, perché l'idea aulica di Iacovone dovrebbe, come ha sempre fatto, continuare ad unire Taranto, non diventare il motivo di una nuova divisione su un tema che in città assume quasi il valore di una fede.
1: Il villaggio dell'accoglienza di via Mignogna diventa una vetrina per Taranto e i comuni ionici. Da ieri il progetto Destinazione Mediterraneo mette insieme 16 realtà del territorio per raccontare ai visitatori dei giochi, luoghi, tradizioni e proposte turistiche. Giovanna Calabrese.
0: Il territorio ionico prova a presentarsi ai visitatori come un'unica destinazione e questo è il senso di Destinazione Mediterraneo, il progetto che da ieri anima il villaggio dell'accoglienza di via Mignogna a Taranto e che mette insieme il capoluogo e altri 16 comuni. La vetrina sono i giochi del Mediterraneo, ma l'idea è guardare oltre la manifestazione, raccontare luoghi, tradizioni e realtà che spesso restano fuori dai circuiti turistici e provare ad attirare visitatori anche nei periodi dell'anno meno frequentati. Nel villaggio trovano spazio laboratori, attività formative e momenti di incontro pensati per far conoscere le diverse identità del territorio. Hanno aderito Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana. Un progetto che parte dai giochi ma punta a lasciare qualcosa anche dopo la fine delle competizioni.
1: Taranto si racconta attraverso arte e fotografia. Ieri a Palazzo d'Aquino inaugurate tre mostre dedicate alla città e al Mediterraneo.
3: A Palazzo d'Aquino il Mediterraneo entra in mostra e Taranto si racconta attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Ieri il taglio

0: del nastro alle porte della città vecchia per tre esposizioni inserite nel programma degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo.
1: Dei bambini della città vecchia hanno realizzato delle maioliche facendo questa mostra che si chiama Mare Nostrum. I ragazzi, gli studenti del Maria Pia hanno preparato delle maioliche che rappresentano tutti i paesi del Mediterraneo. E poi Taranto Vista dal Mare è una mostra fotografica, perché la fotografia è sicuramente lo strumento che può permettere ai visitatori di capire dove andare.
2: Il liceo del Made in Italy, di cui mi onoro rappresentare attraverso il Maria Pia, hanno dedicato 30 ore insieme al maestro Vestita di Grottaglie per creare questi modellini. Sono dei cubotti 5x5, ognuno dei quali rappresenta per loro l'idea del Mediterraneo. E quindi è una visione nuova, una visione che viene dal, non mi piace dirlo, ma dal basso, ma più che per me dall'alto, cioè dai ragazzi, di come vedevano questo ad ottobre, quello che oggi si sta realizzando attraverso i giochi, i ventesimi giochi del Mediterraneo a Taranto.
3: È un pannello, noi lo chiamiamo pannello creativo-artistico, realizzato da 15 bambini e ragazzi, adolescenti, seguiti dalla città vecchia, seguiti dalla Fondazione Rocco Spani e supportati finanziariamente dal Lions Club Taranto Poseidon. Lo scopo qual era? Lo scopo era quello di capire come i ragazzi della città vecchia vedessero il mare. Ora, lo sport e il mare sono due elementi che hanno il medesimo valore comune, la inclusività, che è il vero messaggio di questo quadro. Perché? Perché lo sport è inclusivo per regola, tutti sono uguali quando gareggiano, non ci sono differenze di ceto, estrazione sociale, provenienza, reddito. E lo stesso discorso è per il mare. Il mare accoglie tutti alla stessa maniera, non fa preferenze e non fa sconti.
0: Le mostre patrocinate dal comune e dal comitato organizzatore dei giochi saranno visitabili fino al 3 settembre.
4: Vogliamo offrire anche attività culturali durante il periodo di giochi a tutte le persone che vivranno la città vecchia, quindi sono momenti di festa, di gioia per vivere insieme con lo spirito anche della cultura tutte le iniziative dei giochi del Mediterraneo.
5: E andiamo adesso a Pulsano, dove il Medioevo è tornato protagonista con Polso Sano. Migliaia di visitatori nel centro storico tra rievocazioni, spettacoli e la sfida tra i rioni. Vediamo.
0: A Pulsano il tempo si è fermato per 3 giorni, strade e piazze del centro storico si sono trasformate in un villaggio medievale tra cortei, duelli antichi, mestieri e sfide tra i quartieri. È la 41ª edizione di Polso Sano, la rievocazione storica dedicata alle origini e alle tradizioni della comunità. Migliaia le persone arrivate a Pulsano, tra residenti, visitatori e turisti, a fare da sfondo il Castello de Falconibus, cuore della manifestazione, con oltre 150 figuranti impegnati nel corteo reale insieme a musici, sbandieratori e armigeri. Un viaggio nel passato arricchito da spettacoli e attività per tutte le età, dalla battaglia medievale alla falconeria, dai giocolieri agli antichi mestieri, spazio anche ai più piccoli con laboratori di ceramica ed un'area dedicata ai giochi in legno di una volta. E non è mancata la competizione. La giostra dei rioni ha visto sfidarsi le squadre dei quartieri di Pulsano. A vincere è stato il rione Il Castello, che ha fatto sventolare il proprio vessillo sul torrione del Maniero. Nella tradizionale gara di Polso Sano, il braccio di ferro, successo invece per Adriano Cadore, atleta veneziano in rappresentanza del rione Trigna. Una manifestazione che unisce memoria, spettacolo e promozione del territorio e che si inserisce nel percorso avviato dalla Proloco con altri eventi come il T-Fest. E già si guarda al prossimo appuntamento. Ad Halloween il Castello dei Falconibus e il centro storico diventeranno lo scenario del castello infestato, tra fantasmi, percorsi dell'orrore e spettacoli a tema.
5: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. L'azienda intervento

0: intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, una zona di alta pressione si sta formando sulle isole britanniche, estendendo la sua influenza anche sull'Europa occidentale e in parte quella centrale. Un altro aspetto da tener conto è la zona di bassa pressione che vedete al largo del Portogallo, proprio alle mie spalle. Queste due figure potranno nel corso dei prossimi giorni influenzare il tempo anche sulle nostre regioni, come inviandoci dell'aria un po' più calda dall'entroterra africano verso l'Europa occidentale, verso il bacino occidentale del Mediterraneo e successivamente anche verso le nostre zone. Valuteremo quella che sarà l'intensità di questa ulteriore ondata di caldo, ma bisogna tener conto che all'interno del continente africano le temperature massime sono particolarmente elevate in questo periodo, parliamo di temperature ben al di sopra dei 40 gradi. Non è il caso di fare allarmismo, da quelle parti sono delle temperature normali. Il problema è che se questa massa d'aria poi dovesse arrivare dalle nostre parti, chiaramente avvertiremo un senso di disagio. Detto ciò, passiamo comunque alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, la vedete, un cielo sereno poco nuvoloso dappertutto su tutte le nostre regioni. Gli eventuali addensamenti pomeridiani dovuti all'intensa calura saranno estremamente localizzati e non dovrebbero produrre alcun tipo di fenomenologia se non oscurare parzialmente il cielo durante il loro passaggio. Niente di più. Per quanto riguarda le temperature, avete visto alte, quelle che noi indichiamo sono quelle relative al capoluogo, minima 25, massima 36, ma si potranno raggiungere dei valori anche superiori nelle aree interne, nelle ore centrali del giorno. Il vento è di direzione variabile o al più occidentale per il momento. Il mare è tranquillo, poco mosso, localmente mosso potrebbe essere il mare attorno alla penisola salentina. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di lunedì, ecco, possiamo passare già direttamente alla cartina. Vedete un cielo sereno dappertutto. Nuvole praticamente non ne vedremo. Vediamo un pochettino però il mare leggermente mosso, è dovuto al fatto che la giornata di lunedì sarà un po' più ventilata.

e questo potrebbe determinare uno stato del mare un pochettino più vivace, niente di più. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione a questo punto e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Buon pomeriggio e ben trovati con la nostra consueta pagina sportiva. Parte adesso 100 Sport, un contenitore che vi racconta ciò che accade nello sport locale, ma che è inevitabilmente legato a doppio filo con ciò che il nostro TG e i nostri approfondimenti vi raccontano in riferimento ai giochi del Mediterraneo. Abbiamo parlato nel nostro primo appuntamento, quello delle 14, con 100 notizie dell'oro di Benedetta Pilato. In questo momento, invece, in questa pagina trattiamo il calcio con il Taranto. Prima di ogni altro argomento, il 26 di agosto, durante Italia-Kosovo, in programma allo stadio Erasmo Iacovone, ci sarà anche un tocco di rosso-blu perché nell'intervallo della sfida valevole per la terza giornata del girone dei giochi del Mediterraneo, il club rosso-blu ha deciso di presentare alla città la squadra che disputerà il campionato d'eccellenza nella stagione 2026-2027.
1: Lo Iacovone si prepara a vivere una serata di sport e di grande emozione. Mercoledì 26 agosto alle 21 Italia e Kosovo si sfideranno nell'impianto tarantino, ma nell'intervallo ci sarà spazio anche per i colori rosso-blu. Verranno infatti presentati ufficialmente la squadra della SS Taranto insieme allo staff tecnico e alla dirigenza. Un momento pensato per celebrare il forte legame tra il club e la città davanti al pubblico presente sugli spalti e sotto i riflettori di un appuntamento internazionale. Per il Taranto sarà anche una preziosa occasione di visibilità all'interno di un evento di grande rilevanza. La società ha rivolto un ringraziamento a Massimo Ferrarese, al comitato organizzatore dei giochi di Taranto, e a Maré Boussaien, presidente del comitato internazionale, per aver reso possibile questa iniziativa. Prima la sfida tra Italia e Kosovo, poi la festa rossoblù. Allo Iacovone sarà una serata tutta da vivere.
0: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria Martina, dove prosegue la preparazione della formazione guidata da mister Giuseppe Laterza in vista del prossimo campionato di Serie D, seconda amichevole per il club biancazzurro che ha sconfitto 6-2 l'Ostuni, società che milita in eccellenza. Diverse le indicazioni per il tecnico e per la società in vista dell'inizio del campionato.
1: Il Martina concede il bis e lo fa ancora a suon di gol nel secondo test dei tre prima della sfida con il Gravina di Coppa. La squadra di mister Giuseppe Laterza supera 6-2 un buon Ostuni. Pronti via, il Resuf sblocca subito il risultato. I gialloblu trovano il pari su calcio di rigore, ma il Martina torna avanti ancora con Resuf, servito da un ottimo assist di Lupo. Poi sale in cattedra Michele Silvestro, grande protagonista di questa pre-season. L'attaccante firma una doppietta e manda il Martina al riposo avanti 4-1. Nella ripresa spazio ai cambi e Ostuni accorcia le distanze, ma gli under Barlotti e Montervino chiudono definitivamente i giochi, fissando il risultato sul 6-2. Per Mancini e compagni ci sarà ora un ultimo test, prima dell'esordio ufficiale, domenica 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina. Giovedì alle 17:30 il Martina affronterà il Real Putignano in trasferta nell'ultimo allenamento congiunto della preparazione.
0: E ancora Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi perché parte oggi la stagione del club adriatico, turno preliminare per la società biancazzurra quest'oggi nel pomeriggio contro la DGS Praia a Mare, il vero e proprio primo banco di prova della stagione.
1: Si comincia a fare sul serio, il Brindisi è pronto all'esordio ufficiale nella nuova stagione e oggi, domenica 23 agosto alle 18, sarà di scena allo stadio tedesco di Praia Mare per affrontare la DGS Praia Tortora nel turno preliminare.

0: di Coppa Italia di Serie D. Una partita che va oltre il semplice risultato, perché per gli adriatici sarà infatti il primo vero banco di prova dopo la preparazione estiva, l'occasione per verificare sul campo il lavoro svolto e iniziare a costruire certezze in vista del campionato. Di fronte ci sarà una formazione pronta a sfruttare il fattore campo, in una gara secca che lascia poco spazio agli errori. Il Brindisi dovrà quindi affrontare l'appuntamento con concentrazione, personalità e attenzione, cercando immediatamente risposte sul piano del gioco e dell'identità. La Coppa Italia diventa così il primo appuntamento ufficiale di un percorso tutto da costruire e per il Brindisi partire con una vittoria significherebbe soprattutto conquistare fiducia ed entusiasmo in vista dei prossimi impegni. Una prima occasione dunque per gli adriatici di mostrare il proprio valore e dare un segnale concreto. La nuova stagione del Brindisi è pronta a cominciare.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100, ma anche in contatto sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti del caso, ma anche per le ultime sui giochi del Mediterraneo con le gare che si svolgeranno nella giornata di oggi, i vari collegamenti e le interviste realizzate dai nostri giornalisti in giro sui campi della kermesse sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica, ovviamente su Studio 100.

Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune, ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia ritirata. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.

0: grazie al maestro Pastaghe. Pastaghe, nel frattempo, se Martino vince in quadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno, che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB, quella, maestro, la SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Pastaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di Nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
1: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
0: Lei, signora, proprio cosa fa?
1: Costumista.
0: Cosa metterà questa sera Donatella?
1: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
0: Ci sveli qualche dettaglio?
1: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
0: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
1: Vedrete, vedrete.
0: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
2: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
2: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
2: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
2: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
1: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
1: No, no, della Rai. Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
1: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
3: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
4: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
4: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
1: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: e disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio

0: Lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino. Quindi insomma, far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
1: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Mari ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
0: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Cheradi. Insomma, ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
1: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
0: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma, per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato. Quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
1: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
0: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma, è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma, per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People. Stavolta fortunatamente, insomma, è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore. Lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale. Grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione insomma, di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliele manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è il...
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora Volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: Ecco, dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, le orecchiette.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: No, due anni fa, quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze...

0: se ne a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi e australiani, americani, ma sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
1: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
0: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire brave a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
1: Bene, noi insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato.
0: Sì,
1: facci vedere.
0: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet. Vabbè, lo sfoggerò adesso.
1: Viva il cappello!
0: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: tempo a retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.

0: lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi
1: sono convinta, sì, nella Repubblica.
0: Senti, tu non sei tarantino ovviamente?
1: No, io sono di Ravenna.
0: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
1: Prima volta che vengo a Taranto.
0: È la prima volta che vedi il nostro mare?
1: Sì,
0: nella il tuo mare quanto è bello?
1: Dall'alto, sì, sì, lo ci passo
0: sopra. Com'è dall'alto?
1: Bellissimo.
0: È più bello, è vero?
1: Beh, no, più bello qua, più bello qua. Sì,
0: grazie.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
2: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia e questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
0: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
2: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
0: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive nella quotidianità?
2: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina molti anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
0: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
2: Grazie a lei.
0: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
3: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... è rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
0: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
3: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
0: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
4: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
0: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
4: A livello di scherma?
0: No.
4: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
0: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
3: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre... insomma, avversità che ti capitano.
0: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire, vuole fare una
5: domanda. No, ancora.
0: Allora, stasera mi dà una mano.
5: No, allora. Scusa, facciamo una domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
3: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
5: La faccio io adesso, allora. Devi parlare del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno...
3: è la festa della Repubblica.
5: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno.
3: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della

0: Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
1: Nel 46.
0: Grande, bravo.
2: Gliel'ho detto prima io.
0: Hai visto, Antonio?
1: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
2: Quella del test.
1: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
2: Senti, ci canti un pezzettino dell'Inno di Mameli?
1: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
2: 2 e 3, vai.
1: Io la prima strofa e lei la seconda, quella siamo pronti.
0: Dai, Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è meglio, no, tu. Perché...
1: Devi capire che sul palco lei faceva...
0: Non
1: cantava, diceva.
0: Si vedevano le tonsille quando cantava.
2: Infatti è la prima cosa che gli ho chiesto.
1: Non ha cantato.
2: Pensiamo un pezzettino.
1: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
2: Come fa, vai?
1: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia.
0: L'Italia sta a destra.
1: Dell'elmo di Scipio si è cinta la testa.
2: Bravo. Bravissimi, allora alla prossima,
1: A Lecco.
2: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
3: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
2: Come ti chiami?
3: Io Valerio.
2: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-con.
3: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
2: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
3: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi bello.
2: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
4: Io non parlo bene italiano.
2: Tu non parli italiano? Di dove sei?
4: Sono belga.
2: Abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
5: Sono italiano.
2: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
5: Siamo 24 più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
2: Quanti italiani e quanti non italiani?
5: Una ventina di italiani, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
2: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
4: Sì, certo.
2: E tu come la festeggi?
5: Con voi.
2: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
6: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
2: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
6: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaccio, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
2: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto?

0: Questo,
1: guarda, io particolare
0: un particolare molto carino per il Santo Pontefice, che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
1: Invece Pavarotti?
0: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
1: Sinatra?
0: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
1: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
0: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola e verdolina e chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi. Se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
1: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
0: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
1: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
0: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
1: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
2: È stata una bella serata, sì.
1: Che cosa
2: veramente italiana.
1: Ecco, come bisogna essere per essere italiani?
2: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
1: E Taranto lo esprime?
2: Sì, sì.
1: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
2: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
1: Senta, ma nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
2: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
3: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi, che dire ancora, tutti quanti insieme, buona festa a tutti!
4: Attenzione.

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Beh, per gli autografi è andata benissimo, sono talmente affettuosa.

0: Quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
0: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita. Devo dire che molto in merito del presidente Ciampi, che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te, se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia, cosa voterebbero?
0: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, Io per esempio, ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
0: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, neanche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
0: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
0: Allora...

0: questa, dove la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Milly Carluccio e tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoli.

appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase. Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dei 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: tanto, vai, vai.
1: Gira a destra, non ce l'hanno.

Last minute.

Mariano Mendigado.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pull.

0: Buon pomeriggio, edizione delle 17 di Made in Ta. Stamattina vi avevamo raccontato le evoluzioni tra ieri sera e le prime ore del mattino. Adesso procederemo con gli aggiornamenti dai campi perché c'è una pioggia di medaglie, tanti paesi stanno salendo sul podio e vediamo un po' l'Italia nel medagliere com'è, ma vediamo anche cosa ci aspetta in serata e domattina con Peppe De Lisanti. C'è anche una chicca di Galitelli perché qualche ora fa ha incontrato un amico fuori dai campi bellissimi di padel del quartiere Salinella a Taranto. Andiamo con Medita in campo.
1: Sì, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo qui ancora una volta per raccontarvi gli aggiornamenti su questi Giochi del Mediterraneo 2026. Insomma, tante novità, tante medaglie importanti perché c'è stata una partenza fortissima da parte degli azzurri. Quest'oggi ben 5 medaglie nella canoa velocità, portando dunque il bottino complessivo a 5 ori, 10 argenti e 3 bronzi, per un totale dunque di 18 medaglie totali. Il quinto oro italiano è arrivato proprio poco fa con Samuele Veglianti, dominatore nel C1 1000 metri maschile, vinto con oltre 5 secondi sul portoghese Maciel, anche dal punto di vista della canoa 2 ori, 2 argenti e un bronzo, con Elena Voltan, dominatrice, con Sofia Vianello e Sofia Zucca, che in coppia hanno ottenuto l'argento, Giacomo Rossi, idem dicasi, bronzo invece per Giacomo Cinti e Alessio Campari. Quindi sia le azzurre sia gli azzurri stanno andando alla grande. Anche il nuoto oggi si riparte forte con le medaglie che già, come avevate sentito in mattinata, erano state 13. Quindi anche qui ci sono gli italiani che se la giocheranno dalle 18 in poi. Ci sono altri risultati con Alberto Razzetti, primo nei 100 farfalla uomini, Stefania Sartori, Ilaria Borrelli, Lisa Angiolini. Insomma, tanto da giocare anche nella scherma con una partita che inizierà tra le 12.10, 13.10, finali delle 17, un bilancio che in questo momento porta l'Italia a 18 medaglie, quindi in testa segue il Portogallo che ha effettuato un sorpasso sulla Turchia e quindi quarta Grecia, quinta Spagna, sesta Francia, ma il dato significativo è che adesso l'Italia è prima. Intanto con noi abbiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti per recuperare i protagonisti, ascoltiamoli.
2: Sogno divenuto realtà.
3: Esatto, è bellissimo. Non posso dire nient'altro, è surreale per me gareggiare qui, tutto surreale, bellissimo.
2: E poi quanto affetto, quanta emozione.
3: Troppo, veramente, oltre a tutte le persone che ci sono oggi, che conosco, ma per il resto bellissimo.
2: La gara come sta?
3: Ma oltre le aspettative, sinceramente, perché in questi giorni che ero già a Taranto, ero un po' già in vacanza. È bello, bellissimo.
2: E adesso il meritato riposo.
3: Esatto. Ciao.
4: Benny, come una favola, il primo oro dei giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano da una tarantina. Forse c'è qualcuno che ha scritto questo bel destino.
3: Questa storia, non lo so, non lo so. Anni fa non c'avevamo neanche la piscina, io sono dovuta andare via e ora ci troviamo con questo impianto, con questo pubblico. Bellissimo. Era difficile gareggiare dopo gli europei, però era importante andare forte anche qua e farlo dire al pubblico, spero che ci sia molto
2: più. Ecco, com'è questa Taranto del nuoto?
3: Beh, allora l'impianto è meraviglioso veramente, la piscina fuori ha una vista spettacolare e comunque gareggiare in casa con il calore del pubblico è sempre bello.
4: Una vittoria importante, la seconda di fila che vi proietta praticamente agli prossimi appuntamenti ad eliminazione diretta, un pubblico di Taranto che hai ritrovato, tutto perfetto questa sera.
5: Ma sì, per quanto riguarda il risultato sicuramente siamo stati bravi perché nonostante qualche momento di difficoltà siamo rimasti comunque sul pezzo e non abbiamo mollato. Quindi devo congratularmi con la squadra e adesso pensiamo subito ai prossimi incontri. Tornare a Taranto è bello, è stata una casa per me per una stagione. Mi sono trovato benissimo, il pubblico è come sempre fantastico e vederlo anche rinnovato fa bene al cuore perché questa città se lo merita, quindi sono molto contento di essere qui.
6: È stata una bellissima gara, siamo impegnati al massimo, sapevamo che era una grande occasione, abbiamo spinto tanto, abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a portare a casa un bellissimo terzo posto.
5: Qua è fantastico, veramente l'atmosfera di casa si sente tantissimo. Gli ultimi 100 metri praticamente porta il pubblico, la tribuna è piena. Noi siamo veramente contenti del risultato ottenuto, comunque vale come un oro. Diciamo così che corona la fine di una stagione molto lunga e impegnativa, e quindi ci stava, ce la meritiamo.
3: È stata una bellissima gara, siamo partite con molta voglia di far bene e riscattarci un po', quindi siamo molto soddisfatte del risultato. Il posto è bellissimo, l'emozione è tanta e siamo molto bellissime.
7: Ti vediamo emozionati.
8: Sì, gareggiare qua a casa è sempre un'emozione, in più gareggiare con una compagna del genere, sono molto contenta e soddisfatta.
7: Ecco, la medaglia d'argento ai giochi del Mediterraneo, come la vogliamo incastonare nell'arco di una carriera che poi noi ci auguriamo sia luminosa per il giallo?
3: Appena detto, speriamo sia semplicemente un inizio, un buon inizio, e ci auguriamo tante cose belle.
8: Esatto, come ha detto la compagna, un piccolo passo alla volta.
9: È molto difficile per il caldo e poi la sfortuna è che si è alzato tanto contro nella mia gara e ho dovuto cambiare un po' tattica, quindi mi sono messo subito avanti, controllato molto bene e ce l'ho fatta alla fine.
10: Una stagione che si chiude a Taranto, le tue sensazioni?
9: Beh, Taranto è un posto meraviglioso, io che ho origini pugliesi mi piace tanto gareggiare qui. È la seconda volta che gareggio qui, la prima volta ero cadetto e ora qui vengo a vincere i giochi del Mediterraneo, quindi è stata una grande soddisfazione, quindi mi piace molto.
1: E come vedete alle nostre spalle sempre il palazzetto dello sport di Massafra, dove si stanno svolgendo le gare di taekwondo, ma non solo il palazzetto di Massafra, perché anche lo Stadio Italia è interessato ai giochi del Mediterraneo con gli allenamenti delle squadre, le nazionali. Dunque Massafra è interessata dai giochi del Mediterraneo, continuate a seguirci, tante novità ancora qui su Studio 100, come sempre sui giochi del Mediterraneo, tante gare e soprattutto ci auguriamo che gli azzurri e le azzurre possano davvero continuare a essere protagonisti. Noi continuiamo a raccontarvelo in questa maniera, come sempre attraverso Made in Ta. Buon proseguimento.
11: Non solo padel all'interno della struttura, ma anche qui all'esterno, perché abbiamo trovato un riferimento nel territorio. Luigi Rubino, padel Torricella Francavilla Fontana. Detto bene?
12: Perfetto. Bella.
11: Luigi, aspetti, faccio la domanda, non partire di tuo. Dico, grande struttura, Taranto aveva bisogno, il capoluogo aveva bisogno di una struttura per uno sport che tu testimoni essere in assoluto crescendo.
12: Assolutamente sì, Taranto ha fatto una bella cosa, tutte le strutture qua, grazie comunque.

0: ai giochi del Mediterraneo, ha fatto una bella cosa. Veramente Taranto ne aveva bisogno, il territorio ne aveva bisogno.
1: Mi devi raccontare però che altre strutture hai visto, se questa è la prima oppure...
0: Questa è la prima, lo stadio l'abbiamo visto da fuori, però abbiamo iniziato dal padel perché comunque lo rappresentiamo, ce l'abbiamo, quindi la prima tappa è stata questa qua, obbligatoria, è stato il padel. Man mano poi qua ci sono in giro altre strutture che andremo a visitare sicuramente.
1: Raccontami però la provincia come sta vivendo questi giochi del Mediterraneo, perché diversi sono gli eventi che si svolgono nella provincia di Taranto e non solo.
0: Sì, infatti anche a Francavilla, ieri o avanti ieri mi sa che è stata la prima del badminton, c'è stato un successo pure là, hanno fatto delle strutture anche a Francavilla, bello, bello, bello. Cioè, il calcio allo stadio, hanno fatto la partita a Francavilla, comunque allo stadio sta andando avanti anche, hanno fatto una partita, il Kosovo mi sa che ha giocato, è stato pure un successo là a Francavilla, però anche nei paesi dintorno sta andando
1: Luigi,
0: avanti, è una bella cosa.
1: l'intervista è andata bene, però adesso facciamo vedere una cosa perché tu c'hai la curva dietro che ti spinge. Quindi, giochi al Mediterraneo, eccolo qua. Giochi al Mediterraneo, ma anche tantissimo tifo alle spalle.
2: Bene, situazione sportiva chiara, tante competizioni in corso, risultati che arriveranno. Seguite i social e il sito web di Studio 100, aggiorneremo. Intanto però, con Sabrina Morea, vediamo, ma gli eventi collaterali, la musica, il teatro, il divertimento collaterale per l'estate di Taranto e della provincia, li vediamo insieme con Sabrina Morea per Medinta Eventi.

0: questa puntata di Mad in Ta, speciale eventi su Studio 100 TV, abbiamo scelto un angolo di Taranto sicuramente il più rappresentativo sempre nei giorni normali durante tutto un anno, ma soprattutto in questi giorni dei giochi del Mediterraneo ancora di più, perché è davvero un crocevia di persone, di turisti, di atleti che passano da quest'angolo in Corso Due Mari per soffermarsi a vedere anche la nave ormeggiata davanti al Castello Aragonese e per ovviamente sorseggiare un caffè o un drink qui in quest'angolo bellissimo che rappresenta la nostra città. E allora noi siamo qui davanti a Baronè per parlare di quelli che saranno gli eventi che dal 24 di agosto animeranno ancora di più questo angolo della nostra città con uno degli eventi, anzi con gli eventi che si trovano all'interno del programma a sostegno dei Giochi del Mediterraneo. Ne parliamo in questo momento con due rappresentanti di quello che sarà e del progetto soprattutto grosso che vedrà protagonista il 28 di agosto questo angolo della nostra città, ma parliamo di quello che accadrà anche un po' più nello specifico con Fabrizia Basile. Ciao Fabrizia.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Fabrizia Basile insieme a Marco D'Andrea, che purtroppo qui non c'è, siamo i proprietari del Barone di Taranto. Inizio a parlare un secondo dei Giochi del Mediterraneo. Crediamo che i Giochi del Mediterraneo rappresentino per Taranto un'occasione realmente importante, non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto per quello che ci lascerà in eredità. E fortunatamente abbiamo l'occasione di far vedere che Taranto è un'altra città, una città di mare, di storia, di enogastronomia, e finalmente tramite i Giochi del Mediterraneo avremo l'occasione di far appunto vedere che dietro Taranto c'è tutt'altro e Taranto fortunatamente potrà prendersi in mano, potrà essere protagonista di questo evento bellissimo che sono i Giochi del Mediterraneo. Penso che tutti in questo evento possano fare la differenza, perché il turista che viene a Taranto conosce Taranto sicuramente tramite locali, le strade, i negozi, ma soprattutto tramite le persone che incontra. Ecco perché noi insieme all'associazione Nottetempo, insieme ai Giochi del Mediterraneo, insieme al Comune di Taranto, ci è da subito piaciuta l'idea di creare delle iniziative, di fare delle serate che andranno dal 24 fino al 3 settembre. È importante perché l'obiettivo principale non è quello semplicemente di fare

0: serata, ma l'obiettivo principale è quello di creare movimento, di fare aggregazione sociale, di portare più persone possibili a Taranto, perché finalmente, come dicevo prima, Taranto sarà protagonista finalmente nel Mediterraneo e deve brillare, quindi noi ecco vorremmo essere un punto di riferimento per i cittadini tarantini, ma soprattutto chi verrà da fuori. Quindi ecco, l'obiettivo principale è quello di far vivere Taranto e quello di creare più persone possibili.
1: Allora Fabrizia, voi già di solito lo siete, punto di riferimento, ma ovviamente per le persone che solitamente gravitano, no, nella nostra città. Quindi la cosa interessante, così come sentiremo anche dalla voce di Giuseppe Cavallo, è quella che delle realtà così giovani abbiano questa visione di un'altra Taranto impossibile,
0: esatto.
1: Cioè di quello che effettivamente dovrebbe essere il nostro, la nostra mission principale, cioè quella di una economia fondata sul turismo, fondata sulle bellezze della,
0: certo,
1: nostra città, sull'enogastronomia, come dicevi tu,
0: certo.
1: E queste parole chiaramente sono, ci danno speranza, no? A noi,
0: sì,
1: più grandi, soprattutto, certo, perché cerchiamo di lasciare una città in mano a giovani capaci, e mi sembra che siamo sulla buona strada.
0: Posso aggiungere una cosa, appunto, ecco perché noi comunque ci teniamo molto a fare queste serate, ripeto, non è semplicemente per organizzare e per dire quei ragazzi, Barone, l'associazione Nottetempo ha organizzato quella serata, ma è veramente, soprattutto in questo contesto dei giochi del Mediterraneo, per tenere questa vetrina accesa, per cercare di tenere Taranto in primo piano e, come dicevo prima, il contributo da parte di tutti è fondamentale affinché comunque Taranto rimanga accesa anche dopo questa attenzione mediatica che sarà il gioco del Mediterraneo. Quindi noi speriamo di essere una risorsa importante, un punto di riferimento, non solo per tutti i tarantini, ma soprattutto appunto per le persone che verranno qui, che troveranno qualcosa da fare. Quindi la parola chiave penso che sia quello del divertirsi, dell'intrattenimento e di portare quante persone più possibili. E questo è il concetto che ci tenevo, insomma, a far passare, perché è importante. Quindi tutti insieme, secondo me, ce la si può fare tranquillamente, perché non ci manca nulla, insomma.
1: Allora, adesso passiamo da questa parte dove c'è un operatore musicale che solitamente vedete impegnato su un palco. Questa volta sarà impegnato non solo su un palco, sarà impegnato con l'associazione Nottetempo Future nell'organizzazione di queste serate, e poi chiaramente sarai anche nel backstage, diciamo. Quindi quante cose fa Giuseppe Cavallo?
2: Ciao a tutti. Allora, grazie innanzitutto per questa opportunità, questa grande visibilità che possiamo avere. Io sono Giuseppe Cavallo, faccio il musicista da un po' di anni a Taranto. Abbiamo fatto tante cose belle per questa città e ci crediamo ogni giorno portando avanti delle nostre idee. Le nostre idee sono quello di far uscire la nostra città sempre, diciamo, nei migliori dei modi, farla vedere su altri aspetti che possono essere altri argomenti che magari ci sono e che sono un dato di fatto, però noi vogliamo fare musica, vogliamo farla vedere con degli occhi belli, quelli dei turisti che vengono, che accogliamo ogni anno, ogni giorno, e loro come Barone sono un punto di riferimento per tutte queste persone che vengono da fuori e per la città in sé per sé. Questo è un sogno che è nato un po' di tempo fa, perché non è stata la prima esperienza che noi abbiamo organizzato.
1: Lo so.
2: È un sogno che è nato un po' di tempo fa davanti a un caffè con due amici che sono due imprenditori giovanissimi, che hanno uno staff giovanissimo e che, con cui collaboriamo già da tanti anni. Quindi davanti a un caffè abbiamo cercato di organizzare per la città di Taranto degli eventi per quanto riguarda le vacanze natalizie negli anni passati, e di lì si è creata questa collaborazione. Quindi quando succede che magari ci sono delle... Marco e Fabrizia mi chiamano insieme ad Alex, che è il mio collaboratore per quanto riguarda l'associazione, cioè dobbiamo fare qualcosa. Così è nata questa collaborazione, e quindi è nato anche il fatto di, per quanto riguarda i giochi, dire facciamo qualcosa per la città. Abbiamo avuto la possibilità di collaborare con il marketing dei giochi, che ci ha dato la possibilità anche di fare questo evento. Loro che ci hanno creduto, noi che come associazione abbiamo creduto anche insieme a loro in questa cosa, e quindi è nato il Mediterraneo sono a Taranto praticamente.
1: Allora, passami un attimo il microfono. Vogliamo innanzitutto ricordare che le attività musicali qui davanti al Baronè partiranno già da lunedì 24, quando intorno alle 19.30,
0: allora
1: del tramonto ci sarà

0: Questa insomma, iniziativa, un live sax al tramonto, e quindi chiaramente sarà l'occasione insomma, per venire da queste parti. Una volta si veniva per sentire dalla marina e l'inno dell'alza bandiere, adesso dopo l'alza bandiere ci sarà anche il sax al tramonto. Ma soprattutto voglio farlo vedere perché è un progetto vero e proprio. Il Mediterraneo suona a Taranto, è proprio un progetto speciale che è stato studiato da questa combo tra Baronet e i ragazzi di Nottetempo Future, e che vedrà il 28 di agosto davvero grandi nomi di DJ internazionali proprio qui, insomma, qui a esibirsi qui insieme
1: nel
0: a tanti altri.
1: Un posto dove ci rappresenta tantissimo, perché è nato tutto qui, cioè gli altri eventi noi abbiamo fatto, li abbiamo fatti qui, quindi abbiamo volutamente con il comune, con i giochi del Mediterraneo, abbiamo volutamente valorizzare questo posto che praticamente è il simbolo di Taranto, ma anche non è stato scelto sempre dalle persone, perché io penso che se le persone partecipano a un evento del genere, come è successo diciamo negli altri anni, vuol dire che questo posto li rappresenta, trovano rappresentanza in questo posto.
0: Allora, siccome ci sono tanti nomi e noi ovviamente insomma è bello stare qui proprio, però il sole comincia a farsi sentire. Ci ritroveremo nei prossimi giorni, però intanto io volevo dire che questo Baronet International Sunset Experience, come dicevo, vedrà la presenza di tanti nomi che solitamente si vedono suonare in location internazionali. Chiaramente parliamo di DJ provenienti dalla Francia piuttosto che dal Sudafrica, addirittura dalla Germania, dal Marocco, e anche i nostri DJ di casa,
1: che sono i Filia, che sono dei ragazzi giovanissimi che si stanno facendo insomma un'ottima nomea nel panorama della musica elettronica, e quindi abbiamo voluto dare questo spazio anche a questo. Ci tengo a dire una cosa: noi abbiamo cercato di fare in questi mesi una selezione di DJ per dare proprio importanza a quello che è il messaggio dei Giochi del Mediterraneo, quindi abbiamo chiamato
0: abbracciare tutti i paesi,
1: il Marocco, il Sudafrica, la Francia, proprio perché volevamo essere vicino alla filosofia e all'apertura culturale e mentale turistica di Taranto nei confronti dei Giochi del Mediterraneo. Abbiamo collaborato anche con un gruppo tarantino che si chiama People Calling, che ci ha aiutato anche, perché io credo molto nelle contaminazioni che siano anche live, quindi musica elettronica, anche questa cosa, quindi abbiamo cercato di creare insieme a loro, che ci credono tantissimo, una sinergia, una contaminazione che va dal live, che può essere il 24 con il live al sax, il DJ set, un live cantato, una cena cantata, a quello che può essere un festival di musica elettronica del 28 al 29, che ci sarà un'altra sorpresa, magari poi diciamo
0: ne
1: dopo,
0: parleremo più avanti.
1: Dopo. Al 3, insomma, a questi eventi che vanno dalla musica live alla musica elettronica, che abbracciano tante organizzazioni, abbracciano insomma tante nazionalità, e quindi accontentare anche il turista che viene, accontentare anche chi viene da Taranto con dei prodotti che sono nostrani, ti posso dire così?
0: Sì, assolutamente, anzi bisogna valorizzarli.
2: Vorrei chiudere con una frase che in pratica è tutto quello che ha detto Peppe, che non sono semplicemente delle serate, ma questo è veramente un progetto dove Taranto è realmente protagonista del Mediterraneo, un'occasione che Taranto meritava molto, e quindi questo è un progetto da condividere, da fotografare e da vivere insieme, un progetto, ecco, non è semplicemente una serata, e quindi sarà sicuramente bellissimo.
0: Allora, ricordiamo 24 di agosto, qui di lunedì 19:30, live sax al tramonto, il 28 questo grande progetto che appunto guarda il Mediterraneo proprio come vicini di casa, dove all'interno ci siamo anche noi, e poi gli altri eventi.
1: Special guest che è Vanco, se proprio lo posso annunciare, visto che stiamo dicendo del 28, che è l'uomo scelto da GQ, insomma dalla nota etichetta del giornale internazionale come uomo del 2025, con una hit che ha fatto quasi 5 milioni di streaming mensili, quindi abbiamo scelto come artista di punta.

0: E lo avremo a Taranto, è un onore perché lui è affezionato a Taranto, è venuto l'anno scorso anche e quando ha abbracciato subito tramite i ragazzi del Barone
1: il progetto. Insomma, qui si parla di inclusione, identità e dialogo tra i popoli, quindi questo è proprio il messaggio che ci rappresenta. E i ragazzi del Barone poi tra l'altro avranno delle serate realizzate anche con altre realtà locali, insieme con
2: il Matilde Caffè e con il Gata. Esatto, sì.
1: E quindi proprio ritornando al discorso delle sinergie, credo che sia assolutamente perfetto quello che è stato pensato e progettato. Allora, grazie Giuseppe.
0: Spero di essere stato bravo, Sabri. Io sono
1: sei stato
0: magari
1: bravissimo.
0: Come cantante, come musicista. Sono,
1: guarda, se avevi difficoltà potevi cantare, ti avrebbero beccato subito, ti avrebbero riconosciuto. Grazie,
2: grazie
1: Fabrizia.
2: A te. Speriamo
1: Basile.
2: Di essere stati esaustivi. Comunque vi aspettiamo.
1: E noi ci ritroveremo qui nei prossimi giorni per parlare degli altri progetti e per parlare anche con altri protagonisti di questi Giochi del Mediterraneo eventi.
3: Grazie Sabrina, ma non finisce qui perché o intanto saldiamo questo appuntamento, quindi il 28, bellissima serata lì di fronte al Barone, in quell'angolo spettacolare di città, ma è uno dei tanti bellissimi eventi, anzi io pregherei a questo punto un aggiornamento su quello che ci aspetta nelle prossime ore, quindi Sabrina dici tu, che cosa stiamo per vedere per le strade della città, per cultura, sport, anzi cultura, musica, teatro. Sentiamo.
1: Per questa domenica 23 di agosto partiamo con lo Spartan Tour, un tour tra i vicoli della città vecchia di Taranto, un viaggio tra archeologia, storia, aneddoti e leggende per ripercorrere le vicende dell'antica Taras, inserito nel programma di Virata Vivi in Puglia, organizzato dall'associazione FACE, Puglia FACE APS, dall'associazione Fermenta APS, prevede due turni presso il Belvedere della Discesa Vasto, uno alle 19.30 e un secondo turno alle 21.30, quindi non perdete la possibilità di partecipare a questo Spartan Tour. È sempre organizzato dall'associazione Apulia FACE APS e dall'associazione Fermenta APS, talk, dialoghi a tavola, la Puglia, punto di riferimento della dieta mediterranea e del buon cibo, alla ricerca di quello che è l'incanto della convivialità di una volta delle domeniche in famiglia, come dicevo, sempre inserito nell'ambito del programma di Virata Vivi in Puglia. Due le attività, un incontro con l'autore Stefania Rolli, Errore di connessione, dove appunto si parlerà di questi dialoghi a tavola insieme a un laboratorio di pizzica alle ore 20, ingresso libero presso il Belvedere della Discesa Vasto e poi dalle 21.30 con ingresso libero festa della tavolata pugliese presso la piazza ex mercato. Ci spostiamo adesso a San Simone di Crispiano, piazza Martellotta, ore 20, dove il San Simini Fest presenta una serata all'insegna dello swing. Taranto Swing Festival sarà protagonista con lezioni aperte di Lindy Hope e live degli Spaghetti Brothers e a seguire il Vintage DJ Set. Tutto questo dalle ore 20 organizzato dall'associazione Posizioni Note SRL. E si continua presso il Cattedrale di San Cataldo, quindi torniamo a Taranto alle 20.30, il Santo del Mediterraneo, la storia del Santo che approdò sulle sponde del Mare Nostrum, una visita guidata, un'esperienza immersiva nella Cattedrale di Taranto con videomapping e itinerario sotterraneo organizzato da Oratorio Diffuso a partire dalle 20.30 Cattedrale di San Cataldo. Sempre a Taranto dalle 21, Piazza Maria Immacolata, continua, anzi il secondo appuntamento di Pelagos World Music Festival, organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, il live degli Anonima Folk, una band tutta tarantina che per questa data prevede una reunion a partire dalle 21, insomma una data storica perché si parla di una band nata sulle rive dello Ionio e che ha approfondito la storia del folk della nostra città. L'ultimo appuntamento per questa domenica 23 di agosto, Mediterranean Game Music Village presso lo Spazio Porto alle 22, organizzato dall'associazione AFO6, Lil Valley Band, e qui parliamo anche ancora di

0: rock and roll e rockabilly che animeranno lo spazio porto di Via Niceforo Foca 28 a partire dalle 22. Questo è quanto per gli appuntamenti di domenica 23 di agosto. Buon Made in Ta eventi a tutti.
1: Oh, mi sembra che non ci manchi nulla, abbiamo le informazioni, giorno per giorno aggiorneremo Made in Ta e anche eventi e con Sabrina.

C'è tanto da vedere e da fare, c'è il divertimento anche fuori dai campi sportivi. È una grande festa qui a Taranto, ce la stiamo godendo ed è bellissimo. Domani abbiamo detto qualche disagio in più per automobilisti, lavoratori e pendolari. Domani è il clou. Ce lo dice anche il vice sindaco Mattia Giorno. Ecco, intanto vedete, grazie Alessandro, questa è una nota della prefettura di qualche giorno fa. Già era annunciato, possiamo scorrere lentamente leggendo appunto. Vedete, ecco qua. Ecco qua. Sì, Alessandro. Allora, prima gara ciclistica domani, donne, 80 km di circuito, inizio alle 9, quindi dopo qualche ora l'arrivo. Ecco, vedete, l'imbuto di Taranto Nuova, dal Ponte Girevole, come vedrete. Al di là in orizzontale, molto al di là di Vlemene Grecia, ritorno, c'è un pezzo di Circummarpiccolo, Auchan, San Giorgio, Monteiasi, Grottaglie, San Simone, Crispiano, Montemesola, si torna verso Paolo VI con arrivo, vedete, a ridosso del Ponte Girevole. E quindi tutta la mattinata lì sarà critica la situazione tradizionale della viabilità. Prendiamone atto, mattina. Pomeriggio, start alle 13, 140 km è il circuito, gara in linea, quindi come il Giro d'Italia. Immaginiamoci un bel gruppo di ciclisti, colori, bello, possiamo andare per strada a tifare per gli azzurri e non, per tutti, dalle 13 in poi. Ecco il circuito, un po' più largo, qui arriviamo a Massafra e Martina Franca, quindi circuito più ampio. Disagi maggiori. È solo domani. Allora facciamo così, ci salutiamo. L'appuntamento è per domani alle 11 per una nuova puntata di Made in Ta in campo, Made in Ta eventi, Made in Ta per i giorni, anzi, Made in Ta per le strade di Taranto. E chiudiamo infatti con una piccola registrazione che ieri, lo dico, perdonatemi la qualità, l'ho registrata proprio fuori dalla piscina. Dopo la vittoria di Beni Pilato, ho incontrato amici italiani e non per raccontarci un po' come sta andando. Guardate qualche minuto e ci vediamo domani alle 11. Ciao!

0: Allora, neanche a farlo apposta, primo oro dell'Italia e il primo oro nel nuoto ed è l'oro proprio della Tarantina Pilato. Vice sindaco, sembra un canovaccio già scritto, invece lo sport regala queste combinazioni.
1: È meraviglioso, siamo felicissimi dentro, era un tripudio di gioia, il primo oro per l'Italia e alla nostra Benny nella piscina di Taranto, dopo tanti anni d'attesa, finalmente ha potuto competere qui da noi e vince l'oro, portando tutta la città con lei su questo podio. Siamo contentissimi, felicissimi, forza Benny, forza Taranto.
0: Sandro Esposito qui, responsabile del tavolo sport, tu sei anche vicepresidente del comitato, però qui li ho colti qua sugli spalti, ho detto vabbè, commentiamola subito. Tanta gente, lei anche mi è sembrato che ci abbia messo del suo, ci teneva, vero? Si è visto anche dagli spalti.
2: Io direi che sicuramente ex aequo con la medaglia d'oro che diamo alla città di Taranto, perché in questa settimana non ha mai visto tanta bellezza, tanto fascino, tanta allegria.
0: Ma siamo all'inizio, sei già ai bilanci?
2: No, però sicuramente un giorno che apre due settimane che saranno le più belle che Taranto potrà vivere di sport, di allegria, di pace e di armonia.
1: Ci ha fatto il regalo più bello che ci potesse fare.
0: Dice sindaco, c'è qualche emergenza che stiamo affrontando, la città?
1: Stiamo provando a seguire tutto, ieri la cerimonia è andata benissimo, la città ha risposto molto bene, oggi c'è stato il ciclismo, era una gara complessa perché c'erano tante chiusure, nonostante questo siamo riusciti a tenere tutto sotto controllo, riaprire subito non appena è finita la gara, ora ci aspetta la gara di lunedì che è la giornata più complessa di tutte.
0: Perché? Spieghiamolo.
1: Perché c'è sempre ciclismo che andrà anche in provincia, quindi ci saranno una serie di passaggi in città, nonostante questo stiamo monitorando tutto, continueremo nelle prossime ore, arriveremo pronti e se riusciamo ad avere la collaborazione della città come c'è stata oggi sarà impeccabile anche la gara di lunedì.
0: Vabbè, allora ci aggiorniamo lunedì?
2: Assolutamente.
0: Ok, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a te.

0: partite?
1: Da Roma?
0: Da Roma, siete qui per il nuoto ovviamente.
1: Siamo qua per il nuoto.
0: C'è qualche parente, figlio, amico?
1: Due figli.
0: Due figli che nuotano?
1: Due nuotano.
0: Chi sono?
1: De Tullio.
0: Ah, De Tullio? Ma è di Bari, De Tullio?
1: Loro sì.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: Voi siete romani a fare il tifo, cioè siete...
1: Certo. No, noi siamo i genitori.
2: No, noi siamo i genitori.
0: Allora, riepiloghiamo. Voi siete
1: genitori?
0: Ma siete di Bari. Beh, Taranto, che vi pare di questa festa?
1: Bella, bella struttura, bella, veramente bella, hanno fatto una bellissima cosa, siamo veramente contenti.
0: Ok, vostro figlio è oggi quinto?
1: Sì.
0: Però ha fatto anche un grande europeo.
2: Sì,
1: sono atterrati direttamente da Parigi.
0: È una grande promessa, una grande promessa, sarà stanco.
2: Oramai, insomma, sono parecchio tempo che stanno...
0: Bene, quindi voi siete a Roma, ma siete di Bari.
2: Sì, sì.
0: Vabbè, allora in bocca al lupo per...
2: Domani
1: ci abbiamo gli altri. 200
0: domenica, 200. Domenica. Ok, quindi forza De Tullio, forza Bari, forza Roma, forza Taranto.
2: Grazie.
0: Ciao, grazie a voi.
2: Ciao.
0: Lui è tifoso?
2: Certo.
0: Come si chiama?
1: Oliver.
0: Oliver, ciao Oliver. Oh, come va? Come è andata?
3: Bene, usciamo
0: questo
3: adesso
0: sabato
3: da una...
0: sera di nuoto con loro?
3: In realtà è un giorno della settimana qualunque per me, ma per tanti, comunque è il giorno della Pilato. E veniamo da loro della Pilato, questi 100 run meravigliosi vinti in maniera splendida.
0: Senti, ma da Tarantino come la stai vivendo?
3: Da Tarantino, devo dire, con un entusiasmo e un batticuore incredibile, anche perché è da qualche mese, insomma, che ci sto dietro e devo dire che finalmente si iniziano a vedere gli atleti ed era l'ora giusta, diciamo, per iniziare a vedere gli atleti.
0: E allora buon lavoro.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: A te, grazie.
0: Ciao. Delegazione di San Marino, il nuoto com'è andato?
4: Bene.
0: Bene, qualcuno me lo dica. Quindi buon bottino, buon bilancio?
4: Un buon risultato in virtù, io non so del loro nuoto, un buon risultato perché sono migliorati i loro best personal.
0: Ok, voi vi occupate invece di bocce?
4: Sì.
0: Siete impegnati nei prossimi giorni?
4: Anche oggi abbiamo fatto.
0: Anche come è andata? Bene.
4: Bene.
0: Taranto, bella esperienza, cominciata bene?
4: Come?
0: Cominciata bene qua l'esperienza a Taranto?
4: Sì, sì, sì.
0: Ok, bocca al lupo.
4: Grazie.
0: Ciao.
4: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
4: Eccoci.
0: Colleghi di San Marino?
4: Sì.
0: Ciao, come va ragazzi?
4: Bene, bene, assolutamente bene.
0: Che bilancio troviamo da questi primi due giorni?
4: Ma assolutamente positivo, troviamo un Taranto veramente in grandissima forma. Abbiamo assistito ad una cerimonia inaugurale fantastica, veramente senza tempi morti, quindi complimenti a Taranto. I nostri giochi sono iniziati benissimo, in quanto abbiamo ottenuto due finali.
0: Cioè, non appena detto, sono entusiasta.
4: Due finali nel nuoto.
0: Parlaci della vostra TV.
4: La nostra TV è sicuramente una grande emittente, un'emittente che si sta allargando, sta diventando grande e dunque San Marino RTV è sicuramente un'azienda di
0: prima volta a Taranto, livello. Collega.
4: Com'è?
0: Prima volta a Taranto?
4: Prima volta a Taranto,
0: beh,
4: assolutamente.
0: Allora buon lavoro.
4: Grazie anche a te.
0: Ciao, grazie. Ciao ragazzi, Greece?
5: Greece,
0: ok, tutto ok? Win? Three,
5: win.
0: One, two goal?
5: Three goals.
6: One bronze.
0: Very good.
6: Three goals, one bronze.
0: Ok, ciao.
6: Adiamo.
0: Ma guarda chi c'è, Peppe Leva e Angelo Ingenito. Che avete fotografato?

0: Fatto per caso l'oro della Pilato?
1: Ma giusto per caso ci trovavamo a passare da queste parti, l'abbiamo fotografato.
0: Praticamente,
2: è
0: ragazzi,
2: stato un caso stato... soltanto.
0: Ragazzi, praticamente il primo oro italiano in due giorni, perfetto, proprio a Taranto della Tarantina. Infatti. È un canovaccio scritto dal destino.
1: Sembra proprio di sì, il destino che ha voluto scrivere questo bel testo di questo pomeriggio, di questa sera.
2: Spero che si potrà essere anche negli anni successivi.
1: A parte dei giorni, speriamo che ci siano altri ore.
0: Ragazzi, buon lavoro e buon divertimento. Grazie, perché noi lavoriamo divertendoci.
2: Altrettanto.
0: Ciao.
3: Paolo.
0: Allora, Luigi Carrieri, Pilato, dicevamo prima con altri colleghi, primo oro italiano a Taranto, della Tarantina, col pubblico che non vedeva l'ora di festeggiarla. Un canovaccio scritto.
4: È lei che non vedeva l'ora di festeggiare con il pubblico davanti.
0: Si è visto, eh?
4: Beh, la storia migliore non ci dovrebbe essere. È un giorno meraviglioso perché la piscina spegne, e la giornata se la spegne, il primo ora, come detto tu, Pilato che probabilmente ha spremuto le ultime energie prima delle vacanze, perché non parteciperà a 50 anni, quindi tutto è dato alla perfezione.
0: Sti giochi, tecnicamente? Il livello non male del nuoto, molti reduci dagli europei.
4: Il nuoto e l'atletica secondo me sono gli sport, le discipline secondo me che esprimono a livello individuale, di prestazione le migliori performance. Però c'è anche la curiosità di tutte le altre discipline. I giochi sono stati proprio per questo, perché ci si avvicina a tutte le discipline, anche quelle che si conoscono.
0: Tu sei esperto di sport, soprattutto di calcio. Che Italia vedremo? Che under è?
4: Ma le under italiane sono le under migliori, l'ultimo decennio dice che l'Italia ha espresso a livello di risultati le squadre migliori a livello di under 17, under 19, quindi potremmo vedere dei buoni talenti, magari come ci siamo detti qualche giorno fra 5-6 anni scopriremo che un tale giocatore è diventato famoso
0: passando la tale.
4: Passando la tale.
0: Basta che il sistema calcio lo valorizzi, perché tutti gli altri, gli ultimi under.
4: Quello è il passo più difficile.
0: Ciao, buon lavoro.
4: Ciao.
5: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pull.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
1: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo parla Tarantino, Benedetta Pilato trionfa nei Centorana, firma il nuovo record della competizione ed infiamma il pubblico di casa. Il vero oro di Taranto questa volta non è custodito nelle teche del Marta e sul gradino più alto del podio. Lunedì Taranto cambia nuovamente viabilità per la gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo. Dalle 7 strade chiuse, autobus deviati e parco Cimino off limits per tutta la giornata. Disagi previsti fino al termine delle esigenze organizzative. Il borgo di Taranto finalmente meno deserto nelle domeniche estive, ma come stanno vivendo i commercianti i Giochi del Mediterraneo 2026? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Il primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo parla Tarantino. Benedetta Pilato trionfa nei Centorana firmando il nuovo record della competizione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Il primo oro di Taranto non poteva che conquistarlo lei, Benedetta Pilato, la tarantina per eccellenza, il volto e il talento di una città che questa volta non deve cercare i suoi tesori nelle teche del museo archeologico, perché il vero oro di Taranto è nella vasca sul gradino più alto del podio. Taranto vince, Benedetta vince la finale dei Centorana davanti al pubblico di casa, fermando il cronometro su 1 minuto 5 secondi e 82 centesimi. Un successo impreziosito dal nuovo record dei Giochi del Mediterraneo e dalla doppietta azzurra completata da Lisa Angiolini, medaglia d'argento, bronzo alla slovena Tina Selic. È il primo oro conquistato dall'Italia a Taranto 2026, ma è soprattutto la medaglia che la città attendeva, quella della sua campionessa arrivata nel momento più importante, nella cornice più emozionante. Benedetta nuota e vince nella sua Taranto, davanti alla sua gente, trasformando ogni bracciata in una spinta verso la storia. A fare da cornice il calore dello stadio del nuoto, mentre la pressione è enorme e le aspettative altissime. L'attesa è tutta per Benny, la ragazza di casa. Lei risponde da campionessa, accelera, tocca la piastra, ferma il cronometro e griffa la vittoria. Poi esplode la festa, l'orgoglio, l'emozione e l'affetto di una città che si riconosce nella sua campionessa e sente quella medaglia come propria. Perché quella di Benedetta non è soltanto una vittoria sportiva, è stata la vittoria di Taranto celebrata nel cuore dei giochi che portano il suo nome. A consegnarle la medaglia è stato il ministro per lo sport Andrea Bodi. A incoronarla davvero però è stato l'abbraccio della sua gente, esploso quando la tarantina ha toccato per prima la piastra e proseguito durante la premiazione. Taranto è la città degli ori della Magna Grecia, tesori conosciuti in tutto il mondo e custoditi nel nostro museo. Da oggi, accanto a quella storia millenaria, c'è un nuovo oro da raccontare. Non è racchiuso in una teca, ma appartiene alla città intera.

0: Il primo oro dell'Italia ai giochi è il suo, il primo oro di Taranto è della sua Benedetta perché oggi più che mai il vero oro della città si chiama Benedetta Pilato.
1: E noi vi facciamo ascoltare le parole di Benedetta Pilato ai nostri microfoni raccolte da Cosimo Lenti. Ascoltiamo.
2: Come una favola, il primo oro dei giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano da una tarantina. Forse c'è qualcuno che ha scritto questo bel destino.
3: Questa storia, non lo so, non lo so. Anni fa non c'avevamo neanche la piscina, io sono dovuta andare via e ora ci troviamo con questo impianto, con questo pubblico. Bellissimo.
1: Voltiamo pagina, adesso la cronaca, incidente questa mattina a Taranto, più precisamente all'angolo tra via Plateia e via Orazio Flacco, c'è un ferito, ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Rocambolesco incidente questa mattina a Taranto all'incrocio tra via Plateia e via Orazio Flacco. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto che procedevano nella stessa direzione si sono scontrate. La seconda vettura ha tamponato violentemente la prima, che a causa della forza dell'impatto è finita sul marciapiede, andando poi a schiantarsi contro un muro in cemento. L'urto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore di entrambe le vetture. Ad avere la peggio il conducente della prima auto che avrebbe riportato un trauma al collo. L'uomo è stato soccorso prontamente dal personale del 118 e successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due mezzi e gli agenti della polizia locale impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della viabilità. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.
1: E vi riportiamo notizia anche di un altro incidente avvenuto intorno a mezzogiorno all'incrocio della strada provinciale 38 che collega la Marina di Massafra al centro abitato e la provinciale in direzione Palagiano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto intervenuti i carabinieri e il personale del 118, restano ancora ad accertare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. E strade chiuse, autobus deviati e parco Cimino off limits. Lunedì la gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo modifica la viabilità cittadina. Attenzione agli spostamenti dalle 7. Vediamo. A Taranto lunedì lo sport entrerà nel cuore della città, ma per chi dovrà spostarsi sarà una giornata da programmare con attenzione. Il passaggio della gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo cambierà infatti la viabilità in diversi punti della città, con strade chiuse, autobus deviati ed un'intera area parco Cimino off limits per tutta la giornata. La competizione interesserà diverse arterie cittadine. Dalle 7 del mattino scatteranno i provvedimenti sulla viabilità, con chiusure che riguarderanno tra le altre il lungomare Vittorio Emanuele III, Viale Virgilio, Corso Umberto I, Via Cesare Battisti, Via Magnaghi e i collegamenti verso la statale Sette Terre e San Giorgio. Le strade interessate dalla gara resteranno interdette al traffico nel periodo necessario al passaggio della corsa. Indicativamente, i provvedimenti potranno scattare già un'ora prima del transito degli atleti e protrarsi fino a circa mezz'ora dopo, secondo le disposizioni della polizia locale. Novità anche per Parco Cimino, che resterà completamente chiuso al pubblico per tutta la giornata di lunedì. Nessun accesso permanenza, quindi per chi non sarà autorizzato, la chiusura servirà a garantire lo svolgimento della gara e le operazioni legate all'allestimento e al successivo ripristino dell'area. A cambiare sarà anche il trasporto pubblico. Numerose linee urbane e suburbane seguiranno percorsi alternativi, con deviazioni previste dall'inizio del servizio e in linea generale fino alle 18 o comunque fino alla conclusione delle esigenze organizzative. Tra le modifiche più rilevanti, diversi autobus faranno riferimento temporaneamente all'ex capolinea di Via Consiglio, proprio a causa dell'indisponibilità di quello di Parco Cimino. Sarà inoltre attivata una fermata provvisoria in Via Leonida, tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini. La linea 6 sarà invece soppressa per il periodo interessato dai provvedimenti. Modifiche sono previste anche per diverse altre linee, comprese la 1, 2, la 3, la 5, la 8, la 14, la 16, la 20, la 21, la 23, 23, 24, 25, 27, 28 e la 29, oltre alle navette dirette agli impianti sportivi. Previsti percorsi alternativi anche per i collegamenti park and ride, mentre il personale del servizio di trasporto pubblico sarà impegnato nei principali punti di deviazione nell'installazione della fermata temporanea. Per

0: automobilisti e passeggeri, dunque la raccomandazione è una sola: evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dalla gara e soprattutto verificare in anticipo il percorso da seguire. Per orari e chiusure faranno fede le ordinanze della polizia locale e gli aggiornamenti ufficiali sulle modifiche alla circolazione.
1: E parliamo ancora di viabilità con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Ascoltiamo.
2: Mai come in questa occasione unica e irripetibile per la città di Taranto, duole riscontrare che si sta pagando lo scotto di anni e anni, di carenze infrastrutturali stradali, che hanno dato sicuramente problemi e continueranno a dare problemi in termini di ordinarietà del traffico, ma e soprattutto in questa circostanza si rischia davvero la paralisi della città di Taranto e soprattutto di tutta la rete infrastrutturale stradale, quindi tutte le intersezioni con le principali statali, la 7, la 172, la 106, proprio perché manca una rete infrastrutturale, diciamo così, accessoria, che poteva essere rappresentata benissimo oggi dalla tangenziale nord di Taranto, che non si è mai realizzata, come anche le bretelle di collegamento che il comune di Taranto avrebbe dovuto portare a termine tra la riuscitissima tangenziale sud e le due vie principali che sono attorno allo stadio Iacovone a Pala Ricciardi, cioè via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. La viabilità sarà particolarmente critica nelle prossime settimane, proprio perché andranno ad incrociarsi eventi sportivi e ordinarietà del traffico cittadino. E adesso è giunto seriamente il bisogno di affrontarla sul serio, con persone che abbiano davvero a cuore lo sviluppo del territorio in termini di infrastrutture, superando beghe burocratiche che rischiano di impedirne lo sviluppo, perché ricordiamo che una rete infrastrutturale adeguata non solo salvaguarda vite umane, ma soprattutto tende a portare sviluppo economico e sociale di un intero territorio.
1: Il borgo di Taranto finalmente è meno deserto nelle domeniche estive, ma come stanno vivendo i commercianti i giochi del Mediterraneo? Lo scopriamo con Maria Laura Paletta.
3: Andando questi giochi del Mediterraneo.
4: Ah, bene, bene, in realtà stanno venendo parecchi turisti, comunque anche tarantini, anche persone da tutta Italia, siamo anche contenti, sinceramente. Soprattutto è bello vedere finalmente Taranto viva, piena di gente.
3: Dimenticate il borgo deserto a cui eravamo abituati nelle mattinate delle domeniche estive, almeno durante i giochi del Mediterraneo. Nonostante le chiusure stradali e il divieto di parcheggio in tante zone, il salotto buono di Taranto sembra animarsi maggiormente anche nelle ore diurne. Caldo e voglia di andare a mare non frenano infatti cittadini e turisti, complice il periodo dei saldi o il desiderio di trovare refrigerio con un buon gelato. E le attività commerciali che hanno scelto di restare aperte sembrano apprezzare.
5: Sta andando abbastanza bene, la sera specialmente, la mattina un po' meno perché sono forse tutti impegnati, o noi tarantini non siamo neanche tanto abituati a prendere i mezzi e quindi c'è poca affluenza. Però per il resto ben vengano questi giochi.
6: Stiamo lavorando, c'è tanta gente, finalmente c'è qualcosa a Taranto, il centro è sempre pieno e stiamo lavorando benissimo.
3: State facendo degli orari diversi rispetto ai giorni precedenti?
6: No, sempre gli stessi orari, ovviamente abbiamo una chiusura più ritardata e c'è più gente, ovviamente molta più gente. Un po' di strade bloccate, però comunque la gente viene sempre qui.
7: Certo, un po' di disagio ieri sera con la chiusura delle strade dei parcheggi c'è stata, però dobbiamo dire grazie a questo evento perché vogliamo guardare più avanti e sicuramente questo sarà un bigliettino da visita molto molto importante per la città. Ci sono dei disagi per noi commercianti, ma ci sta perché dobbiamo fare in modo che questo evento venga benissimo.
3: Man mano che da Via d'Aquino ci si addentra verso Via di Palma, però le saracinesche chiuse in orario mattutino aumentano e un commerciante a spiegarci che inizialmente c'era stata la volontà di trovare un accordo, che però non è stato raggiunto.
7: Come abitudine apriamo tutte le domeniche. Ci siamo fermati un paio di domeniche adesso perché appunto l'estremo caldo, il fatto che comunque c'era questa voglia di andare più verso il mare, abbiamo messo un po' in pausa questa abitudine. L'abbiamo ripresa volentieri per i giochi perché a mio parere una città come

0: Come Taranto è un evento così importante, non può far trovare i turisti con una città chiusa, quindi sicuramente non c'è quell'affluenza che ci aspettavamo, però penso che il benvenuto le attività commerciali lo devono dare, soprattutto quelle che insistono in pieno centro. In effetti non condivido chi questa cosa non la fa, però ognuno è libero di fare quello che vuole a casa sua. Abbiamo cercato di trovare un accordo, non c'è stato e ognuno va per la sua. Non è il massimo, però in prossimità di Piazza Maria Immacolata io penso che un'attività commerciale non può essere chiusa, a prescindere se si incassa zero o si incassa 1.000. Dobbiamo stare aperti.
1: Dopo il taglio delle accise sul gasolio, deciso a fine luglio e poi prorogato, da domani termina lo sconto. I prezzi dei carburanti sono già sopra i 2 euro al litro e il controesodo rischia di pesare ancora di più sulle famiglie. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Quanto costerà il rientro dalle vacanze? È la domanda con cui devono fare i conti gli automobilisti mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. Da domani, inoltre, termina il taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Secondo quanto riferisce l'ANSA, l'ultimo monitoraggio del MIMIT indica la benzina self-service a 2,08 euro al litro sulla rete stradale nazionale e il gasolio a 2,12 euro. In autostrada i prezzi arrivano rispettivamente a 2,08 euro e 2,20 euro. Lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Da domani entrerà in funzione il meccanismo delle accise mobili che consente di ridurre temporaneamente la componente fiscale sui carburanti quando l'aumento del prezzo del petrolio genera maggiori entrate IVA. Il prezzo alla pompa continuerà comunque a dipendere anche dall'andamento del greggio e dalle quotazioni praticate dai distributori. E il conto del controesodo potrebbe essere pesante. Il Codacons stima che una famiglia possa arrivare a spendere circa 270 euro tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio, con una spesa che può sfiorare i 300 euro. Sul caro carburanti, intanto, associazioni dei consumatori e opposizione chiedono al governo nuovi interventi.
1: La Puglia perde giovani laureati tra il 2019 e il 2024. Il saldo tra partenze e arrivi dall'estero è negativo per 2.581 persone tra i 25 e i 34 anni. Il dato emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi della CGIA sui dati Istat ed è il terzo peggiore in Italia dopo Campania e Sicilia. Il servizio.
2: La Puglia perde giovani laureati e il saldo tra chi parte e chi arriva dall'estero resta negativo. Tra il 2019 e il 2024 sono 2.581 i laureati tra i 25 e i 34 anni. È il terzo dato peggiore in Italia, dopo Campania e Sicilia. A fotografare la situazione l'Ufficio Studi della CGIA sulla base degli ultimi dati Istat. Il quadro nazionale però racconta una realtà più articolata. Nello stesso periodo poco più di 78.000 giovani laureati italiani hanno lasciato il paese, mentre quasi 88.000 laureati stranieri hanno trasferito la loro residenza in Italia. Il saldo complessivo è quindi positivo, più 9.593 giovani laureati, un dato che secondo la CGIA mostra come per leggere il fenomeno della mobilità dei giovani non basti contare le partenze, ma occorra considerare anche gli arrivi. La situazione cambia però molto a seconda del territorio. Il nord-ovest registra il saldo migliore, con più 12.817 laureati, seguito dal centro con più 5.849 e dal nord-est con più 2.346. Nel mezzogiorno invece il saldo resta negativo, meno 11.419. In Puglia il dato è di meno 2.581, la componente straniera riesce quindi ad attenuare, ma non a compensare, la perdita di giovani laureati italiani. Nel solo 2024 intanto sono stati 20.711 giovani laureati italiani tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero al netto dei rientri. Una fotografia che conferma soprattutto il divario territoriale. La compensazione tra chi parte e chi arriva funziona soprattutto al centro-nord, mentre nel mezzogiorno il saldo dei giovani laureati resta negativo.
1: L'assenza della famiglia Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo ha acceso il confronto. Dopo le precisazioni del comitato organizzatore, però, è il momento di superare le polemiche. Taranto deve guardare al futuro senza dimenticare il suo simbolo più amato. Il servizio del direttore Dario Galitelli.

0: lo Iacovone senza Iacovone, o meglio senza chi ormai da anni incarna il collegamento terreno tra Taranto ed Erasmo, simbolo di una città, di uno spaccato storico, sportivo e sociale, di una Taranto che avrebbe potuto e invece non ha. L'assenza della famiglia di Erasmo Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo celebrata nello stadio che è e resta di Erasmo ha acceso una polemica che forse proprio in questo momento stride con il clima di festa tangibile che si tocca in città. A sollevare il caso è stata Paola Raisi, moglie di Iacovone. In un post sui social ha criticato le modalità con cui la famiglia sarebbe stata coinvolta, sottolineando che non basta chiamare uno stadio Erasmo Iacovone per onorare Erasmo Iacovone. Parole che richiamano il rispetto, l'attenzione e la riconoscenza dovuti alla memoria del calciatore scomparso maledettamente. Dal comitato però arriva una ricostruzione diversa, secondo quanto riportato dal Corriere di Taranto. Dopo una svista iniziale dell'ufficio del cerimoniale, il presidente Massimo Ferrarese avrebbe contattato personalmente la signora Raisi già il 3 agosto, scusandosi per l'accaduto e invitando la famiglia alla cerimonia. Tutto risolto? Nemmeno a dirlo, si scontrano due versioni che forse raccontano sensibilità differenti. Lecite entrambe, ma la domanda è una. È davvero questo il momento della polemica? Erasmo Iacovone sta a Taranto come Maradona sta a Napoli, intoccabile, inarrivabile, persino irraccontabile a dovere a chi deve accontentarsi di sapere da nonni e zii attempati chi fosse e come segnasse. A quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa continua ad essere amato da una città composta in larga parte da persone che non lo hanno mai conosciuto e non lo hanno mai neppure visto giocare. Eppure lo sentono vicino, lo considerano un simbolo, ne custodiscono la memoria come qualcosa che appartiene a tutti. Erasmo Iacovone è Taranto, senza se e senza ma. È proprio questo amore sopravvissuto al tempo tramandato tra le generazioni il riconoscimento più grande, la base dalla quale far partire ogni solida considerazione. Ma a 50 anni di distanza Taranto ha anche la necessità di guardare oltre, senza rinnegare le proprie radici, le origini e il senso di appartenenza. Altrimenti il rischio è quello di restare intrappolata in una dimensione chiusa, ripiegata sul passato e incapace di costruire il proprio futuro. Alla luce delle precisazioni del comitato, questa vicenda avrebbe probabilmente meritato maggiore misura, perché l'idea aulica di Iacovone dovrebbe, come ha sempre fatto, continuare ad unire Taranto, non diventare il motivo di una nuova divisione su un tema che in città assume quasi il valore di una fede.
1: Il villaggio dell'accoglienza di via Mignogna diventa una vetrina per Taranto e i comuni ionici. Da ieri il progetto Destinazione Mediterraneo mette insieme 16 realtà del territorio per raccontare ai visitatori dei giochi, luoghi, tradizioni e proposte turistiche. Giovanna Calabrese.
2: Il territorio ionico prova a presentarsi ai visitatori come un'unica destinazione e questo è il senso di Destinazione Mediterraneo, il progetto che da ieri anima il villaggio dell'accoglienza di via Mignogna a Taranto e che mette insieme il capoluogo e altri 16 comuni. La vetrina sono i giochi del Mediterraneo, ma l'idea è guardare oltre la manifestazione, raccontare luoghi, tradizioni e realtà che spesso restano fuori dai circuiti turistici e provare ad attirare visitatori anche nei periodi dell'anno meno frequentati. Nel villaggio trovano spazio laboratori, attività formative e momenti di incontro pensati per far conoscere le diverse identità del territorio. Hanno aderito Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana. Un progetto che parte dai giochi ma punta a lasciare qualcosa anche dopo la fine delle competizioni.
1: Taranto si racconta attraverso arte e fotografia. Ieri a Palazzo d'Aquino inaugurate tre mostre dedicate alla città e al Mediterraneo.
3: A Palazzo d'Aquino il Mediterraneo entra in mostra e Taranto si racconta attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Ieri il taglio del nastro alle porte della città vecchia per tre esposizioni inserite nel programma degli eventi collaterali ai giochi del Mediterraneo.
4: Dei bambini della città vecchia hanno realizzato delle maioliche facendo questa mostra che si chiama Mare Nostrum. I ragazzi, gli studenti del Maria Pia hanno preparato delle maioliche che rappresentano tutti i paesi del Mediterraneo e poi Taranto Vista dal Mare è una mostra fotografica perché la fotografia è sicuramente lo strumento che può permettere ai visitatori di capire dove andare.
5: Il liceo del Made in Italy, di cui mi onoro rappresentare attraverso il Maria Pia, hanno dedicato 30 ore insieme al maestro Vestita di Grottaglie per creare questi modellini, sono dei cubotti 5x5, ognuno dei quali rappresenta per loro l'idea

0: il Mediterraneo, e quindi è una visione nuova, una visione che viene dal, non mi piace dirlo, ma dal basso, ma più che per me dall'alto, cioè dai ragazzi, di come vedevano questo ad ottobre, quello che oggi si sta realizzando attraverso i giochi, i ventesimi giochi del Mediterraneo a Taranto.
1: È un pannello, noi lo chiamiamo pannello creativo artistico, realizzato da 15 bambini e ragazzi, adolescenti, seguiti dalla Città Vecchia, seguiti dalla Fondazione Rocco Spani e supportati finanziariamente dal Lions Club Taranto Poseidon. Lo scopo qual era? Lo scopo era quello di capire come i ragazzi della Città Vecchia vedessero il mare. Ora, lo sport e il mare sono due elementi che hanno il medesimo valore comune, la inclusività, che è il vero messaggio di questo quadro. Perché? Perché lo sport è inclusivo per regola, tutti sono uguali quando gareggiano, non ci sono differenze di ceto, estrazione sociale, provenienza, reddito. E lo stesso discorso è per il mare accoglie tutti alla stessa maniera, non fa preferenze, non fa sconti.
2: Le mostre patrocinate dal comune e dal comitato organizzatore dei giochi saranno visitabili fino al 3 settembre.
3: Vogliamo offrire anche attività culturali durante il periodo di giochi a tutte le persone che viveranno la Città Vecchia, quindi sono momenti di festa, di gioia per vivere insieme con lo spirito anche della cultura tutte le iniziative dei giochi del Mediterraneo.
4: E andiamo adesso a Pulsano, dove il Medioevo è tornato protagonista con Polso Sano. Migliaia di visitatori nel centro storico tra rievocazioni, spettacoli e la sfida tra i rioni. Vediamo.
5: A Pulsano il tempo si è fermato per 3 giorni, strade e piazze del centro storico si sono trasformate in un villaggio medievale tra cortei, duelli antichi mestieri e sfide tra i quartieri. È la 41esima edizione di Polso Sano, la rievocazione storica dedicata alle origini e alle tradizioni della comunità. Migliaia le persone arrivate a Pulsano, tra residenti, visitatori e turisti, a fare da sfondo il Castello dei Falconibus, cuore della manifestazione, con oltre 150 figuranti impegnati nel corteo reale insieme a musici, sbandieratori e armigeri. Un viaggio nel passato arricchito da spettacoli e attività per tutte le età, dalla battaglia medievale alla falconeria, dai giocolieri agli antichi mestieri, spazio anche ai più piccoli con laboratori di ceramica ed un'area dedicata ai giochi in legno di una volta. E non è mancata la competizione, la giostra dei rioni ha visto sfidarsi le squadre dei quartieri di Pulsano, a vincere è stato il rione Il Castello, che ha fatto sventolare il proprio vessillo sul torrione del Maniero. Nella tradizionale gara di Polso Sano, il braccio di ferro, successo invece per Adriano Cadore, atleta veneziano in rappresentanza del rione Trigna, una manifestazione che unisce memoria, spettacolo e promozione del territorio e che si inserisce nel percorso avviato dalla Proloco con altri eventi come il T-Fest. E già si guarda al prossimo appuntamento. Ad Halloween il Castello dei Falconibus e il centro storico diventeranno lo scenario del castello infestato, tra fantasmi, percorsi dell'orrore e spettacoli a tema.
4: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS

0: S. Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Buon pomeriggio e ben trovati con la nostra consueta pagina sportiva. Partire su 100 Sport, un contenitore che vi racconta ciò che accade nello sport locale, ma che è inevitabilmente legato a doppio filo con ciò che il nostro TG e i nostri approfondimenti vi raccontano in riferimento ai giochi del Mediterraneo. Abbiamo parlato nel nostro primo appuntamento, quello delle 14, con 100 notizie dell'oro di Benedetta Pilato. In questo momento invece in questa pagina trattiamo il calcio con il Taranto. Prima ad ogni altro argomento, il 26 di agosto durante Italia-Kosovo in programma allo stadio Erasmo Iacovone ci sarà anche un tocco di rosso-blu, perché nell'intervallo della sfida valevole per la terza giornata del girone dei giochi del Mediterraneo, il club rosso-blu ha deciso di presentare alla città la squadra che disputerà il campionato d'eccellenza nella stagione 2026-2027.
5: Lo Iacovone si prepara a vivere una serata di sport e di grande emozione. Mercoledì 26 agosto alle 21 Italia e Kosovo si sfideranno nell'impianto tarantino, ma nell'intervallo ci sarà spazio anche per i colori rosso-blu. Verranno infatti presentati ufficialmente la squadra della SS Taranto insieme allo staff tecnico e alla dirigenza. Un momento pensato per celebrare il forte legame tra il club e la città davanti al pubblico presente sugli spalti e sotto i riflettori di un appuntamento internazionale. Per il Taranto sarà anche una preziosa occasione di visibilità all'interno di un evento di grande rilevanza. La società ha rivolto un ringraziamento a Massimo Ferrarese, al comitato organizzatore dei giochi di Taranto, e a Maré Boussaïen, presidente del comitato internazionale, per aver reso possibile questa iniziativa. Prima

0: sfida tra Italia e Kosovo, poi la festa rossoblù. Allo Iacovone sarà una serata tutta da vivere.
1: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria a Martina, dove prosegue la preparazione della formazione guidata da mister Giuseppe Laterza in vista del prossimo campionato di Serie D, seconda amichevole per il club biancazzurro che ha sconfitto 6-2 l'Ostuni, società che milita in eccellenza. Diverse le indicazioni per il tecnico e per la società in vista dell'inizio del campionato.
0: Il Martina concede il bis e lo fa ancora a suon di gol nel secondo test dei tre prima della sfida con il Gravina di Coppa. La squadra di mister Giuseppe Laterza supera 6-2, un buon Ostuni. Pronti via, il Resuf sblocca subito il risultato. I gialloblu trovano il pari su calcio di rigore, ma il Martina torna avanti ancora con Resuf, servito da un ottimo assist di Lupo. Poi sale in cattedra Michele Silvestro, grande protagonista di questa pre-season. L'attaccante firma una doppietta e manda il Martina al riposo avanti 4-1. Nella ripresa spazio ai cambi e Ostuni accorcia le distanze, ma gli under Barlotti e Montervino chiudono definitivamente i giochi, fissando il risultato sul 6-2. Per Mancini e compagni ci sarà ora un ultimo test, prima dell'esordio ufficiale, domenica 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina. Giovedì alle 17.30 il Martina affronterà il Real Putignano in trasferta nell'ultimo allenamento congiunto della preparazione.
1: E ancora Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi perché parte oggi la stagione del club adriatico, turno preliminare per la società biancazzurra quest'oggi nel pomeriggio contro la DGS Praia a Mare, il vero e proprio primo banco di prova della stagione.
0: Si comincia a fare sul serio, il Brindisi è pronto all'esordio ufficiale nella nuova stagione e oggi, domenica 23 agosto alle 18, sarà di scena allo stadio tedesco di Praia a Mare per affrontare la DGS Praia Tortora nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Una partita che va oltre il semplice risultato perché per gli adriatici sarà infatti il primo vero banco di prova dopo la preparazione estiva, l'occasione per verificare sul campo il lavoro svolto e iniziare a costruire certezze in vista del campionato. Di fronte ci sarà una formazione pronta a sfruttare il fattore campo in una gara secca che lascia poco spazio agli errori. Il Brindisi dovrà quindi affrontare l'appuntamento con concentrazione, personalità e attenzione, cercando immediatamente risposte sul piano del gioco e dell'identità. La Coppa Italia diventa così il primo appuntamento ufficiale di un percorso tutto da costruire e per il Brindisi partire con una vittoria significherebbe soprattutto conquistare fiducia ed entusiasmo in vista dei prossimi impegni. Una prima occasione dunque per gli adriatici di mostrare il proprio valore e dare un segnale concreto. La nuova stagione del Brindisi è pronta a cominciare.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100 ma anche in contatto sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti del caso ma anche per le ultime sui giochi del Mediterraneo con le gare che si svolgeranno nella giornata di oggi, i vari collegamenti e le interviste realizzate dai nostri giornalisti in giro sui campi della kermesse sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica ovviamente su Studio 100.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino.

E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione, mantenendo la posizione, seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico, perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di

0: esto no. Uno. Due. Tre. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra, perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere di segnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because the visions are bleeding. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra.

E subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra

A sinistra vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano. Questo è il volo folle.

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi, prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, anche in questa edizione un'ampia pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. Benedetta Pilato conquista il primo oro italiano e poi ancora cambia la viabilità, parco Cimino off limits, strade chiuse e bus deviati. E poi i giochi del Mediterraneo vuol dire anche strade più popolate. Noi abbiamo chiesto ai commercianti come stanno vivendo questi giorni. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso

0: che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo parla Tarantino, Benedetta Pilato trionfa Nicentorana, firma il nuovo record della competizione ed infiamma il pubblico di casa. Il vero oro di Taranto questa volta non è custodito nelle teche del Marta e sul gradino più alto del podio. Lunedì Taranto cambia nuovamente viabilità per la gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo. Dalle 7 strade chiuse, autobus deviati e parco Cimino off limits per tutta la giornata. Disagi previsti fino al termine delle esigenze organizzative. Il borgo di Taranto finalmente meno deserto nelle domeniche estive, ma come stanno vivendo i commercianti i Giochi del Mediterraneo 2026? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro.
12: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Il primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo parla Tarantino. Benedetta Pilato trionfa nei 100 rana firmando il nuovo record della competizione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
13: Il primo oro di Taranto non poteva che conquistarlo lei, Benedetta Pilato, la tarantina per eccellenza, il volto e il talento di una città che questa volta non deve cercare i suoi tesori nelle

biblioteche del museo archeologico, perché il vero oro di Taranto è nella vasca sul gradino più alto del podio. Taranto vince, Benedetta vince la finale dei 100 rana davanti al pubblico di casa, fermando il cronometro su 1 minuto 5 secondi e 82 centesimi. Un successo impreziosito dal nuovo record dei giochi.

0: 2026, ma è soprattutto la medaglia che la città attendeva, quella della sua campionessa arrivata nel momento più importante, nella cornice più emozionante. Benedetta nuota e vince nella sua Taranto, davanti alla sua gente, trasformando ogni bracciata in una spinta verso la storia. A fare da cornice il calore dello stadio del nuoto, mentre la pressione è enorme e le aspettative altissime. L'attesa è tutta per Benny, la ragazza di casa. Lei risponde da campionessa, accelera, tocca la piastra, ferma il cronometro e griffa la vittoria. Poi esplode la festa, l'orgoglio, l'emozione e l'affetto di una città che si riconosce nella sua campionessa e sente quella medaglia come propria. Perché quella di Benedetta non è soltanto una vittoria sportiva, è stata la vittoria di Taranto celebrata nel cuore dei giochi che portano il suo nome. A consegnarle la medaglia è stato il ministro per lo sport Andrea Bodi. A incoronarla davvero però è stato l'abbraccio della sua gente, esploso quando la tarantina ha toccato per prima la piastra e proseguito durante la premiazione. Taranto è la città degli ori della Magna Grecia, tesori conosciuti in tutto il mondo e custoditi nel nostro museo. Da oggi, accanto a quella storia millenaria, c'è un nuovo oro da raccontare. Non è racchiuso in una teca, ma appartiene alla città intera. Il primo oro dell'Italia ai giochi è il suo. Il primo oro di Taranto è della sua Benedetta, perché oggi, più che mai, il vero oro della città si chiama Benedetta Pilato.
1: E noi vi facciamo ascoltare le parole di Benedetta Pilato ai nostri microfoni, raccolte da Cosimo Lenti. Ascoltiamo.
2: Come una favola, il primo oro dei giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano da una tarantina. Forse c'è qualcuno che ha scritto questo bel destino.
3: Questa storia, non lo so. Anni fa non c'avevamo neanche la piscina, io sono dovuta andare via. E ora ci troviamo con questo impianto, con questo pubblico. Bellissimo.
1: Voltiamo pagina, adesso la cronaca. Incidente questa mattina a Taranto, più precisamente all'angolo tra via Plateia e via Orazio Flacco, c'è un ferito, ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Rocambolesco incidente questa mattina a Taranto all'incrocio tra via Plateia e via Orazio Flacco. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto che procedevano nella stessa direzione si sono scontrate. La seconda vettura ha tamponato violentemente la prima, che a causa della forza dell'impatto è finita sul marciapiede, andando poi a schiantarsi contro un muro in cemento. L'urto ha provocato ingenti danni alla parte anteriore di entrambe le vetture. Ad avere la peggio il conducente della prima auto, che avrebbe riportato un trauma al collo. L'uomo è stato soccorso prontamente dal personale del 118 e successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due mezzi e gli agenti della polizia locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della viabilità. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.
1: E vi riportiamo notizia anche di un altro incidente avvenuto intorno a mezzogiorno all'incrocio della strada provinciale 38 che collega la Marina di Massafra al centro abitato e la provinciale in direzione Palagiano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto intervenuti i carabinieri e il personale del 118, restano ancora ad accertare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. E strade chiuse, autobus deviati e parco Cimino off limits. Lunedì la gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo modifica la viabilità cittadina. Attenzione agli spostamenti dalle 7. Vediamo. A Taranto lunedì lo sport entrerà nel cuore della città, ma per chi dovrà spostarsi sarà una giornata da programmare con attenzione. Il passaggio della gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo cambierà infatti la viabilità in diversi punti della città, con strade chiuse, autobus deviati ed un'intera area parco Cimino off limits per tutta la giornata. La competizione interesserà diverse arterie cittadine. Dalle 7 del mattino scatteranno i provvedimenti sulla viabilità, con chiusure che riguarderanno tra le altre il lungomare Vittorio Emanuele III, viale Virgilio, corso Umberto I, via Cesare Battisti, via Magnaghi e i collegamenti verso la statale Sette Terre e San Giorgio. Le strade interessate dalla gara resteranno interdette al traffico nel periodo necessario al passaggio della corsa. Indicativamente i provvedimenti potranno scattare già un'ora prima del transito degli atleti e protrarsi fino a circa mezz'ora dopo, secondo le disposizioni della polizia locale. Novità anche per Parco Cimino, che resterà completamente chiuso al pubblico pubblico per tutta la giornata di lunedì. Nessun accesso o permanenza, quindi per chi non sarà autorizzato. La chiusura servirà a garantire lo svolgimento della gara e le operazioni legate all'allestimento e al successivo ripristino.

0: destino dell'area. A cambiare sarà anche il trasporto pubblico. Numerose linee urbane e suburbane seguiranno percorsi alternativi, con deviazioni previste dall'inizio del servizio ed in linea generale fino alle 18 o comunque fino alla conclusione delle esigenze organizzative. Tra le modifiche più rilevanti, diversi autobus faranno riferimento temporaneamente all'ex capolinea di Via Consiglio, proprio a causa dell'indisponibilità di quello di Parco Cimino. Sarà inoltre attivata una fermata provvisoria in Via Leonida, tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini. La linea 6 sarà invece soppressa per il periodo interessato dai provvedimenti. Modifiche sono previste anche per diverse altre linee, comprese la 1, 2, la 3, la 5, la 8, la 14, la 16, la 20, la 21, la 23, 24, 25, 27, 28 e la 29, oltre alle navette dirette agli impianti sportivi. Previsti percorsi alternativi anche per i collegamenti park and ride, mentre il personale del servizio di trasporto pubblico sarà impegnato nei principali punti di deviazione nell'installazione della fermata temporanea. Per automobilisti e passeggeri, dunque, la raccomandazione è una sola: evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dalla gara e soprattutto verificare in anticipo il percorso da seguire. Per orari e chiusure faranno fede le ordinanze della polizia locale e gli aggiornamenti ufficiali sulle modifiche alla circolazione. E parliamo ancora di viabilità con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Ascoltiamo.
1: Mai come in questa occasione unica e irripetibile per la città di Taranto, duole riscontrare che si sta pagando lo scotto di anni e anni di carenze infrastrutturali stradali, che hanno dato sicuramente problemi e continueranno a dare problemi in termini di ordinarietà del traffico, ma e soprattutto in questa circostanza si rischia davvero la paralisi della città di Taranto e soprattutto di tutta la rete infrastrutturale stradale, quindi di tutte le intersezioni con le principali statali, la 7, la 172, la 106, proprio perché manca una rete infrastrutturale, diciamo così, accessoria, che poteva essere rappresentata benissimo oggi dalla tangenziale nord di Taranto, che non si è mai realizzata, come anche le bretelle di collegamento che il comune di Taranto avrebbe dovuto portare a termine tra la riuscitissima tangenziale sud e le due vie principali che sono attorno allo stadio Iacovone a Pala Ricciardi, cioè via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. La viabilità sarà particolarmente critica nelle prossime settimane, proprio perché andranno ad incrociarsi eventi sportivi e ordinarietà del traffico cittadino. E adesso è giunto seriamente il bisogno di affrontarla sul serio, con persone che abbiano davvero a cuore lo sviluppo del territorio in termini di infrastrutture, superando beghe burocratiche che rischiano di impedirne lo sviluppo, perché ricordiamo che una rete infrastrutturale adeguata non solo salvaguarda vite umane, ma soprattutto tende a portare sviluppo economico e sociale di un intero territorio.
0: Il borgo di Taranto finalmente è meno deserto nelle domeniche estive, ma come stanno vivendo i commercianti i giochi del Mediterraneo? Lo scopriamo con Maria Laura Paletta.
2: Andando questi giochi del Mediterraneo?
3: Ah, bene, bene, in realtà sono venuti parecchi turisti, comunque anche tarantini, anche persone da tutta Italia, siamo anche contenti sinceramente. Soprattutto è bello vedere finalmente Taranto viva, piena di gente.
2: Dimenticate il borgo deserto a cui eravamo abituati nelle mattinate delle domeniche estive, almeno durante i giochi del Mediterraneo. Nonostante le chiusure stradali e il divieto di parcheggio in tante zone, il salotto buono di Taranto sembra animarsi maggiormente anche nelle ore diurne. Caldo e voglia di andare a mare non frenano infatti cittadini e turisti, complice il periodo dei saldi o il desiderio di trovare refrigerio con un buon gelato. E le attività commerciali che hanno scelto di restare aperte sembrano apprezzare.
4: Sta andando abbastanza bene, la sera specialmente, la mattina un po' meno perché sono forse tutti impegnati o noi tarantini non siamo neanche tanto abituati a prendere i mezzi e quindi c'è poca affluenza. Però per il resto ben venga. Ben vengano questi giochi.
5: Stiamo lavorando, c'è tanta gente, finalmente c'è qualcosa a Taranto, il centro è sempre pieno e stiamo lavorando benissimo.
2: State facendo degli orari diversi rispetto ai giorni precedenti?

0: No, sempre gli stessi orari, ovviamente facciamo una chiusura più ritardata e c'è più gente, ovviamente molta più gente. Un po' di strade bloccate, però comunque la gente viene sempre qui.
1: Certo, un po' di disagio ieri sera con la chiusura delle strade e dei parcheggi c'è stata. Però dobbiamo dire grazie a questo evento, perché vogliamo guardare più avanti e sicuramente questo sarà un bigliettino da visita molto molto importante per la città. Ci sono dei disagi per noi commercianti, ma ci sta, perché dobbiamo fare in modo che questo evento venga benissimo.
2: Man mano che da via d'Aquino ci si addentra verso via di Palma, però le saracinesche chiuse in orario mattutino aumentano e un commerciante a spiegarci che inizialmente c'era stata la volontà di trovare un accordo che però non è stato raggiunto.
1: Come abitudine apriamo tutte le domeniche. Ci siamo fermati un paio di domeniche adesso perché appunto l'estremo caldo, il fatto che comunque c'era questa voglia di andare più verso il mare, abbiamo messo un po' in pausa questa abitudine. L'abbiamo ripresa volentieri per i giochi, perché a mio parere una città come Taranto e un evento così importante non può far trovare i turisti con una città chiusa, quindi sicuramente non c'è quell'affluenza che ci aspettavamo, però penso che il benvenuto le attività commerciali lo devono dare, soprattutto quelle che insistono in pieno centro. In effetti non condivido chi questa cosa non la fa, però ognuno è libero di fare quello che vuole a casa sua. Abbiamo cercato di trovare un accordo, non c'è stato e ognuno va per la sua. Non è il massimo, però in prossimità di Piazza Maria Immacolata io penso che un'attività commerciale non può essere chiusa, a prescindere se si incassa zero o si incassa 1000. Dobbiamo stare aperti.
3: Dopo il taglio delle accise sul gasolio, deciso a fine luglio e poi prorogato, da domani termina lo sconto. I prezzi dei carburanti sono già sopra i 2 euro al litro e il controesodo rischia di pesare ancora di più sulle famiglie. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
4: Quanto costerà il rientro dalle vacanze? È la domanda con cui devono fare i conti gli automobilisti mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. Da domani, inoltre, termina il taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Secondo quanto riferisce l'ANSA, l'ultimo monitoraggio del Mimit indica la benzina self-service a 2,08 euro al litro sulla rete stradale nazionale e il gasolio a 2,12 euro. In autostrada i prezzi arrivano rispettivamente a 2,08 euro e 2,20 euro. Lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Da domani entrerà in funzione il meccanismo delle accise mobili, che consente di ridurre temporaneamente la componente fiscale sui carburanti quando l'aumento del prezzo del petrolio genera maggiori entrate IVA. Il prezzo alla pompa continuerà comunque a dipendere anche dall'andamento del greggio e dalle quotazioni praticate dai distributori. E il conto del controesodo potrebbe essere pesante. Il Codacons stima che una famiglia possa arrivare a spendere circa 270 euro tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio, con una spesa che può sfiorare i 300 euro. Sul caro carburante, intanto, associazioni dei consumatori e opposizione chiedono al governo nuovi interventi.
3: La Puglia perde giovani laureati tra il 2019 e il 2024. Il saldo tra partenze e arrivi dall'estero è negativo per 2.581 persone tra i 25 e i 34 anni. Il dato emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi della CGIA sui dati Istat ed è il terzo peggiore in Italia dopo Campania e Sicilia. Il servizio.
4: La Puglia perde giovani laureati e il saldo tra chi parte e chi arriva dall'estero resta negativo. Tra il 2019 e il 2024 sono 2.581 i laureati tra i 25 e i 34 anni. È il terzo dato peggiore in Italia, dopo Campania e Sicilia. A fotografare la situazione l'Ufficio Studi della CGIA sulla base degli ultimi dati Istat. Il quadro nazionale però racconta una realtà più articolata. Nello stesso periodo poco più di 78.000 giovani laureati italiani hanno lasciato il paese, mentre quasi 88.000 laureati stranieri hanno trasferito la loro residenza in Italia. Il saldo complessivo è quindi positivo, più 9.593 giovani laureati, un dato che secondo la CGIA mostra come per leggere il fenomeno della mobilità dei giovani non basti contare le partenze, ma occorra considerare anche gli arrivi. La situazione cambia però molto a seconda del territorio. Il nord-ovest registra il saldo migliore, con più 12.817 laureati, seguito dal centro con più 5.849 e dal nord-est con più 2.340.

0: 46. Nel mezzogiorno invece il saldo resta negativo, meno 11.419. In Puglia il dato è di meno 2.581, la componente straniera riesce quindi ad attenuare, ma non a compensare, la perdita di giovani laureati italiani. Nel solo 2024 intanto sono stati 20.711 giovani laureati italiani tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero al netto dei rientri. Una fotografia che conferma soprattutto il divario territoriale. La compensazione tra chi parte e chi arriva funziona soprattutto al centro-nord, mentre nel mezzogiorno il saldo dei giovani laureati resta negativo.
1: L'assenza della famiglia Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo ha acceso il confronto. Dopo le precisazioni del comitato organizzatore, però, è il momento di superare le polemiche. Taranto deve guardare al futuro senza dimenticare il suo simbolo più amato. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Lo Iacovone senza Iacovone, o meglio senza chi ormai da anni incarna il collegamento terreno tra Taranto ed Erasmo, simbolo di una città, di uno spaccato storico, sportivo e sociale, di una Taranto che avrebbe potuto e invece non ha. L'assenza della famiglia di Erasmo Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo celebrata nello stadio che è e resta di Erasmo ha acceso una polemica che forse proprio in questo momento stride con il clima di festa tangibile che si tocca in città. A sollevare il caso è stata Paola Raisi, moglie di Iacovone. In un post sui social ha criticato le modalità con cui la famiglia sarebbe stata coinvolta, sottolineando che non basta chiamare uno stadio Erasmo Iacovone per onorare Erasmo Iacovone. Parole che richiamano il rispetto, l'attenzione e la riconoscenza dovuti alla memoria del calciatore scomparso maledettamente. Dal comitato però arriva una ricostruzione diversa, secondo quanto riportato dal Corriere di Taranto. Dopo una svista iniziale dell'ufficio del cerimoniale, il presidente Massimo Ferrarese avrebbe contattato personalmente la signora Raisi già il 3 agosto, scusandosi per l'accaduto e invitando la famiglia alla cerimonia. Tutto risolto? Nemmeno a dirlo, si scontrano due versioni che forse raccontano sensibilità differenti, lecite entrambe, ma la domanda è una, è davvero questo il momento della polemica? Erasmo Iacovone sta a Taranto come Maradona sta a Napoli, intoccabile, inarrivabile, persino irraccontabile a dovere a chi deve accontentarsi di sapere da nonni e zii attempati chi fosse e come segnasse. A quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa continua ad essere amato da una città composta in larga parte da persone che non lo hanno mai conosciuto e non lo hanno mai neppure visto giocare. Eppure lo sentono vicino, lo considerano un simbolo, ne custodiscono la memoria come qualcosa che appartiene a tutti. Erasmo Iacovone è Taranto, senza se e senza ma. È proprio questo amore sopravvissuto al tempo tramandato tra le generazioni il riconoscimento più grande, la base dalla quale far partire ogni solida considerazione. Ma a 50 anni di distanza Taranto ha anche la necessità di guardare oltre, senza rinnegare le proprie radici, le origini e il senso di appartenenza. Altrimenti il rischio è quello di restare intrappolata in una dimensione chiusa, ripiegata sul passato e incapace di costruire il proprio futuro. Alla luce delle precisazioni del comitato, questa vicenda avrebbe probabilmente meritato maggiore misura, perché l'idea aulica di Iacovone dovrebbe, come ha sempre fatto, continuare ad unire Taranto, non diventare il motivo di una nuova divisione su un tema che in città assume quasi il valore di una fede.
1: Il villaggio dell'accoglienza di via Mignogna diventa una vetrina per Taranto e i comuni ionici. Da ieri il progetto Destinazione Mediterraneo mette insieme 16 realtà del territorio per raccontare ai visitatori dei giochi, luoghi, tradizioni e proposte turistiche. Giovanna Calabrese.
0: Il territorio ionico prova a presentarsi ai visitatori come un'unica destinazione e questo è il senso di Destinazione Mediterraneo, il progetto che da ieri anima il villaggio dell'accoglienza di via Mignogna a Taranto e che mette insieme il capoluogo e altri 16 comuni. La vetrina sono i giochi del Mediterraneo, ma l'idea è guardare oltre la manifestazione, raccontare luoghi, tradizioni e realtà che spesso restano fuori dai circuiti turistici e provare ad attirare visitatori anche nei periodi dell'anno meno frequentati. Nel villaggio trovano spazio laboratori, attività formative e momenti di incontro pensati per far conoscere le diverse identità del territorio. Hanno aderito Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana. Un progetto che parte dai giochi ma punta a lasciare qualcosa anche dopo la fine delle competizioni.
1: Taranto si racconta attraverso arte e fotografia. Ieri a Palazzo D'Aquino

0: Torino inaugurate tre mostre dedicate alla città e al Mediterraneo.
1: A Palazzo d'Aquino il Mediterraneo entra in mostra e Taranto si racconta attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Ieri il taglio del nastro alle porte della città vecchia per tre esposizioni inserite nel programma degli eventi collaterali ai giochi del Mediterraneo.
2: Dei bambini della città vecchia hanno realizzato delle maioliche facendo questa mostra che si chiama Mare Nostrum. I ragazzi, gli studenti del Maria Pia hanno preparato delle maioliche che rappresentano tutti i paesi del Mediterraneo e poi Taranto vista dal mare è una mostra fotografica, perché la fotografia è sicuramente lo strumento che può permettere ai visitatori di capire dove andare.
3: Il liceo del Made in Italy, di cui mi onoro rappresentare attraverso il Maria Pia, hanno dedicato 30 ore insieme al maestro Vestita di Grottaglie per creare questi modellini. Sono dei cubotti 5x5, ognuno dei quali rappresenta per loro l'idea del Mediterraneo e quindi è una visione nuova, una visione che viene dal, non mi piace dirlo, ma dal basso, ma più che per me dall'alto, cioè dai ragazzi, di come vedevano questo ad ottobre, quello che oggi si sta realizzando attraverso i giochi, i ventesimi giochi del Mediterraneo a Taranto.
4: È un pannello, noi lo chiamiamo pannello creativo-artistico, realizzato da 15 bambini e ragazzi, adolescenti, seguiti dalla città vecchia, seguiti dalla Fondazione Rocco Spani e supportati finanziariamente dal Lions Club Taranto Poseidon. Lo scopo era quello di capire come i ragazzi della città vecchia vedessero il mare. Ora, lo sport e il mare sono due elementi che hanno il medesimo valore comune, la inclusività, che è il vero messaggio di questo quadro. Perché? Perché lo sport è inclusivo per regola, tutti sono uguali quando gareggiano, non ci sono differenze di ceto, estrazione sociale, provenienza, reddito. E lo stesso discorso è per il mare accoglie tutti alla stessa maniera, non fa preferenze, non fa sconti.
1: Le mostre patrocinate dal Comune e dal Comitato Organizzatore dei Giochi saranno visitabili fino al 3 settembre.
5: Vogliamo offrire anche attività culturali durante il periodo di giochi a tutte le persone che vivranno la città vecchia, quindi sono momenti di festa, di gioia per vivere insieme con lo spirito anche della cultura tutte le iniziative dei giochi del Mediterraneo.
0: E andiamo adesso a Pulsano, dove il Medioevo è tornato protagonista con Polso Sano. Migliaia di visitatori nel centro storico tra rievocazioni, spettacoli e la sfida tra i rioni. Vediamo.
1: A Pulsano il tempo si è fermato per tre giorni, strade e piazze del centro storico si sono trasformate in un villaggio medievale tra cortei, duelli antichi mestieri e sfide tra i quartieri. È la 41esima edizione di Polso Sano, la rievocazione storica dedicata alle origini e alle tradizioni della comunità. Migliaia le persone arrivate a Pulsano, tra residenti, visitatori e turisti, a fare da sfondo il Castello dei Falconibus, cuore della manifestazione, con oltre 150 figuranti impegnati nel corteo reale insieme a musici, sbandieratori e armigeri. Un viaggio nel passato arricchito da spettacoli e attività per tutte le età, dalla battaglia medievale alla falconeria, dai giocolieri agli antichi mestieri, spazio anche ai più piccoli con laboratori di ceramica ed un'area dedicata ai giochi in legno di una volta. E non è mancata la competizione, la giostra dei rioni ha visto sfidarsi le squadre dei quartieri di Pulsano, a vincere è stato il rione Il Castello, che ha fatto sventolare il proprio vessillo sul torrione del Maniero. Nella tradizionale gara di Polso Sano, il braccio di ferro, successo invece per Adriano Cadore, atleta veneziano in rappresentanza del rione Trigna. Una manifestazione che unisce memoria, spettacolo e promozione del territorio e che si inserisce nel percorso avviato dalla Proloco con altri eventi come il T-Fest. E già si guarda al prossimo appuntamento. Ad Halloween il Castello dei Falconibus e il centro storico diventeranno lo scenario del castello infestato, tra fantasmi, percorsi dell'orrore e spettacoli a tema.
0: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di

0: innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Buon pomeriggio e ben trovati con la nostra consueta pagina sportiva. Partire su 100 Sport, un contenitore che vi racconta ciò che accade nello sport locale, ma che è inevitabilmente legato a doppio filo con ciò che il nostro TG e i nostri approfondimenti vi raccontano in riferimento ai giochi del Mediterraneo. Abbiamo parlato nel nostro primo appuntamento, quello delle 14, con 100 notizie dell'oro di Benedetta Pilato. In questo momento invece in questa pagina trattiamo il calcio con il Taranto. Prima ad ogni altro argomento, il 26 di agosto durante Italia-Kosovo in programma allo stadio Erasmo Iacovone ci sarà anche un tocco di rosso-blu, perché nell'intervallo della sfida valevole per la terza giornata del girone dei giochi del Mediterraneo il club rosso-blu

0: ha deciso di presentare alla città la squadra che disputerà il campionato d'eccellenza nella stagione 2026-2027.
1: Lo Iacovone si prepara a vivere una serata di sport e di grande emozione. Mercoledì 26 agosto alle 21 Italia e Kosovo si sfideranno nell'impianto tarantino, ma nell'intervallo ci sarà spazio anche per i colori rosso-blu. Verranno infatti presentati ufficialmente la squadra della SS Taranto insieme allo staff tecnico e alla dirigenza. Un momento pensato per celebrare il forte legame tra il club e la città davanti al pubblico presente sugli spalti e sotto i riflettori di un appuntamento internazionale. Per il Taranto sarà anche una preziosa occasione di visibilità all'interno di un evento di grande rilevanza. La società ha rivolto un ringraziamento a Massimo Ferrarese, al comitato organizzatore dei giochi di Taranto, e a Maré Boussaïen, presidente del comitato internazionale, per aver reso possibile questa iniziativa. Prima la sfida tra Italia e Kosovo, poi la festa rosso-blu. Allo Iacovone sarà una serata tutta da vivere.
0: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria a Martina, dove prosegue la preparazione della formazione guidata da mister Giuseppe Laterza in vista del prossimo campionato di Serie D, seconda amichevole per il club biancazzurro che ha sconfitto 6-2 lo Ostuni, società che milita in eccellenza. Diverse le indicazioni per il tecnico e per la società in vista dell'inizio del campionato.
1: Il Martina concede il bis e lo fa ancora a suon di gol nel secondo test dei tre prima della sfida con il Gravina di Coppa. La squadra di mister Giuseppe Laterza supera 6-2 un buon Ostuni. Pronti via, il Resuf sblocca subito il risultato. I gialloblu trovano il pari su calcio di rigore, ma il Martina torna avanti ancora con Resuf, servito da un ottimo assist di Lupo. Poi sale in cattedra Michele Silvestro, grande protagonista di questa pre-season. L'attaccante firma una doppietta e manda il Martina al riposo avanti 4-1. Nella ripresa spazio ai cambi e Ostuni accorcia le distanze, ma gli under Barlotti e Montervino chiudono definitivamente i giochi, fissando il risultato sul 6-2. Per Mancini e compagni ci sarà ora un ultimo test, prima dell'esordio ufficiale, domenica 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina. Giovedì alle 17.30 il Martina affronterà il Real Putignano in trasferta nell'ultimo allenamento congiunto della preparazione.
0: E ancora Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi perché parte oggi la stagione del club adriatico, turno preliminare per la società biancazzurra quest'oggi nel pomeriggio contro la DGS Praia a Mare, il vero e proprio primo banco di prova della stagione.
1: Si comincia a fare sul serio, il Brindisi è pronto all'esordio ufficiale nella nuova stagione e oggi, domenica 23 agosto alle 18, sarà di scena allo stadio tedesco di Praia a Mare per affrontare la DGS Praia Tortora nel turno preliminare di Coppa 3 di Serie D. Una partita che va oltre il semplice risultato perché per gli adriatici sarà infatti il primo vero banco di prova dopo la preparazione estiva, l'occasione per verificare sul campo il lavoro svolto e iniziare a costruire certezze in vista del campionato. Di fronte ci sarà una formazione pronta a sfruttare il fattore campo in una gara secca che lascia poco spazio agli errori. Il Brindisi dovrà quindi affrontare l'appuntamento con concentrazione, personalità e attenzione, cercando immediatamente risposte sul piano del gioco e dell'identità. La Coppa Italia diventa così il primo appuntamento ufficiale di un percorso tutto da costruire e per il Brindisi partire con una vittoria significherebbe soprattutto conquistare fiducia ed entusiasmo in vista dei prossimi impegni. Una prima occasione dunque per gli adriatici di mostrare il proprio valore e dare un segnale concreto. La nuova stagione del Brindisi è pronta a cominciare.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100 ma anche in contatto sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti del caso ma anche per le ultime sui giochi del Mediterraneo con le gare che si svolgeranno nella giornata di oggi, i vari collegamenti e le interviste realizzate dai nostri giornalisti in giro sui campi della kermesse sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica ovviamente su Studio 100.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Ma-

Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù, mi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista, dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader, sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione. Non appena i loro musi punteranno il mare, li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete, 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore.

0: maggiore e quindi una velocità maggiore si ricongiungeranno in un minor tempo, perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra, perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

I piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again because of visions I've seen. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla

minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo, guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano.

E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle.

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Etnografi. Per me, Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired.

Buon pomeriggio, edizione delle 17 di Made in Ta. Stamattina vi abbiamo raccontato le evoluzioni tra ieri sera.

0: cosa ci aspetta in serata è domattina con Peppe Delisanti. C'è anche una chicca di Galitelli perché qualche ora fa ha incontrato un amico fuori dai campi bellissimi di padel del quartiere Salinella a Taranto. Andiamo con Medita in campo.
1: Sì, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo qui ancora una volta per raccontarvi gli aggiornamenti su questi Giochi del Mediterraneo 2026. Insomma, tante novità, tante medaglie importanti perché c'è stata una partenza fortissima da parte degli azzurri quest'oggi, ben 5 medaglie nella canoa velocità, portando dunque il bottino complessivo a 5 ori, 10 argenti e 3 bronzi, per un totale dunque di 18 medaglie totali. Il quinto oro italiano è arrivato proprio poco fa con Samuele Veglianti, dominatore nel C1 1000 metri maschile, ha vinto con oltre 5 secondi sul portoghese Maciel, anche dal punto di vista della canoa, 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, con Elena Voltan dominatrice, con Sofia Vianello e Sofia Zucca che in coppia hanno ottenuto l'argento, Giacomo Rossi idem dicasi, bronzo invece per Giacomo Cinti e Alessio Campari. Quindi sia le azzurre sia gli azzurri stanno andando alla grande. Anche il nuoto oggi si riparte forte con le medaglie che già, come avevate sentito in mattinata, erano state 13, quindi anche qui ci sono gli italiani che se la giocheranno dalle 18 in poi. Ci sono altri risultati con Alberto Razzetti, primo nei 100 farfalla uomini, Stefania Sartori, Ilaria Borrelli, Lisa Angiolini. Insomma, tanto da giocare anche nella scherma con una partita che inizierà tra le 12:10, 13:10, finali delle 17, un bilancio che in questo momento porta l'Italia a 18 medaglie, quindi in testa segue il Portogallo che ha effettuato un sorpasso sulla Turchia e quindi quarta Grecia, quinta Spagna, sesta Francia, ma il dato significativo è che adesso l'Italia è prima. Intanto con noi abbiamo le interviste del nostro Cosimo Lenti per recuperare tutti i protagonisti. Ascoltiamoli.
2: Sogno divenuto realtà.
3: Esatto, è bellissimo. Non posso dire nient'altro, è surreale per me gareggiare qui, tutto surreale, bellissimo.
2: E poi quanto affetto, quanta emozione.
3: Troppo, veramente, oltre da tutte le persone che ci sono oggi che conosco, ma per il resto bellissimo.
2: La gara come sta?
3: Ma oltre le aspettative, sinceramente, perché in questi giorni che ero già a Taranto, ero un po' già in vacanza. È bello, bellissimo.
2: E adesso il meritato riposo.
3: Esatto. Ciao.
4: Benny, come una favola, il primo oro dei giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano da una tarantina. Forse c'è qualcuno che ha scritto questo bel destino.
3: Questa storia, non lo so, non lo so. Anni fa non c'avevamo neanche la piscina, io sono dovuta andare via e ora ci troviamo con questo impianto, con questo pubblico. Bellissimo. Era difficile gareggiare dopo gli europei, però era importante andare forte anche qua e farlo dire al pubblico, spero che ci siamo
2: riusciti. Ecco, com'è questa Taranto del Nuoto?
3: Allora, l'impianto è meraviglioso, veramente. E la piscina fuori ha una vista spettacolare. E comunque gareggiare in casa con il calore del pubblico è sempre bello.
4: Una vittoria importante, la seconda di fila che vi proietta praticamente agli prossimi appuntamenti ad eliminazione diretta, un pubblico di Taranto che hai ritrovato, tutto perfetto questa sera.
2: Ma sì, per quanto riguarda il risultato sicuramente siamo stati bravi perché nonostante qualche momento di difficoltà siamo rimasti comunque sul pezzo e non abbiamo mollato. Quindi devo congratularmi con la squadra e adesso pensiamo subito ai prossimi incontri. Tornare a Taranto è bello, è stata una casa per me per una stagione. Mi sono trovato benissimo, il pubblico è come sempre fantastico e vederlo anche rinnovato fa bene al cuore perché questa città se lo merita, quindi sono molto contento di essere qui.
5: È stata una bellissima gara, siamo impegnati al massimo, sapevamo che era una grande occasione. Abbiamo spinto tanto, abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a portare a casa un bellissimo terzo posto.
6: Qua è fantastico, veramente l'atmosfera di casa si sente tantissimo. Gli ultimi 100 metri praticamente li porta il pubblico, la tribuna è piena. Noi siamo veramente contenti del risultato ottenuto, comunque vale come un oro. diciamo così, che corona

0: la fine di una stagione molto lunga e impegnativa, e quindi ci stava, ce la meritiamo.
1: È stata una bellissima gara, siamo partite con molta voglia di far bene e riscattarci un po', quindi siamo molto soddisfatte del risultato. Il posto è bellissimo, l'emozione è tanta e siamo molto bellissime.
2: Ci vediamo emozionati.
3: Sì, gareggiare qua a casa è sempre un'emozione e in più gareggiare con una compagna del genere, sono molto contenta e soddisfatta.
2: La medaglia d'argento ai giochi del Mediterraneo, come la vogliamo incastonare nell'arco di una carriera che poi noi ci auguriamo sia luminosa per il giallo?
1: Appena detto, speriamo sia semplicemente un inizio, un buon inizio, e ci auguriamo tante cose belle.
3: Esatto, come ha detto la compagna, un piccolo passo alla volta e basta.
4: È molto difficile per il caldo e poi la sfortuna è che si è alzato tanto contro nella mia gara. Ho dovuto cambiare un po' tattica, quindi mi sono messo subito avanti, controllato molto bene e ce l'ho fatta alla fine.
5: Una stagione che si chiude a Taranto, le tue sensazioni?
4: Beh, Taranto è un posto meraviglioso, io che ho origini pugliesi mi piace tanto gareggiare qui. È la seconda volta che gareggio qui, la prima volta ero cadetto e ora qui vengo a vincere i giochi del Mediterraneo, quindi è stata una grande soddisfazione, quindi mi piace molto.
6: E come vedete alle nostre spalle sempre il palazzetto dello sport di Massafra, dove si stanno svolgendo le gare di taekwondo, ma non solo il palazzetto di Massafra, perché anche lo Stadio Italia è interessato ai giochi del Mediterraneo con gli allenamenti delle squadre, le nazionali. Dunque Massafra è interessata dai giochi del Mediterraneo, continuate a seguirci, tante novità ancora qui su Studio 100, come sempre sui giochi del Mediterraneo, tante gare e soprattutto ci auguriamo che gli azzurri e le azzurre possano davvero continuare a essere protagonisti. Noi continuiamo a raccontarvelo in questa maniera, come sempre attraverso Medinta. Buon proseguimento.
7: Non solo padel all'interno della struttura, ma anche qui all'esterno, perché abbiamo trovato un riferimento nel territorio. Luigi Rubino, padel Torricella, Francavilla Fontana. Detto bene?
8: Perfetto, perfetto, perfetto. Bella.
7: Luigi, aspetti, faccio la domanda, non partire di tuo. Dico, grande struttura, Taranto aveva bisogno, il capoluogo aveva bisogno di una struttura per uno sport che tu testimoni essere in assoluto crescendo.
8: Assolutamente sì, Taranto ha fatto una bella cosa, tutte le strutture qua, grazie comunque ai giochi del Mediterraneo, ha fatto una bella cosa. Veramente Taranto ne aveva bisogno, il territorio ne aveva bisogno.
7: Mi devi raccontare però che altre strutture hai visto, se questa è la prima oppure...
8: Questa è la prima, lo stadio l'abbiamo visto da fuori, però abbiamo iniziato dal padel perché comunque lo rappresentiamo, ce l'abbiamo, quindi la prima tappa è stata questa qua, obbligatoria, è stato il padel. Man mano poi qua ci sono in giro altre strutture che andremo a visitare sicuramente.
7: Raccontami però la provincia come sta vivendo questi giochi al Mediterraneo, perché diversi sono gli eventi che si svolgono nella provincia di Taranto e non solo.
8: Sì, infatti anche a Francavilla, ieri o avanti ieri mi sa che è stata la prima del badminton, sì. C'è stato un successo pure là, hanno fatto delle strutture anche a Francavilla, bello, bello. Beh, cioè, il calcio allo stadio, hanno fatto la partita a Francavilla, comunque allo stadio sta andando avanti anche, hanno fatto una partita, il Kosovo mi sa che ha giocato, è stato pure un successo da Francavilla, però anche nei paesi d'intorno sta andando avanti.
7: Sta, Luigi,
8: andando
7: avanti, è una bella cosa. L'intervista non va bene, però adesso facciamo vedere una cosa, perché tu c'hai la curva dietro che ti spinge. Tutta... Quindi giochi al Mediterraneo, ecco, eccolo qua. Giochi al Mediterraneo, ma anche tantissimo tifo alle spalle.
9: Bene, situazione sportiva chiara, tante competizioni in corso, risultati che arriveranno. Seguite i social e il sito web di Studio 100, aggiorneremo. Intanto però, con Sabrina Morea, vediamo, ma gli eventi collaterali, la musica, il teatro, il divertimento collaterale per l'estate di Taranto e della provincia. Li vediamo insieme con Sabrina Morea per Medinta Eventi.

Per questa puntata di Med in Ta, speciale eventi su Studio 100 TV, abbiamo scelto un angolo di Taranto sicuramente il più rappresentativo sempre nei giorni normali durante tutto un anno, ma soprattutto in questi giorni dei Giochi del Mediterraneo ancora di più, perché è davvero

0: un crocevia di persone, di turisti, di atleti che passano da quest'angolo in Corso Due Mari per soffermarsi a vedere anche la nave ormeggiata davanti al Castello Aragonese e per ovviamente sorseggiare un caffè o un drink qui in quest'angolo bellissimo che rappresenta la nostra città. E allora noi siamo qui davanti a Baronè per parlare di quelli che saranno gli eventi che dal 24 di agosto animeranno ancora di più questo angolo della nostra città con uno degli eventi, anzi con gli eventi che si trovano all'interno del programma a sostegno dei Giochi del Mediterraneo. Ne parliamo in questo momento con due rappresentanti di quello che sarà e del progetto soprattutto grosso che vedrà protagonista il 28 di agosto questo angolo della nostra città, ma parliamo di quello che accadrà anche un po' più nello specifico con Fabrizia Basile. Ciao Fabrizia.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Sono Fabrizia Basile insieme a Marco D'Andrea, che purtroppo qui non c'è, siamo i proprietari del Barono di Taranto. Inizio a parlare un secondo dei Giochi del Mediterraneo. Crediamo che i Giochi del Mediterraneo rappresentino per Taranto un'occasione realmente importante, non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto per quello che ci lascerà in eredità. E fortunatamente abbiamo l'occasione di far vedere che Taranto è un'altra città, una città di mare, di storia, di enogastronomia, e finalmente tramite i Giochi del Mediterraneo avremo l'occasione di far appunto vedere che dietro Taranto c'è tutt'altro e Taranto fortunatamente potrà prendersi in mano, potrà essere protagonista di questo evento bellissimo che sono i Giochi del Mediterraneo. Penso che tutti in questo evento possano fare la differenza, perché il turista che viene a Taranto conosce Taranto sicuramente tramite locali, le strade, i negozi, ma soprattutto tramite le persone che incontra. Ecco perché noi insieme all'associazione Nottetempo, insieme ai Giochi del Mediterraneo, insieme al Comune di Taranto, ci è da subito piaciuta l'idea di creare delle iniziative, di fare delle serate che andranno dal 24 fino al 3 settembre. È importante perché l'obiettivo principale non è quello semplicemente di fare serata, ma l'obiettivo principale è quello di creare movimento, di fare aggregazione sociale, di portare più persone possibili a Taranto, perché finalmente, come dicevo prima, Taranto sarà protagonista finalmente nel Mediterraneo e deve brillare. Quindi noi, ecco, vorremmo essere un punto di riferimento per i cittadini tarantini, ma soprattutto chi verrà da fuori. Quindi ecco, l'obiettivo principale è quello di far vivere Taranto e quella di creare più persone possibili.
0: Allora Fabrizia, voi già di solito lo siete, punto di riferimento, ma ovviamente per le persone che solitamente gravitano, no, nella nostra città. Quindi la cosa interessante, così come sentiremo anche dalla voce di Giuseppe Cavallo, è quella che delle realtà così giovani abbiano questa visione di un'altra Taranto è possibile.
1: Esatto.
0: Cioè di quello che effettivamente dovrebbe essere il nostro, la nostra mission principale, cioè esatto, quella di una economia fondata sul turismo, fondata sulle bellezze della,
1: certo,
0: nostra città, sull'enogastronomia, come dicevi tu,
1: certo,
0: e queste parole chiaramente sono, ci danno speranza, no? A noi più grandi soprattutto, perché cerchiamo di lasciare una città in mano a giovani capaci, e mi sembra che siamo sulla buona strada.
1: Posso aggiungere una cosa appunto, ecco perché noi comunque ci teniamo molto a fare queste serate, ripeto, non è semplicemente per organizzare e per dire quei ragazzi, Baronè, l'associazione Nottetempo ha organizzato quella serata, ma è veramente, soprattutto in questo contesto dei Giochi del Mediterraneo, per tenere questa vetrina accesa, per cercare di tenere Taranto in primo piano e, come dicevo prima, il contributo da parte di tutti è fondamentale affinché comunque Taranto rimanga accesa anche dopo questa attenzione mediatica che sarà il Gioco del Mediterraneo. Quindi noi speriamo di essere una risorsa importante, un punto di riferimento, non solo per tutti i tarantini, ma soprattutto appunto per le persone che verranno qui, che troveranno qualcosa da fare. Quindi la parola chiave penso che sia quello del divertirsi, dell'intrattenimento e di portare quante persone più possibili. Questo è il concetto che ci tenevo insomma a far passare, perché è importante. Quindi tutti insieme, secondo me, ce la si può fare tranquillamente, perché non ci manca nulla, insomma.
0: Allora, adesso passiamo da questa parte dove c'è un operatore musicale.

0: Che solitamente vedete impegnato su un palco, questa volta sarà impegnato non solo su un palco, sarà impegnato con l'associazione Nottetempo Future nell'organizzazione di queste serate e poi chiaramente sarai anche nel backstage, diciamo. Quindi, quante cose fa Giuseppe Cavallo?
1: Ciao a tutti, allora grazie innanzitutto per questa opportunità, questa grande visibilità che possiamo avere. Io sono Giuseppe Cavallo, faccio il musicista da un po' di anni a Taranto, abbiamo fatto tante cose belle per questa città e ci crediamo ogni giorno portando avanti delle nostre idee. Le nostre idee sono quello di far uscire la nostra città sempre, diciamo, nei migliori dei modi, farla vedere. Su altri aspetti che non possono essere, che possono essere altri argomenti che magari ci sono e che sono un dato di fatto, però noi vogliamo fare musica, vogliamo farla vedere con degli occhi belli, quelli dei turisti che vengono, che accogliamo ogni anno, ogni giorno. E loro, come Baronè, sono un punto di riferimento per tutte queste persone che vengono da fuori e per la città in sé per sé. Questo è un sogno che è nato un po' di tempo fa, perché non è stata la prima esperienza che noi abbiamo
0: Lo so,
1: organizzato.
0: lo so.
1: È un sogno che è nato un po' di tempo fa davanti a un caffè con due amici che sono due imprenditori giovanissimi, che hanno uno staff giovanissimo e con cui collaboriamo già da tanti anni. Quindi davanti a un caffè abbiamo cercato di organizzare per la città di Taranto degli eventi per quanto riguarda le vacanze natalizie negli anni passati, e di lì si è creata questa collaborazione. Quindi quando succede che magari ci sono Marco e Fabrizio mi chiamano insieme ad Alex, che è il mio collaboratore per quanto riguarda l'associazione, cioè dobbiamo fare qualcosa. Così è nata questa collaborazione, e quindi è nato anche il fatto di, per quanto riguarda i giochi, dire facciamo qualcosa per la città. Abbiamo avuto la possibilità di collaborare con il marketing dei giochi, che ci ha dato la possibilità anche di fare questo evento. Loro che ci hanno creduto, noi che come associazione abbiamo creduto anche insieme a loro in questa cosa, e quindi è nato il Mediterraneo sono a Taranto praticamente.
0: Allora, passami un attimo il microfono. Vogliamo innanzitutto ricordare che le attività musicali qui davanti al Baronè partiranno già da lunedì 24, quando intorno alle 19:30,
2: 19:30, ora del
0: all'ora del tramonto, ci sarà
2: tramonto, esatto.
0: questa insomma,
1: Live
0: iniziativa,
1: sax.
0: un live sax al tramonto, e quindi chiaramente sarà l'occasione. Insomma, per venire da queste parti, una volta si veniva per sentire dalla Marina l'inno, no? Dell'alzabandiere. Adesso, dopo l'alzabandiere, ci sarà anche
1: Anche il sax, che
0: il
1: non mi
0: sax, il
1: piace.
0: sax al tramonto. Ma soprattutto voglio farlo vedere perché è un progetto vero e proprio. Il Mediterraneo suona a Taranto, è proprio un progetto speciale che è stato studiato da questa combo tra Baronè e i ragazzi di Nottetempo Future e che vedrà il 28 di agosto davvero grandi nomi di DJ internazionali proprio qui, insomma, qui a esibirsi qui insieme a
1: Nel
0: tanti
1: posto
0: altri.
1: dove ci rappresenta tantissimo, perché è nato tutto qui, cioè gli altri eventi che noi abbiamo fatto li
0: Certo, certo.
1: abbiamo fatti qui, quindi abbiamo volutamente con il comune, con i giochi del Mediterraneo, abbiamo volutamente valorizzare questo posto che praticamente è il simbolo di Taranto, ma
0: Certo.
1: anche non è stato scelto sempre dalle persone, perché io penso che se le persone partecipano a un evento del genere, come è successo diciamo negli altri anni, vuol dire che questo posto li rappresenta, trovano
0: Certo.
1: rappresentanza in questo posto.
0: Allora, siccome ci sono tanti nomi e noi
1: Sì.
0: ovviamente, insomma, è bello stare qui proprio, però il sole
2: Il
0: comincia a
2: sole
0: farsi
1: inizia a
0: sentire,
2: risentire,
0: e
2: sì.
0: però allora, però insomma, ci ritroveremo nei prossimi giorni, però
1: Assolutamente sì.
0: intanto io volevo dire che questo Baronè International Sunset Experience, come dicevo, vedrà la presenza di tanti nomi che solitamente si vedono suonare in location internazionali. Chiaramente parliamo di DJ provenienti dalla Francia piuttosto che dal Sudafrica, addirittura dalla Germania, dal Marocco e anche i nostri DJ di casa.
1: Che sono i Filia, che sono dei ragazzi giovanissimi
0: Oi.
1: che si stanno facendo, insomma, un'ottima nomea nel panorama della musica elettronica, e quindi abbiamo voluto dare questo spazio anche a questo. Ci tengo a dire una cosa: noi abbiamo cercato di fare

0: questi mesi una selezione di DJ per dare proprio importanza a quello che è il messaggio dei Giochi del Mediterraneo, quindi certo. Abbiamo chiamato
1: abbracciare tutti, i
0: paesi, il Marocco, il Sudafrica, la Francia, proprio perché volevamo essere vicino alla filosofia e all'apertura culturale e mentale turistica di Taranto nei confronti dei Giochi del Mediterraneo. Abbiamo collaborato anche con un'associazione, con una, diciamo, un gruppo tarantino che si chiama People Calling, che ci ha aiutato, certo, anche perché io credo molto nelle contaminazioni che siano anche live, quindi musica elettronica, anche questa cosa, quindi abbiamo cercato di creare insieme a loro, che ci credono tantissimo, una sinergia, una contaminazione che va dal live, che può essere il 24 con il live al sax, il DJ set, un live cantato, una cena cantata, a quello che può essere un festival di musica elettronica del 28 al 29, che ci sarà un'altra sorpresa, magari poi diciamo
1: ne parleremo più avanti.
0: Al 3, insomma, a questi eventi che vanno dalla musica live alla musica elettronica, che abbracciano tante organizzazioni, abbracciano insomma tante nazionalità, e quindi accontentare anche il turista che viene, accontentare anche chi viene da Taranto con dei prodotti che sono non strani, ti posso dire così?
1: Sì, assolutamente, anzi bisogna valorizzarli.
2: Vorrei chiudere con una frase che in pratica è tutto quello che ha detto Peppe, che non sono semplicemente delle serate, ma questo è veramente un progetto dove Taranto è realmente protagonista del Mediterraneo, un'occasione che Taranto meritava molto, e quindi questo è un progetto da condividere, da fotografare e da vivere insieme, un progetto, ecco, non è semplicemente una serata, e quindi sarà sicuramente bellissimo.
1: Allora, ricordiamo 24 di agosto, qui di lunedì 19:30, Live Sax al Tramonto, il 28 questo grande progetto che appunto guarda il Mediterraneo proprio come vicini di casa, dove all'interno ci siamo anche noi, e poi gli altri eventi.
0: Special guest che è Vanco, se proprio lo posso annunciare, visto che stiamo dicendo del 28, che è l'uomo scelto da GQ, dalla nota
1: etichetta
0: del giornale internazionale, come uomo del 2025, con una hit che ha fatto quasi 5 milioni di streaming mensili, quindi abbiamo scelto come artista di punta, e lo avremo a Taranto, è un onore, perché lui è affezionato a Taranto, è venuto l'anno scorso anche, e quando ha abbracciato subito tramite i ragazzi del Baronè
1: il progetto. Insomma, qui si parla di inclusione, identità e dialogo tra i popoli, quindi questo è proprio il messaggio che ci rappresenta. I ragazzi del Baronè poi tra l'altro avranno delle serate realizzate anche con altre realtà locali, insieme con
2: il Matilde Caffè e con il Gata. Esatto, sì.
1: E quindi proprio ritornando al discorso delle sinergie, credo che sia assolutamente perfetto quello che è stato pensato e progettato. Allora, grazie Giuseppe.
0: Spero di essere stato bravo, Sabri. Io sono
1: sei stato bravissimo.
0: Come cantante, come musicista sono.
1: Guarda, se avevi difficoltà potevi cantare, ti avrebbero beccato subito, ti avrebbero riconosciuto. Grazie a Fabrizia.
2: A te. Speriamo
1: Basile.
2: Di essere stati esaustivi. Comunque vi aspettiamo.
1: E noi ci ritroveremo qui nei prossimi giorni per parlare degli altri progetti e per parlare anche con altri protagonisti di questi Giochi del Mediterraneo eventi.
3: Grazie Sabrina, ma non finisce qui, perché intanto saldiamo questo appuntamento, quindi il 28, bellissima serata lì di fronte al Baronè, in quell'angolo spettacolare di città, ma è uno dei tanti bellissimi eventi. Anzi, io pregherei a questo punto un aggiornamento su quello che ci aspetta nelle prossime ore, quindi Sabrina, dici tu che cosa stiamo per vedere per le strade della città, per cultura, sport, anzi cultura, musica, teatro. Sentiamo.
1: Per questa domenica 23 di agosto partiamo con lo Spartan Tour, un tour tra i vicoli della città vecchia di Taranto, un viaggio tra archeologia, storia, aneddoti e leggende per ripercorrere le vicende dell'antica Taras, inserito nel programma di Virata Vivi in Puglia, organizzato dall'associazione FACE, Puglia FACE APS, dall'associazione Fermenta APS, prevede due turni presso il Belvedere della Discesa Vasto, uno alle 19.30 e un secondo turno alle 21.30, quindi non perdete la possibilità di partecipare a questo Spartan Tour. È sempre organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS, talk, dialoghi a tavola, la Puglia, punto di riferimento della dieta mediterranea e del buon cibo, alla ricerca di quello che è l'incanto della convivialità di una volta delle domeniche in famiglia, come dicevo, sempre inserito nell'ambito del programma di Virata Vivi in Puglia. Due le attività, un incontro con l'autore Stefania Rolli, Errore di connessione, dove appunto si parlerà di questi dialoghi a tavola insieme a un laboratorio di pizzica, alle ore 20, ingresso libero presso il Belvedere della Discesa Vasto, e poi dalle 21.30 con ingresso libero festa della tavolata pugliese presso la piazza ex mercato. Ci spostiamo adesso a San Simone di Crispiano, piazza Martellotta, ore 20, dove il San Simini Fest presenta una serata all'insegna dello swing. Taranto Swing Festival sarà protagonista con lezioni aperte di Lindy Hop e live degli Spaghetti Brothers e a seguire il Vintage DJ Set. Tutto questo dalle ore 20 organizzato dall'associazione Posizioni Note SRL. E si continua presso il Cattedrale di San Cataldo, quindi torniamo a Taranto, alle 20.30 il Santo del Mediterraneo, la storia del Santo che approdò sulle sponde del Mare Nostrum, una visita guidata, un'esperienza immersiva nella Cattedrale di Taranto con videomapping e itinerario sotterraneo organizzato da Oratorio Diffuso a partire dalle 20.30 Cattedrale di San Cataldo. Sempre a Taranto delle 21, Piazza Maria Immacolata, continua, anzi il secondo appuntamento di Pelagos World Music Festival, organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, il live degli Anonima Folk, una band tutta tarantina che per questa data prevede una reunion a partire dalle 21, insomma una data storica perché si parla di una band nata sulle rive dello Ionio e che ha approfondito la storia del folk dei nostri, della nostra città. L'ultimo appuntamento per questa domenica 23 di agosto, Mediterranean Game Music Village presso lo Spazio Porto alle 22, organizzato dall'associazione AFO6, Lil Valley Band, e qui parliamo anche ancora di rock and roll e rockabilly che animeranno lo Spazio Porto di Via Niceforo Foca 28 a partire dalle 22. Questo è quanto per gli appuntamenti di domenica 23 di agosto, buon Med Inta eventi a tutti.
3: Oh, mi sembra che non ci manchi nulla, abbiamo le informazioni, giorno per giorno aggiorneremo Med Inta e anche eventi e con Sabrina Morea saremo aggiornati perché c'è tanto da vedere e da fare, c'è il divertimento anche fuori dai campi sportivi, è una grande festa qui a Taranto, ce la stiamo godendo ed è bellissimo. Domani abbiamo detto qualche disagio in più per automobilisti, lavoratori e pendolari, domani è il clou. Ce lo dice anche il vice sindaco Mattia Giorno. Ecco, intanto vedete, grazie Alessandro, questa è una nota della prefettura di qualche giorno fa, già era annunciato, possiamo scorrere lentamente leggendo appunto, vedete, ecco qua, sì Alessandro, allora, prima gara ciclistica domani, donne, 80 km di circuito, inizio alle 9, quindi dopo qualche ora l'arrivo, ecco vedete, l'imbuto di Taranto Nuova, dal ponte girevole, come vedrete, al di là in orizzontale, molto al di là di Vremene Grecia, ritorno, c'è un pezzo di Circummarpiccolo, Auchan, San Giorgio, Montegliasi, Grottaglie, San Simone, Crispiano, Montemesola, si torna verso Paolo VI con arrivo, vedete, a ridosso del ponte girevole. E quindi tutta la mattinata lì sarà critica la situazione tradizionale della viabilità, prendiamone atto mattina. Pomeriggio, start alle 13, 140 km è il circuito, gara in linea, Quindi, come il Giro d'Italia, immaginiamoci un bel gruppo di ciclisti, colori, bello, possiamo andare per strada a tifare per gli azzurri e non per tutti, dalle 13 in poi, ecco il circuito un po' più largo, qui arriviamo a Massafra e Martina Franca, quindi circuito più ampio, disagi maggiori, è solo domani. Allora facciamo così, ci salutiamo, l'appuntamento è per domani alle 11 per una nuova puntata di Made in Ta, in campo, Made in Ta eventi, Made in Ta per i giorni, anzi, Made in Ta per le strade di Taranto. E chiudiamo infatti con una piccola registrazione che ieri, lo dico, perdonatemi la qualità, l'ho registrata proprio fuori dalla piscina, dopo la vittoria di Beni Pilato. Ho incontrato amici italiani e non per raccontarci un po' come sta andando. Guardate qualche minuto e ci vediamo domani alle 11. Ciao.

0: Allora, neanche a farlo apposta, primo oro dell'Italia e il primo oro nel nuoto ed è l'oro proprio della Tarantina Pilato. Vice sindaco, sembra un canovaccio già scritto, invece lo sport regala queste combinazioni.
1: È meraviglioso, siamo felicissimi dentro, era un tripudio di gioia, il primo oro per l'Italia e alla nostra Benny nella piscina di Taranto, dopo tanti anni d'attesa, finalmente ha potuto competere qui da noi e vince l'oro, portando tutta la città con lei su questo podio. Siamo contentissimi, felicissimi, forza Benny, forza Taranto.
0: Sandro Esposito qui, responsabile del tavolo sport, tu sei anche vicepresidente del comitato, però qui li ho colti qua sugli spalti, ho detto vabbè, commentiamola subito. Tanta gente, lei anche mi è sembrato che ci abbia messo del suo, ci teneva, vero? Si è visto anche dagli spalti.
2: Io direi che sicuramente ex aequo con la medaglia d'oro che diamo alla città di Taranto, perché in questa settimana non ha mai visto tanta bellezza, tanto fascino, tanta allegria.
0: Ma siamo all'inizio, sei già ai bilanci?
2: No, però sicuramente un giorno che apre due settimane che saranno le più belle che Taranto potrà vivere di sport, di allegria, di pace e di armonia.
1: Ci ha fatto il regalo più bello che ci potesse fare.
0: Vice sindaco, c'è qualche emergenza che stiamo affrontando, la città?
1: Stiamo provando a seguire tutto, ieri la cerimonia è andata benissimo, la città ha risposto molto bene, oggi c'è stato il ciclismo era una gara complessa perché c'erano tante chiusure, nonostante questo siamo riusciti a tenere tutto sotto controllo, riaprire subito non appena è finita la gara, ora ci aspetta la gara di lunedì che è la giornata più complessa di tutte.
0: Perché? Spieghiamolo.
1: Perché c'è sempre ciclismo che andrà anche in provincia, quindi ci saranno una serie di passaggi in città, nonostante questo stiamo monitorando tutto, continueremo nelle prossime ore, arriveremo pronti e se riusciamo ad avere la collaborazione della città come c'è stata oggi sarà impeccabile anche la gara di lunedì.
0: Vabbè, allora ci aggiorniamo lunedì?
2: Assolutamente.
0: Ok, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a te.
0: Da Roma? Da Roma, siete qui per il nuoto ovviamente.
3: Siamo qua per il nuoto.
0: C'è qualche parente, figlio, amico?
3: Due figli.
0: Due figli che nuotano?
3: Due nuotano.
0: Chi sono?
3: Detullio.
0: Ah, Detullio? Ma è di Bari Detullio?
3: Loro sì.
0: È vero?
3: Sì.
0: Voi siete romani a fare il tifo? Cioè siete...
3: Sì. Certo. No, noi siamo i genitori.
4: No, noi siamo i genitori.
0: Allora, riepiloghiamo.
3: Voi siete di...
0: Ma siete di Bari. Beh, Taranto, che vi pare di questa festa?
3: Bella, bella struttura, bella, veramente bella, hanno fatto una bellissima cosa, siamo veramente contenti.
0: Ok, vostro figlio è oggi quinto?
3: Sì.
0: Però ha fatto anche un grande europeo.
3: Sì, sono atterrati direttamente da Parigi.
0: È una grande promessa, è una grande promessa, sarà stanco.
4: Oramai, insomma, sono
3: stanchi.
4: Sono parecchio tempo che stanno.
0: Bene, quindi voi siete a Roma, ma siete di Bari.
4: Sì.
0: Vabbè, allora in bocca al lupo per il...
3: Domani ci abbiamo gli altri. 200
0: domenica. Ok, quindi forza Detullio, forza Bari, forza Roma, forza Taranto.
4: Grazie.
0: Ciao, grazie a voi.
4: Ciao.
0: Lui è tifoso?
4: Certo.
0: Come si chiama?
3: Oliver.
0: Oliver, ciao Oliver. Come va?

0: Come è andata?
1: Bene, usciamo
0: questo
1: adesso
0: sabato
1: da una...
0: sera di nuoto
1: è un sabato
0: con loro?
1: In realtà è un giorno della settimana qualunque per me, ma per tanti, comunque è il giorno dell'Apilato. E veniamo da loro dell'Apilato, questi 100 run meravigliosi vinti in maniera splendida.
0: Senti, ma da Tarantino come la stai vivendo?
1: Da Tarantino, devo dire, con un entusiasmo e un batticuore incredibile, anche perché è da qualche mese, insomma, che ci sto dietro e devo dire che finalmente si iniziano a vedere gli atleti ed era l'ora giusta, diciamo, per iniziare a vedere gli atleti.
0: E allora buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: A te, grazie.
0: Ciao. Delegazione di San Marino, il nuoto com'è andato?
2: Bene,
0: qualcuno me lo dica. Quindi buon bottino, buon bilancio?
2: Un buon risultato in virtù, io non so del loro nuoto, un buon risultato perché si sono migliorati i loro best personal.
0: Ok, voi vi occupate invece di bocce, siete impegnati nei prossimi giorni?
2: Anche oggi abbiamo
0: fatto. Anche come è andata? Bene.
2: Bene.
0: Taranto, bella esperienza, cominciata bene?
2: Come?
0: Cominciata bene qua l'esperienza a Taranto?
2: Sì.
0: Ok, bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao,
3: ciao.
2: Eccoci.
0: Colleghi di San Marino?
2: Sì.
0: Ciao, come va ragazzi?
2: Bene,
0: colleghi.
2: Assolutamente bene.
0: Che bilancio lo troviamo da questi primi due giorni?
2: Ma assolutamente positivo, troviamo Taranto veramente in grandissima forma, abbiamo assistito ad una cerimonia inaugurale fantastica, veramente senza tempi morti, quindi complimenti a Taranto, i nostri giochi sono iniziati benissimo in quanto abbiamo ottenuto due finali.
0: Ce l'hanno appena detto, sono entusiasti.
2: Due finali nel nuoto.
0: Parlaci della vostra TV.
2: La nostra TV è sicuramente una grande emittente, un'emittente che si sta allargando, sta diventando grande e dunque San Marino RTV è sicuramente un'azienda di prima.
0: Prima volta a Taranto, livello. Collega.
2: Com'è?
0: Prima volta a Taranto?
2: Prima volta a Taranto,
0: beh,
2: assolutamente.
0: Allora buon lavoro.
2: Grazie anche a te.
0: Ciao, grazie. Ciao ragazzi, Greece?
4: Greece.
0: Ok, tutto ok? Win? Two goals?
4: Three goals.
5: One bronze.
0: Very good.
5: Three goals, one bronze.
0: Ok, ciao.
5: Andiamo.
0: Ma guarda chi c'è, Peppe Leva e Angelo Ingenito. Che avete fotografato per caso loro della Pilato?
6: Ma giusto per caso ci trovavamo a passare da queste parti e l'abbiamo fotografato.
0: Praticamente,
6: è
0: ragazzi,
6: stato un caso soltanto.
0: Ragazzi, praticamente è il primo oro italiano in due giorni.
6: Perfetto.
0: Proprio a Taranto della Tarantina. È un canovaccio scritto dal destino.
6: Sembra proprio di sì, il destino che ha voluto scrivere questo bel testo di questo pomeriggio, di questa sera.
7: Spero che si potrà essere anche negli anni successivi.
6: A parte dei giorni, speriamo che ci siano altri ore.
0: Ragazzi, buon lavoro e buon divertimento.
7: Grazie,
0: perché noi
7: grazie.
0: Lavoriamo divertendoci.
7: Altrettanto.
0: Ciao.
2: Ciao.
8: Paolo.
0: Allora, Luigi Carrieri, Pilato, dicevamo prima con altri colleghi, primo oro italiano a Taranto, della Tarantina, col pubblico che non vedeva l'ora di festeggiarla. Un canovaccio scritto.
9: È lei che non vedeva l'ora di festeggiare con il pubblico davanti. Come
0: si è visto, eh?
9: Beh, una storia migliore non ci dovrebbe essere. È un giorno meraviglioso perché la piscina è splendida, la giornata sarà splendida, il primo ora come detto tu, Pilato che probabilmente ha spremuto le ultime energie prima delle vacanze, perché non parteciperà a 50 anni, quindi tutto è dato alla perfezione.
0: Questi giochi, tecnicamente? Il livello non male del nuoto,
9: molti
0: reduci dagli europei.
9: Il nuoto e l'atletica secondo me sono gli sport, le discipline secondo me che esprimono a livello individuale e di prestazione le migliori performance. Però c'è anche la curiosità di tutte le altre discipline. I giochi sono stati proprio per questo, perché ci si avvicina a tutte le discipline, anche quelle che si conoscono.
0: Tu sei esperto di sport, soprattutto di calcio, che Italia vedremo? Che under è?
9: Ma le under italiane sono le under migliori, gli ultimi

0: decenni dice che l'Italia ha espresso a livello di risultati le squadre migliori a livello di under 17, under 19, quindi potremmo vedere dei buoni talenti. Magari, come ci siamo detti qualche giorno fa, fra 5-6 anni scopriremo che un tale giocatore è diventato famoso
1: passando la tale.
0: Passando la tale.
1: Basta che il sistema calcio lo valorizzi, perché tutti gli altri, gli ultimi under.
0: Quello è il passo più difficile.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao. Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pull.

0: questa è la prima stagione che torna.
1: E subito siamo tolti tutte le cose di dosso.
0: Il bottino è veloce.
1: È più comodo, è più fresco.
0: Orario, orario di apertura, si riapre l'ufficio reclami.
1: Sta veramente bene. Questa, sembra, vabbè, è incredibile Fabiano, che siamo a febbraio. Fabiano. Che è successo?
0: Fabiano.
1: Queste.
0: Dobbiamo lavorare, dai, che la gente da casa contesta.
1: Bentornati. No, noi siamo lavoratori, siamo indefessi, l'abbiamo sempre detto, e quindi siamo qui anche oggi, come ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.15, qui a Ufficio Reclami, su Studio
0: oggi
1: 100.
0: Oggi,
1: salutiamo Uccio, oggi, lo risalutiamo Uccio che insomma,
0: è stato preceduti con prima questa
1: di
0: prima
1: noi,
0: puntata.
1: Oggi prima puntata
0: in replica, di Smile. Già era andata alle 13.15, se non ricordo
1: male. Insomma, un bel ingresso qui a Studio 100, sì, cominciamo a essere davvero in tanti, allora, cominciamo a essere veramente forti.
0: Io sono pronto, tu?
1: Prontissimo.
0: Pronto, allora,
1: prontissimo.
0: La fonte che abbiamo parecchio da fare.
1: Fa caldo, fa caldo, ma tu lo sai, adesso dico una cosa, dico un'anticipazione anche per la settimana prossima.
0: Sì.
1: Possiamo darla questa anticipazione, vero Monica?
0: Ma noi facciamola salutare, sì, Monica.
1: No, prima di salutare, saluta,
0: buonasera,
1: saluta.
0: Monica.
1: Buonasera.
0: Ma che garbo oggi, che garbo.
1: Come sei vestita bene, sembri una studentessa del liceo, dice inglese di
0: sì,
1: una volta.
0: Inglese britannico, sì, proprio.
1: Senti, no, dicevo, lo diciamo Monica perché
0: diciamo Monica.
1: Qualche giorno fa tu sei stata a fare un'intervista alla Villa Peripato e sei stata assalita dalle zanzare, è vero? Quante punture hai contato? L'hai scritto anche su Facebook, quante erano?
2: Ho contato ben 71 punture.
1: 71 punture di
0: zanzare. Sempre detto che lei
2: è stato un vero assalto.
0: Sei dolcissima, su questo non ha avuto dubbi,
2: sì,
0: mai alcuno
1: buono,
0: dei nostri
1: telespettatori. Peraltro 71 punture di zanzare vuol dire che le zanzare sono tante e ne parleremo nella prossima
0: classiche di stagione.
2: Sì. Tanto che sono stata obbligata a ricorrere anche all'uso di cortisone e di antistaminico.
0: Va bene, non possiamo dire tutte le sostanze di cui sei costretta a fare uso adesso.
2: No, perché 71 punture di zanzare vi assicuro che sono state fastidiose oltre che dolorose.
0: Va bene, chiuderei qui questa parentesi.
1: Lo dico semplicemente perché già
0: perché
1: facciamo
0: fra noi, evviva,
1: no,
0: lotta
1: annuncia...
0: insieme a noi.
1: No, lo dico diciamo... perché annunciamo quello che succederà già la prossima settimana, lo diciamo quindi ai nostri telespettatori prima ancora di cominciare la puntata. La settimana prossima ci sarà con noi il dottor Scaiella, che è il responsabile relazioni esterne dell'AMIU, quindi insomma se in settimana volete farci delle segnalazioni di servizi che possano essere interessanti e che possano interessare l'AMIU in qualche modo, e immagino che possano essere tanti, scriveteci perché insomma raccoglieremo più materiale possibile da presentare poi al dottor Scaiella la settimana prossima.
0: Allora, la scorsa settimana siamo stati tra gli altri contattati da un cittadino che
1: deve dire ancora
0: delle
1: cose importanti.
0: Ragazzi, calma, abbiamo tempo, abbiamo tutto il pomeriggio. Da un cittadino insonne praticamente perché acusticamente invaso
1: terrorizzato anche da questa presenza di cani.
0: La travano. E abbaiamo durante tutta la notte. E noi andando a vedere questa situazione tramite la nostra cara donna abbiamo anche scoperto dei meandri riguardanti i canili. Insomma, è una storia che riguarda non soltanto il randagismo in città.
1: Peraltro, le segnalazioni sono state tante, già precedenti.

0: Precedentemente, rispetto a questa segnalazione, abbiamo avuto tante segnalazioni di nostri concittadini che ci dicevano che la situazione dei cani randagi è diventata davvero insostenibile. Quindi, sulla scorta delle tante richieste
1: Siamo andati a
0: pervenuteci,
1: capire,
0: siamo andati a capire com'è la
1: e ce
0: situazione.
1: n'è,
0: E ce n'è,
1: e
0: ce n'è.
1: ce n'è.
0: Abbiamo scoperto un mondo molto strano, ecco,
1: State con noi,
0: mettiamola
1: perché
0: così.
1: poi dopo, insomma, nella seconda fascia della trasmissione avremo ospite consigliere provinciale per le pari opportunità, parleremo di violenza sulle donne, è un problema certamente non soltanto delle nostre parti, però bisogna rivolgersi a qualche struttura del territorio e quindi ve la indicheremo. Ma
0: Tra
1: insomma,
0: l'altro,
1: in apertura di trasmissione
0: partiamo da
1: parliamo.
0: una segnalazione arrivataci che riguarda proprio una ragazzina molto giovane di 15 anni che ha subito violenza psicologica dal suo fidanzatino di 20 anni
1: E almeno questa esperienza la mettiamo a
0: ed è una cosa
1: disposizione.
0: purtroppo molto diffusa perché insomma, mentre vedevamo insieme il servizio come sempre realizzato dalla fantastica Monica ci rendevamo conto di quante storie conoscevamo di nostri amici, di nostre amiche che hanno purtroppo subito violenza psicologica e a volte
1: Anche
0: non solo
1: fisica,
0: psicologica,
1: certo.
0: dai loro fidanzatini,
1: Stiamo
0: anche
1: sentendo
0: molto
1: parlare
0: giovani.
1: molto anche delle insidie della rete, specialmente per le ragazzine, ma Monica, interpretando il pensiero di tutti i presenti, io direi anche di riaccogliere con un bentornato il nostro primo cittadino che è tornato in comune, il sindaco Stefano.
0: E
1: Quindi,
0: peraltro, tornando in comune, gli facciamo ovviamente gli auguri,
1: auguri.
0: bentornato, poi ovviamente lo massacreremo appena possibile, è tornato
1: Vabbè,
0: anche
1: se
0: per
1: c'è da
0: essere
1: massacrarlo,
0: massacrato.
1: sì.
0: No, però volevamo aggiungere a questo che insomma, sentiremo spesso anche il nostro Lucio Lonoce, che come sapete insomma,
1: Va bene.
0: ha dichiarato il sindaco, appena è arrivato Lucio Lonoce, basta andare a lavorare solo per l'ufficio reclami, lavora anche un po' per il comune,
1: Posso fare una
0: quindi
1: cosa?
0: resterà il mio vice sindaco.
1: Mi appoggiate, non lo faccio praticamente mai, è una cosa mia personale. Volevo augurare anche il bentornato a mio fratello Pierpaolo che ha avuto un problema di salute, è tornato a casa dopo 8 giorni in ospedale, sta
0: Anche noi lo
1: bene.
0: salutiamo.
1: Grazie
0: anche noi
1: Pierpaolo,
0: lo
1: cioè,
0: salutiamo
1: grazie, ciao, un abbraccio, sono
0: in bocca al lupo
1: emozionato. Grazie di
0: Pierpaolo.
1: essere tornato a casa.
0: Monica, ci dici
1: Cara
0: cosa
1: Monica,
0: bisogna
1: se
0: fare
1: mi
0: per
1: voglio
0: contattarti?
1: contattare, cosa devo
0: Allora,
1: fare?
2: se volete scrivere a Ufficio Reclami e sottoporre alla nostra attenzione i vostri disagi, problemi, difficoltà, chiamate per intervenire in diretta il numero 099 47 16 555. Per segnalare, per rimanere in contatto con noi durante la settimana, chiamate pure il 3246 222 555. Da questo momento è aperta anche la bacheca Facebook di Ufficio Reclami, quindi potete interagire con noi durante tutta la trasmissione anche sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione.
0: Ecco, noi ne
1: Sì,
0: approfittiamo,
1: Monica.
0: Monica, insomma, no, oggi non riusciremo a sentirlo perché immagino che si sia preso un po' dal vortice delle cose da fare e forse anche un po' dal riposo. Ne approfittiamo per salutare Antonio Diodato, che noi abbiamo sentito un paio di
1: Bravo.
0: volte prima del festival.
2: Scusate, è Renzo
0: È
2: Rubino.
0: Renzo, sì, stavo
1: Grande.
0: arrivando, è
1: Però
0: Renzo
1: sei,
0: Rubino.
1: Renzo è già consacrato, diciamo. Antonio ha bisogno di una
0: Antonio,
1: spinta.
0: insomma, appena cominciato, quindi è stato. E posso permettermi anche di
1: Stiamo
0: salutare
1: parlando del
0: dei
1: cantante.
0: ragazzi con cui io ho il piacere di lavorare, che sono i Tribemolle di Martina
1: Altra realtà
0: Franca,
1: in
0: che
1: ascesa.
0: sono una realtà in ascesa eccezionale, che in questi giorni sono stati presenti in molti nel Dopo Festival, insomma,
1: Radio 2,
0: in molti su
1: sempre.
0: Radio 2,
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: stati presentissimi. Io domani li
1: Giovani
0: incontro perché
1: tarantini crescono,
0: lavoriamo
1: martinesi, tarantini.
0: insieme, quindi insomma, belle notizie per il mondo pugliese, per non parlare adesso del mondo comico, perché abbiamo gli Scemifreddi, ragazzi di
1: Di
0: Lecce, che
1: Lecce, che faranno
0: anche questi
1: Colorado.
0: abbiamo il piacere noi di seguire, io come autore, faranno Colorado nella seconda stagione, quindi belle notizie per i pugliesi e soprattutto insomma, per la nostra squadra.
1: Cara donna,
0: Allora,
1: allora
0: Monica.
1: lei ci stava parlando in maniera diffusa e esaustiva delle maniere tramite le quali contattarci e poi chiudiamo questo argomento e poi devo dire anche che da questo abbiamo capito anche quanto abbia compattato la comunità tarantina questo giovane ragazzo, a cui ho fatto i complimenti anche per questo personalmente, perché la città lo ha sostenuto, ha fatto un bel tipo
0: Bello quando la
1: e
0: città
1: per
0: si unisce
1: molti
0: per
1: è
0: una
1: stato il
0: cosa
1: vincitore
0: positiva.
1: morale, per
0: Sì,
1: molti, non per tutti,
0: bella canzone.
1: delle
0: Peraltro,
1: giovani proposte.
0: inserita anche in un servizio da parte di Monica, proprio per omaggiare Antonio, in un servizio importante di quelli che vedremo in questa puntata, c'è insomma come colonna sonora portante
1: Lei è esimio, lei è esimio, avevo
0: Babilonia, e
1: dimenticato
0: quindi
1: di
0: insomma
1: dirlo.
0: ci teniamo moltissimo.
1: Cara
0: Ecco.
1: donna, a proposito di Babilonia, come, ti ricordi per caso al volo il nome, forse Michele, del nostro amico
0: Michele.
1: che non riesce più a prendere sonno, a prendere pace di notte? Cominciamo da lui, no Fabiano?
0: Sì, abbiamo sentito
1: Vero?
0: anche
1: Sono invertito?
0: l'assessore Baio, giustamente
1: Beh, quindi
0: parlando di cani,
1: a chi abbiamo chiesto?
0: a Baio.
1: Certo.
0: Mi sembra normale. Vediamo questo primo servizio che parte questa segnalazione che abbiamo intitolato Notti da cani. Vediamolo subito, poi ne parliamo.

0: Amici di Ufficio Reclami, ci troviamo di fronte ad una tomba a camera, quella che dovrebbe essere un'attrazione culturale per turisti e per appassionati. Una struttura che è miseramente chiusa, come potete vedere dalle immagini girate da Paolo Tursi. Una struttura non solo chiusa, ma anche in uno stato abbastanza fatiscente, che viene utilizzata come luogo di ricovero e di ritrovo per i randaggi che vengono accuditi evidentemente dagli abitanti di questa zona della nostra città. Il problema è diventato serio. Parliamo di una dozzina di cani. Parliamo di una dozzina di cani che durante il giorno girano liberamente per la città, la sera hanno come luogo di ritrovo il cancello della vostra abitazione la notte, quindi iniziano ad abbaiare, a far rumore, voi siete disperati, non potete più entrare.
1: Non possiamo più entrare perché l'altra sera mio figlio doveva entrare, ma ha citofonato. Erano tutti davanti al cancello e non si poteva entrare. Sono dovuto scendere, ero a letto, mi sono armato di pazienza, sono sceso giù e li ho cacciati. Mia zia che abita al primo piano, c'è un tutore, un giorno non so come l'hanno presa, l'hanno azzannata, perché non so cosa hanno visto in questo tutore, l'hanno azzannata.
0: Michele, quindi quando si pone il problema però tu che fai? Chiami la polizia?
1: Ho chiamato i vigili urbani e ci hanno detto che loro non possono fare niente.
0: Quindi non sono intervenuti?
1: Non sono intervenuti. Ho chiamato il segretario dell'ufficio ambiente, credo sia il segretario dell'ufficio ambiente, che però mi ha rassicurato. Ha detto non si preoccupi perché eventualmente un morso di cane noi lo risarciamo con 1500 euro. Perfetto, sto tranquillo, ho detto. Siamo tranquilli perché a questo punto ci facciamo mordere e ci sistemiamo per tutta la vita, no? Ce ne facciamo fare una trentina e siamo a posto per tutta la vita.
0: E il servizio veterinario dell'ASL lo avete contattato?
1: Siamo stati all'ospedale Testa, abbiamo portato questa lettera firmata da quasi tutti gli abitanti della zona, ci ha detto il responsabile, io le inoltro, però vi assicuro che non concluderemo niente, perché il sindaco sia a Taranto, io ci tengo a precisare, sia a Taranto abbiamo ancora un sindaco, non ne vuole sapere niente. Allora il sindaco, se vuol fare l'animalista e lo splendido, si prenda i cani, se li porti a casa, se c'ha una villa, se c'è qualcosa, li accudisca e nessuno dice niente. Ma il sindaco ha il diritto e il dovere civico di tutelare prima i cittadini. Gli animali senz'altro vengono dopo. Io la notte ho il diritto sacrosanto di dormire e di riposare. Sta diventando...
0: Michele, tu sei esasperato.
1: È la stessa cosa, sta diventando un incubo la notte. Noi viviamo col terrore, appena senti che uno inizia a baiare è finita.
0: Quindi sembra che non ci sia soluzione a questo punto.
1: Non c'è soluzione perché non si vuole trovare una soluzione.
0: Andiamo a fare un giro a Palazzo di Città e vediamo se qualcuno ci può dare delle risposte.

0: Qual è l'idea che mi è venuta? Allora, il problema del randagismo lo possiamo risolvere in un lasso di tempo di una decina d'anni, che in questo lasso di tempo noi dobbiamo fare questo tipo di situazioni. Vaccinazioni a 360 gradi, cioè praticamente tolleranza zero, nel senso che non ci deve essere un cane che non sia sterilizzato, tanto per cominciare.
1: Ma quindi vaccinazioni che siano sterilizzate?
0: No, volevo dire sterilizzazione.
1: Ok, sterilizzazione.
0: Poi, microcippatura, queste ovviamente sto parlando dei cani cosiddetti di proprietà del comune, no? Microcippatura, inserimento nell'anagrafe canina e tra l'altro le linee guida regionali attuali prevedono che oltre a questi che rappresentavano i cosiddetti LEA, i livelli minimi di assistenza, quando interviene il veterinario che deve controllare se c'è il microchip, se non ce l'ha lo deve mettere, deve sterilizzarlo, deve anche vaccinarlo per evitare che possa incorrere in altre malattie, che comunque sarebbe un boomerang sempre al comune.
1: Per le sterilizzazioni ovviamente si fa l'accordo con l'ASL.
0: Ma

0: dovere loro. Mi risulta che l'ASL abbia un parco organico, diciamo, di veterinari che se ne stanno con le mani in mano. Allora questi si trincerano dietro il fatto che il canile sanitario non è agibile e quindi chiaramente, vogliamoci bene, la situazione si incancrenisce. Un'altra cosa che ho fatto, ho chiamato il dottor Quartulli, Carneade, chi era costui, e il direttore della, il dirigente della programmazione economica finanziaria del comune di Taranto, ufficio finanze.
1: Okay.
0: Ho detto, dottore, c'è la possibilità, se io le faccio un progetto, di utilizzare e incentivare le adozioni dei cani da parte dei cittadini con uno sgravio fiscale? Mi ha risposto di sì. Se il sistema veterinario dell'ASL funziona, se abbiamo l'autorizzazione a decongestionare il canile sanitario, per cui si fanno le sterilizzazioni, si fa l'adozione, alla fine noi nel tempo giusto riusciamo a risolvere.

0: dello sgravio.
1: Allora, anche questa cosa dello sgravio che non è stata smentita.
2: Ma è ovvio che se ci sono tanti cani, è ovvio che prima o poi uno di loro sgravia.
1: Certo.
2: Cioè, se li metti insieme maschi e femmine, è normale.
1: Non stiamo parlando della stessa cosa, Fabiano. Sono due cose diverse. Somiglia acusticamente, come ti dico, suona in una stessa maniera.
2: Ho capito male.
1: Dai, a proposito di sgravare, Monica ha un abito, allora oggi che praticamente sembra in tema. Ma cara donna, parla di una decina d'anni l'assessore se ci si muovesse in maniera compatta oggi, che guarda, sembra poco, sembra tanto.
0: Ma guarda, sono le stesse cose che io ricordo di aver sentito dire quando direttore generale dell'ASL era il dottor Michele Petroli, sindaco di Taranto, la dottoressa Di Bello. Già all'epoca si iniziarono alcune attività per combattere, comunque provare ad arginare il fenomeno del randagismo. La storia si ripete, però siamo nuovamente a un punto di partenza, per cui 10 anni sono un tempo utile, necessario per affrontare un problema così grande e così vasto. L'idea dell'assessore non è male, non è cattiva, anzi, perché dare la possibilità di scaricare fiscalmente il costo dell'adozione di un cane può essere un buon incentivo per svuotare i canili che in questo momento scoppiano, come potete immaginare, come abbiamo verificato.
1: È stata proprio questo incontro con l'assessore Baio, no? Una chiacchierata, Monica, noi sentendosi anche tra un servizio e l'altro, ad averti ispirato praticamente una sorta di prosecuzione, sì, c'è una telefonata, scoprendo, vi invito a prestare grande attenzione al prossimo servizio che riguarderà proprio, chiamiamolo business, ma insomma questo giro vorticoso di canili. Pronto? Sì?
3: Sono Monna Benita.
2: Sono?
1: Chi?
3: Monna Benita.
1: Donna Benita?
3: Sì.
1: Tutta la dicitura spiega una certa epopea. Pronto, dici?
3: Allora, senta qua, io ci sono le macchine, dice che il comune è in deficit, ma perché non fa le multe? Le macchine in doppia fila, io sono invalida e non posso salire e scendere dagli scivoli perché sono occupate dalle macchine. Vado a fare la fisioterapia la mattina, mi devo muovere mezz'ora prima per poter arrivare con precisione in orario. Perché non fa le multe? Con i cani pure i cani, i padroni che portano i cani a passeggio, vicino a casa mia c'è proprio, evidentemente sarà il gabinetto dei cani, le scremenze che non si può camminare. La mattina ha richiamato una signora che le ha detto, ma guardi, lei non è il padre, signore si faccia i fatti suoi.
1: Donna Benita, mi può dire il punto, dove, però questo degli scivoli sembrava
3: allora,
1: un fenomeno in diminuzione.
3: Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Scusa?
3: Vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Ok. Ma è quello che riguarda l'itinerario che fai tu per andare a fare fisioterapia?
3: No, quello quando vado al mercato, quando vado a fare la fisioterapia, vado con la macchina.
2: Benita, purtroppo allora questa degli scivoli occupati, anche quello purtroppo degli escrementi dei cani, sono dei problemi di cui abbiamo purtroppo parlato spessissimo in questi giorni e siamo, ovviamente non possiamo che essere pienamente d'accordo
1: però
2: con te.
1: I primi responsabili sono i cittadini.
2: Diciamo che ci vorrebbe...
3: Ma questo lo so, lo capite, sono i cittadini.
2: Ne abbiamo parlato anche insomma diverse volte, non so se ti è capitato di ascoltarci, anche con il comandante dei vigili urbani di Taranto che ci ha segnalato purtroppo questo problema, che delle volte sembra anche un po' una scusa, della poca presenza di mezzi in giro per la città che possano fare anche le multe, possano magari portare via le macchine che bloccano,
1: poco personale,
2: insomma ripeto, spesso è diventato ormai una scusa questa, no, da parte delle istituzioni, dire sempre che c'è qualche problema di numero di personale, però è così.
3: Ci sono le macchine.

0: Vedete, purtroppo l'atteggiamento della gente è questo. Allora, il discorso sai qual è? Che insomma, ne abbiamo parlato tante volte, l'atteggiamento della gente dovrebbe cambiare, no? Bisognerebbe avere rispetto, perché è ovvio che se c'è uno scivolo, evidentemente lo scivolo è fatto perché da lì possano passare gli invalidi, quindi così come le carrozzine dei bambini. Insomma,
1: Benita, scusami, però, ma purtroppo, in moltissimi punti, e anche questi tra tante disapprovazioni, però comunque anche con una certa percentuale di efficacia, di efficienza, hanno messo i paletti negli angoli, moltissimi.
0: Sì, molti si sono lamentati, ma non,
1: però sono liberi di scivoli.
0: Ma assolutamente, sono sacrosanti.
1: Quelli forse in quella zona non ci sono, però quelli possono essere una soluzione. È lì che eventualmente può intervenire il comune, perché per il resto, anche se noi mandassimo la telecamera, dovremmo beccare un cittadino che in quel momento sta mettendo la macchina che blocca lo scivolo. È veramente il tuo un appello al buon costume, diciamo così.
2: Anche vicino alle gatte di Europa, il Gaprincipa, lo scivolo è sempre occupato.
0: Sì, lo so, ma purtroppo dove non ci sono i paletti c'è questa cattiva abitudine. Peraltro, dove sono stati messi i paletti, la gente si è lamentata inspiegabilmente per i paletti, che non capisco
1: perché non possono lasciare la macchina,
0: perché non possono lasciare la macchina sugli scivoli.
1: Benita, tu sinceramente, a parte questa segnalazione che è per noi già una soddisfazione che ti abbiamo fatto diciamo diffondere, ma cosa possiamo fare? Mandiamo una telecamera e dobbiamo magari documentare, lo conosciamo il fenomeno e purtroppo sappiamo anche...
2: Siccome il comune è in deficit, fare un po' di multe.
1: Lo so.
0: Insomma, tanto restiamo in argomento di cui stiamo, l'argomento di cui stiamo parlando, il cane che si morde la coda.
1: A proposito,
0: giusto per essere in argomento.
2: L'esperienza del cane, per esempio, quando c'era Cito, facevano multe. Adesso le multe non si fanno più, vanno belle liberamente. Poi molte persone non portano i guinzagli e ne prendono sciolto il cane, fanno finta che non è suo.
1: Allora, sì,
0: purtroppo è vero, lo so.
1: Adesso veramente comunque era anche un altro periodo da tutti i punti di vista e c'era anche una crisi che non toccava minimamente le vette che sta toccando adesso, per cui ci sono pochi fondi nelle casse comunali, per cui il comandante Mattichè che gestisce un numero ristrettissimo di vigili, quindi i paragoni si possono fare fino a un certo punto.
2: Ma avevo pensato, una mattina mia figlia doveva andare a entrare in piazza, mi ha lasciato a me in macchina su un posto dove vanno i camion a scaricare, si è avvicinata la guardia, io stavo in macchina perché io non potevo scendere. Signora, lo sa che lei qua non può stare?
1: Ah, vedi che ci sono i vigili allora?
2: Sì, ce n'era uno solo lì.
1: E a te t'ha beccato?
2: Ma ha beccato giusto, con quante macchine in doppia fila stavano, venuto giusto da me.
1: Vabbè, comincia anche tu però a non farti lasciare più in doppia fila.
2: No, ma non ero in doppia fila.
1: No, sto scherzando.
2: Di quando dove scaricano i camion.
1: Ho capito bene.
2: Mica scarica il camion.
1: Facciamolo ancora un appello ai cittadini, sì, però, sì, di rispettare sempre il prossimo, perché quegli scivoli, se ci sono, è perché devono essere.
0: Facciamo anche un appello ai pochi vicini.
1: Un abbraccio, Benita. Grazie.
0: Un abbraccio, Benita.
1: Saluta Donna Benita.
0: Donna Benita.
1: Saluta Donna Benita. Donna Monica,
0: facciamo un appello anche ai vigili urbani, fate più multe a tutti tranne che a noi.
1: Vabbè, ma noi non ne diamo mai il destro. Tu dai il destro?
0: No, offri
1: il destro.
0: Solo sinistro.
1: Cara donna, allora come ti è quindi sgorgata poi naturale in quel momento di lucidità, che tanto non ricordo abbia avuto replica.
0: Penso sarà anche l'ultima
1: volta.
3: Sì, perché chiacchierando con l'assessore Baio mi raccontava di questa nuova struttura che il comune ha realizzato per ospitare i cani, una struttura pensata per ospitare 120 animali, ma che poi in effetti alla fine dei conti è stata autorizzata dal servizio regionale, il servizio veterinario regionale, solo per 20 cani.
1: Come ci potevano pensare prima?
3: È quello che ho pensato anche io.
1: Vanno anche nella tua villa, Monica, 20, che problema avevano di solo?
0: Peraltro, se c'è un errore di questo tipo,
1: sì, ce l'hai la villa.
0: Se c'è un errore di questo tipo, chi ha sbagliato? Chi ne dovrebbe pagare le conseguenze? La ditta che l'ha fatto? La ditta che l'ha progettato?
1: Sentite,
0: chi ha sbagliato? Vediamo.
1: Sentite, guardate, state attenti.
0: Approfondiremo un po'.
1: Perché ci sono dei particolari succosi.
0: Vediamo questo servizio, accaniti.
1: Quando si mette...

sì. I randaggi sono un business a tanti zeri e troppo spesso le pubbliche amministrazioni spendono milioni di euro inutilmente. Strutture fatiscenti, animali malnutriti e dimenticati. L'affare dei canili a Taranto costa le casse del comune più di 1 milione di euro l'anno, perché anziché creare canili comunali vengono sottoscritte convenzioni con società private, con gare spesso fatte al ribasso, che sono completamente esenti dai controlli. Per non parlare delle iscrizioni dei debiti fuori bilancio per sostenere i costi delle aggressioni. E capita così che in alcune strutture il comune di Taranto paghi anche per cani non appartenenti al suo territorio o che addirittura

0: addirittura sono morti, ma che vengono regolarmente segnati dalle società nell'elenco delle bestie da sfamare. Come per le false pensioni di invalidità, anche per i cani succede che in alcune strutture a dei microchip corrispondano delle salme o ancora peggio dei cani come Alex che sono stati già adottati e portati altrove. In Puglia, secondo il Ministero della Salute, sono più di 300.000 i cani iscritti nell'anagrafe canina e a Taranto si stima siano intorno ai 70.000. Nel 2011, sempre secondo il Ministero, sono stati circa 9.428 gli ingressi di cani nei canili sanitari, 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno destinato a crescere. Oggi a Taranto, nei tre canili convenzionati, sono ospitati poco meno di 700 randagi, a fronte di una capienza delle strutture decisamente più bassa. E tra sequestri e denunce, l'affare dei canini sembra riservare sempre nuove sorprese. 375.000 euro è costata la nuova struttura realizzata a Paolo VI dietro indicazioni dell'ingegnere Aniello Moccia, dirigente dei lavori pubblici del Comune di Taranto, pensata per ospitare 120 cani, dopo le prescrizioni del servizio veterinario regionale oggi potrà accoglierne soltanto 20. Una bella bocciatura che pare sia legata a un errore nella progettazione iniziale.
1: Quando Moccia mi faceva leggere la normativa, dica scusa, allora abbiamo ragione. Poi la leggevano quelli, dice no, però qua quelli dell'ASL, quando ci siamo incontrati a più riprese. Quindi praticamente c'è una sorta di incomprensione. Questo canile, così come era stato costruito, poteva ospitare 120 cani.
2: I criteri caratterizzanti quali erano? Cioè, gli spazi per
1: ordine? Eh sì, gli spazi, i metri quadri, perché per esempio mi sembra che ci vogliono 30 metri quadri quando c'è la stabulazione fissa e 6 metri quadri quando c'è la stabulazione libera. Quindi noi abbiamo ricreato delle celle tipo camere, diciamo, no? Dove ci potevano stare 3 cani, quindi ne abbiamo fatto una serie. Non le dico, guarda, di una complessità unica, per cui alla fine...
2: Quindi sulla base di una stessa normativa...
1: Sì, ci sono interpretazioni.
2: Cioè l'ASL
1: di Taranto. Sì.
2: Ah, l'ASL di Taranto.
1: L'ASL di Taranto e ha avuto anche conferma dal sistema veterinario regionale. Per cui alla fine in che cosa noi ci ritroviamo in un punto di partenza che non va bene, chiaramente, no?
0: Questo significa che l'ATI, MAD SRL, ha realizzato un manufatto che è costato 450.000 euro, che era destinato inizialmente a 120 cani, ma che viene autorizzato per soli 20, quindi 18.000 euro per ogni cane. In sostanza non si va a risolvere il problema di surplus di quei 230 cani che sono in più nelle strutture con le quali il Comune di Taranto attualmente è

Anche sull'affidamento della gestione ci sono ombre, tanto che il comune è stato costretto a revocare la sua stessa assegnazione a favore dell'associazione Anta Onlus, alla quale assicurava 25.000 euro per 5 mesi, individuata senza aggiudicazione ufficiale, destinataria dell'affidamento dopo la rinuncia della prima classificata all'ANPA e l'esclusione, per ipotetica assenza di requisiti, della seconda in graduatoria. E allora come uscirne? Un affidamento tu cura il primo che capita, che poi non è altro che l'attuale gestore del canile di statte. Dovrebbe concludersi in questi giorni la strana vicenda con il regolare affidamento del canile di Paolo VI all'Organizzazione per la Difesa degli Animali, che a differenza della più fortunata Anta riceverà un contributo di soli 2.000 euro al mese per la gestione degli stessi cani. Ma un capitolo a parte va dedicato al canile sanitario e al rifugio di statte, entrambi finiti al centro di inchieste giudiziarie. Nel 2007 il comune aveva messo a gara la gestione del canile sanitario, 415.000 euro per 3 anni per gestire il canile e l'impianto di incenerimento, un costo di 5 euro al giorno per cane, a fronte dei 2 euro oggi riconosciuti per il nuovo canile di Paolo VI, per un massimo di 70 animali, un bando naufragato, ma che è stato sostituito dalla custodia giudiziaria data all'associazione ANPA di Alessandra Danese, che percepisce più di 12.000 euro al mese per curare quei cani, che al di là delle autorizzazioni oggi si aggirano intorno ai 90 esemplari. Si è chiuso invece nei giorni scorsi un nuovo bando fotocopia, 420.000 euro per 3 anni, per gestire questa volta 60 cani, anche questo un bando vago senza la dettagliata destinazione dei circa 140.000 euro annui.

Ma in quell'estate che si consuma il vero e proprio scandalo, un canile finito sotto sequestro nel 2007, un canile nel quale sono state trovate presenze di amianto, sono state trovate carcasse di animali buttate nella gravina, un canile nel quale sostavano in quel momento storico più di 500 cani, di cui 294 di proprietà del comune di Taranto. You know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Una struttura illegittima, come dichiarato dal sindaco di Statte, che rivendica l'assenza di autorizzazioni, condizioni igienico-sanitarie precarie, tanto da emanare un'ordinanza per l'allontanamento dei cani dal canile di contrada Leucaspide. Esigenza ribadita anche nel provvedimento di dissequestro che intimava ai sindaci proprietari dei cani di riprenderseli entro 30 giorni. In quel momento erano 225 microchippati tarantini. Sono trascorsi 6 anni e ancora oggi i cani sono a Statte e i tarantini aumentano a dismisura. Nel 2010 Bruno May Tomasi chiede un pagamento di 25.000 euro per 367 cani, nonostante sia sempre in vigore un provvedimento della magistratura che intima allo sfollamento della struttura. E accoglie anche pericolosissimi cuccioli, ben 8, che mettono a rischio l'incolumità pubblica, su ordinanza del sindaco Pazio Stefano. Nel 2012 c'è il cambio al vertice. May Tomasi e la sua anta Onlus lasciano il testimone alla sezione Massafrese che fa capo a Maria Voltino. Solo una cosa non cambia. La banca presso cui il comune è tenuto a fare il bonifico di quei 25.000 euro mensili, la filiale di Milano di Banca Prossima. Sarà una coincidenza? Migliaia di euro per la gestione dei cani, che lì, secondo il sindaco di Statte e la magistratura, non dovrebbero esserci e per i quali il comune di Taranto paga anche il fitto della struttura al signor Vito Maria De Filippis e che fino a poco tempo fa pagava la permanenza di cani morti e adottati. E in questo balletto delle responsabilità c'è chi, come il consigliere comunale Giampaolo Vietri, dal 2010, quando ha presentato un'interrogazione al sindaco Stefano, è ancora in attesa della sua risposta. Lui è animato da buona volontà e tanta pazienza, ma tra un po' corre il rischio che la sua richiesta cada in prescrizione.

0: devo passare, Fabiano, poi ti devo fare presidente di una cosa, poi ti spiego.
1: Sì, allora sono 3 milioni che vedemmo per la
0: per i 450 è costato questo qua, sì. Inutilizzato, per 120 cani, di cui 100 non ne possono andare.
1: 450, sono 3 milioni,
0: 450. Avanzano 20, 20.
1: Aspetta, poi devi aggiungi, 15.000 euro al mese.
0: Ah, ancora questi 15.000 euro? La...
1: Per Marco Cimino per le pulizie all'Amio.
0: No, poi mi devi fare un favore.
1: 12.000 euro?
0: Sì, dopo, lascia stare. Mi devi fare un favore, ti dispiace se mi faccio continuare a mandare dei soldi, però non sono più per me, facciamo finta.
1: Vabbè, la banca lasciamo quella.
0: La banca lascia lì, ma lascia quella. Però risulti tu, capito?
1: Sì, non c'è problema, sono a disposizione.
0: A cambiare
1: poi
0: lì,
1: ci mettiamo d'accordo.
0: Casino, sì.
1: Dai, una parte a me e una parte della
0: diretta. Se qualcuno ti chiede la banca, la stessa, che dobbiamo fare?
2: Vedete che siete in diretta, eh?
0: Siamo
2: è ricominciata la diretta?
1: Non lo sapevamo.
2: Ah. Sì, no, così.
0: Non esce quella lucetta rossa, una cosa.
1: Però ditecelo che siamo.
0: Ragazzi,
1: stiamo organizzando. La fascia successiva. La fascia successiva.
0: Tra un esimio e l'altro, che ci chiedevamo.
1: Ci mettiamo d'accordo per la trasmissione, come strutturarla.
0: Qualcosa di male, scusami, se il Liban non cambia il presidente a cui è il destinatario,
1: se
0: io, no?
1: Per esempio, che vivo a Taranto, è un problema se vado a prendermi i soldi in Svizzera.
0: La banca prossima.
1: In Giappone.
0: La banca prossima, poi cambieremo, si chiama
1: ci
0: così per questo.
1: No? Non è un problema.
0: Non è che tu hai letto qualcosa di irregolare? Non...
2: No, assolutamente.
0: No, in me Fabiano, dico.
2: No, assolutamente.
0: Allora, comunque parliamo soprattutto anche di un'insonnia che credo che per Michele si cronicizzi, quindi va di tappini tutta la vita, Michele, perché il problema è roba, ci vogliono anni, ma... Adesso, signori, e ve lo dico, ma che vi devo dire col cuore in mano? Abbiamo degli spot che ci invidiano anche in Molise.
1: Sì, si è saputo.
0: Qua, guardate questi spot. C'è la pubblicità, Fabiano.
1: Però,
0: continuiamo a fare i carico.
1: 15.000 euro al mese.
0: Pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti e parleremo di violenza sulle donne.
1: L'Amio li prende per al mese. Non è...
0: Che sono su pelletti, pagati dal comune questi, non possiamo farci rivedere, se tu ti schianti
1: con tavolo.
0: Si è fatto male, si è fatto male durante la pubblicità.
1: Si chiama quadricipite, si chiama questo.
0: Non hai quadricipite da secoli.
1: Ma tu che vai in palestra. Non...
0: Sì, vado, passo dalla palestra, di strada sono. Cara donna,
2: sì.
0: Tornando un pochino sui due servizi precedenti, noi muovevamo dal randagismo, ma francamente adesso scherzavamo facendo due conti, ma ti sei trovata in un altro cunicolo con una via d'uscita poco visibile, no? In questi altri meandri.
2: È una storia abbastanza complicata, visto che è evidente il fatto che il comune paghi

0: per paghi queste società private per gestire, per tenere degli animali che sono morti, questo si evince facilmente da un confronto dei microchip, paghi per degli animali che sono stati adottati, anche questo si può evincere facilmente facendo un raffronto fra la banca dati esistente e il numero e i cani che realmente si ritrovano all'interno di queste strutture. C'è quest'altra questione relativa alle associazioni che si occupano della gestione del canile di statte, un passaggio di testimone che voglio dire, è sostanziale, ma poi nella fattispecie si vede che la banca di riferimento presso la quale il Comune continua a erogare questo bonifico consistente di 25.000 euro al mese rimane la stessa e ha sede a Milano, nonostante l'associazione abbia sede a Massafra. Non mi verrebbe comodo aprire un conto corrente a Udine se io risiedo a Taranto.
1: Però parliamo solo di comodità, non abbiamo...
0: Sì, sì, è ovvio, perché ormai con internet...
1: Se uno vuole vivere scomodo, non è
2: che... No, è un consiglio pratico. Anche ti finisce un carnet, non è che puoi andare a...
1: Sì, è scomodo, è scomodo.
2: È scomodo, non è. Comodo non è. Ecco,
1: da Massafra andare a Milano ogni volta è scomodo.
2: È scomodo. Spendi solamente...
1: Diciamo che la faccenda non è tanto per questi cani morti, ma puzza. La faccenda puzza.
0: Sì, poi tra l'altro l'altra chicca, ed sarebbe carino capire le motivazioni, è il nuovo canile che è stato realizzato, ok, c'è un errore di fondo, è stato pensato per 120 cani, è autorizzato per 20, viene affidato ad una società, ad un'associazione, scusate, per la quale vengono messi in bilancio 5.000 euro al mese.
1: Sì.
0: Dopodiché si cambia l'affidamento perché viene recuperata la seconda in graduatoria, eccetera, eccetera, e a questa seconda in graduatoria vengono riconosciuti 2.000 euro al mese per gestire lo stesso posto con lo stesso numero di cani nella stessa fattispecie. Non si capisce per quale motivo.
2: Era l'altra sovrappagata, non era
0: 5.000 euro ed un'altra 2.000 euro.
2: Va bene, dove ti infili trovi casini, perché ricordiamo anche un'altra serie di incongruenze che svelammo e rivelammo anche a proposito dell'affidamento della biblioteca del liceo, anche lì
0: sì.
2: Si ricordi che c'erano...
0: Sì, sì.
2: Va bene, c'è una telefonata? Stiamo,
0: sì,
2: vediamo bene, squilla. Pronto? Pronto?
3: Pronto, buonasera.
2: Buonasera, chi sei?
3: Antonio Giannotta da Grottaglio, sono sempre io.
1: Sei sempre tu in genere nella vita.
2: Aspetta, il tuo nome di battesimo, perdonaci.
3: Antonio Giannotta.
2: Dici Antonio.
3: Da Grottaglio.
2: Sì. Dici Antonio.
3: Niente, io tempo fa vi fece una telefonata pure sì. In diretta, no?
2: Sì.
3: Per quanto riguarda, noi siamo quattro ex...
1: quello di cui parlavi tu. Sì. Sì, sì, ne parlavamo poco fa con Mauro, tu ci chiamasti per quel gruppo che insomma lavorava
2: per l'ASL?
1: Per l'ASL, giusto?
3: Infatti, sì,
2: hai quattro, aspetta, Antonio, scusami, sono contento di sentirti, tu hai quattro figli?
3: Sì, sì.
2: Allora, mi ricordo bene.
3: Non mi sono sterilizzato.
2: Sei rimasto nella storia.
1: Sono rimasti quattro, quindi.
2: Sono rimasto nella storia perché quando dicesti hai quattro figli, sì, noi ti consigliamo di sterilizzarti. E Fabiano disse, ormai è un po' tardi perché quattro figli. Allora, Antonio, sono contento. Noi, sono sincero, abbiamo parlato di te poco fa.
0: Sì, è vero.
2: Francamente, con Monica e Fabiano, non ricordavamo, avremmo voluto contattarti, però il nome non ci sarebbe venuto in mente mai. Perché noi ricordavamo di 1500 sterilizzazioni alle quali proprio tu sovrintendesti, se non ricordo male, con progetti ASL che però sono stati interrotti per mancanza di fondi. Credo fosse a tempo indeterminato e poi invece ti fu due volte. Ci ricordiamo molto bene questa cosa. Allora,
3: meno male.
2: Ma caspita se ce la ricordiamo. Infatti volevamo dire...
3: Noi stavamo... Scusami Mauro.
2: Vai.
1: Dici.
3: Noi stavamo... Prima sei mesi, no? Poi eventualmente più sei mesi,
2: sì.
3: Poi
2: ci hanno
3: fermato un po', no?
2: Sì.
3: Poi tre, poi più tre, più tre, più uno, abbiamo fatto 19 mesi in tutto,
2: sì.
3: No? Dopodiché siamo usciti noi, ci hanno fatto uscire a noi e hanno messo 5 a tempo indeterminato, cosa ingiusta, no?
2: Sì.
3: Giusto?
2: Sì.
3: E allora, da 4 anni sta durando questa cosa qua. Io poi sto facendo una causa contro l'ASL, ho fatto... E il ricorso al Presidente della Repubblica sono 4 anni, urgente, straurgente, tutto, però non se ne è parlato niente. Con la speranza che forse, da quanto abbiamo capito, forse ci sta il piano di rientro e qualche santo forse ci farà entrare. Non lo so.
1: Insomma, abbiamo visto quanto sarebbe utile il vostro lavoro, no?
2: Ecco Antonio, augurandoti con tutto il cuore insomma, di prendere un po' di pace tu personalmente, ma anche proprio sul fronte pratico del problema per cui c'è stato un reclamo, no? Tu hai fatto, c'era quindi una via, una linea, una strada era stata segnata e poi interrotta, perché il problema del randagismo a Taranto è diventato invasivissimo.
3: A voglia, non solo a Taranto.
2: Sì, vabbè, noi ovviamente parliamo da dove c'è stato segnalato. Sì. Va bene, ci tieni informato Antonio, ci tieni informati anche sulla tua vicenda personale per capire se il piano di rientro poi viene ufficializzato?
3: Senti, io vi informo di una cosa, no? Comunque, sì, perché sì. Da quella famosa telefonata in diretta che abbiamo fatto,
2: sì, sì.
3: Qualcosa si è mosso.
2: Tipo?
3: Sì. Allora, tipo sul piano di rientro, questa cosa qua, no? Cioè, ci hanno dato qualche notizia, di buono comunque. Però io un altro colpettino lo volevo dare sempre grazie a voi, perché voi
1: però se tu dai un colpettino è pericolosissimo.
2: Ma, no, ma non è quello che dici tu.
1: No, nel senso che...
2: tu parte il quinto, dici tu.
1: Allora sei tu.
2: Antonio, scusami.
1: Trova un sinonimo, non dare colpettini.
2: E poi chiudiamo, così poi hai tempo per il colpettino e cose. Ma stai parlando dell'ASL, quando ti hanno fatto sapere l'ASL?
3: Qualcosa, sì. Qualcosa ci hanno fatto sapere l'ASL. Sì, qualche cosa.
1: Tu dici, faccio un'altra telefonata e vediamo se si muove qualcos'altro, giusto?
3: No, aspetta. Quando io parlo con voi dimentico tutto. Grazie.
2: Ma magari potesse... Ma è un palliativo, cioè, quindi poi ti passa l'effetto benefico. Antonio, allora, vediamo, speriamo che si muova qualcos'altro.
1: Facci sapere assolutamente, dacci notizie buone.
2: A effetto domino sarebbe buono anche per la comunità. Ci ha fatto piacere risentirti, certo. Antonio.
3: Vedi che tutte e tre gli altri ex miei colleghi vi stanno ascoltando e chissà quanto.
2: Va bene.
3: Quanto sono.
2: Fermi, aspettate un po' per i colpettini.
1: No, salutiamo.
2: Cioè aspettiamo se abbiamo qualche altro.
1: Li salutiamo.
2: Va bene, fatti tenere a bada. Ciao Antonio.
1: Grazie, grazie Antonio.
2: Ciao.
1: Va bene.
2: Allora.
1: Basta parlare di quadrupedi. Di questo, insomma, è un argomento importante. Continueremo a parlarne, ci saranno altre occasioni, però insomma cambiamo. Devi aggiungere qualcosa, Monica? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento, mi pare di sì, giusto?
4: Sì.
1: Perfetto.
4: Sì.
2: Io adesso posso fare una cosa.
4: No, sai cosa pensavo?
2: Ecco, vedi lei, come la conosciamo?
4: Ogni non tanto penso.
2: Cara donna, ma posso dire? Oggi, non dimenticare questa cosa, perché so che te la stai già dimenticando, sta già volando via. Fatti un appunto, una cosa. Oggi ti vediamo particolarmente sul pezzo, ma c'è qualcosa che ti tedi? O hai fatto un training in settimana? Ti vediamo quasi seria. Che è successo?
4: Quasi
2: sei fidanzata?
4: Seria.
2: Che è successo?
4: No, ma
1: un
4: che
1: corso di training
4: Mauro.
1: Autogeno che sì. Ha fatto tutta la settimana e i risultati si vedono.
2: Non è che l'abbiamo sistemata e dobbiamo smettere
4: con
2: la rubrica.
4: No, ho lavorato tanto questa settimana, ragazzi, perché per costruire questo servizio veramente.
1: Parli del
4: faticato.
1: Successivo, di quello che stiamo per vedere?
4: Anche. No, quello sui cani.
1: Quello sui cani,
4: è
1: perfetto.
4: Stato molto faticoso, ma molto bello, molto intrigante, pieno di tante situazioni.
1: Invece, Monica, questo servizio che stiamo per vedere, poi avremo un ospite, insomma, a cui teniamo molto, peraltro rispetto alla serie,
2: alla serie
1: di ospiti che abbiamo avuto fino adesso.
2: Sostiene di essere lei.
1: Lo conosce, Baglio, è molto più carina rispetto a tutti gli ospiti.
2: Vabbè, non hai fatto sto complimento, voglio dire.
1: No, questo va detto, rispetto a Lonoce. È una persona qui, che siamo molto contenti di ospitare, ci racconterà un po' che cosa si può fare per questo mondo purtroppo terribile, molto complicato,
2: che parte
1: da questo servizio che io ho voluto, mi permetto di prendermi il merito di questa cosa, ho voluto nominare Piccoli Uomini, perché secondo me di questo
2: il
1: si tratta,
2: del servizio,
1: il titolo del servizio, in realtà tutto parte da una segnalazione, non possiamo dire da chi ci è arrivata, ovviamente. Questa ragazzina di 15 anni, quindi veramente una bambina
2: che chiameremo Giulia,
1: che per tutto il servizio sarà chiamata Giulia, ovviamente non è il suo nome, è una ragazza di 15 anni che purtroppo, come tante ragazze, non soltanto di 15 anni, ma è, devo dire, una cosa molto diffusa tra le ragazze di questa generazione, ha subito una violenza psicologica e non solo, perché spesso questa violenza psicologica è sfociata anche nella violenza fisica, è una cosa molto diffusa. Partiamo da questo per parlare di questo argomento, di questi piccoli uomini che fanno del male a delle grandi donne.
2: Però ci permettiamo di dire, prima di mandarli in onda, onda, ma sarà anche una nota soprattutto sotto finale che persino la mamma sottolineerà, è importantissimo, lo diciamo soprattutto alle ragazze molto giovani, è importantissimo non implodere, non tenerle dentro, ma cominciare a parlarne in famiglia e non solo, come noi vi indicheremo
1: sì, perché noi,
2: sul territorio.
1: Insomma, il nostro servizio sarà basato insomma su questo, cioè noi cercheremo poi di capire insieme a Barbara Gambillara, consigliera provinciale per le pari opportunità, capire
2: se
1: quali
2: lei,
1: sono
2: ti
1: le
2: ricordo, non ha ancora giurato,
1: lei,
2: Fabiano,
1: non ancora giurato, quindi non abbiamo ancora prove certe, quindi con lei parleremo di quello che si può fare, cioè diremo a chi ci si può
2: Brava
1: rivolgere.
2: Giulia, comunque, cominciamo
1: a chi ci si può rivolgere. Grazie, ringraziamo intanto Giulia perché ha avuto il coraggio di fare questa segnalazione.
2: È la sua
1: mamma.
2: La famiglia è fondamentale.
1: Partiamo da questo servizio a piccoli uomini e poi parleremo di questo argomento brutto, ma insomma è importante parlarne.
2: È troppo abitato questo mondo, Fabiano.

0: Il responsabile dello stupro di una minorenne in Marocco poteva evitare il carcere sposando quella donna, la vittima che si lega a vita al suo carnefice. Finalmente quella legge è stata abolita, ma ci sono ancora oggi paesi in cui nemmeno il codice penale riesce a tutelare le differenze di genere. Ma anche qui, nella democratica ed evoluta Europa, nell'Italia del fashion style, nella solitudine più inconsapevole e nell'indifferenza più ricercata, si compiono atti di violenza psicologica e fisica. Sono i luoghi del cuore ad essere teatro di violenza. Sono le mani del tuo amore a lasciare segni, quelli evidenti di una punizione, ma anche quelli più nascosti di una malattia che si insinua e demolisce nella vittima le forme di autodifesa, di autostima e innesca il meccanismo perverso del senso di colpa. Ci provano le istituzioni ad essere vicino alle donne. In Lazio vogliono istituire anche il codice rosa al pronto soccorso, ma l'indifferenza a dover essere curata e combattuta. È la cultura del rispetto delle differenze di genere a dover essere spiegata ai bambini perché scelgano di essere uomini e non mostri. E ci ha provato anche Neri Talemma, consigliere regionale del PD, che il 15 febbraio ha chiamato a raccolta uomini e donne a ballare al ritmo di altri milioni di persone in ogni angolo del mondo al suono della cultura di One Billion Rising for Justice, una provocazione che arriva da un intellettuale statunitense che ha dato vita a una mobilitazione mondiale per chiedere la fine della violenza sulle donne. Ma poi c'è lei, con i suoi 15 anni, capelli curati e pelle da bambina, con quegli occhi grandi che dissimulano un sorriso e che si continua a ripetere che forse è stata tutta colpa sua. Che colpa una bambina se il suo cuore scoppia d'amore? Che colpa una bambina se il suo primo amore è un orco mascherato da principe azzurro? Non ha ancora smesso di leggere le favole che inizia a viverle, ma non sa che dietro quel volto si nasconde il suo carnefice.
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali? In questi abissi gelidi respiro sogni liquidi. Cioè, lo conoscevo già da prima, perché comunque abitando nello stesso paese, un paese piccolo, cioè, alla fine ci si conosce, ci si vede ogni giorno, si esce insieme, quindi alla fine ci conoscevamo.
0: Tu 14 anni, lui 19, ti sei innamorata?
1: Esattamente, innamorata pazza. Purtroppo è capitato. Cioè, siamo usciti insieme, e prendevamo lo stesso pullman, quindi andavamo tutti e due a scuola nella stessa città.
0: Quando ha iniziato a dimostrare magari un attaccamento diverso rispetto all'amore che si può avere tra due ragazze?
1: Allora, il primo mese tranquillo, non abbiamo litigato neanche una volta. Dal secondo mese sono partite le litigate continue.
0: E quali erano i motivi di litigio tra di voi?
1: Motivi stupidi, cioè a un certo punto è arrivato anche, non mi potevo neanche girare.
0: Quindi era geloso, era particolarmente geloso?
1: Sì, assolutamente, anche nel pullman non potevo girarmi.
0: Quanto è durata la vostra storia?
1: 8 mesi.
0: Cioè, se a un certo punto ti sei accorta che questa sua forma di gelosia è andata oltre, che cosa è scattato dentro di te?
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali. Mi dava, posso dire, non so, della puttana, mi diceva tipo sei una merda, tu non mi ami, fai schifo.
0: Quindi ti faceva nascere, ti instillava un senso di colpa.
1: Ah sì, assolutamente, perché poi io pensavo, vabbè, magari ho fatto questo, ho sbagliato, è colpa mia, comunque lui c'ha ragione, è meglio che non parlo con i ragazzi. Non potevo assolutamente rivolgere la parola ai ragazzi, Andando avanti, poi durante l'estate, verso la fine dell'estate, ho iniziato anche ad alzare le mani.
0: Dicevi, dopo le umiliazioni verbali, lui è passato anche alla violenza fisica.
1: Eh sì, perché iniziava a strattonarmi, a spingermi. Arrivava a tirarmi per capelli, poi comunque io andavo anche a casa sua, poi all'insaputa dei miei genitori alla fine, poi l'hanno scoperto, vabbè. Però cioè, andavamo, io a volte scappavo proprio di casa.
0: Quindi tu hai avuto qualche segnale, cioè quando lui ti alzava le mani, quando lui ti picchiava, hai iniziato a capire e a maturare dentro di te che c'era un amore, che questo non era un amore normale?
1: Sì, e infatti sono andata su internet proprio per vedere, volevo capire un po', e vedevo tutte queste ragazze che scrivevano mi ha lasciato lividi, mi ha tirato schiaffi, pugni in faccia, mi ha detto che non valgo niente. Alla fine lui, sì, mi diceva quando si innervosiva che ero una merda, una puttana, cose così, ma non mi ha mai... Però normalmente mi diceva sei bellissima, mi elogiava in tutti i modi, mi faceva sentire perfetta. perfetta, cioè stavo bene alla fine con lui quando non era nervoso.
2: Ma quando lui ti picchiava, quando lui ti umiliava, tu hai mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno? Ti sei mai confidata con qualcuno, un'amica, la mamma, un parente?
1: No, la mamma no, assolutamente no, con i miei genitori no, ma ho sempre nascosto tutto. No, sì, anche con gli altri alla fine non lo facevo notare, pure quando, per dire, è capitato che camminavamo per la città, lui iniziava ad innervosirsi, per dire, un giorno dovevo uscire con le amiche mie, lui non è entrato a scuola perché voleva che io stavo con lui. Ed è arrivato a, mi tratteneva proprio, mi ha rubato il telefono e inviava messaggi alle mie amiche proprio. Io provavo a scappare, cioè non mi è mai venuto di gridare, magari lo minacciavo.
2: Ma perché avevi paura?
1: Mi dispiaceva per lui, ho sempre avuto dispiacere per lui, sempre.
2: Quindi tu eri disposta a farti umiliare, a farti picchiare, piuttosto che chiedere aiuto a qualcuno?
1: Sì, sì. Lui continuava magari a trattenermi, mi stringeva anche le braccia, infatti poi mi ha lasciato anche vari lividi abbastanza grandi che poi ho nascosto, infatti i miei genitori, cioè, non li hanno mai visti, anche le mie amiche quando mi li chiedevano inventavo scuse. E da lì poi ho iniziato a capire la gravità della situazione, perché comunque lasciarmi lividi eccetera. In pratica questo è successo nell'ultimo periodo. In pratica io stavo a casa sua, eravamo
2: soli.
1: Sì. E eravamo normali nel letto, così, cioè tranquillamente. E ad un tratto però inizia a innervosirsi, continua a cacciarmi, all'inizio continuavo a rimanere, poi però mi sentivo comunque che lui mi diceva va no, vattene, non ti voglio, vattene via. E alla fine ho preso, mi sono messa il giubbotto e me ne stavo andando. E ho iniziato a fare, no, tu devi, iniziato a innervosirsi, perché lui ogni volta che si incazzava tirava pugni, che ne so, no, contro il muro, su qualunque cosa gli capitasse davanti. E ha iniziato a tirare pugni contro il letto, ad urlare. E poi tutta una volta sono uscita e ha fatto, ah sì, tu non vuoi venire qua, te ne vuoi andare? E no, io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È andato in cucina, ha preso un coltello ed è tornato con questo coltello in camera. E puntandomelo contro, dicendo, tu mi dici di no, tu mi contraddici sempre, tu non capisci che io sto male. E continuava, sì, a minacciarmi. E poi ha fatto, anzi no, non ammazzo te, io mi ammazzo davanti a te.
0: Una violenza nascosta, come una moderna attrice, Giulia tornava a casa e asciugava le lacrime e nascondeva i lividi. Nessuno intorno a lei si era riuscito a leggere il dolore, la sofferenza. Lei, Giulia, 15 anni, doveva solo tutelare il suo amore.
1: Cioè, con mia mamma alla fine ne ho parlato, poi quel giorno che è successo, alla fine, all'inizio, ok, infatti anche per quello lui poi non ha continuato dopo che l'ho lasciato, perché comunque sono intervenuti i miei genitori, l'hanno minacciato e lui ha avuto paura e si è tirato indietro. Poi però è successo che ci siamo rivisti. Cioè, qua ho sbagliato anch'io, perché comunque in saputa dei miei genitori sono andata, ci siamo visti e poi la gente comunque ha avvisato i miei genitori che sono venuti e lì è scattata anche la diffida, quindi comunque lui non può proprio neanche rivolgermi la parola.
3: Questa sana follia, sei capace di mostrarmi, mi basta, mi porti via da qui.
4: Qualunque figlio può invogliare un genitore, perché malgrado tu possa fare di tutto per entrare, per renderti partecipe di una situazione, se non vogliono farti entrare i figli non fanno di tutto, riescono a creare degli

0: schermi che tu non riesci a sfondare nemmeno con tutta la buona volontà.
1: Quindi è difficile anche dare un consiglio alle mamme.
0: Certo, certo.
1: Chi dovrebbe riuscire a leggere certi segnali che a questo punto anche la famiglia non riesce a percepire?
0: La famiglia, dall'altra parte, io parlo della famiglia di lui, sì. Della famiglia della persona che porta violenza, perché loro sono a conoscenza benissimo di quello che, quali sono le problematiche che coinvolgono i loro figli e rifiutano di prendere coscienza della situazione e giustificano ogni comportamento e non sono disposti a collaborare in niente. E poi, se si tratta di ragazzini, anche la scuola.
2: Ogni volta si pensa che sarà l'ultima, ma anche una sola volta è un delitto che lascia alle sue spalle profonde lacerazioni, ferite che neanche il tempo riesce a cancellare.
1: Che consiglio si sente di dare alle mamme?
0: Di non vergognarsi mai di quello che è successo, perché nessuno di noi è immune. A tutti può capitare e tutte le ragazzine possono trovarsi coinvolte in questa situazione, di parlarne, di parlare con i figli, di parlare con le istituzioni, di parlare.

0: insomma, è difficile scherzare dopo questo servizio, anche perché purtroppo è una cosa che succede spessissimo. Poi no, ovviamente commentavamo durante il servizio, è proprio un percorso preciso, si comincia con questo amore folle e poi piano piano
1: e il meccanismo
0: cose,
1: è sempre lo stesso, il meccanismo è sempre quello del controllo, standard, del senso di colpa. Bisogna dire anche una cosa, adesso Giulia sta seguendo un percorso guidato con l'assistenza di una psicologa.
0: Beh, è fondamentale, penso.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, assolutamente, ma la cosa bella è che è riuscita a raccontare questa storia fatta di violenza, di amore malato, grazie ad un progetto che è stato portato nella scuola che lei frequenta da alcune psicologhe della struttura sanitaria locale. Però poi ne parleremo diffusamente.
0: Sì, e ne parleremo anche con questa bella signora che è venuta a trovarci. Ecco, se possiamo allargare l'inquadratura la vediamo. Signora, lei è?
2: Barbara Gambillara.
0: E sarebbe? Cioè sarebbe, nel senso, rappresenta cosa?
2: L'ufficio della consigliera di parità della provincia di Taranto.
0: Che bello, questa c'è anche nella moscia.
1: Sì. Diciamo che è una presenza proprio azzeccata, visti i casi di violenza che abbiamo registrato in provincia di Taranto,
0: Barbara,
1: la scorsa settimana.
0: Facciamo finta adesso, all'inizio uno fa tutte queste cose formali, però ecco, non so se tu hai visto la nostra trasmissione, ma c'è un passaggio che è fondamentale. Tu dovresti leggere il regolamento e poi firmarlo. So che con questa faccia ci fai capire che non avresti alcuna voglia, vorresti stare dovunque tranne che qui, però devi farlo, è la prassi.
2: Io sottoscritta, Barbara Gambillara, mi impegno a partecipare alla trasmissione Uffici Reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato, nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile.
0: Ecco, devi firmare.
1: Adesso
0: con questa imbarazzante,
1: sì, molto imbarazzante.
0: Di Monica. Grazie Barbara.
2: Che rende
0: grazie.
2: Più l'argomento sì. Più lieve.
0: Più lieve, fiore. Assolutamente. Un fiore, no? Cioè, si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore.
1: Però a te posso, no? Potrei picchiarti anche col fiore.
0: Barbara, ti puoi accomodare gentilmente da Mauro? Io arrivo subito. Grazie, ci vediamo di là.
3: Ciao Barbara, benvenuta, grazie di essere intervenuta a Ufficio Reclami. Allora, noi siamo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che avessero seguito il servizio appena andato in onda, noi adesso ci separiamo per la pubblicità, dopodiché parliamo con Barbara perché è fondamentale, trattando questo problema, che certamente non è un problema che riguarda solo le nostre province, riguarda un territorio e riguarda anche una fetta molto più importante di persone di quella che uno è portato a pensare, lo facciamo però per guidare su questo territorio chi dovesse esserne vittima e soprattutto chi dovesse poi sentire la difficoltà di affrontarlo, di parlarne. Vediamo come comportarsi, a chi rivolgersi su questo territorio, ne parleremo con Barbara Gambillara subito dopo la pubblicità. Quindi state con noi pochi minuti, ma forse un paio credo che siano, e poi ci ritroviamo in diretta con Ufficio Reclami. Grazie, a tra poco. Lei è pronto? Esimio? Grazie.

0: No.
1: Sono coraggiose le donne. Ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità? Solo uno stato culturale, più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne, quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne, quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini, che sono anche padri, la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne. Quando, a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne, quando sopportano violenze di ogni tipo, per salvaguardare quello che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo, le donne. In qualsiasi circostanza continuino a far nascere uomini che poi le tradiranno.
2: Siamo con Barbara Gambillara, consigliere provinciale per le pari opportunità. Abbiamo fatto due chiacchiere durante la pubblicità. Il problema è vastissimo, non abbiamo la presunzione di risolverlo, però di segnalare un faro su questo territorio a ragazze che poi a me è piaciuto nel servizio anche il tono con cui Giulia, nome fittizio, raccontava. Vuol dire che era molto attiva rispetto alla cosa, che invece spessissimo ha proprio il grave problema della passività. Allora, da dove cominciamo, Barbara? Che cosa abbiamo sul territorio da mettere a disposizione e, insomma, e da veicolare ai nostri telespettatori e alle famiglie delle nostre giovani telespettatrici, come nel caso di Giulia?
3: Allora, incominciamo magari dai servizi. Sì. Diciamo che rispetto alle prerogative che dalla legge, la legge regionale, soprattutto il piano regionale contro la violenza, perché in questo abbiamo una regione molto attiva che da diverso tempo ha incominciato ad impostare un percorso e programmare un percorso e dei servizi a sostegno delle donne che subiscono la violenza. Nel territorio della provincia di Taranto abbiamo due centri antiviolenza, il secondo è stato attivato da pochissimo a Martina Franca, l'altro è a Taranto da diversi anni, il centro che è gestito dall'associazione Alzaia, e poi una casa rifugio che invece è a Massafra, è una casa dove le donne che hanno bisogno di allontanarsi appunto dalla casa dove purtroppo molto spesso avviene la violenza, o comunque hanno bisogno per esempio di allontanarsi per allontanarle dall'uomo che le perseguita, può essere accolta in questa casa rifugio che è a Massafra. Diciamo che è uno standard di servizi minimi che la legge prevede, che però sono già attivi da diverso tempo. Io lo voglio ricordare, come ufficio della consigliera di parità abbiamo incominciato a fare un bel percorso con le associazioni sul territorio. Noi abbiamo una rete associativa contro la violenza, sono più di una decina di associazioni che, a seconda diciamo della prerogativa delle attività che svolgono, però si stanno anche impegnando su questo, per cui diciamo c'è molta attenzione. Le difficoltà invece più grosse, lo dicevamo prima, ma sono quelle di conoscere realmente i servizi e l'esistenza di questi servizi. Sicuramente lo sappiamo noi che operiamo in questo ambito. C'è invece una scarsa ancora conoscenza dei servizi da parte delle persone. Facevamo riferimento a questo servizio, quindi alla ragazza.
1: Però Barbara, no, scusami se ti interrompo, perché insomma quello che dici tu è importantissimo, però secondo me è già un po' oltre, cioè la difficoltà iniziale credo che sia proprio quella di individuare il problema, nel senso che la persona che il problema lo vive e che quindi subisce la violenza, che è fortemente psicologica prima che fisica, che è ancora peggio di quella fisica, cioè la cosa che forse bisognerebbe capire, questa qualche indicazione magari tu la puoi dare in più rispetto a quella che potremmo dare noi che siamo all'oscuro di queste delle situazioni specifiche, è proprio capire cosa fare per capire qual è il momento in cui sta nascendo il problema, cioè di subire la violenza, perché come sentivamo da Giulia, spesso le ragazze non capiscono che cosa sta succedendo, tante volte lei si nascondeva, no? Nascondeva i lividi per non far vedere che stava subendo violenza, perché loro, nella violenza psicologica c'è proprio questo, c'è il fatto di non essere capaci di reagire perché in realtà l'altra persona fa in modo che a te sembri che questo problema non c'è.
0: Ragazzi, scusate, nel frattempo noi stiamo mandando in sovraimpressione il numero di telefono del centro antiviolenza attivo nella provincia di Taranto, perché non si sa mai, può essere sempre un'indicazione che può essere utile ai nostri telespettatori.
2: Teniamolo in sovraimpressione in maniera, sì, che la gente da casa infatti possa appuntarselo, possa segnarselo se è interessato. Teniamolo, Paolino, diciamo.
1: Sì, il problema, insomma, volevamo giusto, io, la mia, credo che il problema sia quello, no?
3: Cioè, che mi facevi attiene alla, diciamo, a tutti quei percorsi che anche stiamo tentando di fare anche con i servizi consultoriali e così via, rispetto alla prevenzione,
1: cioè,
3: del fenomeno.
1: Proprio dare l'informazione pre.
3: Ecco, no, cioè non solo su prima, quello che saranno poi percorsi d'aiuto, ma capire e riconoscere la violenza. C'è un paragrafetto su capire la violenza in ogni progetto di prevenzione che si porta nelle scuole. Il problema, come dicevi, è uscire da questa confusione che si è creata e si crea nei percorsi di educazione, quella di legare molto spesso l'amore alla sopportazione, che poi...
1: O addirittura a pensare, sono io quello che sbaglia, no? Sono io la persona sbagliata.
3: Dicevo, unire l'amore alla sopportazione è un percorso che spesso le donne vivono in tutta la propria esistenza. Sì. Solo che, noi lo diciamo quando andiamo nelle iniziative
1: amo, quindi
3: pubbliche,
1: devo sopportare.
3: Per anni è stato così per le donne. Cioè l'idea di creare una famiglia, di stare insieme a una persona,
1: certo,
3: era sempre legata... Veniva proprio trasmesso nell'educazione, devi sopportare, hai scelto quel marito, lo devi sopportare, hai una famiglia, sei tu che la devi tenere unita, e le donne per anni non hanno denunciato, ora incominciano a farlo, perché anche, diciamo,
2: il fatto
3: così,
2: che l'amore alza l'asticella della sopportazione e della comprensione,
3: assolutamente,
2: no?
3: Sì, però se non si è preparati e se non hai, diciamo, in qualche modo qualcuno che ti ha trasmesso l'idea del rispetto di te stesso, della
2: paura,
3: libertà,
2: però,
3: individuale,
2: eh?
3: Che incomincia, che arriva, subentra dopo. Come sentivate nell'intervista a questa ragazza,
2: testimonianza,
3: no?
2: Di Giulia.
3: Lei ha sempre detto, poi io tornavo perché lo amavo,
1: certo,
3: perché coprivo.
1: Cioè, tornavo di nascosto, io non, anche, no? Sì,
3: non,
1: certo,
3: non raccontavo perché coprivo perché
1: no?
3: Hai, ma non perché magari in questo caso non è che uno vuol dare la colpa ai genitori. Io ho sentito invece questa mamma molto, preparata,
2: molto,
3: attiva,
2: sì,
3: reattiva,
2: molto attiva, è un
3: cosa
2: bel esempio.
3: Non sempre avviene, sì. Anzi, noi abbiamo assistito, io insomma ho un lungo percorso in quest'ambito di intervento, per cui ricordo donne che sono venute per esempio a parlare con noi, che ci dicevano: andavo dai miei genitori a raccontare della violenza dopo essermi sposata e mi dicevano, no, tu hai scelto quell'uomo e quindi ora te lo
1: tieni. Devi sopportare, la sopportazione.
3: Devi sopportare. Invece in questo servizio non è affatto così, secondo me, anche i tempi.
1: Sono,
3: no?
1: Grazie a Dio, nuove generazioni.
3: La mamma,
1: sono un po' cambiate,
3: anzi, che l'ha sostenuta nel riconoscere appunto la violenza.
2: È vero che le famiglie
0: però, Barbara,
2: sono meno partecipi.
3: No, io
2: meno...
3: volevo però finire, scusami un attimo prima, sì, e poi rispondo a qualche, sì, altra domanda. Tornando indietro sul percorso, sì, di riconoscimento, noi quando andiamo nelle scuole cerchiamo di spiegare ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze, perché soprattutto le ragazze ne sono vittime, che le prime avvisaglie di un amore violento, che poi si scoprirà negli anni successivi essere violente, sono proprio mascherata, io chiamo gelosia, e quindi la richiesta alla ragazza di incominciare a vestirsi magari in un modo diverso,
1: certo, sì, sì,
3: rispetto a come magari questa ragazza l'ha conosciuta, la richiesta di non uscire, che arrivano sempre prima del, diciamo,
2: sono
3: dello schiaffo,
2: dici?
3: Sì,
2: sono
3: noi
2: avvisali,
3: lo diciamo sempre. Anche nella gelosia, una gelosia ha dei limiti, diciamo così, che non dovrebbe invadere poi la libertà dell'altro. Quando invece le richieste sono persistenti, continue, a volte, ecco, cambia il tono della voce, c'è, cioè, questo atteggiamento aggressivo, noi diciamo alle ragazze: guardate, già lì dovreste incominciare a riconoscere che quel tipo di rapporto non va,
2: non
3: bene,
2: è più un consiglio, ma un'intimazione,
3: e dovreste,
2: dice,
3: essere capaci di
1: interromperlo subito. Sai che è difficilissimo, sai che è difficilissimo, perché là c'è, no,
2: so,
1: perché là c'è l'amore,
3: però c'è
1: quando
3: un
1: c'è
3: punto,
1: l'amore si superano
3: tutti
1: degli
3: racconti,
1: ostacoli pazzeschi.
3: Ecco, noi guardate, ci sono una marea di campagne, no, che definiscono così: questo non è amore, perché? Perché c'è questo errore di fondo,
1: certo, come
3: nel,
1: no,
3: chiamarlo errore.
1: Il riconoscimento è il problema.
3: Il riconoscimento, ma c'è anche questa idea che l'amore deve portare poi a tutto, a sopportare tutto, cosa assolutamente
2: sbagliata. A proposito di sopportare tutto,
3: riconoscere l'amore è giusto, l'amore è corretto.
2: A proposito di sopportare tutto, farò intervenire Monica Caradonna.
0: Ecco. rivenire a te. No, è molto importante.
3: È difficile, poi.

0: interessante quello che diceva Barbara, molto interessante anche la presenza delle istituzioni nelle scuole, dove questa campagna di riconoscimento dei segnali diventa un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Perché come avete sentito nel servizio, Giulia a un certo punto ha capito che qualcosa non andava più bene. Cosa ha fatto? È andata su internet, è andata a cercare su internet le risposte alle quali lei non trovava
1: Nuove
0: da sola
1: generazioni.
0: delle spiegazioni.
2: Meno
0: Per cui nel
2: male.
0: momento in cui non si ritrova addosso ancora i lividi, non riusciva a riconoscere i segnali di un amore malato. Però la presenza nelle scuole, questa campagna di
1: È riconosciuta
0: informazione.
1: in qualcosa,
2: Ma
1: probabilmente, sì.
2: sai che Monica, allora ieri lo dico a Barbara, è un caso incredibile, che, cioè io proprio ieri parlavo con una persona, una mamma, che mi raccontava, ma casualmente, non sapendo che oggi noi avremmo in questa trasmissione affrontato
1: Affrontato questo.
2: questo argomento, quindi questo per capire quanto sia diffuso, mi parlava di sua figlia e mi diceva che era preoccupata per sua figlia perché sua figlia, che ha 15 anni, ha un fidanzato che ha cominciato a dirle di non truccarsi, a dirle di non mettersi la minigonna, a dirle di non andare con la madre a fare la spesa, a dirle di, non, di cambiare scuola perché quella scuola
1: A
2: non va
1: lei l'ha detto la
2: bene.
1: figlia?
2: Sì, racconti che la figlia ha
1: Già è una
2: cominciato a
1: cosa.
2: fare alla madre perché adesso sta cominciando
1: Preoccupato.
2: a capire che c'è qualcosa che non va. La madre è intervenuta chiamando questo ragazzo e dicendo che non deve permettersi di entrare nella vita della figlia. Però io credo che siano, io ho detto ieri a questa persona, non avevo ancora parlato con Barbara, però insomma cerco di capire come funziona il mondo, ho detto guarda che queste sono delle avvisaglie di qualcosa di malato. Di
0: Sì,
2: qualcosa, di un amore che non è
0: esatto.
2: sano, e secondo me è così, cioè le ragazze devono, però lei mi diceva, ma mia figlia dice che devo fare, io lo amo,
1: Vabbè,
2: capito?
1: ci
2: Cioè,
1: sono
2: qua che c'è
1: anche
2: poi
1: l'amore
2: lo
1: anche età
2: scontro con la
1: diverse.
2: realtà, no?
1: Barbara?
3: Che complesso, che complicato e lo sappiamo. Noi abbiamo ormai una situazione in Italia di una uccisione di una donna ogni 2 giorni e spesso ce lo dimentichiamo. Abbiamo una serie infinita di casi di donne che finiscono in ospedale quotidianamente per questo problema, perché poi emerge il numero delle donne uccise, ovviamente, no? Che fa attenzione, allarme sociale, però non emerge il numero delle donne che quotidianamente finiscono in ospedale per questo
2: Certo.
3: problema, quindi
2: Non
3: bisognerebbe
2: emerge il numero di quelle che
3: cominciare a far
2: subiscono violenza
3: capire,
2: psicologica, che è
3: bisognerebbe, ecco
2: terribile.
3: perché dico, bisognerebbe incominciare a far capire sin da piccoli ai ragazzi e alle ragazze a riconoscere i limiti anche, no? Abbiamo detto i limiti dell'amore, anche dall'altra parte, ne parlavamo prima
1: Sì,
3: durante la
1: sì, sì.
3: pubblicità, cioè anche per gli uomini è giusto che ci siano dei
1: Questo
3: percorsi
1: perché è nato questo
3: che,
1: servizio? Ti
3: ecco.
1: interrompo solo un istante perché è troppo importante, perché in questo servizio comunque si parlava non di un uomo fatto, in tutti i sensi, non di un uomo fatto, un uomo che abbia avuto una famiglia, una separazione, un distacco, una vita, cioè non è uno che lo è ancora, è uno che lo è già violento a 19 anni. Probabilmente forse ci sono, ha la possibilità di affrontare un problema con margini di rimediabilità ancora, anche se gli uomini fanno molta più fatica a riconoscere un problema e probabilmente una di quelle personalità ne ha ancora di più. Ma che cosa si può fare anche per i maschietti che così giovani già danno questi segnali?
3: Lo dicevamo appunto
1: Sì.
3: prima, noi abbiamo già questo problema del ritardo nell'attivazione dei servizi a sostegno delle donne, che sono arrivati e stanno arrivando in Italia molto in ritardo rispetto a tantissimi
1: Resto dei
3: altri
1: paesi.
3: paesi. Se parliamo poi invece di percorsi reali di sostegno indirizzati agli uomini, per esempio sul nostro territorio non abbiamo nessuno, se non diamo per scontato che ovviamente un uomo può rivolgersi anche ad un centro, comunque fa riferimento ai servizi consultoriali territoriali, oppure che so, la provincia ha un servizio di mediazione che si occupa anche di casi di questo genere, però diciamo nell'accezione più comune, l'idea di centri che sono nati apposta per sostenere gli uomini specificatamente, in questo problema, quindi uomini violenti, sul nostro territorio non ne abbiamo, abbiamo invece altri riscontri in altri territori. Diciamo che stiamo incominciando, no? L'ultima legge sul femminicidio, la Regione Puglia fra qualche giorno approverà una nuova legge regionale, il piano provinciale, il piano, regionale contro la violenza determinano quali sono i servizi minimi. Però, io, che ci opero da tanto tempo, vedo la differenza, l'attenzione che c'è oggi rispetto a 10 anni fa su questo tema. 10 anni fa era considerata la violenza sulle donne, innanzitutto non era considerata tale per quello che era, e poi se ne destinava pochissima attenzione. Adesso c'è un allarme, un'attenzione da parte dei mass media, in generale dell'opinione pubblica, molto più alta. Però in che cosa ancora non riusciamo a risolvere, stiamo cercando con diversi interventi? A che da una parte ci sia una più massiccia e capillare azione di prevenzione, perché la devi andare, perché per sconfiggere la violenza non serve l'intervento dopo che è avvenuta, no? Serve dei percorsi di modifica proprio culturali, di approccio sessisti, che abbiamo nel nostro
2: prendere
3: paese.
2: Una consapevolezza maggiore di se stesse, delle
3: convinti,
2: donne, no?
3: Quando dico cosa... noi siamo in io ho questa abitudine, per fortuna, anche se rappresento l'istituzione, di continuare a dire noi, perché lavoro con tantissime associazioni, e tante di queste associazioni sono associazioni che si chiamano di genere, cioè che in qualche modo stanno facendo questi tipi di percorsi nel tentativo di indirizzare bene gli interventi contro la violenza, nel far capire che la violenza sulle donne non è una violenza comune. Ogni giorno leggiamo sul giornale di azioni, di atti di violenza contro tutti, bambini, adulti, uomini, donne, e quindi spesso si tende a generalizzare. In questo caso, quando parliamo di questo tipo di violenza, e che noi identifichiamo come violenza di genere, intendiamo la violenza degli uomini contro le donne, che sottace un problema culturale, l'idea che la donna non possa essere libera, l'avete detto anche voi, non nei racconti che avete ascoltato, quindi che l'uomo debba determinare come si deve vestire, dove deve andare, perché, come, deve chiedere a lui. Ed è un approccio antico e legato alla cultura maschilista, certo, che ancora permane nel nostro
2: come
3: paese.
2: No?
3: Se appunto abbiamo poi queste situazioni. Per cui c'è un problema di approccio culturale che dovremmo cercare di cambiare, ma lo cambiamo solo se c'è molto più investimento su queste tematiche.
1: Certo.
3: Io ho visto arrivare la legge, l'approvazione dell'ultima legge, ho visto l'approvazione qualche anno fa della legge sullo stalking, però poi se queste leggi hanno determinato ad oggi un grosso cambiamento non lo possiamo dire, se non magari nell'intervento diretto, nel fatto che oggi è più facile allontanare un uomo violento rispetto a qualche anno fa e così via. E quindi un problema sia di investimento economico per questo, cioè per la cultura, per spiegare ai ragazzi che non va bene, che alcuni elementi devono essere scardinati, e poi un grosso investimento di risorse per far sì che questi servizi funzionino. Che cosa per esempio stiamo lamentando noi in questi giorni sul territorio? Che se una donna chiede aiuto, attualmente ha dei posti dove andare, vi ho detto i centri antiviolenza, la casa rifugio, i consultori, quindi nei distretti territoriali, di quartiere, nei comuni. Però quello che abbiamo notato è che ancora dopo diversi anni non abbiamo un percorso bello netto e chiaro di aiuto alle donne che subiscono la violenza. Spesso sono le donne che chiamano i carabinieri e chiamano la questura e poi vanno in un centro autonomamente, ma... e non vengono aiutate. Poi magari negli ultimi mesi, posso dire così, c'è un tentativo di maggiore coordinamento, però rispetto ad altre realtà ancora ci manca un percorso forte di aiuto univoco che mette insieme i servizi che intervengono nei vari livelli.
1: Barbara, allora soltanto in chiusura ti chiedo se c'è una mamma, magari in questo momento in ascolto, preoccupata, che anche
3: certo,
1: può essere una via di intervento, diamo ancora un riferimento, abbiamo dato prima il numero di telefono, Monica, lo possiamo ribadire a chi rivolgersi? Certe volte magari, Fabiano faceva un esempio personale poco fa, magari io sono una mamma preoccupata, non è detto che il problema ci sia, voglio delle indicazioni, a chi dobbiamo rivolgerci?
0: Beh, l'ASL di Taranto è molto attiva da questo punto di vista, c'è questo, come vedete in sovraimpressione, c'è questo numero di telefono al quale si può chiamare per chiedere aiuto.
2: Il centro antiviolenza ha al
0: Zaia.
3: Allo
0: 0997786652 c'è un'equipe di psicologi, c'è personale specializzato che può sicuramente ascoltare e indirizzare al meglio quelle che sono le... andare a interpretare quelli che sono i segnali che spesso noi non siamo in grado di leggere da soli. Per cui credo che questo sia un servizio che debba essere ancora di più promosso e raccontato all'esterno, perché ci sono tanti casi sommersi che purtroppo portano a delle situazioni che poi, come abbiamo visto la settimana scorsa, la nostra provincia è stata protagonista di due episodi di gravissima violenza sulle donne, uno a carico di Elena, una bielorussa che è in gravissime condizioni. Barbara,
1: Brindisi,
0: tu questa
1: vero?
0: Mattina
1: adesso.
0: Proprio sei andata a trovarla in ospedale a Brindisi, vero?
3: Sì, io stamattina ho avuto questo colloquio molto veloce con il medico che sta curando questa donna comunque è ancora in gravi condizioni.

0: sottoporsi anche a interventi.
1: Sì, innanzitutto la prognosi non è sciolta perché, come in ogni caso di ustioni molto forti, ci sono problemi di infezioni, per cui il medico ci diceva è ancora a rischio della vita per intendersi. E poi diceva, superato questo momento, quindi ancora bisognerà aspettare qualche settimana, dovrà incominciare.

0: questo caso, ci si chiedeva, questa donna è sola, non ha parenti, non ha parenti comunque qui in Italia che possano darle una mano. C'è l'associazione un po' con cui era in contatto che stanno cercando di darle una mano, hanno nominato un avvocato, un difensore, quindi comunque un difensore che ora sta tutelando.
1: Quindi lei aveva, scusami, già fatto delle segnalazioni
0: all'associazione? Assolutamente no, in questo caso, no, questa associazione è un'associazione che si occupa di donne straniere, per cui...
1: E lei non aveva mai segnalato il problema?
0: Noi le abbiamo chiesto, ho avuto anche stamattina un contatto con l'Arma dei Carabinieri, che ha confermato che non c'era stata alcuna denuncia.
1: No, perché spesso, sai, Barbara, succede, no?
0: Le aveva infastidita solo un po' con dei... aveva interrotto una relazione, quindi aveva mandato per alcuni mesi, credo addirittura, dei messaggi, però non c'erano stati, da quello che sembra,
1: c'erano dei sintomi importanti.
0: Se ci fossero state, lei non le ha comunicate e non ha denunciato, quindi in questo caso non si può dire che non è intervenuto qualcuno prima, diciamo che poteva essere evitato, a meno che, ritorno a dire, lei non ha sottovalutato invece qualche segnale ancora una volta.
1: Sì, perché poi, come dicevamo, è sempre quello il problema, cioè capire quali sono, individuare i segnali.
2: La legge, come diceva bene Fabiano, teniamo nel mirino il problema, perché la legge, purtroppo la legge italiana, tutela veramente molto poco le donne, o comunque aiuta uno stalker, adesso parliamo di stalking, a reiterare, insomma, perché certe volte c'è una diffida di 300 metri, non so se è cambiata la legge, ma insomma difficilissima poi da monitorare, e purtroppo abbiamo sentito di casi che segnalatissimi sono sfociati purtroppo in azioni non più rimediabili.
1: Quasi sempre si è detto
2: perciò prevenire
1: si poteva fare
2: è molto
1: di più,
2: più importante.
3: Cioè, ieri la notizia, tra l'altro, che non so se avete seguito la storia di Lucia, quella ragazza che è stata, alla quale è stato buttato l'acido addosso, raccontata benissimo da Carolina Casa sulla Rai ieri sera. Il suo, diciamo, carnefice ha avuto una condanna a 20 anni anziché 37, come è stato richiesto dalla pubblica accusa, però lei vive comunque ancora con questo senso di paura e di terrore, quindi è un problema.
2: A parte il tunnel di interventi che ne ha subiti già 6, se non ho
1: sbagliato. Perché poi, come dicevamo, no, prima parlando di Giulia, l'intervista a Giulia, c'è poi anche un percorso di affiancamento psicologico, no? Perché poi credo che anche uscirne psicologicamente non sia una cosa semplice.
2: Barbara, tu sai che anche noi offriamo dei servizi in trasmissione. Anche noi abbiamo un servizio sociale, stiamo cercando di sistemare debitamente la nostra brava Monica Caradonna, e abbiamo indetto, diciamo, una cosa a partecipazione.
1: Barbara, tu devi capire che ognuno ha i problemi suoi.
2: Devo dirti però che Fabiano sovrintende un po', e c'è stata davvero una sequela di proposte di uomini che per molti sarebbero un punto d'arrivo. Monica fa bene ad non accontentarsi, e oggi c'è un nuovo pretendente, e vorremmo avvalerci anche dell'opinione di questa bella donna.
1: Ha voluto ballare.
2: Adesso ti facciamo vedere, perché ci sono dei contributi video.
1: Questo,
2: no?
1: Sì, questo è un ragazzo giovane che ci ha mandato questo video, e qui lui balla.
2: Non devi condizionare Barbara, no. Che darà uno come noi, no? Un'opinione.
3: Barbara, mi fido di te.
1: Lui balla un pezzo di Shakira
2: per
1: molto
2: Monica.
1: Famoso per Monica, dedicato a Monica. Vediamolo così.

0: Piace questo video perché finalmente distrugge lo stereotipo della danza del ventre solo per una donna, quindi
1: Brava, brava
0: penso
1: Barbara, brava.
0: bellissimo.
1: Perché è così, perché la danza del ventre non la fanno solo le donne, ma la fanno anche gli uomini.
2: Certo,
1: Ecco,
2: sono anche meglio predisposti, diciamo così.
1: Diciamo.
2: Questo è un altro, questo è il penultimo che serve. Guarda che musicista.
1: Ci fu segnalato da suo suocero, cioè dal papà di Monica.
2: Dal padre. Allora, questo se l'ha segnalato il papà di Monica, quindi è già la benedizione del suocero, diciamo.
0: Diciamo che quindi se per il primo ha distrutto uno stereotipo, sul secondo non ho proprio parole.
2: Ha distrutto l'uomo, praticamente.
0: L'uomo.
2: Vabbè, sentiti adesso con Monica, noi andiamo in pubblicità, salutando e ringraziando Barbara Gambillara, alla quale più che mai auguriamo buon lavoro.
0: Grazie
2: e grazie
0: a voi.
2: Per essere stata
0: grazie.
2: Qui con noi.
1: Grazie Barbara, grazie.
2: Pubblicità,
1: per
2: misericordia, comunque, a prescindere dal sesso, e nel tuo caso non è il sesso che sta cercando Monica, però per misericordia si passa sempre a salutare la cara donna quando si va via da qua.
0: Ok?
2: Grazie, fallo, è un'altra missione.
1: Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo.
2: Servizio sociale, pubblicità adesso. Senti, quindi
1: bene, è andata via Barbara Gambillara ed è andata via dandoci una certezza, che non è soltanto più bella di tutti gli altri, degli altri assessori, di tutti i consiglieri che sono venuti qua, ma è anche più brava.
3: Questo che è una donna in gamba e un complimento
1: allora,
3: che piace.
1: Diciamo alle donne, voi siete più brave degli uomini, ma che questo uomo non sia io. Quello che ci tenevo io a dire,
2: no, è bello perché non devi far finta. A me odio quelli che fanno in televisione le cose
1: e basta con questi stereotipi che sono soltanto più belle le donne.
2: Perché allora, Barbara e la Letizia hanno rotto le palle.
1: Barbara, l'abbiamo vista, abbiamo detto che era più bella, poi l'abbiamo conosciuta, abbiamo approfondito, l'abbiamo lasciata parlare ed è anche più brava, e ci tengo a dirlo. Purtroppo lei è andata via, non so se ha sentito
2: pochino,
1: questo complimento.
2: Un pochino,
1: ma
2: proprio
1: a casa, se c'è il marito, se c'è qualche parente
2: bravo,
1: che ha sentito,
2: bravo,
3: riferiteglielo.
2: Leggermente, impercettibilmente, adesso è finito, lo possiamo anche dire adesso fra noi, in fondo, sarebbe, quanti sarebbero? Alcune migliaia, non vogliamo neanche esagerare, ma così, più o meno percettibilmente, un pochino, facci la Letizetta, hanno rotto le palle, possiamo dirlo, possiamo un pochino
1: se
2: perché,
1: le hanno rotte. Loro avevano fatto un bel Sanremo lo scorso
2: poi,
1: anno, basta, no, io capisco che la spinta economica possa, anch'io l'avrei rifatto, però
2: francamente
1: è anche importante
2: neanche
1: capire ma chi si muove da là, se ti chiamano il secondo anno ti danno qualche milione di euro.
2: Come ha scritto però, niente meno che Scimemi, poi tra l'altro
1: su, un po', Francesco,
2: una testata però di grande affidabilità Facebook, ha scritto, ha scritto visto che la comicità del Tizzetto si basa quasi sempre sulle similitudini, dopo un po' si esauriscono e non sono infinite.
1: Persino Scimemi è arrivato a dire questa
2: cosa. Sì, tra l'altro è stato registrato come una scossa dell'unico momento di lucidità.
1: Quando dirà, un'altra cosa così intelligente Francesco Scimemi.
2: Cara donna, allora veniamo a problemi del territorio ai quali noi teniamo, e tu sai quanto. Tu hai seguito il festival?
3: Io ho seguito il festival solo per seguire Toni Diodato e Renzo Rubino.
2: Bravi,
3: per il resto non ho gradito questo festival pieno di ospiti diversamente giovani che hanno fatto il loro tempo.
2: Ricco
3: di troppi sproloqui, perché la Littizzetto a me piace moltissimo, però probabilmente era un po' fuori contesto con questo continuo ricorso al linguaggio.
2: Ma a proposito di Facebook, Fabiano Marti sta per ripetervi, citando Riccardo Cassini, credo il commento più divertente di tutto il festival sullo scongiolamento di Silvan. Cosa ha scritto Riccardo Cassini?
1: Me
2: lo ricordo io.
1: Silvan, è il momento di lasciare spazio a tuo figlio. Spero che anche tu darai spazio a tuo figlio Pier Silvan.
2: Fa ridere. Va bene.
1: Allora, ma a proposito di terza età, a proposito di Stasi, parliamo di terza età, parliamo di anziani.
2: Il nostro direttore è un ragazzo.
1: Parliamo
2: di omonimia.
1: Di questo gruppo di nostri amici del centro di accoglienza di via Catanzaro a Taranto, insomma un centro di accoglienza fatto di ubriaconi,
2: maniaci
1: sessuali,
2: è uscito sul giornale, è così.
1: È stato detto da qualcuno che è andato lì e ha detto questo è un covo di ubriaconi.
2: Guardate che ceffi,
1: gentaglia,
3: pericolosissimi,
1: gente pericolosa.
2: Io adesso scusate, lo faccio anche a nome dell'esimio collega Marti, chiedo a Monica Caradonna che un po' si occupa dell'organizzazione.

0: Sei tu che lo volevi con la pancetta.
1: Eh
0: Adesso
1: sì.
0: quest'uomo ci tiene tanto al
1: Poi
0: tuo
1: cioè,
0: ventre, addirittura, da che vuoi di
1: ha
0: più?
1: voluto anche farti vedere in che modo riesce a
0: A
1: muovere.
0: gestire il tuo ventre,
1: Ma
0: diciamo.
1: esattamente, quindi scusa,
0: Barbara,
1: di questo.
0: tu pensi che possiamo fermare qui le ricerche per...
2: No, a me

0: di queste ospitate. Questa volta però la sentiamo
1: La
0: l'assessore.
1: Viafora,
0: No, la
1: giusto?
0: sentiamo
1: Lucia
0: stavolta,
1: Viafora,
0: vero?
1: l'assessore
0: L'abbiamo avvertita
1: ai
0: 2
1: servizi
0: settimane
1: sociali.
0: fa, la scorsa settimana non poteva, la sentiamo o ci viene a
1: Cioè,
0: trovare?
1: sicuramente sì, sono 10 giorni che la chiamiamo.
0: Viene o la sentiamo al telefono?
2: Devo darvi una pessima notizia.
0: Che succede?
2: L'assessore Viafora non risponde al telefono, l'assessore Viafora non risponde alle email che le abbiamo
1: Quindi
2: mandate,
1: su con l'assessore
2: l'assessore
1: Viafora?
2: Viafora non risponde neanche per il tramite dell'ufficio stampa del comune. L'assessore Viafora è un assessore nominato dal sindaco e viene pagato regolarmente dai contribuenti tarantini e non risponde neanche per educazione
0: Ma
2: alle
0: attenzione perché
2: richieste.
0: io devo controllare Marti perché non sapete lui quando non risponde più.
2: Tra l'altro la
0: Quando
2: cosa grave è
0: rispondono i momenti. No, devi stare
1: Viafora,
0: calmo. No, no, no, no, devi stare calmo. Sentiamo il servizio.
1: Viafora,
0: No, guarda, non
1: Viafora,
0: risponde più neanche.
1: ma non è che stiamo giocando,
0: Non risponde
1: Viafora.
0: più neanche Marti. Mandiamo il servizio su questi bravi ragazzi di via
1: Viafora.
0: Catania.
3: Questo è un covo di ubriaconi, giocatori d'azzardo e di uomini che vanno con le donne. Adesso vi faccio vedere chi c'è qua, venite con me.
4: No, dove è il nonno?

questo articolo si dice che qua dentro ci sono ubriaconi, giocatori d'azzardo e donnaioli. Invece, cari amici di Ufficio Reclami, io qui vedo tanti amici, tanti simpatici, diversamente giovani, che si incontrano qui semplicemente per trascorrere i loro pomeriggi, però hanno una serie di richieste da fare all'assessore dei servizi sociali, Lucia Viefora, che in effetti loro aspettano qui da un anno, e da un anno l'assessore Viefora qui non si è fatto vedere.

0: Lorenzo, che cosa chiedete all'assessore Piafora?
1: Ecco, innanzitutto che ci venga corrisposto quello che ci spetta come anziani. Non devono fare pubblicità, vengono qua poi con questa schifezza che c'è, ci vengono a mettere la lettera di fare la visita medica ai polmoni. In quelle condizioni come la facciamo la visita medica? No, perché qua le sedie, guardi, le tutte private sono le sedie.
0: Cioè, quindi le sedie ve le portate voi da casa?
2: Troviamo vicino al Montizza, ci troviamo vicino al Montizza.
1: Vedete le sedie come stanno?
0: Ecco, guardate in quali condizioni il nostro comune fa stare gli anziani, che dovrebbero essere una risorsa importante per la nostra comunità. Trovano le sedie in mezzo alla strada vicino ai cassonetti e, anziché chiamare l'AMIU, giustamente le portano qui nel loro centro per anziani perché non hanno alternative.

0: chiedete anche qualcos'altro all'amministrazione comunale, vero?
1: No, chiediamo, cioè, innanzitutto che veniamo rispettati come anziani, come centro anziani soprattutto, e poi che hanno un po' di collaborazione nei nostri riguardi, perché come hanno scritto sul Corriere del Giorno, onestamente siamo nonni, siamo padri di famiglia, gente per bene, perché qua nessun delinquente entra qua dentro o ci sta nessun delinquente, noi ci riteniamo gente perfettamente per bene, educati al 100%, non vogliamo niente più, essere rispettati per la nostra età.
0: Però oltre a questo voi chiedete altro, chiedete che sia possibile usufruire di questa struttura anche in altri orari.
2: Gli altri centri sociali che stanno in tutta l'Italia, dove tra l'altro ci sono le macchinette del caffè, c'è la mensa per gli anziani che sono vedovi, che non sanno prepararsi, e chiediamo che sia aperto il sabato e la domenica.
0: Però voi siete andati al comune, qualcuno di voi è andato al comune a chiedere di aprire questa struttura anche il sabato, cosa vi hanno detto?
3: Ci hanno detto proprio la dottoressa Greco, come chiamata Colombo, che ha detto che provvisoriamente ci dava la chiave, però la mattina il mio collega è andato a riferire ai due impiegati che stanno qui a fianco.
0: Quindi?

0: quindi loro hanno detto aspetta che noi non l'hanno fatto loro la telefonata, chi si è, praticamente si è stato bloccato.
1: Vogliono essere rispettati, vogliono orari più elastici, vogliono condizioni più dignitose per poter trascorrere il loro tempo all'interno di questa struttura in compagnia e non vogliono star da soli a casa, non vogliono dare fastidio alle signore che guardano Maria De Filippi, uomini e donne, vogliono stare qui a vedersi le partite di calcio insieme. Perché non poter accontentare i nostri amici?
2: Noi anziani, occhiome bianche, o apparteniamo alla categoria dei pannoloni, d'accordo? Non chiediamo risorse faraoniche, ma chiediamo che il tutto venga rivalutato nell'ambito di un programma, nell'ambito di un modello di socializzare insieme, ma prima di tutto occorre la loro presenza.
3: Allora ci hanno accusato di ubriacatezza, ci hanno accusato di portiamo le donne, che facciamo il gioco d'azzardo. Allora,
1: siete proprio Monelli, siete proprio Monelli.
3: Che siamo Monelli. I responsabili, che dove stanno? Non devono stare qui, perché uno deve essere presente anche qua dentro, a controllare se questo fatto è vero o meno.
1: Qui fanno le attività
4: e il ballo, fanno anche il ballo il mercoledì
1: e le attività sportive
4: invece
1: qui in questo corridoio
4: e qua ci sono altri locali dove c'è una signora che si diletta a dipingere e poi sono i bagni che non hanno niente a che fare con quel bagno che sta di là, è tutto un altro discorso.
1: Qui in quest'ala del centro per anziani è tutto bello,
4: è
1: lindo,
4: tutto bello
1: perfetto.
4: Perché qua ci sono gli assistenti sociali
1: Invece dove ci siete voi?
4: Non c'è neanche chi è presente per vedere se succede qualche
1: cosa. Una schifezza.
4: Qua c'è la...
1: Però qui avete la possibilità di
4: la
1: bere
4: del caffè. Sì, vabbè, ma tutte le volte dobbiamo partire di là.
1: Dite giustamente, portateci una macchinetta
4: posto,
1: di là.
4: Stando sul posto potremmo servirci da noi. Invece dobbiamo spostarci di là a venire qua per prenderci il caffè.
1: E c'è la televisione. E qui hanno da bere, c'è anche una sorta di
5: un fornetto.
1: Abbiamo il frigorifero, però tutto questo in un'area del centro per anziani che da voi non viene utilizzata e viene utilizzata solo in occasione delle attività sportive e del ballo.
4: E del ballo.
1: Quindi quando volete venite a ballare.
4: Certo, io non ci vengo perché...
1: Non so ballare.
4: No, so ballare
1: bene. Non c'è la compagna.
4: C'ho mia moglie che sta a casa.
1: Che non ballo.
4: Se non vedo mia moglie non ballo con nessuno.
6: È il

0: nostro appello quest'oggi è all'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Lucia Viafora. Assessore, è trascorso un anno da quando gli anziani del centro di Via Catanzaro hanno chiesto la sua presenza qui per farle vedere qual è la situazione di degrado e di abbandono di questo centro per anziani, che dovrebbe essere invece un luogo di ritrovo e di incontro e di socializzazione. Questi signori vogliono essere un po' più autonomi nella gestione, che male c'è? Oppure che si rispettino le regole, ma che le rispettino tutti. E adesso tutti gli amici del centro anziani di Via Catanzaro mandano un saluto a Mauro e Fabiano.
1: Ciao! Ciao! E il becchetto dove lo metto, non si sa.

0: Fabiano ci mandano i saluti, quando è domani noi là stiamo. Via Catanzaro ci aspetta.
1: Ci sono già i posti.
2: Quanto ci vuole ancora?
0: Trovata? Trovata? No, perché noi stiamo provando da 2 settimane. Trovata? L'assessore Viafor, trova la fotografia.
2: L'ha trovato lei?
0: No, la fotografia. Ah. No. Così se qualcuno la vede.
1: Quindi esiste.
0: Se le dite che la stiamo cercando, che sarà? Un mesetto e Via Catanzaro un annetto, non è che...
2: possiamo far vedere la fotografia, così diciamo, delle indicazioni.
0: Mandatela voi, grazie. Grazie, a buon rendere. Se allora possiamo mandarla in onda, il numero di chi l'ha visto ce l'abbiamo.
1: Potremmo chiamare la Sciarelli, è vero. La potremmo chiamare la signora Sciarelli,
2: chiamiamo direttamente lei, è l'unica. Vabbè,
0: poi vediamo in foto perché io non ce l'ho presente. Io torno un attimo in ufficio perché sennò sembra che latiti e io non latito.
1: No.
0: Latito di la vita.
2: Eccola, è lei.
1: L'assessore Viafora.
2: Viafora.
1: Quindi, siccome i nostri amici di Via Catanzaro, gli anziani del centro di Via Catanzaro ci

0: seguendo. Oh. Ecco l'immagine dell'assessore Viafora, che voi aspettate da un anno e che noi cerchiamo da due settimane.
1: Ecco, adesso il nome lo dice stesso, Viafora. Quindi via fora, ci rivolgiamo anche al sindaco, è appena tornato, sì, non vogliamo adesso, non vogliamo oberarlo di lavoro, è stato già oberato, quindi non operiamo. Chiediamo una cosa, signor sindaco,
2: la mandi a via Catanzaro,
1: se vedi la via fora, siccome a Catanzaro, no, a via Catanzaro, che è molto più comodo di Catanzaro, la stanno aspettando da un annetto, noi la stiamo aspettando solo da una decina di giorni, non la stiamo aspettando, stanno una decina di giorni, mentre lì al centro di accoglienza di via Catanzaro i signori anziani stanno aspettando questa signora da un bel po' di tempo, quasi un anno. Per favore, di sindaco, di a Lucia di andare,
2: imperativo, no?
1: Lucia Viafora di andare,
2: da Viafora via Catanzaro.
1: Adesso voglio dire, è una nostra dipendente e allora deve essere delle spiegazioni.
2: Devo dire che gli altri assessori insomma ci rispondono, c'è uno scambio costruttivo,
1: l'unica, devo dire all'unica.
2: È veramente, deve essere veramente oberata, lei dice, deve essere oberata, la facciamo oberare,
0: la oberiamo?
2: Va bene, interveniamo.
0: Operiamo in tema di operazioni.
2: Ti cercavano da via Carducci a San Giorgio.
0: Guarda,
2: ricordiamo il caso, poi la prossima settimana.
0: Mi hai letto nel pensiero.
1: Scusa, posso dire una cosa, Monica? C'è la soluzione per questi signori? Basta cambiare, loro vanno dove stanno gli assistenti sociali.
2: Invertiamo, dove stanno gli assistenti sociali vanno gli anziani.
1: Voglio vedere se vanno poi gli assistenti sociali dove stanno quei poveretti degli anziani.
2: Tu la fai,
1: se non mettono le sedie nuove,
2: questa,
1: e se non mettono la macchina del caffè, e se non mettono il biliardo.
2: Tu la fai facile, però la
1: per
2: fai.
1: Cortesia.
2: È questo che, ti fa onore.
1: Per intanto, cortesia.
2: Intanto la fai, bravo.
1: Allora,
2: c'era quelle palazze, che cos'erano? Case popolari,
0: sì,
2: dove c'erano tracce
0: andati
2: di amianto. Qual era il problema, te lo ricordi?
0: Sì, un po' di settimane fa siamo stati in via Carducci a San Giorgio, dove ci sono delle palazzine, delle case popolari di proprietà del comune di Taranto.
2: Anche tu braccasti l'ascensore, l'assessore.
0: Bravissimo Mauro, ricordi benissimo, perché noi gli facciamo un'intervista mentre stavo andando a cena a casa di alcuni amici, lo bloccammo sulle scale.
1: Se l'hai dimenticato, stavo andando a cena,
0: avrà bevuto qualcosa di più. L'assessore Scasciamacchia all'epoca ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto tramite il suo assessorato per eliminare il problema. Qual era il problema? C'era un vecchio serbatoio dell'acqua coperto da una struttura in amianto, bisognava eliminare l'amianto. L'assessore Scasciamacchia ci aveva assicurato che avrebbe risolto la questione, ci hanno chiamato oggi pomeriggio gli amici di via Carducci, lì in San Giorgio, e ci hanno detto che non è cambiato assolutamente nulla. Cari amici, vi assicuro, mi assumo questa responsabilità, che in settimana andrò a richiedere notizie in merito alla vostra situazione all'assessore.
1: Però vai magari in un momento in cui sta tranquillo l'assessore, non deve andare a cena.
2: Non era la ricetta.
1: Non previno, vai in un giorno in cui non deve bere il vino.
2: Addirittura il previno deve fare per parlare con l'assessore, mi sembra esagerato, però insomma, la conosce già, non è che...
1: Me ne vado.
2: Va bene, allora... noi adesso abbiamo vado alla scaletta. Un video messaggio che riguarda il parcheggio DOC, proprio se è una citazione, ma era geografica,
1: quella zona,
2: vediamolo.
1: Questo è un video messaggio, una segnalazione che ci è arrivata
2: per dire.
1: Qualche giorno fa, vediamo un po' di che cosa tratta.

ho richiesto l'intervento di Studio 100 per segnalare una certa situazione che soprattutto nel fine settimana si ha in questa zona. Siamo di fronte alla DOC su una via che è una via comunale, via Tenisio, è accertato che è via Tenisio, e qui soprattutto il venerdì, il sabato c'è l'affluenza di molta gente al supermercato. E chiaramente nella stradina stretta che è adiacente all'entrata del supermercato parcheggiano da una parte e dall'altra, e quindi le maggiori discussioni che ci sono per il transito da questa stradina, per chi esce e per chi deve entrare al supermercato. Chiaramente abbiamo fatto una segnalazione anche al comune, il quale comune ha fatto un'opera grandiosa, nel senso che ha messo l'illuminazione, ha aggiustato la piazzetta, tutte queste cose, ma bisogna chiedere sempre un qualcosina in più per cercare di migliorare sempre le varie situazioni, quindi cercare di asfaltare, cercare di aggiustare a parcheggio, mettendo due panchine, due fiorellini per migliorare la situazione.

il degrado di questa zona, che il comune è come se non esistesse per il comune, malgrado che paghiamo un sacco di soldi, di tasse, di via discorrendo. E poi c'è il problema che qui, specialmente a fine settimana, c'è la doppio parcheggio delle macchine, e quindi la strada si stringe al punto che poi bisogna litigare chi passa prima, chi passa dopo e via discorrendo. Allora, noi ci siamo rivolti dai vigili per regolarizzare questa zona, ma purtroppo nulla di fatto. Eppure è una zona non, diciamo, è centrale, passano migliaia di macchine, la gente che passa, anche di che non è tarantino, e vede sto degrado qua, dice: ma che schifo di città è questo? Ma chi è che governa questa città? A me non me ne frega niente che dico questo, perché è la verità, noi le tasse le paghiamo e pertanto vogliamo essere, non serviti, ascoltati.

0: Era una segnalazione che avevamo avuto
1: lunedì
0: scorso.
1: scorso. Sì. Insomma, è giusto anche
0: che bel
1: dare
0: cast,
1: spazio,
0: eh?
1: dare
0: Quando si
1: spazio.
0: dice che grazie al cast che una trasmissione può andare, no? È fondamentale.
2: Non fare come nel
1: litizzetto. Siccome così siamo test di cast.
2: Dai, no, parlate per voi.
1: No, perché guarda,
2: per voi.
1: Siamo
2: no,
1: soltanto
2: no,
1: la testa?
0: No. Le teste di cast, basta. Adesso,
1: basta.
0: Adesso dunque,
1: questo
0: cast vi aspetta dopo la pubblicità in diretta, sempre ufficio reclami. È il cast al gran completo. Questo che cast, eh?
2: Pubblicità!
0: E che cast?
1: Vediamo tra pochissimo.
0: Eccoci qua. In diretta, 17:35 minuti, noi saremo insieme fino alle 18:15.
1: Quando io ero ragazzino, sentivo in diretta, pensavo che fosse tutto il contrario di diretta.
0: Ah, in diretta, sì, anche io di questi
1: problemi. Sentivo la partita in diretta, dicevo la partita in diretta, quindi non è diretta.
0: Bravo, bravo, bella infanzia hai fatto.
2: Bella, ma veramente?
0: Bella adolescenza.
2: Io invece
0: non riuscivo a capire da piccolo quando uno andava in albergo e andava in pensione, non capivo perché poi tornava e lavorava, ma veramente non...
1: Sì, peraltro è strano.
0: Non capivo perché andavo in pensione...
1: O così come per esempio io non capivo quando dicevano se lavori 2 ore di più è straordinario, dicevo lavori 2 ore di più è pure straordinario, no, dovrebbe essere negativa come
0: questo
1: cosa.
0: Io non capivo perché nei giorni feriali uno non era in ferie, io non ho mai capito.
1: Però questa è una follia.
2: Avete avuto traumi, eh?
1: Questa non ha mai avuto, non ha mai avuto una spiegazione.
2: Stessi traumi voi?
0: Ma si spiegano tante cose. Pronto?
3: Pronto, buonasera Mauro, Monica e Fabio.
0: Ciao,
1: Fabiano, preferisco.
3: Ho visto il servizio di via Catanzaro. Io sono su un rione d'Amburri e mi ha fatto piacere quel servizio che avete fatto.
0: Ma perché non sei un ragazzo? Dalla voce sembri un ragazzo.
3: Va bene.
0: Come ti chiami?
3: A me, come mi chiamo? Stefano mi chiamo.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao Stefano.
3: Che chiamo.
0: Ciao Stefano.
3: A me mi piace quando ci sono un aiuto per gli anziani, perché dobbiamo essere tutti anziani e vogliamo aiutare questi anziani. Siccome sul Lione d'Amburgo non c'è niente, nel centro sociale, questo assessore qua che va sempre latitando, ma è vero che noi li mandiamo a quel posto per non servirsi, sai, per avere qualche cosa in più per... la nostra città. Però
1: scusa Stefano, Stefano, cioè ai Tamburi non c'è un centro per anziani come quello di via Catanzaro?
3: No, non c'è niente.
0: Un circolo, nemmeno privato, una cosa?
3: Sai, solamente questi qua, questi centri, però non c'è un centro sociale bello per l'anziani che si vanno a divertire, sai, pure per uno svago, ma i pensieri, sai?
1: Guarda, per me è incredibile che non ci sia. Io, se potessi, riempirei la città di centri tipo quello di via Catanzaro, magari organizzati un po' meglio, perché secondo me sono...
0: È un riferimento,
1: la vita,
0: è un ritrovo,
1: per le persone.
0: È un ritrovo.
1: Peraltro, prevenire è meglio che curare, siccome tra poco tocca.
3: Perché Taranto... Taranto, e noi siamo nati e siamo della città di Taranto, viene proprio abbandonati di questi personaggi qua, perché la gente vuole aiutarli. Noi siamo operai e sappiamo i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, sappiamo quanto hanno lavorato, sappiamo la strada che hanno fatto per noi per essere educati, non che sui giornali mettono quelle frasi là, malevoli, ma che modi sono questi?
0: Bravo.
3: Io le denunziavo a queste persone qua.
1: Beh, sì, mi sembra che...
0: Ma poi hai visto che facce pericolose, Stefano?
3: Si è visto quelle facce di veramente che ti vede bello spondare la rete di quell'anziani proprio, se hanno, vogliono il bisogno dell'aiuto.
0: Certo.
3: Hanno proprio il bisogno. Beh,
0: Stefano, sai che però... Stefano, però la tua...
1: Tanto, ti viene voglia di coccolarlo.
0: Guarda, la tua telefonata, la reazione di Fabiano alla tua telefonata è quella di tutti, no? Il fatto che non ci sia una stanza, voglio dire, ma non ci sia un ambiente che magari il comune possa affidare, possa...
3: tutti questi anziani.
1: Ma sai che è bello, no? Per gli anziani incontrarsi, per esempio, per quelli appassionati di calcio, vedere le partite insieme, commentarle, giocare a carte.
3: Amici vecchi, sai che si incontrano pure, amici vecchi che si incontrano.
1: Mi sembra il minimo per una società civile, sinceramente.
3: Bravo, bravo.
0: Stefano, quanti anni hai?
3: Io 57.
0: Ah, vabbè, quindi è presto.
2: Ragazzo, per te è presto. 57, però
1: ti stai organizzando.
0: Ti stai organizzando, ti vuoi organizzare.
3: No, Mauro, ho navigato, io so come è fatta l'Italia. Ho navigato
0: Marina.
3: Nel male e nel bene e no. So come è fatta l'Italia. Non sono un diplomato, sono solamente un lavoratore che ho lavorato dal 70, pensi un po'.
0: Beh, 70. adesso avere...
3: Lavoravo nella fabbrica, pensi un po', nel 70.
0: Tanto lo so, 30,
3: e vedo
0: 30,
3: proprio
0: 40,
3: questi anziani che vogliono essere 50. Aiutati. Io mi rivolgo a Boni, che è veramente una brava ragazza, che grazie. È andato di coraggio. Io quando ho sentito che un briaco, ma come che te che
2: dice? Ma de che? Sono bravi ragazzi.
3: Invece ho visto proprio i papà nostri. Vai.
1: No, ma infatti papà Monica era terrorizzata quando è andata. Ha detto chissà cosa mi succederà.
0: Se uscirò mai viva.
3: Sentendo il servizio, sai, questo. Ma che dice? Via Catanzaro, già. Invece no, è stato...
1: No, peraltro lei aveva saputo che c'erano menici sessuali, ha detto vado, non si sa mai. E invece no, niente, è uscita.
2: È vero, Stefano.
0: Grazie Stefano.
1: Grazie Stefano.
3: Grazie. Ma è bello.
0: Lo so.
3: La gente educata, no, che sui tamburi ci fanno tutto l'erba non faccio.
1: Ma no, ma
2: vero. Io ci sono stata proprio la scorsa settimana per realizzare il servizio sui mercati e ho trovato tanta gente carina con me.
3: No.
1: Gente che lavora o che ha lavorato.
3: Noi abbiamo il cuore per gli altri, non il cuore che ci devono dare gli altri. Ci abbiamo il cuore per gli altri e ci fanno male, quello è il fatto.
0: Un abbraccio Stefano, speriamo.
2: Grazie Stefano.
1: Grazie Stefano.
3: Bocca al lupo a tutti.
1: Crepi, lupo.
0: Certo che se è difficile, però lo dico anche con amarezza, se per noi è risultato così complicato avere un contatto con quell'assessorato, diciamo.
1: Infatti via Catanzaro l'aspettano da un anno.
0: No, dico per via Catanzaro, figuriamoci adesso contattarla per una realtà che non c'è e proporla, perché sarebbe il Rione Tamburi, caspita, è una comunità enorme e magari ci sono degli amici pensionati che
1: no,
0: sarebbe bello
1: farlo. Peraltro, se non siamo riusciti a contattarla noi, la seconda testa, non è per tornare sull'argomento, ma
0: No,
1: non è per tornare sull'argomento.
0: Ecco, torna sull'argomento.
1: Ma non è per tornare.
0: Sto dicendo di tornare.
1: Vabbè,
0: torna.
1: Se mi preghi, torno.
0: Tornaci.
1: Allora, no, dicevo che se non siamo riusciti noi in 10 giorni ad avere una risposta.
0: Quanti?
1: 10, 12,
0: no, di più
1: giorni. Ad avere una risposta e noi abbiamo la possibilità di dire in televisione che una risposta non l'abbiamo avuta, quindi non è una bella immagine per uno che fa l'assessore. Insomma, figuriamoci questi poveretti, questi anziani di via Catanzaro, quanto possono aspettare prima di avere risposta.
0: Comunque adesso basta, perché sennò sembra che la stiamo attaccando.
1: No, la stiamo
2: attaccando. Però sai Mauro, okay. Cioè, poteva anche decidere di non partecipare alla nostra trasmissione, l'assessore Lucia.

0: sia via fuori. Però per una questione di cortesia e di rispetto nei confronti delle persone che aspettano da un anno delle risposte da lei e dalla sua struttura, avrebbe anche potuto mandarci una mail. Noi avremmo dato spazio anche ad, ad un suo intervento scritto, lì dove lei non aveva la voglia di essere presente qui nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche, sia io che Michela Cosa, personalmente con l'addetto stampa del Comune, con la dottoressa Simeone, che evidentemente questa volta non è riuscita neanche lei a farsi da intermediario tra noi e gli assessori.
1: A differenza di altre volte, diciamo.
0: E a differenza di altre volte, quando è stata sempre super efficiente, perché noi rispettiamo i ruoli, per cui prima di iniziare a tartassare di telefonate il cellulare dell'assessore Viafora, abbiamo seguito le vie istituzionali, abbiamo scritto la mail all'assessore, alla sua segreteria,
2: all'ufficio stampa. Ma sicuro che è ancora assessore? Non fa ancora assessore? Sì, è ancora assessore, non è che non ti risponde.
0: Sì,
2: perché
0: è ancora assessore, a meno che, visto che si parla di un rimpasto in giunta, è una di quelle che deve essere rimpastate, non lo so, e quindi non vuole assumere
2: però già si dice che i politici non fanno altro che mangiare. Tu parli di rimpasto, scusa.
1: Ma adesso è anche sul cellulare, no? C'è scritto proprio reimpasta, no?
2: Cioè,
1: quando c'è una cosa che non va, una funzione che non va, si può reimpastare. Va bene. Comunque, chiaramente noi non vediamo l'ora di essere smentiti, anche se la storia dice finora che c'è stata difficoltà.
2: No, anche perché poi a questo punto, siccome un assessore è eletto e nominato dal sindaco, sarà il sindaco chi per lui,
0: certo,
2: a doverci delle spiegazioni.
0: Anche perché, ragazzi, a questo punto sarebbe carino sapere dall'assessore o dal sindaco, da chi per loro, come mai all'interno di una struttura di proprietà comunale, nelle stanze nelle quali operano i loro servigi i dipendenti comunali c'è una televisione.
2: Ma com'è giusto che sia, peraltro, dai, com'è giusto che
0: direi
2: sia?
0: Proprio di no,
2: dai,
0: perché
2: ma
0: la televisione
2: sì, ma anche una televisione ci può stare.
1: Va bene, adesso
0: ecco l'assessore Viafora.
1: È una bella donna che noi speriamo faccia anche alzare gli ascolti, venendo qua in diretta.
2: Esatto.
1: Lo faccio anche per noi, visto una così bella presenza.
2: Un'altra, abbiamo avuto Barbara
1: oltre
2: oggi.
1: Monica, brava.
2: Abbiamo avuto Barbara oggi.
1: Oltre Monica mi sa di britannica.
2: Oltre Monica. Va bene, andiamo avanti con un altro servizio. Parliamo della Fogna.
1: Parliamo della Fogna. La Fogna, strada e Fogna.
2: Non restiamo in argomento.
1: No, cambiamo completamente
2: argomento.
1: C'è un videomessaggio che giunge da Talzano.
2: Peraltro, una zona in cui questo problema della Fogna mi sembra già abbastanza evidente. L'abbiamo parlato tante volte anche con Lucio Ronoce, che peraltro il sindaco ha detto sarà il mio vice. E quindi, insomma, ci teniamo a dire che noi abbiamo in trasmissione come quarto il vice.
1: Ma decade la delega quando rientra il sindaco?
0: Certo.
1: Quindi adesso è indelegato, diciamo così.
0: E adesso torna a essere,
1: non vorremmo essere indelegati,
0: assessore ai lavori pubblici e basta.
1: Hai detto niente.
2: Vice sindaco.
0: Però c'è una storia interessante.
1: E c'è?
0: Perché c'è una storia interessante. Perché alcuni una storia interessante.
1: Ho capito, dimmi.
0: Perché alcuni consiglieri comunali di opposizione hanno messo in discussione tutti gli atti firmati da Lucio Nonoce in quanto delegato sindaco. Quindi tutte le giunte nominate, convocate da Lucio. Un macello, addirittura hanno chiesto lo scioglimento del Consiglio Comunale. Staremo a vedere il prefetto
2: se si scioglie il Consiglio. Sai se si scioglie il Consiglio Comunale che succede, no?
1: Sta zitto. Il problema sarebbe amplificato.
2: Vediamo a proposito questo servizio sulla foglia di Talzano.

paragonato questa arteria alla Salerno-Reggio Calabria, non come, diciamo, volume finanziario, ma come metodo. Tutto è partito nel 2008, quando, per una questione di priorità, quando passano i mezzi pubblici, iniziarono ad asfaltare il primo troncone e si fermò vicino alla chiesa San Cosma e Damiano. Risposta dalla loro assessore che i fondi erano finiti e al prossimo bilancio avrebbero provveduto a completare tutta via Michelangelo. Dal 2008 siamo arrivati al 2013. Il nuovo assessore ha ritenuto opportuno fare un altro tratto e si è fermato a via Cantone. Abbiamo aspettato affinché si completasse. Un giorno dopo, due giorni dopo, aver diciamo completato fino a via Cantone, via Michelangelo, sono state fatte altre due arterie meno importanti. Ne hanno tutto il diritto i cittadini, sia ben chiaro. E questa è via Settembrini e l'altra è via Cacace, mi sembra. Allora, domanda: se c'è una priorità laddove passano i mezzi pubblici al primo posto, laddove ci sono le scuole, laddove ci sono i complessi pubblici, eccetera eccetera, fu fatta una scaletta di priorità. Ora non capiamo il perché via Michelangelo, che è un'arteria di collegamento tra la litoranea e il paese talsano, venga così trascurata.

vorrei sapere, nella zona di via Michelangelo, parlo di zona, non solo di strada, come mai il servizio primario dell'acqua non viene esaudito? E questo è un problema che purtroppo va avanti da parecchi anni e noi abbiamo anche pagato per l'acqua. L'acqua già l'abbiamo pagato con l'urbanizzazione che tempo addietro abbiamo già retribuito al Comune di Taranto. Comunque la nostra priorità è l'acqua e la strada, perché noi abbiamo bisogno della strada, in quanto i ragazzi che vanno a scuola, quando si recano alla scuola, non devono essere obbligate le mamme per fare 50 metri ad accompagnarli con la macchina. Oppure chi si reca alla chiesetta che abbiamo qua vicino, Santissimi Medici, non devono, le povere vedove che ci sono, che non hanno nessuno e si recano a piedi, devono pure essere sicure di poter attraversare questa strada che diventa pericolosa la sera.

0: non è che vogliamo tanto, ma almeno la strada. La strada e l'acqua, che è una cosa necessaria. Perciò marciapiedi che non esistono, quindi il marciapiede, perché camminando la sera è pure pericoloso. Non si riesce. Quindi noi non cerchiamo tante cose, ma almeno la strada.
1: Abito in via Togna 7, vicino a Bessite, Cavolo Rosso. E non abbiamo né acqua né fogne, né marciapiede, e non abbiamo niente. Quindi le spese abbiamo pagato tutte, condonate, tutte le spese che esistono. Come mai? Mio marito ha 85 anni, io ho 83 anni, e dobbiamo andare a prendere l'acqua alla fontana. Non è giusto. Pensate un po' a che condizione stiamo. Siamo nel 2014.

0: Mamma mia, in che condizioni, ce l'avevano detto per telefono, però davvero, poi immagino anche con la pioggia, poi il buio, la sera.
1: Ma avete visto quelle feritoie completamente ostruite dall'erba? Immagina che cosa succede lì quando piove, poi.
0: Lo so, è una feritoia aperta questa che
2: Sì, è una
0: veramente
2: brutta feritoia
0: che non riusciamo a
2: aperta.
0: rimarginare, veramente. Comunque abbiamo segnalato, vediamo un po' che
1: Sì,
0: succede.
1: secondo me ragazzi qua dobbiamo fare soltanto una cosa. Ora
2: Richiamare
1: che è
2: Luciano
1: stato
2: Losco.
1: declassato, non ha più il ruolo di sindaco facente funzione, dobbiamo richiamare all'ordine il nostro collaboratore numero uno, Lucio Nonoce.
0: Prendi nota dell'elenco di cose che dobbiamo fare vedere, così
1: Sì.
0: come eccola la sua sedia, il tuo posto vuoto.
2: Abbiamo messo al suo posto.
0: Il tuo posto vuoto, che tra l'altro, come diceva Marti, no? Il tuo,
2: Sì, sono io, Marti.
0: in apertura di trasmissione, la prossima puntata, riavremo
2: Prossima?
0: la prossima puntata, avremo qui, prossima,
2: Sì,
0: la
2: prossima.
0: prossima puntata, avremo nuovamente qui anche l'amico Scajello in rappresentanza dell'AMIU, quindi se avete un po' di segnalazioni,
2: Sì,
0: segnatevi
2: durante la
0: questa data,
2: settimana,
0: perché
2: insomma,
0: lunedì avremo qui.
2: segnalateci tutto quello che riguarda, soprattutto segnalateci se c'è un modo, in qualche zona viene Monica a farsi pungere per le zanzare, insomma,
0: La
2: per
0: mandiamo
2: capire,
0: noi.
2: sì, la mandiamo noi,
0: Poi
2: ovviamente con cortisone già
0: ho
2: preventivamente
0: inoculato,
2: assimilato,
1: diciamo. Iniettata.
2: quindi insomma,
1: Sì, no, no, anche perché
2: Una
1: io
2: buona
1: giovedì
2: idea.
1: mattina sarò in giro con Paolino Tursi a riprendere tutto quello che non va in questa città, quindi
0: Sì,
1: entro.
0: basta giovedì mattina, dici?
1: Eh no, vabbè, però questa settimana gireremo con la telecamera giovedì mattina, quindi
0: Perché fai
1: contattateci,
0: l'istituto luce, fai?
1: scriveteci perché verremo a segnalare, a dar voce ai vostri problemi e ai vostri disagi.
0: Brava Monica, brava, brava,
2: Ci sei
0: brava.
2: piaciuta, ci sei
0: Dai voce,
2: piaciuta, ci sei piaciuta.
0: dai voce, vai, vai, vai fuori e fai vedere.
2: No, no, no, no. Io sai che vorrei fare?
0: Vai
2: Che sai che
0: fuori.
2: vorrei fare? Faccio una proposta al sindaco o all'ONOCE. Monica Caradonna, assessore ai servizi sociali, al posto di. Almeno lei si fa
0: Posto
2: vedere.
0: di?
2: Via fora, via fora, via
1: Via
2: fora.
1: fora?
2: Via fora.
1: Una zanzara pure qua!
0: Non è una zanzara, non è una
2: Ah, non ci
0: zanzara.
2: sono le zanzare a Studio
1: Ormai ho
2: 100,
1: lì!
0: dai. Beh, ci sono le
2: No,
0: zanzare,
2: sono le zanzare.
0: sono le
2: Sono le
0: zanzare.
2: zanzare. Allora, andiamo avanti, vediamo quest'altro
0: Ma rimaniamo più o
2: servizio.
0: meno in tema
2: Sì,
0: di
2: abbiamo visto
0: fogne.
2: strade, insomma, di quest'estate, quindi restiamo in argomento strade,
0: No, ma
2: soprattutto
0: che da
2: fogne. Fogne.
0: prima? Di quest'estate, dici no, molto anche
2: No! No,
0: prima, ma era prima di
2: no,
0: quest'estate. Questa,
2: no.
0: vedrete che il problema è
2: Vedremo
0: ancora.
2: la situazione della
0: Lei
2: Fogna,
0: disse
2: un'altra
0: estate, ma non era
2: segnalazione.
0: così. Lei disse estate, però
2: Fu
0: non fu
2: confermato.
0: confermato.
2: Va bene.
0: Vediamo.
2: Allora, vediamo questa situazione invernale in via Lombardia, le fogne di via Lombardia.
0: Monica
2: Non
0: disse
2: nel senso che via
0: estate.
2: Lombardia sia
0: No?
2: una fogna, nel senso che c'è un problema di fogne in via Lombardia.
0: Disse
2: Se no,
0: estate.
2: chiamalo così via Lombardia.

Io sono un cittadino tarantino che abita nella via Lombardia, specialmente in un tratto che va da via Puglia a via Lazio. Questa via è abbandonata da Dio e dagli uomini. Sono anni che faccio presente la situazione di degrado all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici. Ultimamente ho scritto due lettere. Alla prima nessuna risposta, nessuno si è fatto vivo. Alla seconda mi ha telefonato l'assessore Lonoce, molto seccato, perché in quella lettera mi ero espresso con disappunto, ero proprio arrabbiato, e mi aveva promesso che il giorno dopo avrebbe mandato un geometra a fare un sopralluogo. Io non lo so se questo geometra è venuto, però siccome la lettera risale al mese, l'inizio di gennaio, siamo all'inizio di febbraio e non si è mossa una foglia. Per questa ragione rinnovo l'invito all'assessore, al sindaco, a chi di competenza, di venire a fare un sopralluogo e con urgenza rimediare a questa situazione di degrado, che oltre di degrado è anche di pericolo per i cittadini. Quali sono questi pericoli? Sul marciapiede antistante il numero 54 della via Lombardia c'è un tombino della fogna molto grande che è stato proprio divelto ed è un pericolo costante per le persone, anziani, disabili e tutti quelli che si trovano a passare in questa zona. I marciapiedi che trattengono l'acqua non scorre.

0: E poi dice che lo nuoce, che dice che noi lo dobbiamo interpellare.
1: Però glielo facciamo vedere.
0: Ho capito, ha risposto, però Lucio ha risposto.
1: Ha detto
0: risposto.
1: Che mandava un geometra, ma lui
0: non ne ha mandato nessuno.
1: Ma ha detto che non sa se poi è avvenuta questa cosa o meno. Cioè, vediamo.
0: Però, sa di fatto che il problema non è stato risolto.
1: Però ragazzi, posso dire, ma la città è combinata veramente.
0: Sì.
1: Mamma mia, ma è una groviera, è veramente...
0: Siamo di stare in Svizzera.
1: Mamma mia,
0: no?
1: Magari. Magari.
0: Che sarebbe più normale che la fosse una groviera, invece qua...
1: Quanto da fare c'è, e come diceva Lucio Lonoce, abbiamo risorse 10 a fronte di una esigenza che è almeno 10 volte tanto.
0: Sì, però questa cosa basta con questa storia. Basta con questa storia!
1: Oggi ti stai inalberando
2: un po'
1: fuori.
2: È nervosetto, eh?
1: Sì, eh?
2: È nervosetto, Marco.
0: Sono nervoso.
2: Non hai dormito stanotte?
0: No, poco. Si vede? Si
1: ma perché
0: vede?
1: Tuo figlio ha fatto
2: il
1: le pizze?
2: Ha fatto il monello?
1: La pizzeria il figlio.
0: Sì, sì. Il pizzaiolo. La pizzeria la settimana prossima.
1: Il pizzaiolo tuo figlio. Quanto ha il tuo bambino?
0: Quasi 22 mesi, 22 mesi. Tra
1: chiudiamo
0: pochi, tra pochi
1: gli interessi
0: giorni.
1: Privati,
0: sì, infatti,
1: e invece mandiamo in onda l'ultima pubblicità, insomma, l'ultima fascia pubblicitaria, perché poi ce l'hanno tolta, credo, dopo questa trasmissione. non ci siano più inserzionisti. Spot, stiamo insieme ancora un quarto d'ora.
0: Fascia.
1: Tardi, noi dobbiamo fare questa no, parlavamo già di dove puntare il dito nella prossima.
0: Bentornati a quest'ultima fascia, di Ufficio Necrama di questa 17, oggi è la puntata 17, peraltro facciamo anche gli scongiuri,
1: no,
0: mi
1: non
0: pare
1: lo
0: che
1: sapevo
0: sia tutto bene, oggi è la puntata 17, non so perché faccio la scaletta,
1: quindi 17
0: ogni
1: porta
0: volta
1: bene.
0: Scrivo
1: 17
0: puntata,
1: porta bene.
0: Scaletta 17esima puntata, 16esima puntata, siamo alla 17esima
1: porta buono, porta
0: puntata,
1: buono.
0: Vedete da quanto tempo andiamo in onda e siamo contentissimi del fatto che insomma continuate in tanti a scriverci e a chiederci di intervenire. E noi cerchiamo di risolvere i vostri problemi, ci stiamo occupando insomma anche di problemi un po' più importanti, un po' più grossi, a volte purtroppo non risolvibili con grande facilità, ma è importante anche parlare di questo.
1: Ma è anche vero che abbiamo smosso situazioni che erano da secoli ferme, come quella dei parchi, per esempio quelle Parco Cimino, Parco del Mirto, dove l'assessore Cosa è venuto a raccontare.
2: Ah, sapete che c'è un piccolo aggiornamento?
1: Dici
0: un po'.
2: Sì, ho sentito tempo fa, la settimana scorsa, l'assessore Cosa. Dopo le nostre segnalazioni lui ha convocato un incontro al quale ha invitato dirigenti e assessori. È stato programmato subito dopo anche un sopralluogo da parte del signor Giannini, se non ricordo male, dell'ufficio ambiente, dell'assessorato all'ambiente, che è andato al Parco Cimino, è andato al Parco del Mirto, ha fatto una valutazione anche dei danni e a breve si provvederà a risolvere quantomeno i problemi più importanti. Per esempio a Parco Cimino hanno riscontrato, così come noi abbiamo mostrato attraverso il nostro servizio, la presenza di questa sterpaglia pericolosa, di tutte le, come si chiamano quelle cose in legno? Il recinto in legno, in tutto il legno marcio, rotto, quindi provvederanno a mettere diciamo un po' in sicurezza.
0: E poi magari non sarebbe male riprendere un po' quel vecchio abbandonato anfiteatro che c'è a Parco Cimino, che insomma potrebbe essere, cioè, a Taranto non non c'è moltissimo spazio, mi ricordo che lì facevano degli spettacoli, insomma, io mi sento ovviamente coinvolto in questa cosa,
1: perché
0: è il mio mondo, e se sbagliando peraltro, però insomma mi piacerebbe che magari quella zona fosse riconsegnate ai cittadini, messe nelle mani di qualcuno che possa organizzare delle cose, cose belle.
1: Mi dai una mano?
0: A fare che?
1: A portare gli alberi? Qua c'è scritto video messaggio.
0: Sono alberi da portare, da potare.
1: Ah, da potare.
0: Da potare.
2: Ah no, l'ingegner Nistri è andato a fare il sopralluogo sbagliato.
0: L'ingegner
2: Nissi è il geometra Motola.
0: Geometro perché uomo.
2: Motola, sono stati al Parco Cimino, hanno effettuato questo sopralluogo e hanno verificato tutte le cose che noi avevamo ovviamente segnalato.
1: Bravi.
0: E quali saranno gli sviluppi, si può capire?
2: Allora, è stato riferito che l'intenzione di dare in concessione la manutenzione del verde ad eventuale società privata che gestisca anche le strutture ad esercizio commerciale del parco. Quindi quei 15.000 euro che interessavano tanto Fabiano,
1: quelli
2: non andavano più all'AMIU.
1: No, quelli sono invece dall'AMIU a una cooperativa.
0: Quindi ci sarà probabilmente un bando.
1: Te lo venne a dire Scaglione?
0: Ci sarà un bando.
1: Vabbè, dobbiamo quindi liberare l'anfiteatro per organizzare il concerto. certo.
0: Va bene. Vediamo quello che succederà. Speriamo che vengano recuperate. Peraltro, come abbiamo
1: detto,
0: la settimana prossima parleremo anche della situazione incredibile delle zanzare a Taranto, insomma, dovute probabilmente al fatto che che, come ci è stato segnalato, non viene fatta probabilmente, da quello che abbiamo capito e saputo, ma ce lo chiarirà Scajella, il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIO, la settimana prossima, quindi nella prossima puntata. Pare che non sia stata fatta la disinfestazione. Poi io mi chiedo, se non viene fatta la disinfestazione, questa cosa che ci siano le zanzare a febbraio è normale? O dipende dal clima?
1: Perché poi sappiamo che in estate quelle stazzicano, poi, no?
0: Magari non è prevista la disinfestazione nel periodo invernale, adesso sto dicendo così.
2: Capito, però a febbraio-marzo si fa la disinfestazione contro le blatte, perché questo è il periodo in cui si depositano le uova e si iniziano a formare le larvette.
1: Si cambia discorso, che ho la fobia proprio io.
2: Le vanno a massacrare.
1: Sì, servizio. Non riesco a sentire neanche parlare.
0: Tra l'altro abbiamo sentito una cosa terribile proprio oggi quando siamo passati qui da Stat, che pare che siano... Ci siano, ecco, approfondiamo anche questo, pare che siano dei casi nelle scuole di Scabbia,
1: ma comunque è stata chiamata anche la nostra redazione, proprio la redazione giornalistica, perché nella scuola tra i piccoli di
0: Stat, preoccupante,
1: pare che si stia diffondendo casi di Scabbia.
0: Va
1: bene, bene non va, ma insomma vediamo invece questa storia qui degli alberi da
0: potare, l'albero da potare, vediamo.
1: Perché qui è importante.
0: Potente più.

0: mai successo di sentirti al centro?
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa: se voi guardate il marciapiedi, l'aiuola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino, non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa: a me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa: se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare, perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: benissimo proprio come l'hai
1: messa. No, perché durante il servizio ci chiedevamo, perché c'è già successa questa cosa, peraltro la volta scorsa il nostro intervento fu provvidenziale e utile, e quindi insomma noi torniamo su questa cosa, siccome abbiamo Scaiella la settimana prossima.
0: Al peggio facciamo vedere
1: a lui. Al massimo faccio vedere a lui, non credo che sia una cosa di cui, comunque.
0: Facciamo i complimenti a Alfonso per il garbo,
1: è un garbo, un'educazione, una persona che dice le cose a 85 anni con questa educazione, questo rispetto, questo garbo, esaltando la città in cui vive, che peraltro non è la sua e che forse delle volte potrebbe anche essere poco esaltabile. Se, più di questo, che cosa vogliamo per andare a dare una mano a un cittadino che ha semplicemente bisogno di una sciocchezza?
0: Come porta i suoi 85 anni? Dai, viva Alfonso! Guarda, saremo veramente felici.
1: Alfonso Antonio.
0: Alfonso
1: Licata, ti vogliamo bene, noi faremo di tutto, per credici, se no veniamo noi a potare l'albero.
0: Andiamo noi. Potiamo?
1: No, potiamo andare o no?
0: Andare.
1: Non dici che non potiamo andare, noi non andiamo.
0: Capito.
1: Però ce lo dovete dire.
0: Però è una questione di potere. Se uno può o non può. Io può.
2: Settimana vi assicuro, prendo questo video e vado all'Amio. Perché tanto, Alfonso se lo merita proprio.
0: Va bene, sempre che comunque, ripeto, al peggio non sia successo niente, entro 7 giorni abbiamo qui l'Amio rappresentata.
1: No,
0: se questo
1: servizio... l'albero, pensavo all'albero.
0: No, dico, se in settimana, magari il fatto di aver mandato in onda il servizio oggi. Un abbraccio ad Alfonso, a tutti i nostri telespettatori, intanto abbiamo un minuto per salutarci e rinnovare l'appuntamento in onda, in diretta, come prima visione, alle 15.30 di lunedì prossimo, apertura dell'ufficio reclami, con le varie pillole e repliche integrali durante la settimana, ma durante la settimana appunto continuate con le vostre segnalazioni ai nostri, vogliamo dare nuovamente i recapiti, Monica?
2: Sì, continuate a chiamare al 3246 222 555, oppure potete chiamare anche la redazione allo 099 47 16 555 chiedendo di parlare con Michela Cosa, la nostra segretaria di produzione, che salutiamo perché oggi a casa
1: sta bene,
2: ha un po' malatuccia, un po' malaticcia. Potete scriverci ancora ufficio reclami @studio100.it, oppure continuare a usare la nostra bacheca di Facebook, che continua a essere attiva. Vi ricordo che lunedì prossimo, come hanno detto già Mauro e Fabiano, ci sarà il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU in studio con noi, quindi approfittate, mandateci le vostre segnalazioni, perché giovedì mattina io e Paulino saremo in giro e verremo a riprendere quello che voi ci segnalerete.
1: Oh, risolviamo il problema di Alfonso, perché io non voglio più sentire che Alfonso non può vedere il sole, che l'albero gli ruba il sole, questa cosa è inaccettabile. Non può neanche asciugare un fazzolettino bagnato, ma che
0: anche con Lucio La Noce, rincontriamoci presto, che adesso magari è nuovamente un pochino di tempo in più, sempre che non invalidino tutto il lavoro che ha fatto finora, poverino,
1: sarebbe un danno per tutti,
0: sarebbe un danno per la
1: città. Si sta cercando di risolvere qualche problema, se tutto quello che è stato fatto,
0: sto cercando anche la via Fora,
1: ovviamente date segnalazione se vedete la via Fora in giro per la città, abbiamo fatto vedere la fotografia, se vogliamo farla anche rivedere,
0: non so se abbiamo tempo, ma comunque
1: se abbiamo tempo, ecco, se vedete questa signora in giro per la città, segnalatecelo, perché noi abbiamo bisogno di parlare con lei, non abbiamo notizie, cominciamo a preoccuparci,
0: grazie.
1: Anche lì al centro accoglienza di via Catanzaro sono preoccupati, un anno che l'aspetta.
2: Sì, salutate i vostri amichetti anziani, ragazzi, mandate un saluto.
1: Salutiamo i nostri amici di via Catanzaro, siete anche bellissimi,
0: e anche gli anziani del rione Tamburi, che speriamo presto abbiano anche a loro volta, sì, ho capito,
1: che qualcuno vi verrà a trovare, se non sarà via Fora sarà via qualcun altro, ma insomma in via Catanzaro, via Fora, all'incrocio tra via Catanzaro e via Fora, vedrete che succede qualcosa.
0: No?
1: Monica, te la vedi tu?
0: Chiudi
2: sì,
0: tu, no?
2: Chiudo io, ragazzi.
1: Questa è la penna mia, che poi spariscono le penne.
0: Pari opportunità, chiudi tu.
1: Vai.
2: Faccio gli straordinari anche oggi. A voi, ci vediamo lunedì prossimo. Buona
0: ma
2: serata, buona continuazione con i programmi su Studio 100 TV.
0: Me lo chiama straordinario questo.
2: Sì.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, anche in questa edizione un'ampia pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. Benedetta Pilato conquista il primo oro italiano e poi ancora cambia la viabilità, parco Cimino off limits, strade chiuse e bus deviati. E poi i giochi del Mediterraneo vuol dire anche strade più popolate. Noi abbiamo chiesto ai commercianti come stanno vivendo questi giorni. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Usando uno scivolo?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro.

0: polizia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo, parla Tarantino, Benedetta Pilato trionfa Nicentorana, firma il nuovo record della competizione ed infiamma il pubblico di casa. Il vero oro di Taranto questa volta non è custodito nelle teche del Marta e sul gradino più alto del podio. Lunedì Taranto cambia nuovamente viabilità per la gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo. Dalle 7 strade chiuse, autobus deviati e parco Cimino off limits per tutta la giornata. Disagi previsti fino al termine delle esigenze organizzative. Il borgo di Taranto finalmente meno deserto nelle domeniche estive, ma come stanno vivendo i commercianti i Giochi del Mediterraneo 2026? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro.
3: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Il primo oro dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo parla Tarantino. Benedetta Pilato trionfa nei 100 rana firmando il nuovo record della competizione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
4: Il primo oro di Taranto non poteva che conquistarlo lei, Benedetta Pilato, la tarantina per eccellenza, il volto e il talento di una città che questa volta non deve cercare i suoi tesori nelle teche del museo archeologico, perché il vero oro di Taranto è nella vasca sul gradino più alto del podio. Taranto vince, Benedetta vince la finale dei 100 rana davanti al pubblico di casa, fermando il cronometro su 1 minuto 5 secondi e 82 centesimi. Un successo impreziosito dal nuovo record dei Giochi del Mediterraneo e dalla doppietta azzurra completata da Lisa Angiolini, medaglia d'argento, bronzo alla slovena Tina Selic. È il primo oro conquistato dall'Italia a Taranto 2026, ma è soprattutto la medaglia che la città attendeva, quella della sua campionessa arrivata nel momento più importante, nella cornice più emozionante. Benedetta nuota e vince nella sua Taranto davanti alla sua gente, trasformando ogni bracciata in una spinta verso la storia. A fare da cornice il calore dello stadio del nuoto, mentre la pressione è enorme e le aspettative altissime. L'attesa è tutta per Benny, la ragazza di casa. Lei risponde da campionessa, accelera, tocca la piastra, ferma il cronometro e griffa la vittoria. Poi esplode la festa, l'orgoglio, l'emozione e l'affetto di una città che si riconosce nella sua campionessa e sente quella medaglia come propria. Perché quella di Benedetta non è soltanto una vittoria sportiva, è stata la vittoria di Taranto celebrata nel cuore dei giochi che portano il suo nome. A consegnarle la medaglia è stato il ministro per lo sport Andrea Bodi. A incoronarla davvero però è stato l'abbraccio della sua gente, esploso quando la tarantina ha toccato per prima la piastra e proseguito durante la premiazione. Taranto è la città degli ori della Magna Grecia, tesori conosciuti in tutto il mondo e custoditi nel nostro museo. Da oggi, accanto a quella storia millenaria, c'è un nuovo oro da raccontare. Non è racchiuso in una teca, ma appartiene alla città intera. Il primo oro dell'Italia ai giochi è il suo. Il primo oro di Taranto è della sua Benedetta, perché oggi, più che mai, il vero oro della città si chiama Benedetta Pilato.
3: E noi vi facciamo ascoltare le parole di Benedetta Pilato ai nostri microfoni, raccolte da Cosimo Lenti. Ascoltiamo.
5: Come una favola, il primo oro dei Giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano da una tarantina. Forse c'è qualcuno che ha scritto questo bel destino.
6: Questa storia, non lo so, anni fa non c'avevamo neanche la piscina, io sono dovuta andare via e ora ci troviamo con questo impianto, con questo pubblico, bellissimo.
3: Voltiamo pagina, adesso la cronaca. Incidente questa mattina a Taranto, più precisamente all'angolo tra via Plateia e via Orazio Flacco, c'è un ferito, ce ne parla Maria Laura Paletta.
7: Rocambolesco incidente questa mattina a Taranto all'incrocio tra via Plateia e via Orazio Flacco. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto che procedevano nella stessa direzione si sono scontrate. La seconda vettura ha tamponato violentemente la prima, che a causa della forza dell'impatto è finita sul marciapiede, andando poi a schiantarsi contro un muro in cemento.

0: ha provocato ingenti danni alla parte anteriore di entrambe le vetture. Ad avere la peggio il conducente della prima auto, che avrebbe riportato un trauma al collo. L'uomo è stato soccorso prontamente dal personale del 118 e successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due mezzi e gli agenti della polizia locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della viabilità. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.
1: E vi riportiamo notizia anche di un altro incidente avvenuto intorno a mezzogiorno all'incrocio della strada provinciale 38 che collega la Marina di Massafra al centro abitato e la provinciale in direzione Palagiano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto intervenuti i carabinieri e il personale del 118, restano ancora ad accertare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. E strade chiuse, autobus deviati e parco Cimino off limits. Lunedì la gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo modifica la viabilità cittadina. Attenzione agli spostamenti dalle 7. Vediamo. A Taranto lunedì lo sport entrerà nel cuore della città, ma per chi dovrà spostarsi sarà una giornata da programmare con attenzione. Il passaggio della gara ciclistica dei Giochi del Mediterraneo cambierà infatti la viabilità in diversi punti della città, con strade chiuse, autobus deviati ed un'intera area parco Cimino off limits per tutta la giornata. La competizione interesserà diverse arterie cittadine. Dalle 7 del mattino scatteranno i provvedimenti sulla viabilità, con chiusure che riguarderanno tra le altre il lungomare Vittorio Emanuele III, Viale Virgilio, Corso Umberto I, Via Cesare Battisti, Via Magnaghi e i collegamenti verso la statale Sette Terre e San Giorgio. Le strade interessate dalla gara resteranno interdette al traffico nel periodo necessario al passaggio della corsa. Indicativamente i provvedimenti potranno scattare già un'ora prima del transito degli atleti e protrarsi fino a circa mezz'ora dopo, secondo le disposizioni della polizia locale. Novità anche per Parco Cimino, che resterà completamente chiuso al pubblico per tutta la giornata di lunedì. Nessun accesso permanenza, quindi per chi non sarà autorizzato. La chiusura servirà a garantire lo svolgimento della gara e le operazioni legate all'allestimento e al successivo ripristino dell'area. A cambiare sarà anche il trasporto pubblico. Numerose linee urbane e suburbane seguiranno percorsi alternativi, con deviazioni previste dall'inizio del servizio ed in linea generale fino alle 18 o comunque fino alla conclusione delle esigenze organizzative. Tra le modifiche più rilevanti, diversi autobus faranno riferimento temporaneamente all'ex capolinea di Via Consiglio, proprio a causa dell'indisponibilità di quello di Parco Cimino. Sarà inoltre attivata una fermata provvisoria in Via Leonida tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini. La linea 6 sarà invece soppressa per il periodo interessato dai provvedimenti. Modifiche sono previste anche per diverse altre linee, comprese la 1, 2, la 3, la 5, la 8, la 14, la 16, la 20, la 21, la 23, 24, 25, 27, 28 e la 29, oltre alle navette dirette agli impianti sportivi. Previsti percorsi alternativi anche per i collegamenti park and ride, mentre il personale del servizio di trasporto pubblico sarà impegnato nei principali punti di deviazione nell'installazione della fermata temporanea. Per automobilisti e passeggeri, dunque, la raccomandazione è una sola: evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dalla gara e soprattutto verificare in anticipo il percorso da seguire. Per orari e chiusure faranno fede le ordinanze della polizia locale e gli aggiornamenti ufficiali sulle modifiche alla circolazione. E parliamo ancora di viabilità con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Ascoltiamo.
2: Mai come in questa occasione unica e irripetibile per la città di Taranto, duole riscontrare che si sta pagando lo scotto di anni e anni di carenze infrastrutturali stradali, che hanno dato sicuramente problemi e continueranno a dare problemi in termini di ordinarietà del traffico, ma e soprattutto in questa circostanza si rischia davvero la paralisi della città di Taranto e soprattutto di tutta la rete infrastrutturale stradale, quindi tutte le intersezioni con le principali statali, la 7, la 172, la 106, proprio perché manca una rete infrastrutturale, diciamo così, accessoria, che poteva essere rappresentata benissimo oggi dalla tangenziale nord di Taranto, che non si è mai realizzata, come anche le bretelle di collegamento che il Comune di Taranto avrebbe dovuto portare a termine tra la riuscitissima tangenziale sud e le due vie principali che sono attorno allo stadio Iacovone a Pala Ricciardi, cioè via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. La viabilità sarà particolarmente critica nelle prossime settimane, proprio perché andranno ad incrociarsi eventi sportivi e ordinarietà del traffico cittadino. E adesso è giunto seriamente il bisogno di affrontarla sul serio, con persone che abbiano davvero a cuore lo sviluppo del territorio in termini di infrastrutture, superando beghe burocratiche che rischiano di impedirne lo sviluppo, perché ricordiamo che una rete infrastrutturale adeguata non solo salvaguarda vite umane, ma soprattutto tende a portare sviluppo economico e sociale di un intero territorio.
1: Il borgo di Taranto finalmente è meno deserto nelle domeniche estive, ma come stanno vivendo i commercianti i giochi del Mediterraneo? Lo scopriamo con Maria Laura Paletta.
0: Andando questi giochi del Mediterraneo?
3: Ah, bene, bene, in realtà sono venuti parecchi turisti, comunque anche tarantini, anche persone da tutta Italia, siamo anche contenti sinceramente. Soprattutto è bello vedere finalmente Taranto viva, piena di gente.
0: Dimenticate il borgo deserto a cui eravamo abituati nelle mattinate delle domeniche estive, almeno durante i giochi del Mediterraneo. Nonostante le chiusure stradali e il divieto di parcheggio in tante zone, il salotto buono di Taranto sembra animarsi maggiormente anche nelle ore diurne. Caldo e voglia di andare a mare non frenano infatti cittadini e turisti, complice il periodo dei saldi o il desiderio di trovare refrigerio con un buon gelato. E le attività commerciali che hanno scelto di restare aperte sembrano apprezzare.
4: Sta andando abbastanza bene, la sera specialmente, la mattina un po' meno perché sono forse tutti impegnati o noi tarantini non siamo neanche tanto abituati a prendere i mezzi e quindi c'è poca affluenza. Però per il resto ben venga. Ben vengano questi giochi.
5: Stiamo lavorando, c'è tanta gente, finalmente c'è qualcosa a Taranto, il centro è sempre pieno e stiamo lavorando benissimo.
0: State facendo degli orari diversi rispetto ai giorni precedenti?
5: No, sempre gli stessi orari, ovviamente abbiamo una chiusura più ritardata e c'è più gente, ovviamente molta più gente. Un po' di strade bloccate, però comunque la gente viene sempre qui.
6: Certo, un po' di disagio ieri sera con la chiusura delle strade dei parcheggi c'è stata. Però dobbiamo dire grazie a questo evento, perché vogliamo guardare più avanti e sicuramente questo sarà un bigliettino da visita molto molto importante per la città. Ci sono dei disagi per noi commercianti, ma ci sta, perché dobbiamo fare in modo che questo evento venga benissimo.
0: Man mano che da via d'Aquino ci si addentra verso via di Palma, però le saracinesche chiuse in orario mattutino aumentano e un commerciante a spiegarci che inizialmente c'era stata la volontà di trovare un accordo che però non è stato raggiunto.
6: Come abitudine apriamo tutte le domeniche. Ci siamo fermati un paio di domeniche adesso perché appunto l'estremo caldo, il fatto che comunque c'era questa voglia di andare più verso il mare, abbiamo messo un po' in pausa questa abitudine. L'abbiamo ripresa volentieri per i giochi perché a mio parere una città come Taranto e un evento così importante non può far trovare i turisti con una città chiusa, quindi sicuramente non c'è quell'affluenza che ci aspettavamo, però penso che il benvenuto le attività commerciali lo devono dare, soprattutto quelle che insistono in pieno centro. In effetti non condivido chi questa cosa non la fa, però ognuno è libero di fare quello che vuole a casa sua. Abbiamo cercato di trovare un accordo, non c'è stato e ognuno va per la sua. Non è il massimo, però in prossimità di Piazza Maria Immacolata io penso che un'attività commerciale non può essere chiusa, a prescindere se si incassa zero o si incassa 1000. Dobbiamo stare aperti.
1: Dopo il taglio delle accise sul gasolio, deciso a fine luglio e poi prorogato, da domani termina lo sconto. I prezzi dei carburanti sono già sopra i 2 euro al litro e il controesodo rischia di pesare ancora di più sulle famiglie. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
7: Quanto costerà il rientro dalle vacanze? È la domanda con cui devono fare i conti gli automobilisti mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. Da domani, inoltre, termina il taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Secondo quanto riferisce l'ANSA, l'ultimo monitoraggio del Mimit indica la benzina self-service a 2,8 euro.

0: centesimi al litro sulla rete stradale nazionale e il gasolio a 2,12 euro. In autostrada i prezzi arrivano rispettivamente a 2,08 euro e 2,20 euro. Lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Da domani entrerà in funzione il meccanismo delle accise mobili che consente di ridurre temporaneamente la componente fiscale sui carburanti quando l'aumento del prezzo del petrolio genera maggiori entrate IVA. Il prezzo alla pompa continuerà comunque a dipendere anche dall'andamento del greggio e dalle quotazioni praticate dai distributori. E il conto del controesodo potrebbe essere pesante. Il Codacons stima che una famiglia possa arrivare a spendere circa 270 euro tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio, con una spesa che può sfiorare i 300 euro. Sul caro carburanti, intanto, associazioni dei consumatori e opposizione chiedono al governo nuovi interventi.
1: La Puglia perde giovani laureati tra il 2019 e il 2024. Il saldo tra partenze e arrivi dall'estero è negativo per 2.581 persone tra i 25 e i 34 anni. Il dato emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi della CGIA sui dati Istat ed è il terzo peggiore in Italia dopo Campania e Sicilia. Il servizio.
0: La Puglia perde giovani laureati e il saldo tra chi parte e chi arriva dall'estero resta negativo. Tra il 2019 e il 2024 sono 2.581 i laureati tra i 25 e i 34 anni. È il terzo dato peggiore in Italia, dopo Campania e Sicilia. A fotografare la situazione l'Ufficio Studi della CGIA sulla base degli ultimi dati Istat. Il quadro nazionale però racconta una realtà più articolata. Nello stesso periodo poco più di 78.000 giovani laureati italiani hanno lasciato il paese, mentre quasi 88.000 laureati stranieri hanno trasferito la loro residenza in Italia. Il saldo complessivo è quindi positivo, più 9.593 giovani laureati, un dato che secondo la CGIA mostra come per leggere il fenomeno della mobilità dei giovani non basti contare le partenze, ma occorra considerare anche gli arrivi. La situazione cambia però molto a seconda del territorio. Il nord-ovest registra il saldo migliore con più 12.817 laureati, seguito dal centro con più 5.849 e dal nord-est con più 2.346. Nel mezzogiorno invece il saldo resta negativo, meno 11.419. In Puglia il dato è di meno 2.581, la componente straniera riesce quindi ad attenuare, ma non a compensare, la perdita di giovani laureati italiani. Nel solo 2024 intanto sono stati 20.711 giovani laureati italiani tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero al netto dei rientri. Una fotografia che conferma soprattutto il divario territoriale. La compensazione tra chi parte e chi arriva funziona soprattutto al centro-nord, mentre nel mezzogiorno il saldo dei giovani laureati resta negativo.
1: L'assenza della famiglia Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo ha acceso il confronto. Dopo le precisazioni del comitato organizzatore, però, è il momento di superare le polemiche. Taranto deve guardare al futuro senza dimenticare il suo simbolo più amato. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Lo Iacovone senza Iacovone, o meglio senza chi ormai da anni incarna il collegamento terreno tra Taranto ed Erasmo, simbolo di una città, di uno spaccato storico, sportivo e sociale, di una Taranto che avrebbe potuto e invece non ha. L'assenza della famiglia di Erasmo Iacovone alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo celebrata nello stadio che è e resta di Erasmo ha acceso una polemica che forse proprio in questo momento stride con il clima di festa tangibile che si tocca in città. A sollevare il caso è stata Paola Raisi, moglie di Iacovone. In un post sui social ha criticato le modalità con cui la famiglia sarebbe stata coinvolta, sottolineando che non basta chiamare uno stadio Erasmo Iacovone per onorare Erasmo Iacovone. Parole che richiamano il rispetto, l'attenzione e la riconoscenza dovute alla memoria del calciatore scomparso maledettamente. Dal comitato però arriva una ricostruzione diversa, secondo quanto riportato dal Corriere di Taranto. Dopo una svista iniziale dell'ufficio del cerimoniale, il presidente Massimo Ferrarese avrebbe contattato personalmente la signora Raisi già il 3 agosto, scusandosi per l'accaduto e invitando la famiglia alla cerimonia. Tutto risolto? Nemmeno a dirlo, si scontrano due versioni che forse raccontano sensibilità differenti, lecite entrambe, ma la domanda è una: è davvero questo il momento della polemica? Erasmo

0: Pavone sta a Taranto come Maradona sta a Napoli, intoccabile, inarrivabile, persino irraccontabile a dovere a chi deve accontentarsi di sapere da nonni e zii attempati chi fosse e come segnasse. A quasi mezzo secolo dalla sua scomparsa continua ad essere amato da una città composta in larga parte da persone che non lo hanno mai conosciuto e non lo hanno mai neppure visto giocare. Eppure lo sentono vicino, lo considerano un simbolo, ne custodiscono la memoria come qualcosa che appartiene a tutti. Erasmo Iacovone è Taranto, senza se e senza ma. È proprio questo amore sopravvissuto al tempo tramandato tra le generazioni il riconoscimento più grande, la base dalla quale far partire ogni solida considerazione. Ma a 50 anni di distanza Taranto ha anche la necessità di guardare oltre, senza rinnegare le proprie radici, le origini e il senso di appartenenza. Altrimenti il rischio è quello di restare intrappolata in una dimensione chiusa, ripiegata sul passato e incapace di costruire il proprio futuro. Alla luce delle precisazioni del Comitato, questa vicenda avrebbe probabilmente meritato maggiore misura, perché l'idea aulica di Iacovone dovrebbe, come ha sempre fatto, continuare ad unire Taranto, non diventare il motivo di una nuova divisione su un tema che in città assume quasi il valore di una fede.
1: Il villaggio dell'accoglienza di via Mignogna diventa una vetrina per Taranto e i comuni ionici. Da ieri il progetto Destinazione Mediterraneo mette insieme 16 realtà del territorio per raccontare ai visitatori dei giochi, luoghi, tradizioni e proposte turistiche. Giovanna Calabrese.
2: Il territorio ionico prova a presentarsi ai visitatori come un'unica destinazione e questo è il senso di Destinazione Mediterraneo, il progetto che da ieri anima il villaggio dell'accoglienza di via Mignogna a Taranto e che mette insieme il capoluogo e altri 16 comuni. La vetrina sono i giochi del Mediterraneo, ma l'idea è guardare oltre la manifestazione, raccontare luoghi, tradizioni e realtà che spesso restano fuori dai circuiti turistici e provare ad attirare visitatori anche nei periodi dell'anno meno frequentati. Nel villaggio trovano spazio laboratori, attività formative e momenti di incontro pensati per far conoscere le diverse identità del territorio. Hanno aderito Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana. Un progetto che parte dai giochi ma punta a lasciare qualcosa anche dopo la fine delle competizioni.
1: Taranto si racconta attraverso arte e fotografia. Ieri a Palazzo d'Aquino inaugurate 3 mostre dedicate alla città e al Mediterraneo.
3: A Palazzo d'Aquino il Mediterraneo entra in mostra e Taranto si racconta attraverso gli occhi delle nuove generazioni. Ieri il taglio del nastro alle porte della città vecchia per 3 esposizioni inserite nel programma degli eventi collaterali ai giochi del Mediterraneo.
4: Dei bambini della città vecchia hanno realizzato delle maioliche facendo questa mostra che si chiama Mare Nostrum. I ragazzi, gli studenti del Maria Pia hanno preparato delle maioliche che rappresentano tutti i paesi del Mediterraneo e poi Taranto vista dal mare è una mostra fotografica, perché la fotografia è sicuramente lo strumento che può permettere ai visitatori di capire dove andare.
5: Il liceo del Made in Italy, di cui mi onoro rappresentare attraverso il Maria Pia, hanno dedicato 30 ore insieme al maestro Vestita di Grottaglie per creare questi modellini. Sono dei cubotti 5x5, ognuno dei quali rappresenta per loro l'idea del Mediterraneo e quindi è una visione nuova, una visione che viene dal, non mi piace dirlo, ma dal basso, ma più che per me dall'alto, cioè dai ragazzi, di come vedevano questo ad ottobre, quello che oggi si sta realizzando attraverso i giochi, i 20esimi giochi del Mediterraneo a Taranto.
6: È un pannello, noi lo chiamiamo pannello creativo artistico, realizzato da 15 bambini e ragazzi, adolescenti, seguiti dalla città vecchia, seguiti dalla Fondazione Rocco Spani e supportati finanziariamente dal Lions Club Taranto Poseidon. Lo scopo era quello di capire come i ragazzi della città vecchia vedessero il mare. Ora, lo sport e il mare sono due elementi che hanno il medesimo valore comune, la inclusività, che è il vero messaggio di questo quadro. Perché? Perché lo sport è inclusivo per regola, tutti sono uguali quando gareggiano, non ci sono differenze di ceto, estrazione sociale, provenienza, reddito. E lo stesso discorso è per il mare accoglie tutti alla stessa maniera, non fa preferenze, non fa sconti.
3: Le mostre patrocinate dal Comune e dal Comitato Organizzatore dei Giochi saranno visitabili fino al 3 settembre.
7: vogliamo offrire anche attività culturali durante il periodo di gioco, che tutte le persone che vivranno la città vecchia, quindi sono

0: momenti di festa, di gioia, per vivere insieme con lo spirito anche della cultura tutte le iniziative dei Giochi del Mediterraneo.
1: E andiamo adesso a Pulsano, dove il Medioevo è tornato protagonista con Polso Sano. Migliaia di visitatori nel centro storico tra rievocazioni, spettacoli e la sfida tra i rioni. Vediamo.
2: A Pulsano il tempo si è fermato per 3 giorni, strade e piazze del centro storico si sono trasformate in un villaggio medievale tra cortei, duelli antichi mestieri e sfide tra i quartieri. È la 41esima edizione di Polso Sano, la rievocazione storica dedicata alle origini e alle tradizioni della comunità. Migliaia le persone arrivate a Pulsano, tra residenti, visitatori e turisti, a fare da sfondo il Castello dei Falconibus, cuore della manifestazione, con oltre 150 figuranti impegnati nel corteo reale insieme a musici, sbandieratori e armigeri. Un viaggio nel passato arricchito da spettacoli e attività per tutte le età, dalla battaglia medievale alla falconeria, dai giocolieri agli antichi mestieri, spazio anche ai più piccoli con laboratori di ceramica ed un'area dedicata ai giochi in legno di una volta. E non è mancata la competizione, la giostra dei rioni ha visto sfidarsi le squadre dei quartieri di Pulsano, a vincere è stato il rione Il Castello, che ha fatto sventolare il proprio vessillo sul torrione del Maniero. Nella tradizionale gara di Polso Sano, il braccio di ferro, successo invece per Adriano Cadore, atleta veneziano in rappresentanza del rione Trigna. Una manifestazione che unisce memoria, spettacolo e promozione del territorio e che si inserisce nel percorso avviato dalla Proloco con altri eventi come il T-Fest. E già si guarda al prossimo appuntamento. Ad Halloween il Castello dei Falconibus e il centro storico diventeranno lo scenario del castello infestato, tra fantasmi, percorsi dell'orrore e spettacoli a tema.
1: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buona domenica.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massimo

tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Buon pomeriggio e ben trovati con la nostra consueta pagina sportiva. Partire su 100 Sport, un contenitore che vi racconta ciò che accade nello sport locale, ma che è inevitabilmente legato a doppio filo con ciò che il nostro TG e i nostri approfondimenti vi raccontano in riferimento ai giochi del Mediterraneo. Abbiamo parlato nel nostro primo appuntamento, quello delle 14, con 100 notizie dell'oro di Benedetta Pilato. In questo momento invece in questa pagina trattiamo il calcio con il Taranto. Prima ad ogni altro argomento, il 26 di agosto durante Italia-Kosovo in programma allo stadio Erasmo Iacovone ci sarà anche un tocco di rosso-blu, perché nell'intervallo della sfida valevole per la terza giornata del girone dei giochi del Mediterraneo, il club rosso-blu ha deciso di presentare alla città la squadra che disputerà il campionato d'eccellenza nella stagione 2026-2027.
3: Lo Iacovone si prepara a vivere una serata di sport e di grande emozione. Mercoledì 26 agosto alle 21 Italia e Kosovo si sfideranno nell'impianto tarantino, ma nell'intervallo ci sarà spazio anche per i colori rosso-blu. Verranno infatti presentati ufficialmente la squadra della SS Taranto insieme allo staff tecnico e alla dirigenza. Un momento pensato per celebrare il forte legame tra il club e la città davanti al pubblico presente sugli spalti e sotto i riflettori di un appuntamento internazionale. Per il Taranto sarà anche una preziosa occasione di visibilità all'interno di un evento di grande rilevanza. La società ha rivolto un ringraziamento a Massimo Ferrarese, al comitato organizzatore dei giochi di Taranto, e a Mare Boussayen, presidente del comitato internazionale, per aver reso possibile questa iniziativa. Prima la sfida tra Italia e Kosovo, poi la festa rosso-blu. Allo Iacovone sarà una serata tutta da vivere.
2: Adesso ci spostiamo in Valle d'Itria Martina, dove prosegue la preparazione della formazione guidata da mister Giuseppe Laterza in vista del prossimo campionato di Serie D, seconda amichevole per il club biancazzurro che ha sconfitto 6-2 lo Ostuni, società che milita in eccellenza. Diverse le indicazioni per il tecnico e per la società in vista dell'inizio del campionato.
3: Il Martina concede il bis e lo fa ancora a suon di gol nel secondo test dei tre prima della sfida con il Gravina di Coppa. La squadra di mister Giuseppe Laterza supera 6-2 un buono Ostuni. Pronti via, il Resuf sblocca subito il risultato. I gialloblu trovano il pari su calcio di rigore, ma il Martina torna avanti ancora con Resuf, servito da un ottimo assist di Lupo. Poi sale in cattedra Michele Silvestro, grande protagonista di questa pre-season. L'attaccante firma una doppietta e manda il Martina al riposo avanti 4-1. Nella ripresa spazio ai cambi e Ostuni accorcia le distanze, ma gli under Barlotti e Montervino chiudono definitivamente i giochi, fissando il risultato sul 6-2. Per Mancini e compagni ci sarà ora un ultimo test, prima dell'esordio ufficiale, domenica 30 agosto in Coppa Italia contro il Gravina. Giovedì alle 17.30 il Martina affronterà il Real Putignano in trasferta nell'ultimo allenamento congiunto della preparazione.
2: E ancora Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi perché parte oggi la stagione del club adriatico, turno preliminare per la società biancazzurra quest'oggi nel pomeriggio contro la DGS Praia a Mare, il vero e proprio primo banco di prova della stagione.
3: Si comincia a fare sul serio, il Brindisi è pronto all'esordio ufficiale nella nuova stagione e oggi, domenica 23 agosto alle 18, sarà di scena allo stadio tedesco di Praia Mare per affrontare la DGS Praia Tortora nel turno preliminare di Coppa 3 di Serie D. Una partita che va oltre il semplice risultato, perché per gli adriatici sarà infatti il primo vero banco di prova dopo la preparazione estiva, l'occasione per verificare sul campo il lavoro svolto e iniziare a costruire certezze in vista del campionato. Di fronte ci sarà una formazione pronta a sfruttare il fattore campo, in una gara secca che lascia poco spazio agli errori. Il Brindisi dovrà quindi affrontare l'appuntamento con concentrazione, personalità e attenzione, cercando immediatamente risposte sul piano del gioco e dell'identità. La Coppa Italia diventa così il primo appuntamento ufficiale di un percorso tutto da costruire e per il Brindisi partire con una vittoria significherebbe soprattutto conquistare fiducia ed entusiasmo in vista dei prossimi impegni. Una prima occasione dunque per gli adriatici di mostrare il proprio valore e dare un segnale concreto. La nuova stagione del Brindisi è pronta a cominciare.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100 ma anche in contatto sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti del caso ma anche per le ultime sui giochi del Mediterraneo con le gare che si svolgeranno nella giornata di oggi, i vari collegamenti e le interviste realizzate dai nostri giornalisti in giro sui campi della kermesse sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica ovviamente su Studio 100.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Bludgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
3: Tu e tu.

0: I benedetti film, non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
1: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
1: Ciao, tesoro.
0: Ovviamente nessuno mi ascolta.
1: Perché ti lamenti continuamente?
0: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
3: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
0: Ah, Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
3: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
4: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
1: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
4: Oh, signorina, lei è la
1: Andiamo.
4: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
3: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
0: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
3: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
0: Ah.
1: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere, tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
1: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
1: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
1: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
1: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
1: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
1: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so.

0: Basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola.
1: Ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento.

0: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
1: No, mi dispiace.
2: Buongiorno.
1: No, per ora niente, provi più in là.
0: Allocamento spettacolo.
1: No, attenda lì di aggrazia.
0: Per ora niente, anche provi più in là.
1: Pronto? Collocamento spettacolo.
0: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. No, per ora niente. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
1: Pronto?
0: No, mi dispiace. Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
3: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
1: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino, mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
1: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Dai, per la quinta corsa... bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. E vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Maine. Silenzio!
6: Fermo!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi la mano di dosso.
7: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
8: Silenzio.
3: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!
2: Sei andato poi alla prima ieri sera?
3: Sì, certo.
4: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
2: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
3: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
2: Oh!
0: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
5: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
0: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
6: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
7: Ciao, Oliver.
2: Oh, ciao, Casey.
7: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
2: Cosa c'è che non va?
7: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
2: Mm-hmm.
7: Tu eri il mio produttore preferito.
2: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
8: Mi scusi, signor Niles.
9: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario lavora al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
2: Grazie. No, probabilmente sarà una stupidaggine.
7: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
2: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
7: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
2: Senti, Libby, finirà sui giornali?
7: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
2: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
10: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
11: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
10: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
8: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
10: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
8: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
10: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
10: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
2: Forse sbaglio, ma credo che bevendo un po' troppo.
10: Ah, devi darci un tappo. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
2: Non conosci la parola basta, eh?
10: Non mi piace questo discorso, Oliver.
2: Avrei preferito non vederlo.
10: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
2: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
10: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
2: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
10: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
2: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
10: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
2: Non urlare!
10: Conosco tanta gente che lo farebbe.
2: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
10: Che vuoi dire con questo?
2: I primi segnali sono sempre gli stessi, non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza, perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
10: Va bene, Oliver, sei una brava persona, non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario, quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
2: Buono solo per il divertimento.
10: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
6: Bene.
10: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
0: Caviale, signore?
10: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
0: Non lo so.
10: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
8: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
10: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ho fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo.
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.

0: buonanotte e grazie.
1: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
0: Perché dice che è folle? Lei, allora?
1: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
0: Beh, questo è molto carino da parte sua.
1: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
0: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ma non è arrabbiato?
1: No, no. Sono affamato.
0: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
1: Notte, signorina Blodgett.
0: Buonanotte, signor Main.
1: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
0: Spero di sì.
1: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
0: Grazie.
1: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... Lo sai. E nel privato sono... Lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
0: Sì, credo d'aver capito.
1: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
0: Beh, meno male.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio, non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.

What's the name? Chris Steele? Huh?

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: pronto? Come? Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dillo meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Sì, ho capito.
6: Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Buck.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
6: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
11: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Harlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare, silenzio.
7: Chuck.
5: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
12: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
12: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé. Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
9: Sì,
8: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
10: Bocca un po' piccola, eh?
8: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
11: Società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
12: Glielo porto subito.
13: Buongiorno. Cosa le porta, signor Main?
14: Si vede che lavori qui da poco tempo.
15: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
14: Non lo so. Devi chiederla a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
11: Acme,
4: No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Ackerman.
15: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
15: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
15: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
15: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
15: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
15: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
15: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
15: Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
15: e signor. Io le starò accanto, Oliver.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
15: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
2: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirmi alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
2: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
3: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
4: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
5: È uno schianto, Libby.
6: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
7: Quella Lester è una miniera d'oro.
6: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
3: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
6: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
8: Dove sono Norman e Vicky?
6: Non lo so, pensavo fossi con loro.
8: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
4: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
6: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.

0: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
1: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
0: Tu sei felice?
1: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
0: Oh, forse arriverà.
1: Ah, credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
0: Oh, non è troppo tardi?
1: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
0: Tu puoi. Norman, tu puoi.
1: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere. Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
0: Eccitante.
1: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto, Vic?
0: È fatta?
1: Sì, ma si rialza. Ti piace?
0: Sì, certo.
1: Ti piace?
0: Sì, certo, Norman.
1: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
0: No, grazie.
1: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
0: Perché non sei affidato?
1: Ehi, tiragli un destro!
0: E hai le mani bucate!
1: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
0: Perché bevi troppo!
1: Se smettessi di bere?
0: Sì!
1: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
0: Sì!
1: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
0: Sì!
1: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
0: Hai visto? Ce l'ha fatta!
1: È stato proprio un bell'incontro.
0: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
1: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
0: Tutte e due.
1: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
1: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
0: Qualcosa non va?
1: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
0: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
1: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
0: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
1: Orrendo.
0: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
0: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
1: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
1: Sì.
4: Presto, per favore.
1: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
0: Grazie.
1: Grazie, signore. Grazie.
0: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
0: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
1: Davvero?
4: Signor
1: ecco
4: Henkel.
1: Qua. Grazie di nuovo.
5: Ecco, la sua ricevuta. Grazie.
1: Arrivederci.
4: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Ci rivedremo.
0: Come?
1: No, volevo dire addio.
5: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
1: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
0: visto. Comunque siamo sfuggiti a Libby.
1: Ciao, Libby.
3: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
1: Lieti di averti visto, Libby.
3: Aspetta un momento!
1: Reggilo, Danny.
3: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
3: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
7: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver...
8: Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
3: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
8: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
3: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
8: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wow!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi.
2: Ora siamo vecchi amici. Senti,

0: Ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
1: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
0: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
1: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
0: Complimenti.
1: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: cara?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
3: Salve, amico.
0: Salve, amico.
3: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi posti?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
3: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
0: Norman Maine.
3: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.

0: il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao Oliver, come va?
1: Ciao, felice di rivedervi.
0: Grazie.
1: Vicky, hai un aspetto
2: Ciao,
1: splendido.
2: Ciao Oliver.
1: Vi ho interrotto?
0: Sì, grazie.
3: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
0: Ah, capisco. Vieni, Oliver. Noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
1: A dopo, Vicky.
0: Tranquillo, Otto. Sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
3: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
0: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
1: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
0: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
1: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
0: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
1: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
0: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
1: Mm-hmm.
0: Non è così?
1: Oh, certo, certo.
0: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
1: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
0: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
1: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
0: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
1: Forse il ruolo non era adatto.
0: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
1: Riesci a sopportarlo?
0: Va avanti.
1: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
0: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
1: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
0: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
1: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
0: Riguardo a Esther... Se pensi che io possa esserle d'intralcio...
1: No, no, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
0: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista.

0: Vista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
1: Certo, ci proverò, Artie.
0: Stupendo! Ciao!

0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampa?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
0: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!

0: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
2: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
2: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
3: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, oh, sono così emozionata.
3: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
4: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
5: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
6: Libby, di all'orchestra di suonare.
5: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
6: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
5: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
5: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.

0: Dimmi di Norman.
1: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
0: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
1: Lo so.
0: E lui è stato... Come sta?
1: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
0: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
1: Oh, Oliver, puoi farlo?
0: Certo.
1: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
0: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
1: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
0: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cineprese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Capisco. È migliore del ruolo principale.
1: Naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averla.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Un posto molto carino.
3: Sì, assolutamente. Quello lì è anche molto carino.
0: Ehi, Bert, Sam.

0: Ciao, Mario.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
1: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
3: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
4: Salve. Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
4: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
4: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
5: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
5: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
5: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
5: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
5: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
5: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
6: Avanti, figliolo.
7: Ehi, un momento.
6: Fuori di qui.
7: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
5: Non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
7: Va bene, signor Libby, se lo dice.
5: Certo,
7: lei.
5: Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
8: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
2: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
9: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
2: Cosa c'è?
9: Niente.
2: Oliver, dimmi.
9: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
2: fuori.
9: Vengo
2: anch'io.
9: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
2: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
10: Tribunale della Contea di Los Angeles. A inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
2: Sei riuscito a fare qualcosa?
9: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
10: Pronti, vostro onore.
11: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
10: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
11: William Gregory.
12: Eccomi qua, sono io.
13: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
11: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
12: Non mi sento molto bene.
11: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
12: Colpevole, credo.
11: Quando sei uscito l'ultima volta?
12: 2 giorni prima di Natale.
11: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni.

0: Oh. Milton Rails.
1: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
0: Quanti anni hai, Rails?
2: 17, signore.
0: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
2: Sì, signore.
0: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
2: No, signore.
0: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
2: Giudice, io...
0: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Maine.
1: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
0: Come si dichiara?
3: Colpevole.
0: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
4: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
0: Sì, la riconosco, signorina Lester.
4: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
0: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
4: Certo.
0: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
4: Grazie.
3: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
0: José Rodriguez.
1: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
0: Come si dichiara?
5: Credo di essere colpevole, signor
0: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
2: una dichiarazione per
0: no,
2: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
3: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per me.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Main è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?